0: Torino. Buongiorno anche a chi è qui davanti a me.
1: Buongiorno a te e a tutte e tutti quelli che ci ascoltano.
0: E buongiorno anche a chi si trova a Verona per un festival di chi fa radio, questo è Onde Riflesse, dove sono impegnate tutte queste radio che vi abbiamo appena elencato. Questo venerdì il Ponte Radio parte da Roma, da Radio Onda Rossa di Roma, e sarà, come dire, una trasmissione un po' composita che parte dalla scuola per arrivare alla necessità del boicottaggio, dei boicottaggi per la Palestina, parte dalla scuola avendo visto nell'ultimo anno scolastico che si sta concludendo in questi giorni con gli esami di Stato, quella che ci è sembrato un cambiamento piuttosto forte, non certo iniziato quest'anno, se vogliamo iniziato 30 anni fa.
1: Sì, decisamente 30 anni fa, con quella che è stata la prima grande riforma distruttiva della scuola, ossia quella dell'autonomia scolastica, ma certamente in questo ultimo anno che si sta concludendo, questo processo che abbiamo osservato ha subito una grossa accelerazione.
0: Una grossa accelerazione che noi abbiamo visto nelle forme dell'autoritarismo di una scuola che vuole dare un modello, un impianto autoritario e repressivo che si è, come dire, manifestato in diversi modi e in diversi campi, se così si può dire. Abbiamo cercato, insomma, quali sono stati durante quest'anno i fili conduttori, il filo contro che sono vari, che si intrecciano, attraverso i quali si è dipanata questa trasformazione della scuola, ovviamente tenendo conto che già era in atto un'aziendalizzazione simile a quella della sanità, che si è quasi compiuta, una militarizzazione di cui molto spesso parliamo, anche grazie al lavoro dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, diciamo che in quest'anno scolastico abbiamo visto altre linee. E in queste altre linee, che con alcuni elementi che l'hanno molto definita, partirei da forse dall'ultima in termini di tempo che si è realizzata, e quindi la riforma degli istituti tecnici e professionali.
1: Sì, diciamo, partiamo dalla riforma degli istituti tecnici e professionali dicendo una cosa, tanto per fare un cappello, cioè che, come tutte e tutti probabilmente quelli che si interessano di scuola sanno, quest'anno sono state ripubblicate le indicazioni nazionali per l'infanzia e il primo ciclo, e poi successivamente le indicazioni nazionali per i licei. Per i tecnici e i professionali invece non sono state pubblicate indicazioni nazionali, ma è stata portata a compimento una riforma, un'ennesima riforma. Diciamo che si tratta di una riforma che non se l'è inventata questo governo, era programmata da tempo, era programmata già dal governo Draghi nell'ambito dei finanziamenti per il PNRR, e diciamo questa riforma è strettamente collegata con la volontà poi di rilanciare quelle che sono gli ITS, le ITS Academy, quindi sostanzialmente con la volontà di strutturare una filiera tecnico-professionale, perché è così che viene chiamata, in cui la formazione, diciamo, di grado inferiore, quindi quella della scuola superiore, è di 4 anni, che vengono completati con 2 anni di ITS Academy. E sappiamo, lo abbiamo detto tante volte, che questi ITS sono fondazioni a capitale misto pubblico-privato, dove, tanto per sintetizzare, i privati la fanno da padrone. Quindi la riforma era partita un pochino in sordina con la sperimentazione della riduzione a 4 anni del ciclo di studi in via sperimentale, sperimentazione che ha avuto pochissimo successo, sia, diciamo, dal punto di vista dell'adesione dei singoli collegi docenti, che l'hanno sostanzialmente rifiutata, ma laddove sia stata imposta dai dirigenti ai collegi docenti e quindi sia passata in forma sperimentale, ha raccolto veramente pochissimo tantissime adesioni e quindi è stata portata avanti proprio quest'anno una vera e propria riforma.
0: Per decreto legge, quindi per senza passare dal Parlamento.
1: Sì, una riforma per decreto legge senza passare dal Parlamento, che è stata proposta, è stata portata avanti quando già peraltro le iscrizioni agli istituti tecnici e professionali degli studenti del primo anno, che quindi subiranno questa riforma nei fatti, perché inizia ovviamente col primo anno di corso, erano completate, per cui c'è chi si è iscritto pensando di frequentare una scuola e invece ne frequenterà tutt'altra. E vediamo in sintesi che cosa prevede questa riforma, e cioè sostanzialmente il taglio del orario complessivo, che penalizza fondamentalmente quelle che sono le materie dei saperi di base, che vengono sostituite dalle ore tecnico-pratiche, quindi una sorta di vero e proprio avviamento professionale. E poi questa riforma sancisce ancora una volta la subalternità alle esigenze delle imprese, che hanno interessi molto forti, e in ragione di quelle che sono le spesso richiamate esigenze dei bacini territoriali, possono influenzare i piani di studi delle discipline tecnico-pratiche.
0: In sostanza, una riforma pesantemente classista in cui si prevede che i ragazzi e le ragazze delle classi subalterne, penso si possa dire così, siano corpi per il lavoro non qualificato, precario e poco pagato, con una divisione che torna prima della media unica, prima del 62, dove si ritiene che non ci sia bisogno di formare le persone nel loro complesso, ma neanche sulle materie non solo quelle umanistiche, viene tagliato un'ora di italiano un'altra volta, ma perché già era successo con la,
1: riforma Gelmini,
0: ma anche con praticamente la cancellazione delle materie scientifiche per come le conoscevamo, dando un'infarinatura generale di un'unica materia.
1: Esatto, un'infarinatura generale, proprio perché le materie scientifiche sono state accorpate in un'unica materia. E poi un altro elemento significativo è che la famigerata alternanza scuola-lavoro, così come viene chiamata adesso, dopo essere passata attraverso tante ridenominazioni, viene anticipata al secondo anno di corso. E viene anticipata al secondo anno di corso anche perché viene sdoganata la possibilità per tutte le scuole che lo desiderino di attivare almeno un corso quadriennale, che non è più sperimentale ma che va a regime e curricolare. Insomma, quindi in presenza di iscritti, evidentemente questo sarà l'esito delle scuole tecniche e professionali.
0: E un altro punto estremamente forte che si è verificato durante quest'anno scolastico sono state le nuove indicazioni ministeriali. Quando si parla di nuove indicazioni si parla di quello che un tempo erano i programmi ministeriali, che già dalla riforma Berlinguer sono stati resi più vacui, più lassi, meno stringenti sui contenuti, perché i contenuti nella nuova scuola neoliberista sostanzialmente non contano più.
1: Sì, quasi non ci sono, perché contano le competenze e le abilità, certamente. Diciamo che le indicazioni nazionali dovrebbero fare un pochino da anello di collegamento tra quello che è il PECUP, cioè il profilo culturale che dovrebbero raggiungere gli studenti al termine di ogni ciclo di studio, e il lavoro che materialmente si fa in classe, quindi dare indicazioni forti rispetto al lavoro che si fa in classe e nella scuola, lo ricordiamo, dell'autonomia.
0: Sono uscite le indicazioni per il primo ciclo di istruzione, e quindi si parla di scuola dell'infanzia, scuola primaria e quella che chiamavamo la scuola media, la scuola di istruzione secondaria di primo grado, e poi molto recentemente le nuove indicazioni appunto per i licei. Per i tecnici non sono uscite perché c'è la riforma, e per i tecnici e per i professionali. Diciamo che queste nuove indicazioni, da cui non ci aspettavamo molto, hanno lasciato basite e basiti molte, direi la stragrande maggioranza di chi lavora nelle scuole, per un impianto estremamente normativo, pesante, autoritario, eurocentrico, colonialista, senza nessuno sguardo alla complessità delle scuole nell'attualità, alla complessità anche demografica, diciamo, nel senso della presenza di bambini, bambine, ragazzi e ragazzi che vengono da famiglie che sono di origine di altri paesi, per le complessità sociali, per le complessità culturali, nessuno sguardo per il genere, per le questioni che riguardano la violenza di genere, eccetera eccetera. Ma diciamo che, per non farla troppo lunga, è molto chiaro il progetto, peraltro elaborato da Ernesto Galli della Loggia e dalla professoressa Loredana Perla in particolare, diciamo che la storia, il capitolo che parla di storia, è stato forse quello più indicativo. Lo è in maniera molto smaccata per le indicazioni di primo ciclo. Nelle indicazioni di secondo hanno un po' smussato il linguaggio, ma rimane la stessa solfa.
1: Sì, certamente, insomma, la sostanza non cambia assolutamente, come avremo modo di sentire. È un impianto che, a voler essere buoni, è un impianto eurocentrico e assolutamente di impronta colonialista, che mira a riproporre una serie di stereotipi con un'arroganza che francamente lascia perplessi.
0: Vi lasciamo adesso ascoltare una breve uno stralcio di un approfondimento che su questo abbiamo realizzato con Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli. Solo l'Occidente conosce la storia. Ha scritto Mark Bloch: i greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia. Il cristianesimo è una religione di storici. È nella durata, dunque nella storia, che si svolge il gran dramma del peccato e della redenzione. Altre culture, altre civiltà, hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, come compilazioni annalistiche di dinastie o di fatti eminenti succedutisi nel tempo. Allo stesso modo, per un certo periodo, della loro vicenda secolare, anche altre civiltà, altre culture hanno assistito a un inizio di scrittura che possedeva le caratteristiche della scrittura storica, ma quell'inizio è ben presto rimasto tale, ripiegando su se stesso e non dando vita ad alcuno sviluppo. Quindi non segnando in alcun modo la propria cultura, così come invece la dimensione della storia ha segnato la nostra. La storia, come da oltre due millenni l'Occidente l'intende, non consiste nella raccolta dei fatti, consiste nel pensare i fatti. Inizia così la sezione che riguarda la storia di queste indicazioni nazionali, e è un inizio che io trovo estremamente violento, voglio usare questo aggettivo. Abbiamo con noi Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli e fa parte della Società Italiana delle Storiche, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo per la sua partecipazione.
2: È una operazione molto chiara, e devo dire che quantomeno, ecco, in un'impostazione desolante, certo non ha infingimenti, ecco. Cioè, è tutto molto molto chiaro, molto squadernato quali sono i termini in cui il discorso viene messo, no? Mi pare che tu abbia letto una parte di pagina, mi sembra 69, e questa frase che ha colpito tutte e tutti: solo l'Occidente conosce la storia. Ma soprattutto prosegue attraverso altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, e attraverso questa disposizione d'animo e gli strumenti di indagine da essa prodotti, che la cultura occidentale è stata in grado di farsi innanzitutto intellettualmente padrona del mondo. Questa è un'affermazione che si fa quasi fatica a entrarci in discussione, perché è talmente chiara la costruzione che c'è dietro. E cosa si può dire?
0: Vengono parole in mente che sono colonialismo, suprematismo.
2: Ma certamente, perché che l'Occidente si sia, a parte il fatto che, ecco, una cosa che va così abbastanza sottolineata, che secondo me è decisiva in tutto questo, è anche quest'idea di Occidente, no? Nel senso, un Occidente così vago, dai contorni molto vaghi, abbinato a una volta alla cristianità, un'altra volta così a concetti, ripeto così, del tutto ideologici, in realtà, totalmente ideologici. E che questo Occidente abbia conquistato, diciamo, si sia fatto padrone, perché questo è il termine usato, del mondo attraverso la capacità intellettuale, è molto interessante a fronte di una storia ormai ricostruita del modello di violenza, oltretutto, se vogliamo proprio inseguire questo Occidente che è stato usato, esportato, che si è fatto modello, ecco, tutto completamente spunto a fronte così di una ricostruzione, ma forse fantasiosa, ecco, io non so, fra l'ideologico e il fantasioso,
3: io mi
2: tagliato.
3: Ma sì, forse facendo una forzatura insieme a quello che dicevamo all'inizio della puntata con il concetto di io opposto ad un altro, come viene introdotto nella promessa ma anche una definizione del bene e del male, nel senso che poi termina così la parte relativa alla storia, cioè diciamo la storia ha rappresentato, dicono, una pagina decisiva del modo come si è costruita non solo la nostra comprensione del mondo, ma la stessa nostra consapevolezza del bene e del male, cioè quindi diciamo una storia occidentale che bene riesce a distinguere tra il bene e il male, si lascia facilmente intendere che cosa sia il male per loro, ecco.
2: Sì, naturalmente quello che risulta intanto chiarissimo è che sono affermazioni di impianto chiaramente eurocentrico, e che oltretutto propongono gerarchie culturali e tra l'altro mi sembra un tono elogiativo eventualmente del passato coloniale. Ma a proposito di questo, diciamo, ecco, rispetto, ecco, alla questione del bene e del male, voglio soltanto pensare a quanto la storiografia si è occupata del male, diciamo di un male definito, del male definito radicale nel corso per esempio del secondo conflitto mondiale, dell'olocausto, no? Di come quella lettura sia stata data tutto dentro invece alla storia occidentale, no? Da Hannah Arendt a Enzo Traverso, per citare qualche storico. Quindi, ma diciamo, nelle linee guida c'è di più, perché ci sono riferimenti ad esempio appunto alla cristianità e all'invasione islamica, mi pare, diciamo, dimenticando il terzo monoteismo, è tutto chiaramente una visione molto chiaramente impostata, che però certamente non rende ragione a quanto la storiografia ha dato, ecco. Ad esempio, se c'è un campo in cui la storiografia in questi ultimi anni si è prodotta con lavori nuovi, sia dal punto di vista, diciamo, informativo che interpretativo, è proprio la storia dei colonialismi. L'ha inserita in una serie di studi più ampi. Certo, torniamo così a un racconto. Poi ripeto, tutto così, in fondo ormai possiamo dire immaginario, perché la storia ce n'è e ce n'è tanta. Non possiamo più dire, come avremmo potuto dire qualche decennio fa, che ad esempio l'Italia aveva così obliato le sue esperienze coloniali, e questo è stato vero, ma ora è studiato sia l'oblio che l'esperienza coloniale. quindi così ne fa.
0: E diciamo, questo riguarda la storia, ovviamente ci sarebbe molto altro di cui parlare, per esempio l'invadenza dell'intelligenza artificiale nelle linee guida, soprattutto dei licei, che poi fanno anche riferimento a delle linee guida specifiche, sempre ministeriali, sull'intelligenza artificiale, dove sostanzialmente le materie diventano delle sorte di ancelle di questo mega strumento aziendale.

0: quel tipo di esigenze, a cui bisogna in qualche modo avvicinare gli e le studenti rendendoli consapevoli del funzionamento degli algoritmi. Ancora una volta, in una situazione in cui si parla di uno studente ideale che in realtà non ha nessuna concretezza storica, e mi verrebbe da dire più uno studente immaginato che non uno studente reale.
1: Sì, Big Tech, in cui, nelle cui mani la scuola è stata messa già da qualche anno in maniera decisiva dal Covid in poi, perché tutta la DAD e tutta la digitalizzazione è stata fatta sostanzialmente comprando i servizi, in particolare di Google, ma anche di Microsoft e poi di altre.
0: Sì, diciamo, inizialmente c'erano piattaforme forse anche più varie, poi la scelta di quasi tutte le scuole, insomma, si è orientata in massa verso Google. Google che ha sostanzialmente acquisisce i dati di tutto quanto il personale della scuola e di tutti gli e le studenti e anche le famiglie, perché vengono proposti ovviamente accessi e account istituzionali a tutti quanti quelli che entrano in qualche misura in relazione con l'universo singolo. La scuola.
1: L'altro aspetto molto forte che noi vogliamo sottolineare anche in questo contesto delle indicazioni nazionali riguarda, diciamo, il genere, le questioni di genere, le persone LGBTIQ, la violenza maschile sulle donne, che vengono sostanzialmente cancellate con un colpo di spugna. Eppure chi lavora a scuola sa che una cosa è certa è che gli e le studenti di questo vorrebbero parlare e di questo vorrebbero avere strumenti. E nelle indicazioni nazionali per i licei questa questione è rinchiusa in un asterisco, cioè nel primo paragrafo della premessa si dice lo studente, c'è un asterisco, e in calce si dice usiamo il maschile sovrasteso per semplicità, che mi sembra una così incommentabile semplificazione.
0: Sì, incommentabile semplificazione, soprattutto fare riferimento, agganciarsi a quella che è la categoria della semplicità, quando evidentemente questo nasconde un preciso impianto ideologico, e qui invece gli infringimenti ci sono. Insomma, se per la storia è tutto diciamo proprio dichiarato, affermato, in questo caso è veramente una cosa un po' da ridere, ecco.
1: Nelle indicazioni invece di primo ciclo purtroppo si parla in maniera più esplicita di queste tematiche. Vi facciamo ascoltare qualche minuto di riflessione di una attivista dell'associazione Scosse di Roma, che diciamo è tra le fondatrici di Educare alle Differenze come associazione, che da molti anni propone progetti di educazione sesso-affettiva nelle scuole.
2: Come abbiamo già detto, commentare queste nuove indicazioni nazionali è molto difficile, perché ci sono scritte talmente tante cose gravi che non si sa bene da dove cominciare. Quello di cui ci occupiamo, insomma, un po' con Scott e che ci sta a cuore, è soprattutto un'educazione al genere, alle differenze, e quindi è su questo punto forse che mi concentrerei. Nelle indicazioni nazionali precedenti si faceva comunque un accenno al genere, ecco. E in queste però abbiamo notato come primo dato che la parola genere scompare del tutto, e non è una sorpresa, perché poi appunto nessun curriculum è innocente, tutti i curricula servono un po' anche a riprodurre le ideologie di chi li produce, e le ideologie che sono dietro a queste nuove indicazioni nazionali sono molto molto chiare. C'è un paragrafetto che viene dedicato, diciamo, chiamiamole le questioni di genere, ma chiaramente non è così, che viene dedicata a quella che loro definiscono una triste patologia, cioè la violenza di genere, no? E dove si dice appunto che...
1: E anche chiamarla triste patologia la dice già molto lunga, cioè non è più un fattore sistemico e strutturale, ma diventa la malattia di qualche mela marcia.
2: Certamente, ma questa è una narrazione sulla violenza di genere tipica di queste destre, perché si parla appunto come se fosse una devianza, lo vediamo anche su come ne parla la stampa poi, no? Dei femminicidi per esempio, e senza appunto indirizzare invece e affrontare il carattere strutturale. E, appunto, gli slogan transfemministi lo ripetono spesso: lo stupratore non è un malato, è il figlio sano del patriarcato. E la violenza di genere è il prodotto di una società patriarcale che crea divisioni, che crea gerarchie, che crea oppressioni e dinamiche di potere molto forti, per cui è chiaro che già chiamare la violenza di genere triste patologia

0: vuol dire, si classifica molto in, nella lettura di questo fenomeno, no? Rifiutando totalmente di affrontarlo in maniera seria, in maniera sistemica, rifiutando anche di conoscere l'esperienza dei centri antiviolenza, della letteratura scientifica in merito, insomma di tutti quelli che se ne stanno occupando da anni, dei collettivi e delle associazioni che se ne occupano. Quindi c'è un rifiuto totale rispetto a questa dimensione. E un'altra cosa molto grave che si dice è rispetto appunto che questa stessa patologia deve essere, secondo loro, guarita in qualche modo dal capirsi nelle rispettive reciproche, nella reciproca complementarietà. E io vorrei spendere qualche parola sulla parola complementarietà.
1: Sì, fallo, ti prego, perché è di una pesantezza quasi incommentabile.
0: È certo, perché la complementarietà ci riporta di base a una differenza binaria ed essenzialistica, cioè radicata nella biologia. Esistono due generi, solo due generi binari, e quindi se esistono due generi binari e complementari significa che io ho delle caratteristiche e tu ne hai altre, queste caratteristiche sono diverse e quindi una differenza non si può superare perché abbiamo due caratteristiche complementari e diverse. Vuol dire che esiste solo l'eterosessualità, come la chiamava Drancic, l'eterosessualità obbligatoria, per cui l'unica possibile interazione che abbiamo è quella, e un presupposto del genere è solo un presupposto che pone le basi della disuguaglianza, perché è esattamente e precisamente in quel binarismo che si pone che si pongono i presupposti per le violenze di genere, per la violenza maschile contro le donne, ma anche per la violenza omolesbobitrasfobica, per la violenza del genere stesso, cioè per la normatività, la cis-eteronormatività. E quindi scrivere complementarietà di genere, cioè tra bambine e bambini, significa proprio riporsi in tutta quella narrazione, in quell'ideologia che è alla base della violenza e che non contribuisce affatto a sradicarla.
1: Del resto la parola complementarietà non è né innocente né scelta a caso, cioè sta proprio nel gergo delle associazioni antiscelta e della Chiesa Cattolica nelle sue istituzioni, diciamo, più retrive.
0: Certamente, è chiaramente una parola scelta, una parola che strizza l'occhio ai movimenti pro vita, che strizza l'occhio a tutti coloro che si ergono a paladini contro la presunta ideologia gender, e questa però è una operazione ideologica che stanno portando avanti molto molto molto chiara, come è chiara tra l'altro la soluzione che propongono, che è l'educazione del cuore,

0: E questa era Elsie, e il pezzo si intitola Mantra, e appunto speriamo che questa rabbia continui a proteggerci e a proteggere anche le studenti e gli studenti che in tante scuole non riescano a ottenere la carriera alias per poter adottare anche a scuola il nome di scelta sulla base del genere di adozione, e anzi devono contrapporsi a una guerra che il Ministero e non solo il Ministero sta facendo su questo. Dico questo perché dopo le indicazioni l'adozione delle indicazioni nazionali c'è stato un passaggio molto pesante parlamentare in più che riguarda queste tematiche. È entrata in vigore una legge che è passata, diciamo, sui media come decreto Valditara e che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel mese di giugno del 2026. Sto parlando del quello che è stato chiamato il consenso informato nelle scuole sulle questione della sessualità, dell'educazione sesso-affettiva. Un accogliere da parte della maggioranza parlamentare e del governo pienamente la richiesta dei movimenti antiscelta e di Provita e Famiglia in particolare, e cioè un meccanismo che renderà praticamente impossibile fare educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché verrà richiesto l'approvazione firmata di tutti i genitori e di tutte le genitrici delle classi coinvolte, sia se si lavora a livello curricolare che extracurricolare, quindi sia in orario scolastico che fuori dall'orario, e addirittura se si intende parlare di educazione sesso-affettiva durante le ore di scuola, si dovrebbe garantire agli studenti che non hanno la firma dei genitori un'attività alternativa.
1: Sì, e non solo questo, tanto per fare una sintesi del provvedimento, è anche stabilito che qualora una scuola fosse molto fortemente determinata a portare avanti progetti di questo genere in orario curricolare o extracurricolare, i genitori che devono dare questo consenso informato devono essere messi in condizione di decidere, e quindi c'è necessità che venga sottoposto sostanzialmente il materiale che verrà utilizzato durante le attività a tutte le famiglie, in maniera che possano essere, diciamo, appunto informate su quello di cui si parlerà, e anche il curriculum delle persone che eventualmente entreranno in classe. È più che evidente che tutto questo è un impianto che mira a far sì che non si possano affrontare tematiche di questo genere, mentre, mi sia permesso dirlo, in molti casi la cosiddetta educazione sesso-affettiva, al contrario, viene fatta in maniera piuttosto libera dagli insegnanti di religione cattolica, gli insegnanti di CR, come vengono chiamati, che parlano liberamente di tematiche che verrebbero considerate sensibili alla luce del decreto Valditara nelle loro ore impunemente. Insomma.
0: Sì, anche perché rispondono, come dire, a un altro padrone. E ricordiamo anche, così chiudiamo questa sezione sul decreto Valditara, che è stata vietata l'educazione sesso-affettiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Non si può parlare di sesso-affettività.
1: E, insomma, si può fare solo biologia.
0: Quando si parla di autoritarismo, quando si comincia a dire che di un argomento non si può parlare, mi sembra che si vada
1: sia la prima spia, insomma, la più importante forse, la censura.
0: E la censura, e insieme alla censura va sempre la repressione del dissenso. Un altro elemento che noi abbiamo notato, non che prima non ci fosse, ma adesso in una maniera molto molto forte nella scuola, diciamo, durante l'anno scolastico 2025-2026, è stata una forma di sanzionamento verso insegnanti e verso personale, lavoratori e lavoratrici della scuola, e verso le e gli studenti. Forme di repressione, di sanzionamento, di controllo e molto molto forti, che fanno collegamento con e qui dal decreto Caivano in poi, con una criminalizzazione sempre maggiore delle persone minorenni.
1: Sì, certamente, insomma, ci sono stati tutta una serie di episodi e ve ne proporremo una sintesi che a noi sembra particolarmente significativa per la qualità degli episodi e anche per la qualità delle persone che si sono trovate a fronteggiare fenomeni di repressione. È molto forte la repressione nei confronti degli studenti e delle studenti minorenni, ma come dicevi tu, è molto forte anche nei confronti dei docenti, e nei confronti dei docenti e delle docenti questa repressione viene esercitata molto spesso dai dirigenti scolastici che, diciamo, ne abbiamo parlato anche di questo abbastanza diffusamente, stanno cominciando a erogare tutta una serie di provvedimenti disciplinari per questioni anche di poco momento, in misura molto molto maggiore rispetto al a quanto accadeva precedentemente.
0: Il decreto Caivano, che poi è partito da Caivano ma poi è stato esteso a altre 6 aree in Italia, lo ricordiamo, dice di voler combattere la dispersione scolastica proponendo il carcere per i genitori di chi non va a scuola e ha fatto sì dalla sua applicazione in poi che siano raddoppiate le persone che vengono incarcerate nei carceri minorili. La sinergia tra provvedimenti scolastici e forze di polizia l'abbiamo vista sempre più in azione. Partiamo con un fatto che è successo a Firenze, al liceo Machiavelli di Firenze. Vi facciamo ascoltare un breve stralcio di una corrispondenza per poi commentare insieme quello che è successo.
2: In questo caso per la prima volta è successa questa cosa qui, ovvero una studentessa minorenne è stata segnalata ai servizi sociali per essere stata presente a questo presidio.
0: Si parla di un presidio in cui gli studenti e le studenti del collettivo del liceo Machiavelli manifestavano insieme a lavoratori e lavoratrici del comparto tessile del Pratese, insieme al Succobas, in particolare manifestavano davanti a un negozio di Patrizia Pepe, che è un brand di lusso, diciamo, rispetto alle condizioni di lavoro di chi lavora, insomma, nei subappalti di questa ditta.
2: E non solo, ma è stata l'unica studentessa minorenne, in quanto eravamo in altri 10 probabilmente studenti e studentesse presenti e minorenni in quel momento, però è stata l'unica ad essere stata appunto segnalata ai servizi sociali. Ora, dopo questa segnalazione noi l'abbiamo scoperta in realtà solamente più o meno un mese fa, nel senso che ad AGI, dopo aver partecipato insieme a noi a questo presidio l'8 novembre, a fine gennaio, inizio febbraio è arrivata una lettera in cui le veniva detto che sotto richiesta della procura i servizi sociali la invitavano a presentarsi lei e i suoi genitori ad un colloquio. Ora, questo colloquio, sai, qualcuno spesso ci dice, ma è una prassi, diciamo, essere sentiti dai servizi sociali quando si ha una denuncia. Intanto il punto è che AGI non ha avuto nessun tipo di denunce, AGI quel giorno non è stata ovviamente fermata, non è stata identificata, non ci sono procedimenti, non sono state notificate appunto denunce in realtà per ora a nessuno di noi, quindi il caso di AGI è particolare proprio perché si mette in mezzo i servizi sociali fin dall'inizio con il sospetto che una persona come AGI possa partecipare a manifestazione e che questa cosa voglia dire che o c'è qualche fattore criminogeno e quindi si indaga alla ricerca di un qualche fattore criminogeno o di disagio sociale, per cui se manifesti davanti a un brand insieme a dei lavoratori, sei una studentessa minorenne e in più sei pure figlia di immigrati, allora è un disagio sociale. Ora, perché io dico questa cosa? perché è quello che dicevo prima, nel senso che tra tutti e 10, 15 studenti e studentesse per lo più minorenni, AGI è stata l'unica studentessa ad essere stata segnalata, perché è stata l'unica studentessa che era lì, figlia di immigrati di origini marocchine.
0: E insomma, questa è stata un fatto piuttosto sconvolgente, che si riallaccia a tanti episodi di cronaca politica di questo anno politico, in cui abbiamo visto tante volte le persone di origine straniera venire criminalizzate maggiormente delle altre quando per esempio manifestavano per la Palestina. Parliamo per esempio di Tarek, che si è dovuto fare più di 2 anni di carcere per la manifestazione del 5 ottobre, anzi ne salutiamo la sua liberazione, insomma non è ovviamente l'unico caso. Parliamo di Seif, lavoratore della scuola francese, che per aver espresso le sue opinioni sul genocidio in Palestina ha perso il lavoro ed è tuttora, come dire, perseguitato dallo Stato italiano nonostante abbia lo status di rifugiato, per non parlare poi di Anan e degli altri palestinesi in Italia.
1: Sì, diciamo, questo è un episodio particolare inquietante. Da una parte mi verrebbe da dire che risponde all'idea che solo l'Occidente conosce la storia e solo l'Occidente può assumere un certo tipo di comportamento, e dall'altra parte corrisponde a una certa idea di presunta integrazione, per cui l'integrazione è possibile solamente quando chi arriva in Italia è sostanzialmente in un atteggiamento di gratitudine e di diciamo subalternità rispetto a quella che è la cultura occidentale, che conosce il discrimine tra il bene e il male e dunque non sbaglia mai. E questo è il primo discorso. Rispetto agli esempi che facevi tu, che sicuramente sono esempi gravissimi, trovo questo caso di cui abbiamo parlato di Firenze particolarmente grave, perché appunto la ragazza in questo caso non era stata fermata e non era stata identificata, ed evidentemente quindi è stata segnalata da qualcuno che la conosce o comunque insomma che ci dimostra quanto diffuso sia questo tipo di impianto.
0: E parlando come dire del trattamento delle persone di famiglie d'origine straniera e parlando di repressione delle studenti e degli studenti, passiamo a un altro caso. Quest'altro caso è successo il 27 ottobre del 2025 a Torino, dove davanti al liceo Einstein si sono dei figuri della giovanile di Fratelli d'Italia si sono presentati a volantinare contro i cosiddetti Maranza.
1: Volantini anti-Maranza, e sentiamo quello che è successo.
0: Lo sentiamo dalla voce di una compagna del collettivo Mamme in Piazza per il dissenso e poi torniamo in voce.
3: Guardare che cosa è successo quel giorno, il 27 di ottobre, dei giovani appartenenti alla sezione giovanile di Fratelli d'Italia si presenta davanti a un liceo, e non era la prima volta, era già successo in quel periodo di fronte a vari licei, per dare un volantino che contrasta o comunque stigmatizza la cultura Maranza. I ragazzi hanno subito reagito straordinariamente. Quel giorno davanti al liceo non c'erano solo questi due giovani di Fratelli d'Italia, della giovanile, ma erano accompagnati da numeroso personale della Digos e da 3 camionette della Celere. E questa è stata Procerino che ha subito infiammato, e quindi questo è un po' un fatto che raccontano anche i ragazzi. C'erano dei ragazzi che si sono avvisati, hanno detto: ma davanti a scuola c'è la Celere, e quindi cosa sta senza neanche capire bene cosa stava succedendo, molti si sono precipitati, magari chi non andava a scuola quel giorno, chi andava al serale, si sono precipitati davanti alla scuola per capire cosa stava succedendo. I giovani studenti, quando hanno visto che l'intento era di questi due personaggi, tra l'altro non giovani, non due liceali, due ragazzi più grandi che volevano dare questi volantini che erano stigmatizzanti appunto contro i Maranza, e si è cercato di impedirlo, sono stati buttati per terra, sono stati insultati, ma da subito la Digos si è frapposta tra i giovani studenti che che dell'Einstein, che hanno cercato di impedire questo volantinaggio, e i due volantinatori. L'altra cosa assolutamente inquietante era che uno dei due volantinatori aveva una videocamera con cui stava riprendendo tutto, e quando poi ritroviamo le denunce, i filmati della videocamera sono acquisiti agli atti dentro alle denunce. Quindi da subito si è capito che c'era una collusione pazzesca tra chi volantinava, tra la polizia, la Digos, la Celere, che era lì a protezione, non a protezione della scuola, degli studenti, quello che loro dicono la convivenza sociale, era protezione dei due volantinatori. La dinamica delle cose, per come è stata raccontata, vista e filmata dagli studenti, per come è andata, era che la polizia era protezione dei due volantinatori, e che non ha fatto, questa cosa ha ulteriormente innescato conflittualità, che è poi degenerata finché è stato arrestato uno dei ragazzi, e di fronte all'arresto di uno dei tuoi compagni di scuola, ovviamente i ragazzi hanno reagito cercando di non farlo portare via, quindi mettendo proprio corpo davanti agli scudi o davanti alla macchina della polizia. Questa cosa a livello torinese ha colpito moltissimo, abbiamo tutti capito le dinamiche e stigmatizzato le dinamiche, da non solo gli altri collettivi studenteschi, ma tutti i sindacati della scuola, la CGIL, la CUB, i Cobascuola. Il Consiglio Comunale ha fatto un ordine del giorno in solidarietà agli studenti, agli insegnanti e ai genitori. E il coordinamento antifascista, che è uno dei tanti coordinamenti tra cui ci si trova in parecchie persone, tra cui i collettivi, noi, l'AMPI, eccetera eccetera, quindi un grande contenitore torinese che sta cercando di contrastare il fascismo che avanza. Quindi direi che la parte democratica della città ha da subito reagito in solidarietà agli studenti e contro questa perversa dinamica di polizia che accompagna, difende e protegge la parte fascista della città. Questo volantino anche anti Maranza è stato stigmatizzato, cioè Maranza, se andiamo a leggere addirittura il comunicato del Consiglio Comunale, si stigmatizza un utilizzo di una parola che comunque oggi viene usata come razzista e come stigmatizzante di tutti i giovani di seconda generazione. Il liceo Einstein è nel quartiere Barriera di Milano, che è uno dei quartieri a più alta densità di immigrazione, quindi i suoi allievi sono moltissimi di seconda generazione, e questo è stata una protezione che per esempio gli studenti e le studentesse hanno da subito ravvisato. Okay? Gli insegnanti di quella scuola, la dirigenza non ha fatto nulla, erano presenti ma non sono usciti, non hanno portato la loro carica istituzionale per fermare quello che stava accadendo, per stigmatizzare, per fermarlo,
0: per chiedere cosa sta succedendo, insomma, se sei dentro la scuola, fuori ci sono studenti della tua scuola, ci sono degli esponenti di partito, c'è la polizia che interviene. Mi sembra veramente incredibile che non sia uscito nessuno almeno per capire cosa stava succedendo.
3: Purtroppo, conoscendo un po' la dinamica di questa scuola, probabilmente la direzione lo sapeva benissimo e gli è andata bene così, non si è esposta e ha lasciato però i suoi giovani studenti in una situazione assolutamente a rischio di tutto, perché poi sono stati inseguiti dai manganelli, uno è stato arrestato, c'è stato un rischio, un conflitto col corpo costante, quindi una situazione molto pericolosa in cui gli adulti educanti avrebbero dovuto assolutamente intervenire a protezione, se non altro dei propri studenti.
0: Fra l'altro, se ricordo bene, ammanettato, che anche questo, insomma, è una forma, come dire, di umiliazione anche.
3: Un'altra data fatidica, perché il 30 dicembre siamo tutti e tutte in vacanza, e non la Procura di Torino evidentemente, che quella mattina si è recata a casa di sei studenti e studentesse a comunicare questo arresto con obbligo di dimora in casa. Quindi è stato anche molto difficile nel reagire nei primi tempi, nel senso che contattare un avvocato che spiegasse cosa stava succedendo, che desse indicazioni, alle famiglie, come procedere. Questo ha poi comportato che il rientro a scuola non è stato possibile il 7 di gennaio, quando sono tornati tutti, e poi l'8 di gennaio sono stati fatti gli interrogatori dal giudice delle indagini preliminari. Una giornata lunghissima in cui 6 si sono presentati al tribunale dei minori alle 9 del mattino e gli ultimi sono andati poi via verso le 6 di sera, credo. Alla fine degli interrogatori il giudice delle indagini preliminari ha confermato gli arresti domiciliari, l'obbligo di restare in casa e la possibilità di andare esclusivamente o a scuola o a effettuare delle visite mediche, ma accompagnati sempre durante i tragitti da una persona adulta della famiglia.
0: E quindi questo caso finisce con l'arresto ai domiciliari di 6 persone minorenni, che fa il paio con altri episodi, ma ne vogliamo ricordare uno in particolare: una liceale, anche questi minorenni, questa volta a Milano, dopo la manifestazione del 22 settembre per la Palestina, che a Milano finì a Stazione Centrale, dove insomma c'è stato un cancan mediatico sul fatto che sarebbero successe cose inenarrabili che non sono successe. Fatto sta che questo ragazzo e questa ragazza sono stati messi ai domiciliari per lungo tempo, fra l'altro impedendo loro di andare a scuola, e con parole da parte del giudice molto pesanti sulla moralità che stava dietro alle azioni di questi ragazzi e queste ragazze. Vi ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e che stiamo trasmettendo all'interno del Ponte Radio, lo spazio di condivisione tra radio autogestite. Adesso una traccia musicale e poi torniamo in voce per andare a vedere quello che è, come dire, il campo dove più si è visto la trasformazione della scuola nello scorso anno.
1: In un dispositivo repressivo, insomma.
0: E cioè andremo a parlare di Palestina. La traccia che vi stiamo mandando è quella degli assalti frontali, si tratta di Cattivi Maestri.

0: Allora sì, le regioni colpite sono state inizialmente la Toscana, seguita dall'Emilia Romagna e poi anche dalle Marche. E noi proprio a sostegno di queste ispezioni che sono partite, a parte che c'è stata tutta una serie di raccolte di firme, insomma centinaia di firme sono state raccolte in solidarietà con i docenti e con gli studenti, perché poi questi incontri con l'albanese si erano configurati in maniera diversa, o erano incontri organizzati dai docenti per Gaza, dal gruppo appunto docenti per Gaza, e erano incontri dove
1: un webinar era a cui ci si poteva collegare, no?
0: Perfetto, era proprio quello, e in alcuni casi invece, almeno in uno, è stata un'assemblea degli studenti. Ci tengo a fare questo distinguo, adesso parlandovi vi dirò perché. Noi che cosa abbiamo fatto? Quando è scoppiata ovviamente questo scandalo, perché sai, una relatrice ONU è imbarazzante, no? Da chiamare, da portare a scuola, per cui evidentemente richiedeva un intervento di alcuni parlamentari e esponenti di vari partiti. In prima linea sono stati Lega e Fratelli Italia. Perché tutto è partito da denunce appunto di politici locali che hanno segnalato questa cosa, denunciando di fatto l'assenza di contraddittorio. L'assenza di contraddittorio rimanda a due note di Val di Tara, una adesso non mi ricordo le date, mi pare proprio del 12 dicembre, che rimanda a sua volta a quella del 7 novembre, se non erro, sulle date, che sono due note dove appunto Val di Tara invita le scuole, per quanto riguarda l'educazione civica e per quanto riguarda tutti i vari eventi, manifestazioni che vengono fatte dentro le scuole, a quello che viene chiamato appunto il pluralismo. Ci tengo a dire una cosa, che queste note, che di fatto hanno il valore delle note, invece Val di Tara, che non sono scemi, che cosa hanno fatto? Nella seconda nota ha scritto proprio alla fine che questa nota vale come direttiva per i dirigenti scolastici.
1: E quindi il dirigente scolastico deve vigilare che accada un contraddittorio che preveda il pluralismo, insomma.
0: Perfetto, è proprio quello il problema, ed è quello che hanno di fatto denunciato i vari esponenti dei partiti quando ci sono stati questi incontri. Noi il 29 dicembre abbiamo indetto un'assemblea e con le forze, insomma, dell'osservatorio, per cui l'abbiamo fatta, sai, noi non è che siamo sui canali ufficiali televisivi, per cui c'è stato un tantan, proprio per affrontare questo tema del contraddittorio, delle ispezioni e della repressione. Ora è vero che noi ci interessiamo di militarizzazione come osservatorio, ma siamo anche convinti che repressione e censura sono una faccia diversa della stessa medaglia della militarizzazione. Non è sufficiente avere militari a scuola, ma occorre anche ovviamente reprimere tutte le voci contrarie per creare il pensiero unico, l'obbedienza, no? Militare proprio. Per cui il contraddittorio come si pone? Si pone di fatto come una forma di censura. È evidente che questo è il fine, perché appunto qual è l'argomentazione contraria? L'argomentazione contraria è: perfetto, volete il contraddittorio, allora ogni volta che chiamate i militari a scuola dovete esigere la presenza anche di un pacifista antimilitarista, o sbaglio? Se parliamo appunto della Shoah, dobbiamo chiamare uno storico negazionista probabilmente. Per cui la questione del contraddittorio è una questione ovviamente ridicola, pretestuosa, anche perché nelle scuole poi contraddittorio e pluralismo c'è, semplicemente perché i criteri con cui vengono selezionati i docenti per concorsi sempre più complessi, sappiamo come funziona, però poi di fatto non consentono a varie presenze plurali di entrare nella scuola. Cioè chiunque di noi lavora nella scuola sa che c'è il collega ateo, il collega cattolico, il collega di centro, il collega di destra, quello un po' più radicalizzato a sinistra, e questa è la scuola, anche perché insomma ai collegi docenti è rarissimo trovare posizioni in cui mozioni escono interamente all'unanimità, a meno che non siano molto generiche, proprio perché la scuola è di per sé plurale, per cui è ovvio che è un pretesto tutto ciò per reprimere ogni forma di dissenso e creare quella cultura della guerra militare, del nemico, che tanto piace ai nostri cari politici del momento. Noi abbiamo fatto, a proposito di questo, nell'assemblea, che devo dire è andata molto molto bene, erano presenti il 29 dicembre, fra l'altro fatta durante le vacanze, neanche poco prima di Capodanno, non avevamo puntato molto, abbiamo detto vabbè, è importante raccogliere un po' il mondo della scuola, e invece
1: E questa era la voce di Roberta Leoni dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, dove si tirano fuori degli argomenti importanti, a parte che sono, come dire, vengono fuori alcune delle centinaia di ispezioni ministeriali e degli uffici scolastici regionali di quest'anno, questa volta erano di alcune città delle Marche, Toscana e Emilia Romagna.
2: Sì, esattamente, se ne parlava prima, la repressione si esercita attraverso l'azione dei dirigenti scolastici e poi tantissimo in parallelo attraverso le ispezioni ministeriali, che sono praticamente all'ordine del giorno di fronte a qualunque alito di vento generalmente sollevato a livello locale da esponenti, diciamo così, filogovernativi, che trovano spesso eco sulla stampa locale. Però Roberta Leoni sollevava una questione importante, cioè quella delle note di Val di Tara, che impongono appunto il contraddittorio nel momento in cui si parli di argomenti sensibili, si fa riferimento semplicemente a argomenti sensibili, aggiungerei io argomenti politicamente sensibili. Questo, diciamo, tanto per iniziare, possiamo dire che in abbinamento, in combinato disposto con il DDL Val di Tara sul consenso informato, mira ovviamente a rendere impossibile parlare di alcunché a scuola che non sia l'impianto disciplinare che è scandito dalle indicazioni nazionali di cui abbiamo parlato fino adesso. Però tutto questo rende anche ragione di quello che è poi il clima che si è venuto a creare nelle scuole e di paura diffusa rispetto alla possibilità, anche durante la normale attività curricolare, di affrontare tematiche come appunto quella del genocidio in Palestina. Il ministro aveva iniziato già a settembre emanando una circolare che mirava a impedire ai collegi docenti di portare avanti delle delibere, diciamo, di solidarietà con la popolazione palestinese, perché appunto ancora una volta queste delibere non sarebbero state inerenti a quella che è la specificità dei collegi docenti, che si devono occupare esclusivamente di didattica. E poi è andato avanti appunto con due note che imponevano il contraddittorio. Sia detto tra parentesi, questa atmosfera di paura generata da queste note ministeriali ha dato anche degli esiti veramente grotteschi, e vorrei ricordare quello che è successo all'istituto Barlacchi Lucifero di Crotone, dove era stato organizzato dall'FLC-CGL un evento commemorativo della strage di Cutro, in cui, lo ricordiamo, sono morte 94 persone migranti, e in prima battuta poi c'è stata una levata di scudi che ha riportato il dirigente scolastico sulla, chiamiamola, retta via. Però in prima battuta il dirigente scolastico, appellandosi proprio alle note di Val di Tara, ha negato l'auditorium della scuola per questo evento, che era semplicemente un evento commemorativo di una strage, proprio perché si diceva che non c'era contraddittorio. E anche in questo caso, riprendendo quello che diceva Roberta Leoni prima, ci si domanda quale tipo di contraddittorio possa essere portato in una strage di migranti. Forse, non so, la Guardia Costiera Libica, io non ho idea. Però questo rende ragione da una parte del clima repressivo, soprattutto nei confronti di quella che è la solidarietà con la popolazione palestinese nella scuola, ma anche delle sue conseguenze a cascata dentro gli istituti scolastici.
1: E però, come dire, questo tema del contraddittorio cade subito quando si cambia parte. E infatti vi facciamo ascoltare una breve corrispondenza con uno studente del liceo Righi di Roma, dove per la giornata della memoria era stata invitata Noemi Di Segni.
3: Righi di Roma. E ieri nella nostra scuola è successo un fatto abbastanza grave, ovvero è stata organizzata una conferenza solo per alcune classi in vista della giornata della memoria, per cui è stata invitata a parlare la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che
1: Disegni, quindi
3: sì, Noemi Di Segni, e che appunto dichiaratamente sionista e anche militato nell'IDS, e lei stessa ne ha parlato come un'esperienza molto formativa e in varie dichiarazioni che ha rilasciato. E è venuta a tenere questa conferenza, da quello che ci hanno raccontato, parlando dell'Olocausto. Poi io personalmente non ero presente perché appunto era solo per alcune classi. E oltre questo, diciamo, il fatto che ci ha colpito di più è che sono stati chiamati, immagino a difesa per garantire la sicurezza, una ventina di digossini che sono stati tutti il giorno all'interno della scuola. E niente, appunto, diciamo che l'incontro con loro che c'è stato è stato durante la seconda ricreazione, quando ci siamo mossi per andare a contestare questa conferenza, in modo alla fine molto tranquillo. Abbiamo soltanto fatto dei cori, siamo stati lì, abbiamo chiesto se fosse possibile partecipare, ci hanno risposto di no, non abbiamo fatto pressioni. E niente, in quel momento tutti gli agenti della Digos si sono schierati davanti alle porte dell'aula magna dove si stava tenendo la conferenza per impedirci di entrare, nonostante appunto non ci fosse stato nessun tentativo di forza da parte nostra per entrare o pericoli per nessuno all'interno della scuola. E mentre stavano lì, tra l'altro, ci hanno ripreso anche con le telecamere nei corridoi di scuola.
1: E quindi qui c'era talmente poco bisogno di contraddittorio che viene addirittura impedito agli studenti e alle studenti della stessa scuola di partecipare.
2: Non solo se è stato impedito, ma se non ricordo male, l'iniziativa era stata pubblicizzata solamente ad alcune classi tramite il registro elettronico, alle classi che sarebbero state coinvolte, quindi diciamo la maggior parte delle studenti della scuola erano stati tenuti all'oscuro di quello che sarebbe successo e se ne sono resi conto la mattina stessa. La studente che abbiamo sentito in collegamento, voglio solo sottolinearlo, parlava di persone filmate, minori filmati dentro alla scuola dalla Digos in occasione di una protesta tutto sommato assai contenuta rispetto a quella che era l'entità del fatto, dentro all'edificio scolastico. E diciamo, questo un pochino ci dà la misura di quello che accade e della disparità della formula, appunto, dei due pesi.
1: E arriviamo, i casi sarebbero tantissimi, a uno dei, a forse al caso più violento e pesante che c'è stato a Roma nelle scuole superiori. Stiamo parlando del liceo Caravillani. Liceo Caravillani, è necessario specificarlo, da 10 anni si trova in quello che non è il suo, l'edificio che dovrebbe accogliere il palazzo a Piazza Risorgimento, ma dopo addirittura il terremoto di Amatrice era stato sgomberato perché doveva essere
2: inagibile,
1: doveva essere riassestato, e quindi da 10 anni questo liceo sta in un posto supplementare in attesa di tornare.
2: Sì, questo per dire, diciamo, tra parentesi, le condizioni della scuola italiana: sono stati stanziati i fondi PNRR, ma i lavori stanno forse cominciando da pochissimo.
1: E è stato adesso, appunto, da 10 anni, il Caravillani si trova nel quartiere di Marco di Roma, più o
2: Monteverde.
1: Meno Monteverde, Monteverde, un quartiere dove anche dal punto di vista, diciamo, demografico vede una presenza di persone, di famiglie ebraiche abbastanza numerosa, tanto che c'è un tempio, una sinagoga che non è quella centrale di Roma ma è un'altra, e il liceo Caravillani si trova sostanzialmente a essere attiguo a questa sinagoga e a condividere un cortile, un giardino di cui il liceo ne ha una parte, la sinagoga ne ha un'altra. Vi facciamo ascoltare dalla voce di uno studente cosa è successo il 2 ottobre 2025. Vi ricordo che il 2 ottobre era la vigilia di un grande sciopero al fianco della popolazione palestinese, ovviamente perché diciamo che tutto parte dalla mobilitazione degli studenti e delle studenti per questo sciopero.
4: Il 2 ottobre e quei giorni la Sumud è stata colpita, si sono organizzate un sacco di piazze e noi abbiamo deciso insieme di chiamarli a ritrazione e, come nostro solito, fare una megafonata nello spazio dove di solito facciamo la ritrazione, e alla fine di questi appuntamenti abbiamo gridato sui palestinesi. Quando noi abbiamo fatto questo coro, e infatti si è subito mosso qualcosa e c'è stato un sacco di agitazione da parte della sicurezza della sinagoga. e proprio durante l'uscita e andando uscendo dal cancello che abbiamo in condivisione, quindi con la sinagoga, e ci siamo ritrovati un cordone di persone alla protezione della sinagoga, e davanti a questo cordone i due poliziotti che abbiamo incontrato prima, e subito fuori dal cancello e una ventina di persone molto agitate, molto arrabbiate, che non possiamo affidare a qualcosa perché non sappiamo esattamente chi erano, però erano molto
1: agitati. Uomini adulti, comunque.
4: Uomini adulti su 40-50 anni.
2: Uomini adulti mescolati ad altre persone che stavano fuori dalla scuola, come succede all'uscita di scuola.
4: Esatto, certo, c'erano genitori, professori, c'erano tantissime persone.
2: In questo senso tu non puoi dire, io non posso sapere chi erano quelle persone, però erano persone adulte, molto arrabbiate, e cosa hanno fatto?
4: E quando siamo usciti hanno preso uno di noi per la testa e cioè l'hanno menato, e dopodiché questo ragazzo comunque è riuscito a distanziarsi un minimo e cercando comunque aiuto. Da quel momento è stato panico generale perché tutti gli studenti avevano paura, i genitori anche, e queste persone invece continuavano ad essere sempre più arrabbiate, sempre più aggressive, e con chi faceva i video, con chi gli parlava e con chi cercava di distanziare, perfino con le istituzioni, con gli agenti della polizia.
1: Ma gli agenti della polizia erano intervenuti davanti all'aggressione di questo studente?
4: E gli agenti della polizia erano dall'altra parte del cancello, quindi purtroppo non l'hanno vista, però sono intervenuti una volta la richiesta d'aiuto, e soltanto chiamando rinforzi, ma non tutelando poi lo studente, perché gli dissero di andare da solo e dall'altra parte della strada.
2: Quindi praticamente lo studente si è avvicinato alla polizia e loro non sono intervenuti direttamente, gli hanno detto allontanati.
4: Sì, esatto.
1: Cioè, sono intervenuti invece dei docenti e delle docenti, a quanto abbiamo letto.
4: Sono intervenuti i docenti, che sono stati tantissimo solidali, e infatti hanno fatto un cordone per far uscire gli studenti in sicurezza, cercando di non farli intromettere nella situazione, e cercavano di proteggere, cioè, ovviamente erano molto di più i professori che ci tutelavano e stavano con noi e ci aiutavano. Infatti c'è un bacio e un ringraziamento a tutti i professori del Caravillani, perché stanno facendo tanto. Minacce, insulti sessisti, e stavano, cioè, anche a ragazze piccole e a ragazzi di primo, di secondo, cioè, non si limitavano soltanto a parlare, ma anche a spingere, tirare spallate, allontanare fisicamente le persone.
1: Ora, tu appunto dicevi giustamente, no, io non posso sapere chi erano, però diciamo che chi erano lo dicono loro stessi, perché leggiamo delle dichiarazioni che oggi sono state riportate da un articolo sul Fatto Quotidiano proprio di oggi, e ci sono delle dichiarazioni di Riccardo Pacifici, che insomma a Roma, chi è più grande di te, conosce per forza, perché appunto è stato il presidente della comunità ebraica romana, e adesso è presidente proprio di quel tempio. Questo lo apprendo leggendo quest'articolo, e lui stesso dice che erano persone della comunità ebraica, e dice anche conferma che era presente anche lui.
4: Sì, era presente sia a posteriorizzazione che all'uscita.
1: E diciamo, la cosa che vogliamo sottolineare è che l'articolo a cui fa riferimento l'audio era del 3 ottobre 2025, e sulla stampa tutto ciò era passato come un'aggressione antisemita, quando gli studenti durante la ricreazione nel loro cortile avevano semplicemente gridato Free Palestine, e fuori hanno trovato dei nerboruti uomini adulti che li hanno menati e hanno fatto lo scalpo a questo ragazzo, a cui sono stati strappati una parte dei capelli.
2: Sì, mi ricordo appunto che nell'articolo circolava proprio in rete, circolava proprio l'immagine della cute di questo ragazzo. Diciamo che la narrazione mediatica ha invertito quella che era la realtà dei fatti, perché ad essere stati aggrediti, secondo quanto risulta dalla testimonianza di questo ragazzo, sono stati gli studenti. Ora, noi abbiamo cercato in qualche modo di rendere ragione della complessità di quello che si agita nella scuola in relazione da una parte alla solidarietà con la popolazione palestinese e dall'altra parte a quella che è la repressione, che è molto molto violenta, e questo abbiamo cercato di documentare a chi ci ascolta. Ci siamo domandate e domandati molto spesso perché questo tipo di repressione si sia esercitata in questa maniera così violenta contro la scuola, contro ragazzi e ragazze o anche docenti che in qualche modo, soprattutto i ragazzi, sono minorenni, e sicuramente una parte delle risposte sta nella grande partecipazione della scuola a quelle che sono state le due mobilitazioni dell'autunno scorso, quella del 22 settembre e quella appunto del 3 ottobre, in cui la componente studentesca, sia quella della scuola media inferiore sia anche quella universitaria, ha dato tanto e in cui è stata particolarmente visibile, ma sicuramente anche da parte del mondo dei docenti, sia pure con punte molto diseguali, c'è stata molta vicinanza. E tutto questo in questa cappa che complessivamente sta scendendo sulla scuola, tutto questo si è deciso che venga represso.
1: E adesso parleremo meno di scuola, ma continueremo anche un po' a parlarne con un filo che ci porta a vedere come le complicità con Israele e con il genocidio intreccino la scuola e intreccino tante altre istituzioni. Intanto vi lasciamo a un pezzo musicale, si tratta di Muro di casse delle Faxia.

0: Fonte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal,
4: Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout

0: E quando sono le 14:24 primi, torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa all'interno di Ponte Radio. Abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, sono Loretta.
0: E fino a qua, Loretta, stavamo parlando appunto di scuola e in questo momento insomma delle come dire della repressione che c'è stata della solidarietà verso la Palestina anche nelle scuole. Su questo specifico argomento voi un po' di tempo fa insomma avete presentato un dossier che si intitola La scuola di Leonardo, puntando quindi in particolare su come dentro molte scuole si collabori con Leonardo, che sappiamo benissimo essere uno degli artefici di come l'Italia è complice del genocidio in Palestina. In particolare voi avete analizzato la situazione nelle scuole secondarie di Roma, nelle scuole superiori di Roma, e quello che è venuto fuori è che ci sono diverse scuole con progetti attivi insieme a Leonardo.
1: Sì, sia così, ci sono dei progetti per attività di orientamento, programmi sono dedicati alla cyber security, all'innovazione tecnologica, per cui apparentemente cercano di mostrare una collaborazione che non ha a che fare o che è lontana dalla guerra, mentre invece si vanno a toccare proprio quelli che sono i gangli delle guerre che si fanno oggi e che sono i gangli dell'organizzazione del genocidio che è stata fatta da Israele. E questo e si è anche visto, chi ci ha lavorato ha visto che non si tratta tanto di una di visite, di seminari, di iniziative temporanee, ma sono proprio delle iniziative continue che incidono sull'organizzazione scolastica, che incidono dando un indirizzo alla formazione professionale nel campo della tecnologia, della cibersicurezza. E questo è stato visto in alcuni istituti, in particolare nell'istituto di Acilia, che si chiama Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Acilia.
0: E oltre a questo centro di formazione professionale di Acilia, diciamo l'altro caso diciamo più eclatante è quello del liceo digitale Matteucci di Roma, che dal 2022 ha attivato il liceo delle scienze applicate con la sperimentazione digitale, che è sviluppato

0: fatto proprio in collaborazione con Leonardo S.P.A. e Fondazione Leonardo ETS. Sì,
1: esatto.
0: Si tratta proprio di una scuola che ha Leonardo dentro nella sua costituzione a questo punto. Diciamo che la complicità con Leonardo, la complicità col genocidio in Palestina interessa tanti aspetti della vita sociale italiana. Pensiamo al comune di Roma, Roma Capitale, con la questione di Mekorot dell'acqua, pensiamo all'università, cito l'università anche perché proprio in questi giorni c'è uno degli elementi repressivi su chi ha manifestato dentro l'università, cioè si fa riferimento a una manifestazione che ci fu il 16 aprile del 24 alla Sapienza, dove si cominciò a chiedere la fine della collaborazione tra gli atenei e le università israeliane, una manifestazione che fu segnata da cariche lacrimogeni, aggressioni, e che poi a quella sono seguiti due arresti, diverse denunce, e proprio lunedì prossimo ci sarà la prima udienza per questi compagni e queste compagne che sono stati protagonisti di quella giornata, e quindi questa di oggi è anche un'occasione per dire che ci sarà un presidio in loro solidarietà lunedì prossimo alle 9:30 a Piazzale Clodio. Ma oggi con te vorremmo parlare di un dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su tre banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Erzimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, ICREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle tre più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste tre, chi più chi meno sono tutte complici, queste tre lo sono in particolare. E questa, la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da tre riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le tre banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più conto correnti, quindi coprono di fatto 24 milioni di conto correnti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste tre banche.
0: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
1: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. Volevo ancora dire una cosa di carattere generale, perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare. Sull'embargo militare fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione di questo del materiale bellico e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, alcuni punti porti dell'Italia e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se non ci fossero, se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno, non l'aiuto, il sostegno forte degli Stati Uniti e d'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale, di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che Unicredit e Intesa sono abbastanza grosse, e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele non sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi di noi cittadini normali sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche dietro un'apparente non complicità, che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo Banca Etica, e oltre a Banca Etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sono, ci sarebbero delle cose da correggere comunque infinitamente, non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
0: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere, insomma, alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
1: Sì. Noi abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni, e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più, dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando, perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte, praticamente sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
0: Quindi diciamo, per semplicità, a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
1: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone, specialmente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice di che appunto questa cosa qua, si dice: guarda Bank, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi e la possibilità di togliere in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere in intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che vogliono, che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte, naturalmente ce ne vuole molte, molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo, e questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e Biper hanno proprio acquistato gli Israel bonds, i war bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa che Biter ha preso 100 milioni e il Mediolanum un po' meno, e poi la Banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. I war bonds, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente, che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro non hanno tolto, c'è chi per esempio Banca Biper ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia, e poi farlo proprio di togliere il conto.
0: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
1: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi il colpo di grazia al Sudafrica, l'hanno dato proprio le banche, che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di come si chiamano quelli, insomma, sono delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia. Alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
0: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo, insomma, la finanza quanto sia, appunto, come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti, insomma, quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito di BDS, bdsitalia.org.
1: Sì, non ho altro da aggiungere, se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sito, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
0: Grazie ancora, grazie a BDS Roma, e ci risentiremo presto.
1: Grazie molto a voi, ciao.
0: Ciao.

0: Fonte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
2: Spore.
5: E mentre questo Ponte Radio va in onda proprio nel primo giorno della quarta edizione di Onde Riflesse, una 3 giorni dedicata allo strumento radio costruita attraverso le conoscenze e le relazioni di radio comunitarie che condividono uno spirito affine, tra cui le 7 che fanno parte del Ponte Radio. E non, ovviamente Onde Riflesse non vuol delimitare un confine preciso tra radio, le radio che ci piacciono più di tutte sono quelle che trasmettono in diretta e magari via etere, che lo fanno fuori dalle forme del lavoro salariato e libere da legami istituzionali, che difendono la propria indipendenza attraverso la pratica dell'autogestione e il rifiuto della pubblicità, che traggono forza e motivo di essere nell'esistenza di comunità e relazioni reali e orizzontali. Questa quarta edizione si svolge a Verona, è iniziata oggi. Sul sito onderiflesse.noblogs.org trovate il programma se magari volete andare a Verona. E diciamo che sono le 14:54, quindi ovviamente siamo molto vicini alla fine di questo Ponte Radio.

E vogliamo chiuderlo con un saluto a Nubi, un compagno che ci ha lasciato. Abbiamo ricevuto qua a Roma, in tante di noi, il messaggio. Stamattina ci ha lasciato il compagno Anubi qui a Bibulo, a casa con le persone che amava. E ciao Anubi Davos a Lussurgio, un compagno che tante persone, non solo a Roma, tanti compagni e tante compagne hanno avuto al fianco in tante lotte. Lo ricordiamo dal movimento studentesco della Pantera nell'89-90, lo ricordiamo tra le file dei disobbedienti, lo ricordiamo a Genova 2001 e nella lotta per la casa, anche nel partito di Rifondazione Comunista e nella redazione di Liberazione. Ci sarà modo di ricordarlo più ampiamente sicuramente dai microfoni di Radio Onda Rossa, ma ci sembrava importante e doveroso salutarlo da questi microfoni, salutarlo dal Ponte Radio e mandare un abbraccio forte e solidale a chi gli stava vicino e a chi lo amava. Con questo noi chiudiamo il Ponte Radio di oggi. Ponte Radio, lo sapete, è uno spazio settimanale. Venerdì prossimo, venerdì 10 luglio, andrà in onda sempre alle 13, questa volta partendo dalla console di Radio Eustachio di Verona. Un saluto a tutti e tutte, un saluto forte e solidale a tutti coloro che si trovano privati e private della propria libertà personale.

0: uscito il 10 maggio, quindi 5 giorni fa.
1: E noi siamo in collegamento appunto con una compagna dei giovani palestinesi a cui do il benvenuto, grazie di essere qui con noi.
2: Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per l'invito e per lo spazio.
1: E noi appunto volevamo con te, ti volevamo chiedere di aiutarci un po' a fare un focus sull'Italia e appunto insomma in Italia c'è stata una grossa, insomma, una mobilitazione negli ultimi anni in solidarietà per la Palestina e al seguito di questa mobilitazione, ma non solo, lo Stato poi si è accanito su persone che hanno espresso solidarietà e o comunque ha espresso la propria complicità col progetto colonialista israeliano, arrestando anche persone palestinesi. Ci aiuti?
2: Certo, sì, grazie a tutti e penso che questo spazio, parlare di questo tema, soprattutto oggi, il giorno della Nakba, sia davvero importante perché, come ricordavate prima, comunque la Nakba non finisce nel 48 ma si replica e si vede nella vita di giorni in diversi contesti, quindi non solo su Gaza, con le bombe su Gaza nei campi profughi in Libano, ma anche quello che parleremo, sul di cui parleremo qui oggi, anche nelle aule dei tribunali italiani, anche nelle carceri di questo paese, perché siamo qui appunto oggi a parlare dei prigionieri politici palestinesi in Italia e che penso sia importante partire anche prima di arrivare a fare un focus sui vari casi, cercare di inquadrare anche dove si situano questi arresti e anche all'interno di quale sistema si collocano tutte queste vicende, e quindi per capire quello che succede in Italia secondo me bisogna fare un attimo un passo indietro e capire un attimo il contesto più ampio. E certo, quello su cui ci troviamo, ecco, come sappiamo benissimo tutti, è un momento in cui l'imperialismo sta attraversando una crisi profonda e vediamo, a partire dal genocidio soprattutto, ha esposto davanti agli occhi di tutto il mondo la natura di questo sistema e è diventata questa esposizione così netta, così esplicita che non si può negare, è diventato sempre più un problema politico per le sedi occidentali, per l'Italia stessa. Ed è per questo, come accennavi tu, che abbiamo visto milioni di persone scendere in piazza, abbiamo visto un movimento per la Palestina non solo in Italia ma anche in tutto il mondo occidentale, che è da sempre complice. Questo movimento in realtà crescere sempre di più e apertamente veniva discusso tra i paradori che c'è sempre stata la legittimità della resistenza palestinese, e questo è sempre più diventato in realtà un problema da gestire per gli stati, per gli stati complici. E uno degli strumenti chiave per cercare di gestire questa situazione è stata appunto la repressione, e infatti anche a partire dal nostro dossier Made in Italy per il genocidio abbiamo ribadito come l'Italia esporta armi verso Israele, come l'Italia garantisca basi militari per la NATO, e quindi al tempo stesso per coerenza e non per contraddizione l'Italia arresta il leader della comunità palestinese sul proprio territorio, criminalizza la serietà con i vari decreti di sicurezza e incarcera, come nel caso di Ahmed Salem, un palestinese che stava richiedendo asilo, richiedendo protezione internazionale, si è visto essere arrestato perché aveva dei video sul telefonino che rappresentavano l'esistenza. E quindi vorrei sottolineare il fatto che queste due politiche non sono separate, non sono due cose da vedere in separato, ma fanno parte di una stessa politica effettivamente, e quindi qui possiamo tracciare, e quello che cerco di fare oggi, un filo preciso che collega quello che succede a Gaza con quello che succede invece nei tribunali di Genova, dell'Aquila, Campobasso, e questo filo effettivamente si chiama imperialismo sionista, e l'Italia ne è parte attiva, non solo come complice passivo o come spettatore, ma teniamo a ribadire come l'Italia abbia un ruolo attivo, una parte attiva all'interno di quel sistema che ho appena descritto. E quindi un elemento che ci deve avere in mente nel momento in cui si analizzano questi casi, in cui si fanno un focus sui prigionieri politici palestinesi in Italia, è che dobbiamo comunque sempre tenere a mente quello che è il ruolo e la complicità attiva dello Stato italiano, perché comunque ricordiamo un fatto gravissimo come nei tribunali italiani siano state ammesse le testimonianze di rappresentanti dell'ambasciata israeliana, siano state utilizzate prove dello Shin Bet, si siano state escluse invece esperti di diritto internazionale che avrebbero potuto contestualizzare la resistenza, e quindi questo è indicativo e prova del fatto che il sistema giudiziario non è neutrale ma è da vedere come un ingranaggio che si colloca perfettamente all'interno di questo ordine. E quindi ora, venendo ai fatti più concreti, partirò in realtà per fare una mostra delle arti su quello che è la situazione dei prigionieri palestinesi in Italia. Partirei dal 27 ottobre, 27 dicembre 2025, quando la DDA di Genova ha eseguito 7 arresti in quello che oggi conosciamo come operazione Domino. Questa è stata un'operazione che ha visto gli arrestati di figure centrali della comunità palestinese in Italia, in primis Mohammed Hannoun, quindi presidente dell'API, quindi l'associazione dei palestinesi in Italia, con l'accusa di finanziamento di terrorismo internazionale. Quindi in sostanza, secondo l'accusa, il capo d'accusa l'accusa è stata sul fatto che si avessero raccolto dei fondi per Hamas attraverso l'associazione. Ma quello che in realtà io voglio, secondo me, vale la pena soffermarsi è che l'intero impianto investigativo si reggeva in larga parte sulla base di prove fornite dall'unità sinistra, da Israele, e quindi sono stati inclusi all'interno dell'indagine documenti anonimi, documenti sequestrati a Gaza, e senza effettivamente avere alcuna garanzia processuale. E infatti, non a caso, questo è uno sviluppo importante. L'8 aprile, quindi il mese scorso, la Cassazione ha dichiarato appunto inutilizzabili queste prove e quindi definitivamente escluse, a prova appunto del fatto che queste prove erano inammissibili in primo luogo sulla quale si basavano pure gli arresti. Eppure, nonostante ciò, Hannoun, Daoud, Al-Astraghi, Al-Bustanji sono ancora in carcere. E sono ancora in carcere, ancora che aspettano un riesame che ancora ad oggi non abbiamo ancora una data. E quindi, secondo me, questo è un punto chiave importante su cui ragionare, quindi il fatto che la Cassazione abbia smontato sul piano delle prove queste prove, ma al tempo stesso non ha comunque ancora liberato nessuno. Vediamo ancora, come nel loro caso, ma anche nel caso di Anan e di Ahmed, come il carcere preventivo da solo è già de facto una pena. E per quanto ci riguarda, questo in realtà è un messaggio politico molto chiaro che manda il messaggio dove chiunque osi organizzare solidarietà con la Palestina, chiunque raccolga fondi per il popolo palestinese, può finire all'interno delle carceri. E va detto anche un'altra cosa: nel caso di Hannoun, e non solo, sono state negate visite familiari, Al-Bustanji, ci tornerò adesso tra un attimo, sono state vietate le visite mediche e anche libertà religiose. E quindi questo è importante da ricordare, perché ricorda davvero spaventosamente il trattamento riservato ai prigionieri palestinesi nelle stesse carceri sioniste, e vediamo un'Italia che lo riproduce in maniera molto fedele. E qui appunto vorrei fare una piccola parentesi sul fatto, quello che è accaduto qualche giorno fa e che ancora una volta sottolinea e evidenzia il trattamento dei prigionieri politici palestinesi in Italia, che si inserisce anche, come si diceva prima di me, all'interno di un pattern di trattamento di prigionieri palestinesi per la Palestina anche in Europa. E questo appunto riguarda soprattutto il caso di Riyad Al-Bustanji, un uomo di 70 anni, che si trova a Rossano Calabro, nella sezione di alta sorveglianza, e in questo momento si trova in condizioni fisiche molto molto precarie a causa di diabete, di problemi alla prostata, le vie urinarie, e l'ultimo colloquio che è stato fatto con lui è stato fatto il 5 maggio, quindi qualche giorno fa, e lo mostrava abbastanza diventato in quelle condizioni che richiedevano un'attenzione medica, e in più lamentava il fatto che non riusciva a vedere bene da un occhio. E quindi i suoi avvocati chiedero una visita medica specialistica già a marzo, però da parte della direzione del carcere non c'è stata risposta, nonostante i solleciti anche quelli non hanno ricevuto risposta, eppure c'è stato fatto il ricorso al garante dei detenuti della Calabria, eppure non si è ricevuta nessuna risposta. E quindi questa settimana si sono rivolti direttamente alla Procura di Genova per vedere se Al-Bustanji potesse appunto essere visitato per far fronte a delle condizioni mediche molto importanti che richiedono attenzione medica immediata. E questo, come accennavo prima, non è un caso isolato. Come si accennava prima, le comunità palestinesi in Europa si stanno organizzando, stanno lavorando a una commissione che raccolga sistematicamente le condizioni di salute e il trattamento dei prigionieri politici della Palestina, e palestinesi nelle carceri europee. E quindi ora, andando un po' verso chiusura, vorrei anche fare studiare un attimo il caso di Anania Ish, un caso che penso forse quello più familiare per che ci è più familiare a tutti, e che è stato condannato a gennaio dal Tribunale dell'Aquila a 5 anni e mezzo per associazione con finalità di terrorismo, quindi per aver partecipato alla resistenza del proprio popolo, della propria terra in Cisgiordania, a Tul Karem, un territorio occupato che, ricordiamo, la Cisgiordania in questo momento sta vedendo un'escalation della violenza sionista e un ampliamento di insediamenti e dei coloni sempre più violenti e sotto un regime di impunità totale. E quindi tornando ad Anan, la vicenda si inizia con Israele che chiede la estradizione di Anan verso Israele, dove vediamo che l'Italia inizialmente appunto respinge l'estradizione, visto le minacce, comunque visto le potenziali condizioni alle quali potrebbe essere da palestinese poteva subire nelle carceri sioniste. Però poi effettivamente vediamo che l'Italia lo ha condannato per le stesse accuse e con le prove che Israele stesso ha dato ai tribunali. E quindi, come accennavo prima, il fatto più grave di queste vicende è il fatto che in aula italiana, in tribunale italiano, sono state ammesse testimonianze di rappresentanti di ambasciate israeliane, quando persone esperte di diritto internazionale sono state escluse dall'inizio, e queste sarebbero state davvero delle testimonianze importanti, perché avrebbero potuto contestualizzare cosa è la resistenza all'occupazione e il perché pure sarebbe rispettato il diritto umanitario internazionale, che appunto vede il diritto alla resistenza come un diritto fondamentale. E quindi di fatto il risultato è che solo l'accusa ha potuto parlare, e questo processo appunto avrebbe dovuto stabilire se quello che ha fatto Anan si trattasse di terrorismo o di resistenza legittima, quindi applicando, come dicevo, il diritto internazionale umanitario. E vediamo qui anche un caso davvero in cui la sentenza parla chiaro: la colpevolezza per la Palestina danno equiparata ad accuse di terrorismo, come dice anche il documentario su le difese di Anan e Ali Mansour, dove Ali Mansour sono stati rilasciati perché Anan ha avuto 5 anni di prigione. E quindi vediamo un trend che continua a riproporsi. E per chiudere con Ahmed Salem, su cui ci tornerà poco Flavio in modo più dettagliato, su Ahmed ci tengo a dire solo una cosa che in realtà secondo me riassume tutto. Ahmed ha 24 anni, viene dal campo profughi di El Bedawi in Libano, e è venuto in Italia per chiedere protezione internazionale, e lo Stato in risposta a ciò ha sequestrato il telefono, lo ha messo in carcere di alta sicurezza per 10 mesi, per poi condannarlo a 4 anni di reclusione, che è più anche di quanto aveva chiesto la pubblica accusa stessa.
1: Certo.
2: E quello che vogliamo sottolineare è che questa condanna non è un errore giudiziario, ma appunto vediamo l'applicazione del decreto sicurezza con una condanna di questo tipo, e il caso di Salem è importante perché da quel momento fa giurisprudenza. Significa che chiunque esprima solidarietà alla resistenza palestinese, chiunque passi potenzialmente nel migliore di questa logica. E quindi, per chiudere, quello che ci troviamo davanti non è non solo una serie di errori giudiziari, ma fanno tutte parte di un progetto coerente: reprimere la diaspora palestinese in Europa per isolare la resistenza, per tagliare i legami con il popolo palestinese e chiunque lo sostenga. E quindi fa parte comunque del piano genocidiale del Palestinian Ethnica, quindi non è un sistema che si trova ai margini del genocidio, ma è parte fondamentale e si trova proprio al suo interno, ed è per questo che non possiamo fermarci o rimanere passivi di fronte a queste vicende, e non dobbiamo lasciare questi prigionieri da soli, e quindi dobbiamo continuare a richiedere giacche ai prigionieri e a seguire queste vicende da vicino perché sono anche riflettono anche il movimento stesso e condizionano pure il movimento. Certo. E quindi chiudo e vi ringrazio ancora per lo spazio, e se ci sono domande
1: No, grazie mille, insomma, per questa ricostruzione, per i commenti, insomma, per averci aiutato anche a, come dire, rimettere, anche reinserire quello che sta facendo l'Italia in questo momento, i tribunali, all'interno poi di un disegno più ampio che appunto in un certo senso collabora con il progetto di Israele nel cercare di tagliare i legami con la solidarietà palestinese, con la resistenza, eccetera. Da questo punto di vista anche ad esempio il caso di Hannoun fa specie, no? Come si accusano delle persone di finanziare la resistenza palestinese e dall'altro lato appunto l'Italia non ne fa un segreto che finanzia Israele e il genocidio e quant'altro. Io concluderei, se hai voglia, magari se ci sono dei prossimi appuntamenti, sicuramente insomma l'appuntamento di Milano, ma forse non so se ci sono anche appunto scadenze che sai da un punto di vista anche più legate alle date dei tribunali.
2: Sì, per quanto riguarda le prossime date delle mobilitazioni, abbiamo domani la manifestazione nazionale per la Palestina, che sarà a Milano, e qui appunto anche in occasione della Nakba ricordiamo la Nakba, ricordiamo i prigionieri palestinesi, chiediamo la libertà dei prigionieri palestinesi e uno stop alla complicità italiana. E per quanto riguarda questo, sarà anche in spinta agli scioperi in generale, perché vediamo anche all'interno di questo quadro i lavoratori avere un ruolo fondamentale per mettere pressione allo Stato, alla propria complicità, e affermare, come dicevi, il fatto che l'Italia mandi armi a Israele. Quindi abbiamo il 18 maggio uno sciopero generale, e anche il 29 maggio abbiamo uno sciopero generale che riguarderà appunto i lavoratori. Per quanto riguarda i tribunali, di prossime date non ci sono ancora. Sappiamo che le giustificazioni, le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza dovevano essere i primi di maggio, ma sono state purtroppo spinte e finiranno.
0: 90 giorni, mi sembra, no?
2: Esatto, sì, 90 giorni, però sono stati, penso che Flavio potrà dare anche più informazioni su questo.
3: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
4: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
5: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
4: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
3: Nella disperazione però puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
6: Radio Wombat.
7: Da sempre.
6: E obiettivamente.
8: La migliore.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.
3: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
4: No.
5: Radio Wombat.
6: Da sempre.
7: E obiettivamente.
8: La migliore.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: non cenereresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: Ben ritrovate, ben ritrovati, Radio Wombat, Ponte Radio. Oggi tocca a noi prendere il testimone di questa staffetta, chiamiamola così, che si alterna, vede alternarsi 7 radio, come dice la nostra sigla ormai finalmente aggiornata, 7 radio affini che raccontano ogni volta un tema diverso. E siamo qua a prendere appunto il testimone di questo ciclo che ha visto parlare di energia per tutto il mese. Le varie radio, nostre amiche, ci hanno raccontato dell'energia, consumi di energia sotto vari aspetti. Ora tocca a noi, oggi, 1° maggio, che festeggiamo in radio, raccontandovi il nostro punto di vista wombattesco su appunto la questione, la cosiddetta questione energetica, la cosiddetta crisi energetica. E quindi proviamo a farlo in un modo leggermente forse diverso per dare una voce in più e per aggiungere un pezzetto a quello che è stato detto dalle altre radio finora, fin qui, perché appunto si parla di crisi energetica, sì, questo nei media mainstream ricorre spesso questo termine, si parla di crisi energetica dando per scontato che tutte sappiamo che c'è una crisi energetica in corso. Si fa riferimento a come dire, l'esaurimento delle fonti fossili, e che quindi chiaramente questo è un ovvio problema. Si fa riferimento alla crisi climatica, ai cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, quindi tutti gli annessi che sappiamo bene, e le crisi anche geopolitiche che fanno sì che ci sia disponibilità o no di una determinata energia, che quindi si possa accedere, il prezzo possa crescere o diminuire. E ok, tutto bene, questo più o meno c'è abbastanza chiaro. Quello che spesso viene dato per scontato e non a nostro avviso non è abbastanza indagato è il fatto che la domanda energetica, la domanda di energia effettivamente stia crescendo in maniera esponenziale, e che quindi la cosiddetta crisi energetica non c'è soltanto perché c'è meno energia a disposizione o vorremmo che ce ne fosse di meno o vorremmo che fosse diversa, ma anche perché noi stiamo chiedendo di più effettivamente.
6: Esatto, stiamo chiedendo di più e diciamo, anche se stiamo chiedendo di più, le crescite di energia richiesta vengono giustificate con il fatto che ok, sì, dovremo consumare sempre di più energia, ma la maggior parte dell'energia, il 90% più o meno, verrà coperta dalle rinnovabili, no? Ecco, le rinnovabili, meno male, insomma, che arrivano le rinnovabili, così produciamo meno CO2 e inquiniamo di meno, eccetera, eccetera. Certo, è vero, però anche queste rinnovabili arrivano con dei costi abbastanza importanti dal punto di vista del territorio dove questa energia è richiesta direttamente. Perché? Perché a parte che le rinnovabili hanno bisogno delle proprie infrastrutture, quali pannelli solari o pale eoliche, di cui sentiremo qualcosa tra poco.
8: E che vanno prodotti, ovviamente.
6: E che vanno prodotti,
8: con,
6: esatto,
8: altro consumo di energia.
6: Esattamente. E poi, comunque, se aumenta il fabbisogno energetico, devono aumentare e ingrandirsi anche tutte le infrastrutture che questa energia devono trasportare e far arrivare magari a casa nostra oppure in punti dove serve questa energia. Ecco, e qui possono sorgere altri problemi.
8: e sorgono, e lo vedremo all'interno di questa puntata. Del resto ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate del Ponte Radio, altre radio ci hanno raccontato dei problemi legati ai parchi eolici, quindi a tutta la produzione eolica. A volte anche da questi microfoni vi abbiamo raccontato delle questioni che riguardano invece la produzione attraverso il nucleare, attraverso fonti anche non rinnovabili, niente affatto, ma che insomma diciamo che ogni fonte di produzione di energia ha porta con sé un grosso portato di problemi. E quindi quello che diciamo che vogliamo indagare oggi è cambiare tipo di produzione energetica, ma bisogna anche diminuire la domanda in maniera drastica, perché non è più sostenibile non solo mantenere questo tipo di domanda, ma soprattutto, come lo vedremo, aumentare, come invece stiamo facendo in maniera esponenziale. Quindi questo è un pochino il riassunto di cosa vi vogliamo parlare durante le nostre due orette di trasmissione della puntata del Ponte Radio di oggi. E però vogliamo partire da due piccole interviste che abbiamo fatto per aggiornare un pochino su due lotte territoriali a noi vicine, che quindi abbiamo seguito qui Radio Wombat, per chi non la conoscesse, per chi ci ascoltasse solo adesso, una radio fiorentina che opera nel territorio fiorentino e provincia e dintorni, insomma, ci siamo trovati spesso a contribuire, per quanto ci riguarda, a dare voce a queste due lotte. In particolare una riguarda la centrale, la costruzione che ahimè è già in corso abbondantemente della centrale elettrica in un quartiere alla periferia nord di Firenze, e un'altra invece è la devastazione dei crinali del Mugello, dell'Alto Mugello, per la costruzione di ormai possiamo dire due parchi eolici, e anche su questo fronte vedremo appunto un aggiornamento. Partirei dalla centrale elettrica di Sode Castello, anche perché è vicina territorialmente a noi, la sentiamo molto vicina e ci fa piacere dargli spazio.
6: Ecco, sì, è una caratteristica, diciamo, di questi due progetti, come tanti altri progetti sentiremo ora nelle interviste e anche dopo, è il fatto che hanno dei vincoli temporali per essere realizzati e quindi per avere finanziamenti per costruire queste infrastrutture molto stringenti. Questi vincoli molto stringenti, di cui il PNRR è un esempio, per esempio la centrale elettrica del Sodo Castello, che sentiremo adesso l'intervista, deve essere ultimata entro questo giugno. Quindi cosa significa? Significa che le amministrazioni anche devono hanno poco tempo per sentire i cittadini, organizzarsi per mitigare, diciamo, gli impatti ambientali, e gli stessi cittadini hanno poco tempo per scoprire cosa sta avvenendo nel loro territorio e agire, diciamo, di conseguenza.
8: Eh beh, sì, anche perché l'abbiamo visto altre volte, insomma, si mette davanti la crisi energetica e quindi la conseguente problema di interesse strategico nazionale, e lì non si può più dire niente, no? Così come stiamo assistendo alla questione del riarmo come qualcosa di ineluttabile a quale non ti puoi opporre. È evidente che bisogna fare tutti così perché si è deciso in questa maniera. Stessa cosa per la questione energetica, quindi se diventa, c'ha il bollino di interesse strategico nazionale, i progetti diventano magicamente più opachi, con tempi molto veloci, molto rapidi, e chiaramente per noi è molto più difficile poi opporci. Sì. Ci ascoltiamo quindi questa prima intervista che abbiamo realizzato, durata di una ventina circa di minuti, e poi a seguire io direi vi invece facciamo ascoltare l'intervista a Crinali Liberi, che ci racconta un po' delle lotte in Mugello per quanto riguarda l'opposizione al parco, un secondo nuovo grande parco eolico sui crinali mugellani. Quindi partiamo intanto però dalla centrale del Sodo Castello.
6: Buonasera a tutti e a tutte, siamo con Massimiliano del Comitato Osservatorio Quartiere 5 della zona Il Sodo Castello a Firenze.
0: E oggi stiamo parlando di un progetto che è iniziato, parlando sin dalle origini, nel 2008 con la costruzione di Via Chiuso dei Pazzi, e come compensazione di questa via che spezzava la campagna storica fiorentina era stato promesso un parco pubblico. E invece così non è andato e è sopraggiunto un altro progetto. Massimiliano, vuoi introdurci questo progetto?
4: Sì, buonasera a tutti. E sostanzialmente in un'area di circa un paio di ettari, forse qualcosina di più, al posto di un parco pubblico è comparsa miracolosamente una cabina di trasformazione dell'Enel. Una cabina di trasformazione enorme, perché si tratta di una cabina di trasformazione della potenza complessiva di 80 MW, cosa che non mi risulta nel circondario fiorentino esista da in altre installazioni, e che sostanzialmente è stata, diciamo, progettata e pensata quando pare che il comune e sicuramente anche i cittadini della zona ne erano completamente all'oscuro. Quindi sostanzialmente è successo che quest'area dove doveva sorgere il famoso parco nel 2023 è stata acquistata da Enel e la Regione Toscana ha autorizzato l'installazione di questa centrale, di questa cabina di trasformazione da alta a media tensione, usando anche la possibilità da parte della Regione, sembra che esista una legge, non so quanto giusta, sembra che esista una legge dove a livello regionale possono essere cambiate le destinazioni di uso, valicando tutte quelle che sono le indicazioni date a livello comunale. Tra l'altro quella zona è una zona prospiciente ad alcune ville medice, Villa La Pietra e Villa La Petraia si vedono benissimo dalla zona in cui sorge questo cantiere, e a parte tener conto dell'abbattimento di un centinaio di olivi secolari, il tutto ovviamente va a modificare tutto quello che è a livello panoramico l'ambiente prospiciente alle ville medice. Anche questo tra l'altro potrebbe essere oggetto di discussione, perché non siamo mai riusciti a capire quando la zona è come si dice è zona di rispetto per la presenza di queste ville e quando non lo è. Certe volte si ha la sensazione che a seconda di ciò che fa comodo venga cambiato il tutto proprio per comodità. Scusate.
0: E quindi ecco, è stata costruita questa cabina di trasformazione che diciamo più che una cabina, che è il termine tecnico, ricorda molto più una centrale elettrica, tant'è che è così che è stata chiamata dal comitato e dagli abitanti del rione che sono insorti contro questo progetto. E quindi che tipo di centrale è stata costruita? C'erano qualche alternativa, come mai non sono state percorse e quali sono le caratteristiche di quella che verrà costruita?
4: Allora, diciamo che dal punto di vista tecnico il termine corretto è cabina di trasformazione, perché si tratta di un'area dove arriva la tensione dei tralicci di alta tensione, quindi di 125.000 volt, che arriva lì e viene trasformata in media tensione, che è, non mi ricordo se 10 o 15.000, ma sostanzialmente è un passo intermedio prima di avere il 220 che usiamo tutti nelle nostre case. Quindi è nella catena di distribuzione dell'energia elettrica, è il primo tassello per arrivare dalla distribuzione vera e propria all'utenza finale. Ora, qui sembra si siano giustificati con il fatto che questa è una cabina di tipo smart, ovvero sia una cabina che riesce a trasformare l'energia in entrambe le direzioni, cioè da alta a media tensione e da media a alta tensione. Peccato che sostanzialmente nel circondario non ci siano grossi generatori di tensione che possano generare media tensione da poter essere trasformata in alta tensione per l'utilizzo anche lontano dalla zona stessa. Ora, il fatto di averla fatta proprio lì e di quella grande potenza ci mette dei dubbi sull'effettiva utilità, perché fin dall'inizio chi ha deciso questa installazione si è attaccato all'utilità per l'ospedale di Careggi, cosa che non è vera, perché l'ospedale di Careggi ha una generazione di energia autonoma con una turbina a gas presente fin dal 2013, attiva fin dal 2013, e che ha un contratto di manutenzione fino al 2033. Tra l'altro, questa turbina a gas, che genera, diciamo, come potenza di picco poco sopra i 10 MW, l'energia che genera viene consumata per poco meno della metà dall'ospedale di Careggi stesso. La rimanente viene venduta come energia disponibile per la rete di distribuzione Enel. Quindi sostanzialmente si capisce bene che, anche ipotizzando degli sviluppi, diciamo, a livello ospedaliero, vuoi che ci mettano le intelligenze artificiali, che sono molto energivore, vuoi che espandano l'ospedale stesso, passare da avere una centrale da 80 MW per i 5 MW attuali che servono a Careggi ha poco senso. Poi sono venute fuori, diciamo, le motivazioni dovute alla mobilità elettrica, ma anche lì si può facilmente smentire, perché normalmente la mobilità elettrica, a parte il fatto che ancora la mobilità elettrica qui in città è da vedere, perché ci sono poche colonnine di ricarica e pochi mezzi. Adesso ultimamente, e per fortuna lo dico, ci sono diversi autobus elettrici che ovviamente hanno bisogno di essere caricati, ma anche la carica dei mezzi elettrici viene fatta a medio-bassa potenza di notte, perché c'è una grossa disponibilità di tempo per accumulare energia. Quindi io, che tra l'altro ho lo scooter elettrico, anche se non ha grandissima potenza, riesco a caricarlo a bassa potenza a casa durante la notte senza impattare tutti gli altri consumi. E lo stesso vale per mezzi elettrici, specialmente se si parla di mezzi che vengono usati a livello cittadino. È inutile avere a disposizione grandissime potenze, perché non serve. E tra l'altro abbiamo molti dubbi anche sulla scelta a livello tecnologico che è stata fatta per questa centrale. Primo, per il discorso del fatto che è stata eretta senza fondazioni e poi c'è stata compattato del terreno, o meglio dei detriti intorno. Quindi è stata fatta più sollevata rispetto al piano del terreno, sembra adducendo delle motivazioni di pericolosità per eventuali alluvioni che in quella zona non ci sono mai state. Tra l'altro, nel 1966, quando ci fu la famosa alluvione di Firenze, io, che ero già nato, ero lì capace di intendere e di volere, sostanzialmente mi sono reso conto che io, avendo 10 cm di acqua in garage, nonostante che Firenze fosse sott'acqua, mi sono reso conto che lì l'alluvione non c'è proprio arrivata. Oltretutto non ci sono fiumi vicino, e quindi ci sembra proprio una scelta di senso uguale a zero il fatto di aver eretto la centrale al di sopra del terreno piuttosto che aver fatto le classiche fondamenta. Tra l'altro, tutto questo proprio notizia degli ultimi giorni, porterà dei problemi perché i muri che erigeranno andranno a togliere molta luce ai confinanti, e che tra l'altro io sono uno di questi. Parlando sempre dal punto di vista tecnologico, non si capisce come mai non sia stata utilizzata la tecnologia dell'isolamento dell'alta tensione in gas o in solido piuttosto che in aria. Questa è una tecnologia che esiste già da molto tempo, è una tecnologia che ovviamente ha i suoi costi, però è una tecnologia molto meno impattante per il circondario. Inoltre c'è il discorso delle uscite a media tensione. Ora, se non mi ricordo male, si parla di almeno una ventina di uscite a media tensione. Se queste devono essere distribuite nell'arco della città, cosa fanno? Scavano tutte le volte che c'è una linea, fanno uno scavo per la strada per portarci il cavo di media? Mi sembra proprio una cosa abbastanza fuori dal mondo, perché sostanzialmente il minore impatto sul territorio e sulla gente si ha decentrando tutte queste cose. Tra l'altro, già in questa zona ci sono, nel raggio di 3 km, altre 6 centrali, due delle quali sono private perché sono di due aziende del territorio che, avendo bisogno della media tensione, hanno la loro centrale. Le altre invece sono pubbliche e però sono più che sufficienti per i fabbisogni del territorio, perché anche nei periodi di alto consumo energetico d'estate, con i condizionatori eccetera eccetera, queste zone non hanno, perlomeno a mia conoscenza, non hanno mai sofferto di blackout significativi che potessero dare indicazione di scarsa energia. Oltretutto qui si parla di 80 megawatt in più, che è una cosa enorme, perché se uno pensa al classico contratto da 3 kilowatt per le famiglie, qui si parla di qualche decina di migliaia, 5.000, almeno 5.000 famiglie in più, che queste 5.000 famiglie in più non si capisce da dove spuntino fuori.
0: Ok, e quindi insomma questa cabina, questa centrale è uscita un po' dal nulla in fretta e furia, anche perché c'erano delle scadenze da parte della regione e del comune, immagino, per i fondi del PNRR. E quindi insomma con questa fretta e furia, prima ci hai accennato al fatto che siete riusciti a scoprire all'ultimo che veniva costruita questa centrale, c'è stata qualche comunicazione col comune, si è riusciti a parlarci, oppure è veramente una cosa che è stata calata dall'alto e che non riusciamo, a cui non riusciamo a trovare utilizzi pratici?
4: Direi l'ultima che hai detto, perché nonostante tutte le nostre richieste di chiarimenti, spiegazioni, delucidazioni, ma anche richieste di collaborazione, perché alla fine tutti noi che siamo maggiorenni e vaccinati si capisce bene che all'aumentare del fabbisogno energetico è ovvio che ci vuole più energia da poter essere distribuita. La cosa triste invece è che qui è stato fatto tutto alla chetichella, è stato fatto tutto mettendo i cittadini della zona davanti al fatto compiuto una volta che era stato già tutto deciso. La regione sostanzialmente, utilizzando la sua possibilità di cambiare le destinazioni d'uso dei terreni, ci ha messo del suo. La conferenza dei servizi è stata fatta con il comune senza nessun informazione sul territorio, e il comune stesso poi, alla nostra richiesta di chiarimenti, di spiegazioni e così via, si è trincerato nel classico muro di gomma che abbiamo trovato ovunque. Quando il nostro presidente della regione, che non voglio neanche nominare, si è presentato sul posto e ha farfugliato 4-5 cose che sostanzialmente non hanno portato a nulla, nonostante, ne dico una proprio eclatante, aveva promesso un tavolo tecnico di confronto con la stessa Enel. La stessa Enel, quando c'è stato questo incontro con Giani, si è trincerata dietro la... non c'è verso. Il tavolo di confronto non c'è mai stato, nonostante tutte le nostre richieste, la Regione non ci ha mai risposto. È stato chiesto al Comune, non ci hanno mai risposto. È stato chiesto al quartiere e non ci hanno mai risposto. Quindi sostanzialmente si capisce bene che dal loro punto di vista non c'era voglia di entrare.

0: del comitato che è venuto fuori da quando è venuta fuori la notizia di questa centrale fiorita dal nulla, e ci siamo un po' interessati anche di tutto quello che c'è dietro, cioè il discorso dei soldi del PNRR che fanno gola a tutti, che devono essere usati e spesi obbligatoriamente in un certo periodo e così via. Andando a vedere quelli che sono i piani di sviluppo di Enel Distribuzione, mi sono reso conto che le iniziative a livello nazionale sono tantissime. E andando un pochino a capire più nel dettaglio di cosa si trattava, mi sono trovato davanti a altre situazioni del genere. Non più tardi di 9 mesi fa sono entrato in contatto con un'organizzazione che segue tutte queste, diciamo, imposizioni, perché poi alla fine di imposizioni si tratta, fatte da Enel Distribuzione attraverso le regioni, attraverso i comuni consenzienti, per l'utilizzo di questi fondi. Che poi sia utilizzo, diciamo, utile o meno, è tutto da dimostrare, perché come ho detto prima, di questa cosa non si capisce l'utilità. Quindi, ho parlato personalmente con organizzazioni e comitati sparsi un po' in tutta Italia, uno di Pordenone, uno di Padova, uno a Ferentillo, dove sostanzialmente si capisce che Enel Distribuzione è andata giù diritta di concerto con le regioni senza fare la minima analisi o la minima comunicazione con il territorio. Mi hanno addirittura spiegato che nella zona di Ferentillo, dove ci sono tutte valli, sostanzialmente Enel, che voleva fare la centrale, la cabina lì e solo lì, hanno preso un terreno molto più ampio e ci fanno nel terreno rimanente le casse di espansione per le eventuali alluvioni. Invece di farla in un posto più sicuro, si va a rischiare un qualcosa di imprevedibile, perché con i cambiamenti climatici adesso io non posso prevedere se anche a casa mia prima o poi sarò alluvionato o no. Però i soldi ci sono, vanno spesi, vogliono farla lì, la fanno lì e ci mettono quello che loro pensano per proteggerla, che poi alla fine è più o meno quello che hanno fatto lì da noi, sopraelevando il tutto e togliendo luce a me e agli altri vicini. Quindi questa è la situazione attuale che abbiamo bene o male in tutta Italia, perché le iniziative sono decine e decine. Ora io, diciamo, a livello di comitati ne ho trovati 5 o 6, ma non escludo che ce ne siano altri. Ecco.
1: Va bene, grazie mille Massimiliano per questa introduzione alla centrale elettrica del Sotocastello e ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è un comitato in zona, Comitato Osservatorio 5, che può essere contattato anche su Facebook in caso appunto qualcuno avesse qualche domanda o volesse partecipare a questa protesta. E niente, grazie mille.
0: Niente, buonasera a tutti.

0: Eccoci qua, siamo in una piccola intervista con Fabrizia La Roma Iezzi della coalizione ambientale TES, ovvero Transizione Energetica Senza Speculazione. Ti ringraziamo intanto per esserti data disponibile per questo piccolo collegamento e siamo qui con te appunto per chiederti un aggiornamento riguardo alla situazione del no eolico nei crinali mugellani. Quindi ci spiegherai magari meglio te appunto in quali ambiti, in quale zone si svolge la lotta in questo momento.
1: Sì, allora è stato presentato un altro progetto che riguarda l'Appennino Mugellano, un progetto di impianto industriale eolico di torri alte 200 metri di altezza di fronte al Monte Falterona, ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Sei torri eoliche nel corridoio ecologico che collega, connette il Parco Nazionale Foreste Casentinesi con il Prato Magno. Quindi un corridoio ecologico prezioso per la fauna, per la flora, per l'avifauna e che appunto è percorso da sentieri di crinali 00 CAI di rilevanza paesaggistica di grande bellezza. E poi arriva questo corridoio ecologico alla Consuma, alla riserva biogenetica di Vallombrosa e poi al Prato Magno. Quindi si andrebbe a industrializzare, a rendere sito industriale, quindi privato di vincoli paesaggistici e tutele ambientali, un ecosistema naturale montuoso tra i meglio conservati proprio perché contiguo al Parco Nazionale. E quindi noi per difendere i crinali liberi di Londa, comune del Parco Nazionale, porta di accesso al Parco Nazionale e Montagna Fiorentina insieme a San Gaudenzio, vogliamo proporre un invito, un appello e anche un'adesione alla mobilitazione di sabato 9 maggio e anche domenica 10, per la difesa dell'Appennino Mugellano e della montagna fiorentina dalla trasformazione in sito industriale eolico. Invitiamo amministratori, comitati, associazioni, cittadini alla marcia popolare di sabato 9 maggio, che partirà dalla stazione di Contea Londa Firenze e si concluderà in piazza del Comune di Londa, dove si terrà un'assemblea pubblica con diversi interventi. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei territori, amano la montagna e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ad aderire a la 2 giorni, organizzata dai Comitati dei Crinali Liberi, Crinali Liberi Londa, Progetto Confluenza, Coalizione Ambientale TES, Associazione Italia Nostra Firenze, che appunto vedranno questa partecipazione proprio a Londa, che è anche, oltre a essere Appennino Mugellano, è anche Montagna Fiorentina. La sera di sabato si invita chi vuole continuare insieme la 2 giorni a una salita collettiva per una scena condivisa e pernottamento in Appennino sul crinale di Crociamori e ridiscesa il giorno dopo con sosta e accoglienza per presso un'azienda agricola e una struttura ricettiva e hanno presentato osservazioni al progetto eolico Londa della società Ergo Renewables, che fa riferimento a Eni. Invitiamo tutti ad aderire alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, nata presso la Grande Quercia di Nato Costato, Poggio Nato Costato, il 15 marzo scorso, per chiamare collettivamente alla mobilitazione congiunta. La sua costruzione è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa organizzata per tutelare dall'industrializzazione eolica il prezioso e unico corridoio ecologico che collega appunto il Parco Nazionale alla Consuma, a Vallombrosa e al Pratomagno. E quindi ecco, è un momento molto importante anche alla luce dei lavori che si stanno svolgendo sul Monte Giogo di Villore Corella, che vede chilometri e chilometri di Sentiero 00 Italia, Sentiero E1 Europa e Egea, grande escursione appenninica, deforestati dalle bellissime faggete e sbancati e cementificati per diventare le autostrade dei mezzi eccezionali di trasporto delle pale eoliche, che sul Monte Giogo di Villore sono alte 170 metri.
0: Ok, guarda, scusami se
1: Sì,
0: ti interrompo,
1: sì.
0: grazie quindi assolutamente per questo invito. Ti volevo quindi chiedere, per avere meglio un quadro della situazione per noi e per chi ci ascolta, quindi ci sono due progetti in contemporanea, semmai correggimi se sbaglio, quindi uno a Monte Giogo di Villore che purtroppo è già iniziato, i lavori sono già iniziati, e invece questa mobilitazione. Anche per questo primo progetto, magari però si spera soprattutto per contrastare invece questo secondo, più recente,
1: Sì.
0: all'onda, giusto?
1: Sì, che ancora non è stato autorizzato e quindi sono state prodotte delle osservazioni al progetto che sono pubblicate al link della Regione Toscana, settore valutazione di impatto ambientale e sono pubbliche e queste osservazioni hanno poi fatto sì che fossero richieste delle integrazioni ulteriori alla società eolica Ergo Renewables, che ha chiesto una sospensiva di 6 mesi e questa sospensiva con la consegna delle nuove integrazioni sarà ai primi di luglio. Ecco perché questa mobilitazione è importante per ricevere un ascolto da parte della Regione Toscana e anche perché l'amministrazione del Comune di Londa faccia sentire chiaro la sua difesa dei crinali liberi e la sua opposizione al progetto, che andrebbe a distruggere quella che è l'identità di questo luogo, che è quella di essere porta di accesso a un parco nazionale.
0: Chiarissimo, ok. Appunto, ancora grazie. Allora sarà da avere l'attenzione, continuare ad avere l'attenzione alta anche fino a luglio e anche da luglio in poi, quindi. Ti volevo chiedere riguardo in chiusura alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, chi e come può aderire, cioè anche da privati o più magari da associazioni, enti e quant'altro.
1: Possono essere cittadini, associazioni, comitati, addirittura anche sindaci, perché adesso stiamo vedendo che tanti sindaci stanno scendendo in campo con le associazioni, con i comitati, con gli esperti, con i cittadini difendere i territori dalla speculazione energetica, che è una vera e propria colonizzazione estrattivistica, che calata dall'alto è interessata ai fondi PNRR e agli incentivi. Noi paghiamo in bolletta negli oneri di sistema le rinnovabili 25 volte di più della Spagna di quanto pagano i cittadini spagnoli e anche 15 volte di più della Germania. Quindi noi rivendichiamo nella dichiarazione dei popoli della montagna la democrazia energetica, cioè la scelta deve essere della comunità su come attuare la transizione ecologica, che non deve essere speculativa, non deve prevedere dissesto e degrado ambientale, e quindi deve avvenire secondo i principi di una transizione energetica senza consumo di suolo, occupando superfici che sono cementificate, sono già urbanizzate e che sono disponibili e attualmente sono inutilizzate. Secondo ISPRA ci sono migliaia di chilometri quadrati, arterie autostradali con barriere antirumore, ferrovie, parcheggi, capannoni, centri commerciali, che sono disponibili per le FER, per il fotovoltaico, e sono completamente inutilizzati. Quindi ogni comunità ha la sua specificità, ogni territorio ha le sue caratteristiche, e la transizione energetica è veramente ecologica quando è democratica, pubblica, partecipata. E quindi noi siamo molto favorevoli alle comunità energetiche rinnovabili, solidali, che però nascono dal basso, senza società che poi rivendano l'energia e speculano sull'energia per farne profitto.
0: Chiarissimo. Ci puoi dare un riferimento per, non so, un link, qualcosa per appunto aderire alla dichiarazione?
1: Sì, allora abbiamo una mail che è crinali.liberi.londa@gmail.com, alla quale chiedere informazioni per la marcia per i 2 giorni e anche per inviare la propria adesione, il proprio sostegno, il proprio contributo. Anche contributo scritto, ecco, perché ci possono essere anche dei testi che possiamo leggere durante la marcia e anche durante l'assemblea. Quindi se uno partecipa, è bellissimo, è importantissimo, è fondamentale. Qualora uno fosse distante e non potesse arrivare alla marcia, può inviare uno scritto che noi accogliamo e che possiamo leggere.
0: Perfetto, grazie. Ultimissimo riferimento a questo punto, se avete un sito piuttosto che una pagina social per rimanere aggiornate sulle vostre iniziative e su come va avanti la lotta.
1: Sì, allora noi abbiamo 2 gruppi Facebook, uno comitato Crinali Liberi Londa, uno comitato Tutela Crinale Mucellano, dove si può essere iscritti, richiedere di essere iscritti ed essere aggiornati continuamente sulle iniziative.
0: Perfetto, ti ringrazio tantissimo e un grazie, di solidarietà anche da Radio Wombat. Ciao.
1: Grazie a tutti voi, grazie mille.
2: Rieccoci, rieccoci sempre. Ponte Radio, ovviamente, Radio Wombat. Quest'oggi, allora, questi erano due aggiornamenti che vi abbiamo fatto sentire su due lotte territoriali a noi vicine. Che appunto su cui volevamo un pochino dare fare un riassunto e raccontarla a chi magari non le conosceva. Però adesso entriamo un po' nel vivo dell'argomento che volevamo un po' approfondire, che era appunto la domanda energetica. Quindi va bene, cioè, va bene la crisi energetica cosiddetta, va bene il produrre energia, che tipo di energia, rinnovabile, non rinnovabile, fossile, ok, ma perché? C'è questa enorme domanda energetica, quanta ce n'è e come ci stiamo comportando? Spoiler, malissimo di base. E quindi per iniziare a affrontare questo argomento, quello vedremo, è piuttosto tecnico e anche un po' difficile, insomma, nel senso che ci sono vari aspetti complessi da considerare. Ci siamo dette che forse aveva senso partire da un primo glossario, dando delle prime coordinate che sono anche un po' un disclaimer. Uno, perché potremo anche durante il corso di questa puntata dire delle inesattezze di cui ci dovrete perdonare perché non siamo del mestiere, abbiamo provato a barcamenarci, ma insomma, prendete le nostre informazioni sempre con le giuste pinze. E poi perché dovremo dirvi dati, snocciolare dati, numeri, statistiche che se non si ha un minimo di coordinate in testa si rischia di fraintendere ampiamente.
3: Esatto, infatti, insomma, per capire tutto questo mondo dell'energia è molto utile iniziare a prenderlo per pezzettini, no? Smontarlo un po'. E quindi partiamo, per esempio, nell'intervista della centrale elettrica Sodo Castello, Massimiliano ha parlato della potenza che la centrale elettrica poteva generare, no? L'unità di misura della potenza è il watt. Mentre il consumo energetico di qualcosa è il wattora. Ecco, per capire di cosa stiamo parlando, immaginiamoci un tubo che porta dell'acqua. Ecco, la grandezza di questo tubo è la potenza, ovvero quanta acqua può passare in uno stesso momento all'interno del tubo, ok? Le diciamo, infrastrutture elettriche sono definite da quanta elettricità può passare in uno stesso momento, perché magari, come vedremo anche tra poco, alcune infrastrutture, soprattutto quelle più nuove, non spoilerò niente, hanno bisogno di tanta energia in un solo momento e quindi c'è bisogno di infrastrutture, insomma, con questi tra virgolette, tubi dell'acqua, ecco, con l'elettricità dentro, però, che sono molto larghi, riescono a portare tanta energia in un solo momento, mentre il wattora è l'energia che un'infrastruttura, che può essere, che ne so, la macchina elettrica, ma anche il nostro telefono, eccetera, ha bisogno per funzionare durante un determinato tempo.
2: Esatto, e altra questione che vogliamo un po' chiarire all'inizio, perché è fonte di grosso fraintendimento, è il fatto che molto spesso quando andiamo a guardare i dati di consumi energetici e per meglio dire di domanda energetica, si tende a confondere i confini nazionali, cioè si aggregano questi dati per confine nazionale, per cui per esempio si dirà, e lo diremo, che gli Stati Uniti consumano X, o che la Cina consuma X, però questo dato tiene conto, cioè questi dati si riferiscono al consumo localizzato geograficamente in un dato paese, quindi le industrie localizzate su quel territorio consumano X, le case che sono fisicamente all'interno di un confine nazionale consumano X, ma in realtà per avere un dato veramente più realistico e come dire, che ci dia un'idea davvero della situazione globale, questo dato andrebbe calcolato in modo diverso. Faccio due esempi stupidi, ma che forse rendono l'idea. Le industrie cinesi consumano molta energia, come sappiamo, per produrre dei prodotti che poi esportano. il grosso di questi prodotti non vengano consumati internamente, ma la domanda di questi prodotti in realtà è verso l'estero. Quell'energia è da attribuire alla Cina o altri paesi? In realtà la domanda energetica per produrre quegli oggetti è nostra, non della Cina, cioè è di chi poi alla fine va a consumare quei prodotti. Una miniera in Africa che consuma acqua per estrarre le terre rare che poi servono per esempio alla produzione di chip, ok, l'acqua viene consumata in Africa fisicamente in quel paese, quindi si può dire che l'Africa ha un consumo di acqua di X. Ma la domanda da dove arriva? Non arriva certo dall'Africa, o perlomeno in misura, come sappiamo, molto minoritaria. Quindi quando vedremo, e lo vedremo a breve, i consumi che vengono calcolati nel mondo, in realtà dovremo guardarli in maniera molto diversa, perché quando si parla del fatto che i consumi elettrici, per esempio, o comunque in generale energetici degli Stati Uniti sono enormi, dentro questo dato non c'è in realtà tutto quello che viene prodotto in altri paesi, in una logica squisitamente colonialista e estrattivista, e quindi si accolla, come dire, ad altri paesi. Stessa cosa per quando poi ci sono delle industrie che fisicamente stanno in altri paesi e che però sono di proprietà di altri paesi. Lo vedremo, questo è il caso tipico delle industrie tecnologiche, Amazon, Google, le grandi big tech, che hanno la produzione in Irlanda, in vari paesi del mondo, e che però chiaramente la proprietà, sappiamo, non è certo irlandese e non è certo africana o cinese. Quindi questo è un piccolo prologo per come dire, dare un po' di coordinate.
3: Esatto, faccio un esempio per riprendere al discorso che stavo facendo prima sui Wattora, i Watt eccetera, e anche le aziende tecnologiche e il loro consumo. Facciamo finta che abbiamo una macchina elettrica e che consuma magari 17 kilowatt e mezzo, kilowatt è diciamo un multiplo, scusate, kilowattora, 17 kilowattora e mezzo, che è un multiplo dei wattora, per percorrere 100 chilometri. Ora, noi abbiamo delle stime che dicono che il consumo dei data center delle aziende tecnologiche nei paesi Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti sarà di 845 terawattora, che sono una quantità molto più grande dei kilowattora, cioè tipo con 12 zeri in più accanto al numero. Quindi l'energia che viene utilizzata da questi data center qua farebbe percorrere, a quelle macchine che dicevamo, circa, insomma, farebbe percorrere 100 chilometri a quante macchine del tipo che dicevamo? 56 miliardi di macchine.
2: Ok, ottimo.
3: Per esempio.
2: Ma dove devi andare? Tutte queste macchine. Quindi sì, arriviamo un po' alla parte dei consumi. I consumi del mondo, che come vi dicevamo sono molto diversi, sono molto diversificati. Allora, per dare due dati brutali, il totale dell'energia, e anche qui stiamo approssimando questo termine in maniera enorme, però l'energia consumata nel 2026 dagli Stati Uniti è 4.300 terawatt ora. L'Italia, per farvi un esempio, invece consuma circa 295 terawatt ora all'anno, quindi siamo 295 contro 4.300. Ok, sono paesi anche geograficamente meno estesi, però come dire.
3: Sì, esatto. Poi, dal momento che questi dati precisi in questo ambito sono spesso difficili da trovare, queste cifre sono sicuramente approssimabili al diciamo il consumo medio fatto da ogni cittadino moltiplicato per ogni cittadino, quindi appunto questi sono 4.300 terawattora, sono il diciamo quanta energia consumano tutti i cittadini degli Stati Uniti e quanta energia consumano tutti gli italiani. Poi certamente gli statunitensi sono molti di più, però hanno anche uno stile di vita diciamo molto diverso dal resto del mondo, no? Infatti ci possiamo porre la domanda se il fatto che stiamo tutti iniziando a consumare più energia, forse stiamo iniziando a vivere un po' più anche come gli statunitensi, che notoriamente sono uno dei paesi che consuma
2: Spreconi.
3: Di più, esatto, pro capite.
2: Quindi diciamo che la domanda chi consuma di più nel mondo energia è molto facile rispondere, e anche si poteva intuire senza grossi numeri. Cioè quindi, oltre a essere responsabili dei maggiori problemi ambientali, in realtà i paesi industrializzati sono i maggiori consumatori di energia al mondo. E nonostante sono il 15% della popolazione globale, più o meno, all'incirca, il consumo energetico di questi paesi supera il 50% dell'energia consumata in totale in tutto il mondo. E, invece parlavamo proprio rispetto agli Stati Uniti. Sì, gli Stati Uniti sono chiaramente il caso un po' esemplare, sono un po' il problema macroscopico, perché si classificano al primo posto per il consumo di energia pro capite, quindi quella che dicevi te, cioè proprio del singolo abitante degli Stati Uniti. Perché solo negli Stati Uniti vengono consumate 2297,8 MTEP. Cos'è MTEP? È un'unità di misura che non conosco, vabbè, all'anno. Sostanzialmente un cittadino statunitense consuma mediamente quasi 8 tonnellate di petrolio ogni anno, che è più o meno l'800% della media mondiale. Quindi mi sa che è un'unità di misura che si riferisce ai combustibili fossili. Comunque, vabbè. In Italia, per fare un paragone, un cittadino medio consuma meno della metà di un abitante degli Stati Uniti. Quindi, insomma, più o meno sono questi i conti che così. E a questo punto perché, però, perché un po' l'hai già accennato, però perché, ora va bene che è facile sparare contro gli Stati Uniti, cioè, insomma, non abbastanza facile, ma insomma, è un po' sparare sulla Croce Rossa dal punto di vista di critica, però perché effettivamente gli Stati Uniti consumano così tanto? E non stiamo tenendo conto dei consumi dislocati in altri paesi, ma riferibili comunque agli Stati Uniti.
3: Beh, allora, innanzitutto, per esempio, è risaputo che gli Stati Uniti, la loro industria, insomma, non la loro industria, anzi, la loro economia si basa non sull'industria, ma sul consumo delle persone. Quindi, in secondo luogo, lo stato sociale, diciamo, la pensione, i trasporti pubblici e quant'altro sono molto, diciamo, lasciati un po' a loro stessi,
2: la
3: no?
2: Sanità,
3: e
2: sì.
3: La sanità, eccetera. Quindi cosa succede? Per esempio, per i trasporti pubblici, gli statunitensi sono obbligati a spostarsi in macchina o in aereo, anche perché la linea ferroviaria praticamente non esiste. Hanno inoltre una cultura basata molto sul consumo, quindi cibo preconfezionato.
2: Che sappiamo produce in realtà molto inquinamento e molta energia.
3: Esatto, poi insomma in generale mangiano molto di più, bevono molto di più, passano molto tempo al chiuso, quindi usano molta elettricità e il riscaldamento. E inoltre, dato che non hanno, diciamo, lo Stato non deve raccogliere soldi per finanziare per esempio la sanità pubblica, le scuole, eccetera eccetera, i beni sono tassati di meno per incentivare il consumatore a consumare quindi di più e quindi a fare, diciamo, più spese, a inquinare di più, eccetera. Questo è il risultato, ecco.
2: Sì, senza contare che banalmente anche per una questione di clima, no? Spesso viene detto, vabbè, nei paesi più freddi si consuma di più perché chiaramente bisogna riscaldare. Ora, non è che invece nei paesi caldi non si dovrebbe consumare, perché nei paesi molto caldi ci potrebbe essere un aumento per esempio di condizionatori elettrici. Questo non succede perché spesso questi paesi sono poveri, quindi semplicemente non si possono permettere di accendere il condizionatore a cannone come invece viene fatto nei paesi industrializzati. Quindi molto spesso l'equazione clima non è veramente efficace nella logica.
3: No, piuttosto un'equazione soldi, ecco, chi ha più soldi da poter spendere e ha le risorse diciamo, energetiche a basso costo, allora le utilizza di più ed inquina di più, ecco, diciamo, è più questo il determinante, a mio parere.
2: Sì, senza contare il ultimo, ma non ultimo, il complesso militare e industriale più grande al mondo, che ora non abbiamo il tempo di approfondire quanto sia inquinante anche a livello proprio di produzione di armi, ma sappiamo che, e anche lì è un'altra industria che generalmente dislocano altrove. Sappiamo che molte armi che vendiamo agli Stati Uniti le produciamo in Italia, per esempio, quindi quanto del consumo elettrico, per esempio, per produrre le armi che poi vendiamo agli Stati Uniti è da attribuire all'Italia e quanta agli Stati Uniti. Boh. E vabbè, ora, a questi consumi che abbiamo visto essere enormi sostanzialmente, e che insomma ci permettono di guardare l'affermazione che siamo in una crisi energetica forse sotto un'altra luce, in realtà sono previsti gli incrementi nei prossimi anni giganteschi, e questo forse è il dato veramente più preoccupante, nel senso che fino ad adesso non eravamo degli stinchi di santo, eravamo sicuramente con un grosso problema di consumo energetico smodato, ma le previsioni per il futuro non solo a rigor di logica dovrebbero diminuire, perché se ti rendi conto che siamo in una situazione ecologica esplosiva, tu dovresti diminuire. No, non solo non stiamo diminuendo, non solo non stiamo, non abbiamo intenzione di pareggiare, ma vogliamo incrementare moltissimo. Quindi le previsioni sono disastrose, e proviamo adesso un pochino a raccontarvele.
3: Esatto, per esempio avevamo detto poco fa che gli Stati Uniti hanno un totale dell'energia consumata è 4.300, ricordiamoci questo numero, 4.300, poi la unità di misura è terawattora, se qualcuno se lo vuole guardare.
2: C'è la fissa.
3: Esatto. Ora, per i data center utilizzati per l'intelligenza artificiale, i calcoli, eccetera, si stima che nel 2030 solamente negli Stati Uniti arriveranno a consumare una cifra annua di 424 terawattora, che sono il 10% del consumo mondiale di energia all'interno degli Stati Uniti, ma ricordiamo che l'Italia è 295, quindi quasi la metà, cioè i data center degli Stati Uniti consumeranno quasi il doppio del consumo di tutti i cittadini italiani.
2: Sì. Quindi i soli data center. Sì, tra l'altro mi faceva ridere che avevamo trovato questa notizia che sta parlando molto spesso, cioè soprattutto per i data center che sono localizzati nella maggior parte negli Stati Uniti, almeno al momento, poi si stanno organizzando per espanderli in tutto il territorio, lo vedremo, ma negli Stati Uniti ce ne sono veramente moltissimi. E si prevede un incremento di domanda energetica dei data center degli Stati Uniti del 130%. In questo 130% di incremento dovrebbe essere incluso anche questo progetto che si chiama Stargate, che io non capisco se questo nome gliel'hanno dato per ironia, per il film di fantascienza che è andato malissimo, classico, noto per essere un grossissimo flop. Che raccoglie questo progetto, fondamentalmente è un progetto dove hanno investito 500 miliardi di dollari varie aziende per costruire dei data center che consumerebbero fondamentalmente 18 gigawatt ora, mentre in un anno consumerebbero 157 terawatt ora, solo questo progetto Stargate, quindi non tutti i data center, ma solo, esatto, i data center afferenti a questo ottimo progetto Stargate. Altri dati numerici che dovete stare un po' col taccuino in mano, mi rendo conto che stiamo facendo una grossa snocciolata di numeri, però purtroppo per dare un'idea un po' servono. Altri numeri che possiamo dare sono la Cina, che passerebbe da cioè che fondamentalmente parte da 102 a 276 terawattora. mentre l'Europa passerebbe dai 64 attuali ai 109 terawattora. Stiamo parlando solo di data center,
3: Sì.
2: di consumo, di domanda di energia derivante dal data center. E il Giappone che passerebbe da 15, se non sbaglio, al 36.
3: Sì, più o meno, ecco,
2: Insomma, da,
3: sì.
2: no, scusa, da 19 a, insomma, questo è. Quindi, fondamentalmente, si tratta a volte di un raddoppio, a volte di molto di più, insomma. E, sì, per farvi un altro paragone, il Portogallo aveva un consumo totale nel 2023 di circa 52 terawattora. Questa volta invece parliamo di consumi generali di tutto il paese, Portogallo, quindi calcolato come consumo pro capite per numero di abitanti, il calcolo che avevi fatto anche prima. E quindi questo è il numero 52 terawattora per il Portogallo. In realtà, se confrontiamo i dati, praticamente solo i data center degli Stati Uniti consumeranno nel 2030 una cosa come 8 Portogalli e mezzo, che è un'unità di misura che mi piaceva un sacco. E comunque il Portogallo è sotto le stime
3: Sì,
2: del consumo pro capite globale.
3: esatto. Poi pensare che appunto il Portogallo è il 37esimo posto per consumo pro capite, pensiamo a tutti gli altri paesi che stanno addirittura sotto il Portogallo. Quindi diciamo, se si fa una stima, probabilmente solamente i data center negli Stati Uniti consumerebbero quanto un numero enorme di stati. Poi una cosa che secondo me è anche utile per fare attenzione quando si legge degli articoli, spesso negli articoli vengono citati in inglese magari United States Data Centers, che qui traducendolo in italiano non si capisce se sono i data centers degli Stati Uniti e quindi delle aziende americane o negli Stati Uniti. E
2: Eh sì, grande
3: quindi
2: ambiguità.
3: spesso e volentieri io penso che si invece riferiscano ai data center negli Stati Uniti, perché diciamo rimane molto oscuro un po', ecco, quali siano le aziende dove operano spesso e volentieri aziende americane per costruire questi data center.
2: Sì, tra l'altro, ora non l'abbiamo detto, forse avremmo dovuto premetterlo prima. Noi stiamo parlando di data center, dando per scontato effettivamente che cos'è, che tutte sappiano di cosa si tratta. Dopo magari scenderemo un po' più nel dettaglio, però il data center fondamentalmente è il cuore della tecnologia digitale, perlomeno attuale. È una questione che non va data per scontata. Molto spesso quando parliamo di tecnologia sembra un po' che ne parliamo in termini religiosi, no? O quasi come se fosse una calamità o una grazia che ci è arrivata dal cielo, a seconda di come la vediamo. Cioè, è arrivata e dobbiamo farci i conti, no? In realtà sono scelte molto precise, sono delle strategie tendenzialmente unicamente dettate dalla logica del profitto, che fanno in modo che le cose vadano in una direzione o in un'altra. Quindi come dire, il flusso di sviluppo tecnologico in cui ci troviamo adesso, che abbiamo deciso che debba andare a questa velocità e che debba andare in una direzione così precisa, è una scelta piuttosto precisa. Fuori dai microfoni, prima ci dicevamo, il decidere che gran parte della nostra, a livello proprio di consumi spicci di persone, a livello individuale, passa dall'utilizzo di certe tecnologie sul tuo computer all'utilizzo su un computer centrale. Faccio un esempio, il fatto che la musica non ce l'abbiamo più fisicamente sul nostro computer di casa, non l'ascoltiamo quindi, boh, volendo pure offline dal computer di casa, ma che l'ascoltiamo ormai in maniera piuttosto massiccia online, quindi su YouTube, su Spotify, in questi grandi centri che quindi devono essere attrezzati anche per gestire tutta questa mole di connessioni contemporanee. Questa roba qua è una scelta che abbiamo deciso, cioè abbiamo deciso che il mondo doveva andare in quella direzione. In fondo, sì, può possiamo dirci che è più comodo, ma in fondo a livello proprio di consumo individuale non è che abbiamo scoperto la cura per tutti i tumori del mondo. Cioè, in fondo, continuare ad ascoltare il nostro MP3 sul computer, piuttosto che invece ascoltarcelo su Spotify, boh, non è che ci abbia cambiato così tanto la vita, l'ha fatto a livello invece di impatto ecologico, perché a quel punto devi costruire dei data center enormi, che sono appunto questi centri di stoccaggio e come dire, per certi versi stoccano dati e per certi versi invece operano dei calcoli continuamente. Sono enormi centri di calcolo che devono stare costantemente accesi, devono avere dei sistemi di elettrici, di raffreddamento e che implicano tutta una serie di cose molto gravose.
3: Esatto, e secondo me una cosa da specificare che magari potrebbe essere già chiara a tanti e a tante, ma ad altri invece no, è che tutte le volte che magari siamo con il telefono, il computer, connessi a internet e carichiamo una pagina internet, oppure facciamo la famigerata domanda all'intelligenza artificiale, oppure non so, utilizziamo un servizio di streaming come qualsiasi tipo. Cosa sta succedendo? Ci stiamo collegando a un computer, un data center in qualche parte del mondo che, insomma, che deve processare magari il film che ci stiamo guardando, la domanda che abbiamo fatto all'intelligenza artificiale, eccetera. E quindi in questo processo cosa fa? Si scalda, a parte che deve stare sempre acceso e sempre connesso a internet per essere sempre a disposizione degli utenti che chiedono un contenuto online, no? E quindi si scalda. E cosa succede? Questo calore ha bisogno di essere dissipato, ha bisogno di essere smaltito, quindi con acqua, eccetera. Quindi anche magari quando stiamo guardando un film su Netflix, magari non lo so, il data center sta in un paese terzo, che può essere per esempio l'Argentina, e il nostro film su Netflix sta contribuendo a togliere, diciamo, acqua in Argentina, ecco, perché quell'acqua lì verrà utilizzata per raffreddare il data center da cui stiamo guardando il film.
2: Sì, e sta contribuendo in maniera massiccia, come abbiamo visto da questi numeri che vi abbiamo snocciolato finora, che poi avevano lo scopo di farvi capire quanto effettivamente questa roba impatta. Gran parte della tecnologia, dell'utilizzo della tecnologia, si sta spostando dal nostro computer, per capirsi, o dal nostro telefono, dal nostro dispositivo singolo, a i grandi data center, quindi i calcoli, per dirla in maniera molto grossolana e approssimativa, i calcoli non li fa più il tuo computer, non sono più a carico tuo, del tuo computer, ma sono a carico di un grande data center altrove che però, ok, abbiamo centralizzato, ma paradossalmente, almeno da questo punto di vista, la centralizzazione comporta un enorme dispendio di energia e di costi ecologici sostanzialmente.
3: Esatto, e poi appunto avevamo detto all'inizio puntata che tutto questo fa bisogno di energia in più che sarà richiesto da, insomma, le industrie, eccetera, a livello mondiale, verrà coperto per il 99, si dice che verrà coperto per il 90% da energie rinnovabili. Bene, è vero, però queste energie rinnovabili hanno bisogno delle terre rare per essere, insomma, sostenute, per creare tutto quello che c'è bisogno, diciamo, le batterie, per esempio,
2: Chip,
3: i
2: sì.
3: chip, eccetera, eccetera. Le terre rare, una cosa che spesso e volentieri non è approfondita, che le terre rare si chiamano così non tanto perché sono rare nel mondo da trovare, ma perché la loro estrazione è talmente complessa e devasta talmente tanto i territori che sono poche le nazioni, le nazioni del mondo, i territori del mondo in cui è possibile fare tale estrazione. Perché chiaramente tanti paesi non vogliono. Ci ritroviamo magari a estrarli in paesi che non hanno altra scelta e che magari li abbiamo messi proprio noi nella posizione di non avere altra scelta.
2: Ma se noi espandiamo le colonie, le terre rare sono di meno, sono meno rare. Sì, il quadro è abbastanza devastante. Fondamentalmente i consumi, come abbiamo visto, e quindi la domanda di energia sta aumentando, detta molto grossolana, in generale perché, per esempio, un dato che non riguarda questo la tecnologia è il fatto che fa più caldo, no? Cioè che chiaramente cambiamento climatico fa sì che si debba raffreddare molto di più. Cioè, la banale questione dell'inverno dura di meno e l'estate è sempre più calda, e quindi l'aumento di condizionatori sta chiaramente comportando una crescita della domanda. In più c'è la grossa, enorme questione dei data center che abbiamo visto fino adesso e non abbiamo approfondito perché davvero non c'era tempo la produzione di chip, la produzione a cui tu facevi riferimento, sia dei chip ma di altri componenti elettronici che compongono ormai praticamente qualsiasi oggetto che abbiamo in casa o nelle macchine o addosso. Quindi il decidere che noi dobbiamo essere costantemente digitali e che la nostra macchina deve avere 16 milioni di chip, deve contenere 16 milioni di chip per fare in modo che ci possa essere un aggiornamento continuo, che ci debba dire il meteo di quel momento, questa roba qua comporta la produzione di un botto di chip, di componenti. Che hanno una domanda energetica smodata, che ora appunto non abbiamo tempo di approfondire, ci vorrebbe una puntata a sé stante, ma che è veramente enorme. E ora, tutto questo enorme fabbisogno si dice che dovrebbe essere coperto per il 90% delle rinnovabili, ma questo dato fa ridere, non è assolutamente credibile, almeno per adesso. E si inizia a parlare di nucleare che dovrebbe venire in soccorso, ci si scervella sul perché, su come fare, su quale metodo usare, le eoliche, l'eolico, il fotovoltaico, ma la verità è che stiamo domandando troppo.
3: Sì, esatto. In sostanza la soluzione qual è? Chiudersi in casa, consumare in casa l'elettricità e tutti i beni di cui abbiamo bisogno, da mangiare, non usciamo nemmeno per fare la spesa, ci arriva tutto a casa, così spendiamo anche più soldi. E fuori devastiamo tutto, ci mettiamo centrali nucleari, ci mettiamo tutte le infrastrutture come le centrali elettriche che abbiamo detto, i cavi sopra, sottoterra, da tutte le parti, e le pale eoliche e quant'altro, e così va avanti, ce la facciamo.
2: Bellissimo. E quindi direi che con questo quadro ridente possiamo mettere uno stacco musicale per farvi riprendere un attimo fiato, che però sarà un stacco per così continuare questo ballo sfrenato del consumo senza fine.

per un film. Che occasione io pensai e subito mi appresentai, ma non feci in tempo, sapete perché? C'era la Lauren prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto perché anch'io faccio l'artista e su questo io ci insisto.

storie senza valore, tutte sospira e grida d'amore. In questo modo io pensai, faccio soldi più che mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era Madonna prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto, perché anch'io faccio l'artista, e su questo io ci insisto. Mangio, bevo e sostengo.

Ecco, se non vi siete suicidate con questo quadro ridente che vi abbiamo fatto, ci vogliamo addentrare un pochino sulla questione della produzione tecnologica che vi abbiamo già accennato. Vi abbiamo accennato velocemente che cosa sono i data center e come impattano su questa domanda energetica, questo ritmo così folle e inarrestabile perché lo vogliamo, perché altrimenti non è vero che sarebbe così inarrestabile. E quindi volevamo addentrarci un po' meglio nei consumi dei data center e quindi parlare in particolare del prima e il dopo il boom dell'intelligenza artificiale, perché in realtà c'è un prima e un dopo, lo vedremo. Allora, partiamo dal prima, ovvero dati aggiornati al 2022, perché il boom dell'intelligenza artificiale più o meno viene datato intorno al 2023, diciamo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, che è quando viene lanciato, non tanto lanciato, ma insomma quando prende davvero piede ChatGPT, che è un po' l'inizio, di questa hype.

Questo consumo di elettricità per i data center è pari a circa l'1,3% della domanda globale di elettricità finale. Quindi, da questo calcolo stiamo escludendo però, attenzione, l'energia utilizzata per il mining di criptovalute, che è un'altra roba folle, che adesso, grazie all'hype dell'intelligenza artificiale, sembra essere caduta un po' di moda, cioè non se ne parla più così tanto. Cioè, fino a poco tempo fa era quella la buzzword che sentivamo di più, adesso è un po' caduta in disuso, ma comunque c'è e consuma uno stonfo. Il consumo del mining delle criptovalute da solo è stato stimato intorno ai 110 terawattora nel solo 2022, lo 0,4 più o meno della domanda globale annuale di elettricità. Quindi la rapida crescita dei carichi di lavoro gestiti dai grandi data center, quella di cui vi parlavamo prima, ha comportato un grosso aumento del consumo di energia negli ultimi anni e diciamo che si è stimato che cresce, almeno fino al 2022, cresceva tra il 20 e il 40% in più ogni anno, che capirete che è un dato da solo devastante. Per esempio, se guardiamo l'elettricità, cioè se combiniamo insieme il consumo di elettricità di Amazon, Microsoft, Google e Meta, poi vedremo dopo che calcolare questo dato è molto difficile. E quindi boh, prendete questi dati con le pinze, però questo uso combinato è più che raddoppiato tra il 2017 e il 2021. Quindi diciamo che in 4 anni è passato da circa. Scusa, è arrivato a circa 72 terawattora. Non so da dove si partiva, ma insomma è raddoppiato. Quindi, insomma. Per un altro dato che abbiamo usato per far capire un po' la questione è l'uso di energia elettrica nei data center in Irlanda, che è più che triplicato dal 2015. Arrivando a rappresentare il 18% del consumo totale di energia nel 2022, dell'energia dell'Irlanda, dell'intera Irlanda. I data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni dovrebbero rappresentare il 28% della domanda nazionale dell'Irlanda entro il 2031, per i data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni, a meno che la capacità di generazione non aumenti, ma vabbè, cioè anche qui la risposta non può essere produrre più energia. In Danimarca l'uso di energia da parte dei data center dovrebbe aumentare 6 volte entro il 2030 ed arrivare a rappresentare quasi il 15% del consumo di energia elettrica nel paese. Prendiamo questi due paesi non a caso perché sono paesi in cui le big tech hanno insomma, il grosso delle loro industrie, delle loro sedi. L'Irlanda da anni ha fondato la propria economia sul facilitare la colonizzazione, insomma, sul permettere a queste grandi big tech di mettere radici, defiscalizzando, insomma, incentivandole in tutti i modi. Però il consumo che queste big tech richiedono abbiamo visto, è enorme. Ora, prima si diceva fuori dai microfoni che comunque a livello di questa cosa produce anche molto spesso blackout. Se questi consumi vengono richiesti in un paese molto industrializzato, con una rete elettrica molto potenziata, su cui si è molto lavorato, il costo ecologico è devastante, però generalmente non ci sono grosse ricadute a livello di blackout, per esempio, di interruzioni di corrente, cioè potreste non accorgervene da quel punto di vista. Se iniziamo a guardare paesi come l'Africa, con quindi una rete elettrica sottodimensionata rispetto a questa enorme domanda, anche perché generalmente il consumo era molto minore,
Ecco lì si stanno sperimentando dei blackout molto più importanti e le ripercussioni, anche spicce proprio a livello di utenze domestiche, sono molto importanti. Non perché questo di per sé voglia dire chissà che, ma dalla dimensione.

0: Esatto, poi insomma una cosa che secondo me sarebbe da tenere in considerazione è che questi data center per l'intelligenza artificiale, che ora io non so se nei data center per l'intelligenza artificiale sono incluse anche per esempio le intelligenze artificiali che fanno funzionare per esempio gli algoritmi dei social network, no? Anche quelle sono intelligenze artificiali. E la cosa che a me, diciamo, scalda un pochino è che questi algoritmi qua sfruttano tutti i bias cognitivi dei consumatori, degli utenti, e che quindi li inducono a stare più su Instagram, chattare di più con l'intelligenza artificiale, e quindi sfruttando questo nostro bisogno di continuare, ci inducono anche a consumare di più, ad avere bisogno di più informazioni, diciamo, da questi data center e quindi a contribuire purtroppo anche noi a, diciamo, questi blackout in Africa,
1: Devastazione di
0: a
1: tutti i tipi.
0: devastazione dei territori, ecco, e del clima.
1: Ma sì, ma ci dicevamo prima che comunque sia è molto classico, se vogliamo, in termini capitalistici, la creazione a tavolino di una domanda, cioè nel senso questa domanda di energia che sembra ineluttabile, sembra inevitabile, in realtà è qualcosa di creato a tavolino per creare consumo e per creare profitto, perché è chiaro che se viviamo in un'epoca in cui Instagram è considerato un bene primario, fondamentale, rinunciabile, non è che questa cosa è successa e basta, è successa perché te l'hanno spinta, perché ti hanno in qualche modo indotto a credere che tutti i giorni che questo fosse un tuo bisogno fondamentale, primario, senza il quale moriresti. Quindi adesso si fa lo stesso giochino con questa nuova bolla che è di entusiasmo, che è l'intelligenza artificiale, perché bisogna creare un bisogno, cioè c'è necessità di renderla qualcosa di necessario, di ineluttabile, di rinunciabile, e a quel punto poi sarà ovviamente molto più difficile tornare indietro, perché se ovviamente ci mettiamo nelle condizioni di dover essere dipendenti da una tecnologia e facciamo di tutto perché questa tecnologia risulti fondamentale, e questo perché? Perché attira investimenti, perché viene quotata in borsa, perché ovviamente poi si crea una speculazione non tanto di economia reale, ma di economia finanziaria, insomma, di bolla finanziaria. Se si fa questa operazione, ovviamente poi sarà molto più difficile tornare indietro, perché è chiaro che se il mio frigorifero si spenge se non ha internet, a quel punto io dovrò avere per forza internet, altrimenti rinuncio al frigorifero, e così via. Quindi abbiamo iniziato un pochino ad addentrarci nella questione dell'intelligenza artificiale. Vi avvertiamo, è un pozzo senza fo cioè,
0: Sì, potremmo
1: è il
0: continuare
1: vaso di Pandora.
0: all'infinito, ecco.
1: Sì, no, è una roba in cui guarda, cioè che veramente spalanchi le porte sugli abissi, ecco, da un punto di vista ecologico è una catastrofe.
0: Sì, e questo, diciamo, consumo che ci sentiamo in bisogno di soddisfare tramite l'intelligenza artificiale, secondo me, si va a inserire diciamo, nelle aspettative, no? Nelle aspettative che ognuno e ognuna ha su se stesso, su se stessa, o nei confronti degli altri. Faccio un esempio: per esempio, a scuola i ragazzi e le ragazze adesso stanno imparando a soddisfare le richieste dei professori e delle professoresse, che magari evidentemente non sono in linea con ciò che questi ragazzi e ragazze possono fare, hanno tempo per fare, eccetera. Stanno imparando a soddisfarle consumando intelligenza artificiale, quindi iniziando ad imparare a, diciamo, inquinare, purtroppo anche mentre studiano, anche in questa maniera qui, perché, diciamo, queste sono le aspettative da soddisfare. Adesso hanno uno strumento che possono utilizzare per soddisfarle continuamente, ma mi viene, per esempio, in mente qualche discussione avute con altre persone in cui mi dicono: vabbè, dai, alla fine la usi anche te l'intelligenza artificiale per correggerti le mail, per capire come scrivere, eccetera. Va bene, sì, accettiamo il fatto che lo utilizziamo in questa maniera, però teniamo conto che queste aziende, entro il 2030 hanno detto che dovranno iniziare a guadagnare e adesso hanno un buco di 30 miliardi. Quindi glieli daremo noi questi soldi? Se non glieli diamo, cioè siamo disposti a iniziare a pagare un abbonamento per scrivere queste mail, per esempio? Oppure se non paghiamo un abbonamento, in che maniera glieli rendiamo questi soldi?
1: Col sangue, mi
0: Col
1: sa.
0: sangue? Cioè, ecco, insomma, iniziamo a pensarci.
1: Allora, prima abbiamo parlato un pochino dei data center, adesso magari è venuto il momento di fare una piccola differenza, cioè di raccontarvi qual è la differenza tra un data center normale e un data center che tratta intelligenza artificiale, perché sono due tipi di data center simili, ma con delle grosse differenze. E hanno, come vedremo, dei consumi ben diversi. I data center di intelligenza artificiale sostanzialmente ve li potete immaginare come dei data center, ma più, cioè con tutto quello che abbiamo detto prima di problematicità sul territorio, lo dovete moltiplicare in maniera esponenziale. Perché? Perché fanno calcoli in real time, quindi in tempo reale in continuazione. Quindi il fatto che voi abbiate un prompt a cui chiedere delle cose, un oracolo a cui chiedere della roba, e questo prompt sia in grado in relativamente poco tempo di rispondervi, è perché sta facendo dei calcoli, che, insomma, non ci sta mettendo 3 giorni, ci sta mettendo pochi secondi. Questi calcoli che sta facendo, li sta facendo in un data center, molto grande tecnicamente, cioè proprio a livello fisico, e che, insomma, deve fare un grosso lavoro. Quindi tutto quel lavoro, lo vedremo dopo, che vi state risparmiando voi fisicamente, lo state facendo fare a una macchina enorme che sta in un data center enorme. Prima non era così, nel senso che prima gli altri data center non hanno questa necessità così continua di calcoli e su una mole così grande. Ora, quali sono le problematiche andandole a vedere da un punto di vista ecologico? Intanto, per sostenere questo tipo di macchinari all'interno di questi tipi di data center, quelli dell'intelligenza artificiale in particolare, c'è il grosso problema del raffreddamento, che prima abbiamo un pochino, così buttato là e che ora proviamo a approfondire. Il raffreddamento tipicamente viene fatto ad acqua, quindi gran parte di base si utilizza l'acqua per raffreddare dei computer che altrimenti andrebbero a fuoco e fonderebbero sostanzialmente. Gran parte di quest'acqua, circa l'80%, è utilizzata, evapora durante il processo, quindi persa, andata. Quella che non evapora è piena di minerali dannosi perché nel processo per raffreddare si arricchisce di questi minerali e in più è calda perché se l'acqua viene usata per togliere calore, questo calore, come sappiamo grazie alla fisica in cui io ho tre, ma questa cosa l'ho capita, il calore non è che sparisce, viene semplicemente ributtato sull'acqua, quindi quell'acqua si scalda. Questa roba qua cosa significa in termini proprio più pratici? Se io prendo l'acqua da un fiume fredda, la uso per raffreddare, poi la devo ributtare, la maggior parte, l'80% la perdo nell'evaporazione. L'altro 20% di acqua calda la ributto in quello stesso fiume o nelle falde comunque del terreno che poi da qualche parte finiscono, non è che. In più piena di minerali. Ora, la trovata per usare quest'acqua calda di risulta, per non doverla quindi buttare via, a volte è stata quella di farci il teleriscaldamento. Lo sentirete dire anche più avanti in un'intervista che facciamo, il teleriscaldamento viene spesso usato come metodo per dire no, vabbè, ma i data center consumano tantissima energia, ma ne producono anche un po'. Quindi quando guardate le statistiche vedete sempre una porzione di energia in positivo perché generalmente si calcola l'acqua usata per il teleriscaldamento. C'è un grande problema in tutto questo che è che l'acqua, a parte che il conto non è pari, come c'è cioè proprio è una questione logica, ma comunque sia, Anche se fosse così, l'acqua di risulta da tutto questo processo di raffreddamento, come dicevamo prima, è sì calda, ma non così calda, è tiepida in fondo e si stima più o meno circa sui 40 gradi e non basta per fare il riscaldamento, perché il riscaldamento vuole un'acqua a 80-90 gradi, cioè deve essere, come sappiamo, cioè i nostri termosifoni hanno l'acqua a 40 gradi perché sennò ci riscaldiamo. Quindi per usarla davvero, il teleriscaldamento, cioè per usarla davvero per il teleriscaldamento, va riscaldata quest'acqua. Come si fa? Con l'elettricità. Quindi tutto questo calcolo è chiaramente illogico e insensato.
0: Paraculo, insomma,
1: In
0: diciamola
1: sintesi,
0: così.
1: in sintesi. Quindi anche per dirvi, quando andate a vedere i consumi dichiarati, ecco, anche su quella porzione in positivo, non nutrite speranze. Consumo d'acqua, per darvi delle dimensioni, un data center di medie dimensioni consuma quanto una città statunitense di piccole dimensioni, cioè un medio data center. Un data center grande, invece, consuma circa 5 milioni di litri di acqua al giorno, ovvero quanto una città statunitense di 50.000 abitanti. Dico statunitense perché chiaramente in altre parti del mondo magari si consuma di meno, ma insomma, per capirsi. Ora, ci sono altri modi per raffreddare, un modo è ad esempio il raffreddamento elettrico, cioè usando sostanzialmente un circuito chiuso, un metodo simile a quello che abbiamo nei nostri frigoriferi, per capirsi. Quindi è un circuito chiuso con del liquido dentro che raffredda. E che succede? Si prende l'aria calda prodotta da dentro, da dentro il data center, e la butto fuori. Per raffreddare l'acqua dentro il circuito invece uso delle ventole elettriche, tipicamente altro consumo. Questo però sistema, che comunque è più efficace, cioè è più, come dire, sostenibile dell'altro, chiaramente, almeno da un punto di vista di consumo di acqua, però funziona raffreddando a temperatura ambiente, cioè l'aria fredda che è fuori sarà comunque quella che peschi dall'ambiente. Quindi se fuori l'ambiente è freddo, ci troviamo in Islanda, ci troviamo in Finlandia, bello, ok, ci si può stare. Se ci troviamo in Cile o in Uruguay, dove attualmente si sta provando a costruire i data center, chiaramente questo giochino non funziona più. E è più caldo e non si riesce a raffreddare abbastanza. Quindi a volte fanno un sistema ibrido. D'inverno si usa l'elettrico ed estate ad acqua. Di base, però, questa cosa non sta funzionando, almeno ad oggi non funziona. E di fatto si consuma un botto di elettricità e, come si diceva prima, si inizia a parlare di usare il nucleare per produrre più energia per coprire questi consumi. E oltretutto, il raffreddamento a circuito chiuso di cui si parlava ora è comunque più costoso da un punto di vista economico, cioè non dal punto di vista ecologico, ma dal punto di vista economico costa di più e non lo vogliono usare. Le grandi big tech non hanno nessuna intenzione di usare qualcosa che è più costoso alla fine del
0: Certo, già non
1: bilancio.
0: stanno facendo profitti, figuriamoci se devono aumentare i costi, quindi.
1: Capito? E quindi co cosa succede? Che quindi i costi vengono, se li devono assumere i territori, non le aziende alla fine della fiera. E questo per quanto riguardava l'acqua. Invece c'è l'altra parte che è sul consumo elettrico, che forse, insomma,
0: Eccoci.
1: ci ammazza ulteriormente.
0: Esatto, infatti per esempio si prevede che Hyperion, che sarebbe questo nome diciamo da Transformer che insomma è stato dato al nuovo data center di Meta in costruzione in Louisiana, si dice che consumerà più del doppio dell'energia della città di New Orleans. Quindi da una città passiamo a tre città. Ma io dico, no, ma com'è possibile che ci stiamo riducendo in una situazione di questo tipo in cui già sta andando tutto allo scatafascio e noi triplichiamo il mondo in termini di consumi
1: Sì,
0: elettrici,
1: perché
0: triplichiamo forse di più?
1: siamo infiniti noi.
0: Sì, esatto. Un altro data center di Meta, che invece è in costruzione nel Wyoming, consumerà più di tutte le abitazioni di tutto lo stato del Wyoming messe insieme, per esempio. Insomma, si potrebbe andare avanti all'infinito con questa lista. Nel 2023 i data center statunitensi tutti insieme consumavano 177 terawatt. Ora ricordiamo, come abbiamo detto prima, che nel 2030 consumeranno tre volte tanto, quindi quasi 500 terawatt ora. E questi già nel 2023 176 terawattora sono quanto tutto il consumo dell'Irlanda e tre Portogalli, cioè nel senso o l'Irlanda oppure tre Portogalli. Il paragone con l'Irlanda abbiamo detto che non è casuale perché appunto l'Irlanda ha deciso di non tassare le aziende straniere e quindi tutte vanno lì a mettere diciamo nel loro quartier generali, i data center, eccetera, eccetera, e poi si ritrovano con tutta l'acqua risucchiata per raffreddare i data center. Noi che vi dobbiamo dire? L'avete scelto voi.
1: La Tiger Celtic te la paghi così.
0: Insomma, ecco, diciamo, questo è un po' il discorso in termini di consumo elettrico. Brevemente, magari vorrei approfondire anche il discorso delle aspettative, diciamo, dove si va a infilare l'intelligenza artificiale, il suo consumo, insomma, a soddisfare, a infilarsi dentro quello che realmente riusciamo a fare e l'aspettativa, magari, che vediamo che gli altri richiedono in noi, insomma, e che noi ci sentiamo di soddisfare, no? Si va a infilare lì dentro. Il problema qual è? Che può essere vista un po' anche in questa maniera qui. Se io devo redare un documento, fare un progetto, eccetera, per magari una posizione, magari sto cercando un lavoro, magari devo entrare all'università, sto cercando di fare un dottorato, qualsiasi cosa, cosa succede? Se io utilizzo l'intelligenza artificiale, io sto iniziando. Diciamo, delego l'energia che avrebbe fatto il mio cervello per fare quel progetto lì a una macchina, quindi rispedisco questa energia, la faccio consumare al data center e produco questo bel documento. Il problema qual è poi? Che io, in un certo senso, mi indebito di energia nei confronti della macchina, perché quel lavoro lì potrà essere, diciamo, pareggiato una seconda volta, diciamo, quando, insomma, mi creerò uno standard. Per cui io, diciamo che per soddisfarlo, uno standard che per soddisfarlo, dovrò per forza riutilizzare di nuovo l'energia consumata dalla macchina. Cioè io diventerò sempre dipendente da questa energia perché non ho né abituato il mio cervello, le mie competenze, le cose che so fare a riuscire a raggiungere quei risultati, né magari sarò materialmente in grado perché diciamo lo standard che avrò diciamo posto creando questo documento con l'intelligenza artificiale sarà troppo alto e quindi questo debito sarà un debito che si riporterà in avanti, in avanti, in avanti, fino a che boh, forse ci schiantiamo tutti contro un muro.
1: E via, almeno si è risolto. Quindi sì, no, allora poi sarebbe lunghissima addentrarci in tutte le problematiche che stiamo riscontrando in ciascun ambito in cui iniziamo a usare l'intelligenza artificiale nella produzione di codice, cioè è molto problematico, è altrettanto difficile parlarne adesso in pochi minuti, quindi non lo faremo, però ecco, ora ci stiamo soffermando da un punto di vista proprio energetico, perché il tema di oggi lo richiede, ma insomma ci sarebbero moltissimi altri aspetti. E, ora, l'ultima parte di questa puntata, ci stiamo avviando abbastanza alla conclusione, è le lotte in opposizione alla costruzione di data center, perché non è che ce ne siamo accorte solo noi che questa cosa è problematica e soprattutto se ne sono accorte le persone che vivono nei territori in cui esiste già un data center, che hanno iniziato a convivere con tutti i problemi derivati, e se ne sono accorte le persone che vedono la prossima costruzione di un data center nel proprio territorio e che quindi provano a opporcisi. Tra i vari problemi che abbiamo citato, cioè che non abbiamo citato e che ci sono, oltre a quelli di consumo di risorse, c'è anche il consumo di suolo, che comunque non è banale, perché si tratta, qui non abbiamo numeri da regalarvi, ma ve lo potete immaginare, si tratta di un consumo di suolo gigantesco che noi sappiamo, anche solo per quanto riguarda l'Italia, l'ISPRA ci dice da anni in maniera quasi isterica che cioè, basta, cioè, non solo non possiamo più continuare a consumare suolo, ma dovremmo diminuire, cioè dovremmo abbattere roba per riuscire a scamparla. Invece i data center costituiscono un ulteriore consumo di suolo gigantesco, sia perché, ma non solo, intanto per la pavimentazione, cioè proprio la struttura ma questa struttura è fatta di cemento, è fatta d'acciaio, tutta questa roba necessita ulteriore produzione industriale, anche solo nei materiali. Quindi è tutta una catena piuttosto pesante, e tutto ciò anche, cioè, il consumo di suolo spesso fatto in contesti territoriali già abusati, dove ci sono già problemi idrogeologici molto grandi, comporta una impermeabilizzazione del suolo molto problematica. Quindi, unito questo ai fattori che sappiamo di cambiamento climatico, quindi di fenomeni anche di alluvioni o di comunque fenomeni climatici estremi, chiaramente porterà a un peggioramento della vita dei territori dove questi data center vengono ospitati. Vi facciamo ascoltare adesso una piccola intervista realizzata grazie alla collaborazione con Radio Blackout, un'intervista su Torino per una costruzione di un nuovo data center nel quartiere di Lucento a Torino, e quindi ci raccontano anche, insomma, di cosa si tratta e le lotte che stanno iniziando a nascere in previsione di questa ennesima devastazione.
2: Allora, anche nella città di Torino sono previsti dei nuovi data center, già ne sono presenti 10 in città e il progetto per il prossimo futuro è di costruirne altri 5. Io ora vi parlerò del progetto nella zona di Lucento. Lucento è nella periferia nord-ovest di Torino. Il progetto di data center interessa un'area adiacente alla ex ThyssenKrupp. Ed è una zona che ha un passato industriale molto importante, in particolare nell'industria siderurgica, e la falda acquifera, insomma, tutta l'area è la falda acquifera che passa proprio al di sotto della ex ThyssenKrupp, è inquinata con cromo esavalente e lo rimarrà, nel senso che anche il progetto di questo data center non è, cioè sarebbe prevista in teoria la bonifica, ma è ancora aperto un contenzioso sul fatto che venga effettivamente attuata o no. Probabilmente no, verrà semplicemente cementificato e lasciata la falda acquifera inquinata lì dov'è. Si tratta di un progetto di data center di grandi dimensioni. L'area degli ex laminatoi, che già è stata demolita e che dovrebbe essere destinata appunto al data center, è di 157.000 metri quadrati, però non si sa ancora il numero di rack che effettivamente conterrà o potrà contenere, perché proprio non sono stati neanche dichiarati. Infatti, l'azienda che ha proposto questo progetto si chiama Asia Energy, è un'azienda che Una società che normalmente si occupa di energia, tra virgolette, pulita, e questo è il suo primo progetto di data center. Al momento ha comprato quest'area e demolito appunto gli ex laminatoi, ma ancora non è partita la costruzione vera e propria, diciamo, del capannone del data center. La costruzione, insomma, della struttura fisica è prevista entro il 2028 da progetto, però ancora in realtà sta attendendo l'approvazione del nuovo piano regolatore della città, che è ancora in fase di discussione. Quello che si sa di Asia Energy è che è una società, diciamo, ha un'impalcatura societaria molto complessa, ma è tutta di proprietà della stessa famiglia torinese, famiglia Rebaudengo, che ha anche proprietà immobiliari in giro per la città. È insomma, una famiglia conosciuta e ricca nella città di Torino, e questo, tra l'altro, almeno dai giornali, è anche, cioè anche messa sul piatto come una grande potenzialità, no? Nel discorso di una città che cerca il suo futuro, la propria ricollocazione nell'economia nazionale dopo il crollo dell'automotive, dopo la crisi dell'automotive, il fatto di proporre un'altra famiglia torinese, almeno nelle cronache locali, è un grande valore aggiunto di questo progetto. Vabbè. Per quanto riguarda la zona, un'altra cosa interessante è il fatto che è molto vicino cioè proprio adiacente all'area dove dovrebbe sorgere il data center, passa la Dora, che è il secondo per importanza dei quattro fiumi che attraversano la città. Questo è ovviamente non casuale, perché una delle grandi questioni dei data center è quella del raffreddamento, e una possibilità di raffreddamento è quella di utilizzare grandi masse di acqua, quindi la presenza di un fiume molto vicino è sicuramente strategico dal punto di vista della localizzazione. Poi insomma, si può approfondire a lungo la questione appunto di come si raffredda un data center. Qua, insomma, andrò abbastanza rapida, però insomma, all'interno della narrazione a favore della costruzione di questo data center c'è anche il fatto che le acque prelevate dalla Dora per raffreddare appunto i rack potrebbero poi essere immesse nel sistema di teleriscaldamento del quartiere di Lucento, che già è servito appunto da questa rete. Il punto è che, mentre la rete del teleriscaldamento cittadino insomma, acque a una temperatura intorno ai 90 gradi e anche di più, cioè l'acqua che viene utilizzata per raffreddare un data center esce a una temperatura molto minore, 30-40 gradi se non sbaglio, quindi per portarla a un livello che possa essere utile, appunto, una volta inserita dentro la rete del teleriscaldamento, sono necessarie delle pompe di calore per aumentare la temperatura dell'acqua, e non di poco. Quindi, diciamo, anche questa narrazione di non spreco dell'energia creata è in realtà una fuffa. È una fuffa al 100%, perché appunto, oltre a essere già di per sé il data center un sistema estremamente energivoro, anche poi l'utilizzo del calore che produce richiederebbe un'ulteriore spesa di energia per poter essere utilizzato in qualche maniera. L'alternativa è semplicemente disperderlo nell'ambiente o tramite evaporazione o insomma, ributtandolo dentro il fiume, anche se ributtarlo dentro il fiume anche qui sarebbe, come dire, un disastro a tutti gli effetti, ed è sicuramente infattibile. Diciamo, tutto questo discorso rientra all'interno della grande truffa green a 360 gradi, in particolare della truffa green legata ai data center, che sempre si propongono come progetti che utilizzano energia pulita, che useranno pannelli fotovoltaici insomma, sul tetto del capannone e quant'altro per venderli come insomma, progetti sostenibili, quando in realtà, appunto, come dicevo prima, sono dei progetti estremamente energivori, che se mai usano energia cosiddetta green è semplicemente perché si comprano un po' la certificazione di aver comprato energia prodotta in maniera sostenibile, ma insomma, lascia il tempo che trova. La produzione, insomma, il consumo energetico stimato di questo data center solo per la componente IT, quella dichiarata insomma, dalla società produttrice, è di circa 125 megawatt, e se poi si aggiunge anche tutta l'energia consumata per il raffreddamento dei rack, che ancora appunto non si sa quanti saranno, questa cifra si triplica circa all'incirca, e arriva a superare la metà del consumo di tutte le abitazioni della città di Torino. Quindi, come dire, un aumento di consumo di energia non da poco. Un'altra questione è che, oltre ad essere energivoro, insomma, il data center, come dicevamo, è una fonte di calore non da poco, e in una zona, tra l'altro la circoscrizione 5, quella di Lucento, è una delle più popolose della città, e insomma, Chi ha passato un'estate o anche di più a Torino sa bene che, come dire, già le temperature sono difficilmente sopportabili, se in più si aggiunge una fonte di calore così grande, è anche chiaro che questo crea sicuramente un disagio per chi vive l'intorno. Quindi, insomma, tutto questo detto, sicuramente, non è, cioè, un data center non è assolutamente qualcosa che può essere di alcuna utilità per la popolazione della zona di Lucento, quindi una zona che peraltro già ospita lo stadio della Juve e quindi meriterebbe di essere lasciata un po' in pace.
1: La bordata finale alla Juve, devo dire, a Firenze apprezziamo. Allora, quindi siamo di corsa per concludere la puntata di oggi del Ponte Radio dedicata all'energia, in particolare alla domanda di energia. E dunque, questo era un esempio che vi abbiamo fatto sentire di una protesta per la costruzione di un nuovo data center a Torino, ma come questo ce ne sono mille altre che stanno nascendo, fortunatamente, cioè, fortunatamente le proteste, meno fortunatamente il fatto che nascano questi progetti, ma insomma, sempre in Italia si sta formando una lotta per contrastare la costruzione di un enorme data center nell'area di Milano, in Lombardia, insomma, da quelle parti. In più, sempre rimanendo in Europa, in Spagna, ci sono forti lotte di contrasto a questo tipo di pratiche. Devo dire, su questo dovremmo imparare un pochino anche dal come loro riescono a documentare e a far uscire anche le informazioni che riguardano i data center, per fare in modo che le persone sappiano di più di che cosa si tratta. E invece spostandosi dall'Europa, in America Latina ci sono molti progetti in corso, molti ne sono già stati fatti. Ci sono state molte proteste in Uruguay e in Cile. In Cile è stata anche bloccata la costruzione di un grosso data center e qui ci si scontra sempre con lo Stato del paese che ovviamente ha l'interesse a facilitare i profitti che entrano da questi accordi e ci si scontra soprattutto con le big tech, Amazon, Meta e quant'altro che hanno insomma, delle dinamiche veramente entranti e spesso stringono degli accordi con questi paesi, con gli stati che dire opachi è dire poco, le clausole generalmente non sono secretate, non si può sapere i consumi legati a quel progetto e vabbè. Quindi, per fortuna stanno anche crescendo le proteste contro questo tipo di progetti e ci auspichiamo, insomma, che continuino, ancora di più in futuro. E accennavamo prima delle clausole secretate, dell'oscurantismo e della, dinamica, insomma, dell'atteggiamento attivo delle big tech e questa cosa è veramente, un problema macroscopico, di un'arroganza
0: Esatto,
1: gigante.
0: e come hanno fatto sempre anche magari con la regolamentazione delle piattaforme digitali, eccetera, è risaputo che queste aziende tecnologiche fanno tanto lobbying, no? Creano, si alleano, si coalizzano con questi gruppi che poi vanno a influenzare, vanno in udienza da politici europei, per esempio, ma anche nazionali, eccetera, per cercare di influenzare le politiche e le normative. Per esempio, nel 2024 era stata fatta una normativa per far specificare quanto consumasse ogni data center installato, eccetera, e
1: In
0: questa
1: Europa.
0: in Europa, sì. E questa lobby Digital Europe, i cui clienti sono Amazon, Apple, Google e Meta, è riuscita a far mettere un vincolo nella normativa per cui noi, i singoli data center non sono obbligati a dare, diciamo, l'informazione insomma, del consumo a livello pubblico, ok? Devono solamente darla all'Unione Europea. L'Unione Europea non è autorizzata a divulgarla a livello pubblico, ma può divulgare solo dati aggregati a livello nazionale. Quindi anche per questo è molto difficile capire insomma, come
1: Impatta.
0: impatta, quali data center impattano di più, quali data center di meno, eccetera. La motivazione che hanno messo, diciamo, per raggiungere questo vincolo è no. scusa, se io ti dico quanto consuma il mio data center, poi ho uno svantaggio a livello economico perché i consumatori lo sanno. Grazie che lo hai
1: Sì, infatti è
0: detto, così
1: quello.
0: dovrebbe funzionare, no? Oppure, e l'Unione Europea invece si giustifica anche per dare un'idea dello strapotere politico che queste aziende hanno, l'Unione Europea si giustifica dicendo: eh no, ma se mettiamo quella clausola, le aziende non ci danno più i dati e quindi non sappiamo più quanto consumano.
1: È bellissimo.
0: Infatti, per esempio, solamente il 38% delle aziende sta dando i dati di consumo dei data center, il 38% è in Italia. Investigate Europe ha chiesto a 102 aziende italiane che insomma hanno i 200 data center che sono in Italia e solamente 7 di queste 102 hanno fornito i dati dei singoli data center. Per concludere, ci ricolleghiamo anche magari alla centrale che abbiamo sentito prima di Sodo Castello, in cui le cose per il PNRR sono state fatte in fretta e furia, non si capiva a cosa serviva, chi la voleva, eccetera, eccetera. Microsoft e Amazon, per esempio, fanno pubblicamente pressione per accelerare tutti i processi di autorizzazione dei permessi edilizi. Come funziona questa cosa? La loro proposta è: creiamo un ente unico che deve ricevere tutte le richieste, può elaborarle solo lui e deve farle il prima possibile. In questa maniera, quindi, si accorciano i tempi, si accorciano i passaggi burocratici, le autorizzazioni, e quindi magari le persone del territorio riescono anche meno a capire cosa sta succedendo e vedono la cosa una volta che è stata fatta, come qua alla centrale del Sodo Castello.
1: Ma infatti è quello il grosso problema di cui ci stiamo accorgendo tutte, cioè che arriviamo sempre con un enorme ritardo sui progetti, cioè quando le cose ormai sono già state decise, quando lo viene a sapere è sempre già troppo tardi. Quindi ci vorrebbe sicuramente forse un cambiamento di ottica dal nostro punto di vista, che mi rendo conto è anche molto difficile, ma di partire in anticipo, cioè di non aspettare di arrivare a sapere che qualcosa è in ponte, è in costruzione, ma a partire dando per scontato che lo sarà, cioè che verrà costruito qualcosa e che quindi bisogna difendere a questo punto ogni centimetro di terreno ancora non utilizzato, perché tanto ci vorranno fare qualcosa e quando lo saprai sarà troppo tardi, ecco.
0: Esatto.
1: Bene, quindi con questa corsa finale siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sempre troppo poco il tempo a nostra disposizione, siamo logorroiche evidentemente. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per la prossima puntata del Ponte Radio con un'altra radio nostra gemella che non saremo noi, ma che sicuramente vi soddisferà. A presto, ciao ciao!
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi? Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 13,59 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Beh, m'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra!
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera, ben ritrovati, mi senti?
1: Ti sento, anche se scoppietta tutto.
0: Scoppietta tutto, vero?
1: E lo fa, è quest'estate frizzantina. ma forse scoppietta a noi, ma fuori ci sentono normali, chissà. E benvenuti quindi alle porte di Tannhäuser. Allora, noi in realtà eravamo, cioè, veramente avevamo fatto tutto giusto, cioè siamo arrivati in giuste in regia, in un momento in cui fa tipo 350 milioni di gradi, la regia è un posto assolutamente per niente accogliente, tutto quanto, ma noi abbiamo detto no, ma le nostre ascoltatrici e ascoltatori non possiamo lasciarli da soli in mezzo al caldo, noi siamo arrivati, tutto perfetto, ma c'è internet rotto. Ahimè, a volte succede, si è rotto internet e niente, e quindi non ci ascolterete in diretta, cioè noi ora praticamente stiamo parlando da soli, cioè ma un giorno ci ascolterete perché stiamo registrando e quindi potrete riascoltare le porte di Tannhäuser sul sito radiowombat.net, dove potete trovare questa ed altre puntate. E poi potete scriverci a postawombat@insiberia.net per lamentarvi delle nostre mancanze e dei nostri poveri mezzi, e magari mandarci un contributo una volta che così ci possiamo comprare internet o un migliore. Quindi ti vedo perplesso.
0: Sì, no, sto. E questo scoppiettio e questi suoni non così tanto alti che non mi tornano, ma va bene così. Sicuramente sta uscendo un suono meraviglioso. Paradisiaco.
1: Sì.
0: Allora sì, puntata conclusiva dell'estate, anche se abbiamo saltato un paio di puntate per forza maggiore, insomma, per altre questioni. Però concludiamo l'inizio agosto con l'ultima puntata, poi ci rivediamo a settembre. Normalmente abbiamo deciso appunto di parlare dei consiglieri dell'estate, come avevamo fatto nei consigli per l'inverno.
1: Infatti siamo stagionali e ci veniva facile, perché insomma il caldo d'altronde non ci facilita i neuroni, non ci è venuto in mente insomma non eravamo in grado di costruire qualcosa di più elaborato, ma abbiamo pensato che comunque, essendo, forse non sarà capito, dei nerd totali della fantascienza e del fantastico, comunque noi la leggiamo, la guardiamo e l'approfondiamo in continuazione, e quindi perché non parlarvene banalmente nella sua semplicità e sincerità. E quindi partiamo da... io mi sono fatta una scaletta un po' così...
0: Ti seguo, punto... però io già nel primo non ho visto film di fantascienza...
1: Allora io devo dire, ammetto, tanto lo sapete... ma vedi che comunque
0: è il cavo,
1: come sempre... Allora, come ormai sapete, c'ho la fissa per le cose asiatiche, anche te, insomma, scherzi.
0: Sì, sono gli unici che ora fanno roba buona, eh.
1: Oh, diciamocelo. E la cucina coreana, diciamocelo. Va bene, no, però effettivamente sono cose interessanti che escono, di cui oltretutto non si è sentito magari parlare in continuazione, quindi io ve le rivogo in maniera un po' ossessiva, mi rendo conto, però spero che lo troviate interessante. Partiamo da un film che ho visto al Korea Film Festival di quest'anno, che è a Firenze intorno al mese di febbraio generalmente, e che ormai c'è da diversi anni, forse sfioriamo i 20 anni, non
0: credo,
1: mi ricordo,
0: sì,
1: ma insomma, ci siamo. Devo dire, io sono un'avida frequentatrice da tanti anni, ed è bellissimo, è un festival molto interessante che spesso effettivamente mischia vari generi, anche film un po' più mainstream e altri un po' più di nicchia, insomma è molto interessante, tra l'altro sezioni corti molto molto belle, è difficile trovarle anche altrimenti, e insomma in questo scatolone dove ho scoperto effettivamente sempre cose molto interessanti, mi sono andata a vedere questo film di Yeon Sang-ho che si chiama Psychokinesis, che è un film del 2018 in realtà, quindi non recentissimo, ma insomma è arrivato in Italia non da tanto, e nelle sale ovviamente non ha transitato, e lo potete vedere di base o in streaming o nei festival come in questo caso. E lui, Yeon Sang-ho, forse l'avete già sentito dire, si è associato il nome a, perché è il regista di Train to Busan, quindi film abbastanza, invece questo che è abbastanza circolato, film horror, classico zombie, insomma, film zombie, quello ambientato in un treno, appunto come dice anche un po' il nome, il treno, un treno che va da Seul a Busan e nel mezzo i malcapitati avventori, di viaggiatori di questo treno devono difendersi dagli zombie sostanzialmente, dentro un treno è un casino. Quindi film adrenalinico, buffo, interessante, con risvolti politici, come spesso avviene per i film coreani fantastici. E in Psychokinesis, devo dire, il regista si è sdato. E è un film super divertente, che io vi consiglio veramente tantissimo. Forse dei consigli che vi do questa sera è quello che mi sento di consigliarvi di più. È proprio super divertente. È ambientato in un quartiere popolare di Seul, afflitto come del resto buona parte della città negli ultimi anni, afflitto da grandi progetti di ristrutturazione, chiamiamola così, altri invece la chiamerebbero gentrificazione. Quindi grandi progetti di stravolgimenti di quartieri popolari che vengono, viene da dire tutto il mondo è paese del resto.
0: Sì, davvero.
1: Quindi quartieri che ancora hanno una base piuttosto popolare che vengono fondamentalmente rasi al suolo, in quel caso proprio esattamente così con le ruspe, per far posto alla cosiddetta riqualificazione e insomma uno stile di vita decisamente più alla page. E in questo contesto un poraccio sostanzialmente che vive in quel quartiere, padre di famiglia, cioè padre di una figlia, ma con cui ha un rapporto litigioso e complicato, insomma lo vedrete poi nel film, lui a un certo punto, per varie vicissitudini che non vi sto a dire, si ritrova con dei superpoteri. Superpoteri, qui non è un grande spoiler, ve lo posso dire, sono quelli della psicocinesi, se no non il titolo è da dove, chissà da dove veniva. Quindi può spostare le cose sostanzialmente con la mente, e da lì decide di, in un vortice di situazioni assurde e devo dire anche paradossalmente credibili, si ritrova insieme a questo quartiere per opporsi alla devastazione del quartiere e per lottare contro lo sgombero del quartiere.
0: Ah.
1: E quindi si ritrova letteralmente sulle barricate dalla parte dei rivoltosi con questo superpotere che metterà a frutto, evidentemente.
0: Eh beh, certo.
1: È super divertente, tutt'altro che chiaramente film da supereroi americano, il contrario di quello che vi potete aspettare, nel senso che comunque è molto anche comico, grottesco, il supereroe è un supereroe suo malgrado, che fa un sacco di danni, fa un sacco di casini, è branato, una tragedia. Però è molto interessante, al di là del film divertente, anche per osservare in maniera abbastanza realistica uno spaccato di vita politica coreana che difficilmente viene visto. Tra l'altro, se amate un po' film e serie che arrivano da quel da quel posto, questo fenomeno della gentrificazione, dei progetti di riqualificazione c'è spessissimo, lo avrete trovato molte volte,
0: un problema sentito,
1: sentitissimo, e accompagnato praticamente sempre da grandi proteste molto, molto vissute e molto partecipate. Quindi insomma secondo me sarà interessante. Dello stesso regista, quindi sempre Yeon Sang-ho, che come vi dicevo, regista di Train to Busan, ma tra l'altro anche di altri che poi prendono un po' il là da Train to Busan per riapprofondire questo tema degli zombie. Lui sugli zombie ci è andato proprio un fissa, ve lo dico, perché è appena uscito, e ve lo cito perché il caso vuole che sia veramente uscito in questo momento, Colony, che è un altro film horror zombie, abbastanza classico, devo dire, con molti omaggi. Ci riconoscerete Romero, ovviamente, c'è un'intera parte in cui si diverte chiaramente a rendere omaggio, perché è ambientata in un centro commerciale, quindi
0: okay, allora,
1: i riferimenti sono ovvi,
0: certo.
1: Quindi abbastanza classico, se non fosse che il virus viene diffuso come attentato terroristico da un tizio che vuole creare una nuova umanità. Quindi classico, però con questo risvolto un po' più attuale, diciamo, di questa, di questi folli fuori di testa che di fatto vogliono superare i limiti dell'essere umano, transumanesimo, cose di questo tipo. Elon Musk vi viene in mente forse?
0: Certo, certo, assolutamente.
1: È questo.
0: E, mi viene in mente, legato a questa questione del voler cambiare il genere umano, però non film, quindi non so se tenermelo più tardi.
1: Chissà, perché, ma vabbè, secondo me puoi entrare a gamba tesa, ma che te frega.
0: Intanto non ci sentono in diretta, che mi può dire niente.
1: Ma nulla.
0: No, ho letto il secondo volume di Oceano Rosso.
1: Oh, vedi.
0: E l'ho finito. E fondamentalmente, vi ricorderete sicuramente, avevamo parlato, avevo raccontato nel primo volume, velocemente, è un po' la storia di un'umanità che in un lontano futuro, per problemi non si sa bene, non si sa, si è dimenticato quale sia la questione, ma è andata a riabitare nuovamente i fondali oceanici perché ha dovuto abbandonare la terraferma. E quindi è la storia vista da un punto di vista di un personaggio che nasce proprio all'inizio del libro e vive la sua vita crescendo all'interno di questo oceano. Gli oceani profondissimi, qui densi di pericoli, anche se poi, appunto, come sempre, il pericolo è l'uomo pesce stesso, il pericolo più grande, perché comunque restiamo, insomma, abbastanza in cima alla catena alimentare per tanti versi.
1: E come stanno loro dentro l'oceano? Perché ora sono curiosa. Cioè, stanno in delle tipo
0: no, son,
1: piattaforme. Si sono rievoluti.
0: Si sono rievoluti in pesci, in uomini pesci. Quindi riaffiorano tutte le parti di animalesche, quindi di istintuali, che quindi ti danno più forza da certi punti di vista. Chiaramente un ritorno indietro a, insomma, l'accoppiamento, per esempio, è fondamentale perché siamo tornati a essere animali in rischio estinzione, peraltro. Il secondo volume finalmente ci racconta come mai siamo arrivati lì.
1: Ma infatti.
0: E racconta tutto quel momento che ha preceduto l'andare sotto terra. Il plot viene detto fin dall'inizio, quindi ve lo posso spoilerare. In questo racconto, appunto, funziona che a un certo punto l'umanità, Elon Musk, va sulla Luna e dice: vai, andiamo a prendere il sistema solare,
1: fare danni altrove.
0: Vanno, cominciano fanno una fiorente società che anzi si evolve, non si saprà mai fino in fondo, però insomma cambia in qualche modo, e allora decide che vuole tornare sulla Terra, ma chi è rimasto sulla Terra non è più come loro, anche se sono comunque esseri umani, e quindi scelgono di fare piazza pulita.
1: Ah, certo.
0: Quelli sulla Terra chiaramente non è che dicono: sì, vai, si fa piazza pulita, col cavolo, resisteremo fino all'ultimo, però non ce la possiamo fare, non possiamo vincere, è impossibile. Questi ci attaccano dallo... No, umanità ancora umanità. Umanità noi, okay. ora. E quindi l'umanità cerca di sopravvivere costruendo delle città in fondo all'oceano, ma soprattutto sviluppare degli umani che possano abitare e ripopolare i fondali oceanici.
1: Molto interessante.
0: Ganzo, quindi anche questo è dall'alto, qualcuno vuole fare una nuova umanità, vuole cambiarla, trasformarla. La cosa bella però di questo secondo volume è che ti racconta come intanto l'umanità si è, con questa spada di Damocle sulla testa, come si è sviluppata. Per esempio, faccio un esempio per tanti che mi ha molto esaltato, ci sono questi pescatori che vivono in queste gigabarche in società di 100-150 persone che vivono tutta la vita in mare, non vedono mai la terraferma loro, mai. Vivono certo. Sempre in mare, quindi ti racconta tutta la società che loro sviluppano all'interno della nave, quindi l'umanità nelle sue varie forme e come si approccia appunto alla fine alla
1: bello.
0: Probabile, anzi sicura fine dell'umanità sulla terraferma.
1: E tu che l'hai letti tutti e due, secondo te vanno letti rigorosamente nell'ordine in cui sono stati pubblicati, ovvero prima
0: no,
1: il primo volume, poi il secondo, oppure...
0: In realtà no, perché il secondo volume ti racconta quello che è venuto prima.
1: E non è un problema, cioè nel senso te li godi lo stesso, sì, anche se le inverti,
0: sì,
1: quindi...
0: Sì, assolutamente, non ci sono rimandi particolari. Altro esempio velocissimo è Wild Strawberry Manga, dove, che vi avevo già raccontato all'interno dei manga che parlano delle piante che prendono fuori controllo, ecco, anche lì si è scoperto che in realtà l'uomo stesso che sta creando queste piante che cominciano a, che mangiano gli uomini e che cominciano a popolare tutto il mondo, e c'è alcuni uomini che vogliono trasformarsi in pianta. Loro vogliono trasformarsi in pianta, vogliono che tutta l'umanità si trasformi
1: in pianta.
0: Ecco,
1: perché il problema è quello, perché se tu prendi una decisione mia è un problema.
0: Buono, vai.
1: Vai libero. No, però lo devi estendere al resto del mondo.
0: Quindi come gli zombie di Colony.
1: Vedi, è tutto torna.
0: L'imposizione
1: è sempre là. Sì, infatti il tipo anche di Colony non è che ci sta tutto dentro. Io ho guardato tra l'altro l'inizio di questo film, poi vi confesso che l'ho un po' abbandonato, ma ci ritornerò. Più che altro perché io i film di zombie mi impressionano, lo ammetto, l'horror, sono sensibile.
0: Va bene.
1: Ma comunque mi mette in angoscia, sto fatto mega claustrofobico, questi cose, madonna, mette in ansia. Però ce la farò, va prima bene. Della fine dell'estate ci sta che ce la possa fare. Invece, sempre come film, sempre Corea.
0: Molto figo.
1: Park Chan-wook, regista che conoscerete perché
0: per
1: strafamoso. Sesto regista di Old Boy, Lady Vendetta, insomma, tantissimi.
0: Il trittico.
1: Sì, esatto. E Thirst, anche un po' meno famoso, però anche quello bellissimo. Tra l'altro penso anche quello di averlo visto al Korea Film Festival, che è la storia di un prete che diventa vampiro. A un certo punto viene contagiato, diventa... forse non viene chiamato Thirst in Italia, c'è un nome, insomma, tradotto in vari modi. Viene...
0: Ah, ecco, e Mr. Vendetta manca nella...
1: Ah, non avevo citato, ecco, Mr. Ecco. Vendetta, esatto.
0: Mi sembrava fossero tre.
1: Sì. E niente, in Thirst, questo prete che diventa vampiro e quindi poi di fatto non riesce più a tenere fede alla propria fede, ecco. Cioè, diciamo che questo fatto di diventare un vampiro non si coniuga bene con i suoi voti. E insomma, questo stesso regista strafamoso ha uno dei suoi primi film, e insomma, non tanto famosi quanto questi altri, è I'm a Cyborg But That's Okay del 2006, strabello, che io ho visto al cinema quando uscì, se non ricordo male, veramente bello. Grazie. Che vi consiglio, cioè veramente bello, è divertente, ecco.
0: Sì, no, bene.
1: È super divertente, ed è una ragazza che pensa di essere un cyborg e quindi finisce in un ospedale psichiatrico, chiaramente, perché lei è proprio convinta, ma non lo è, proprio non lo è, però tipo si mangia le pile, fa tutte queste cose che vengono fatte negli ospedali psichiatrici anche senza... Certo. Pensare essere un cyborg, ma lei solo la fa perché pensa essere un cyborg. Il fatto sta che lì incontra altri detenuti e alla fine si innamora di un uomo che invece pensa di poter rubare le anime alle persone. Che coppia, eh? E quindi da lì ne viene fuori un duo abbastanza bomba a mano. Ecco.
0: Certo.
1: Ed è molto carino, molto delicato, bellino, divertente. E questi erano un po' i film. Poi in realtà io mi sono sparata un po' di serie che vi vado a enumerare. Una è Agent from Above, taiwanese, questa volta è uscita ora proprio del 2026. Pare sia una delle produzioni più costose di Taiwan, almeno per quanto riguarda le serie. La storia è un po' così, è un teppista, un panchettone strano, ex tossico, che viene reclutato per eseguire gli ordini dal leggendario dio cinese San Tai Tsi.
0: Certo.
1: Come, cioè, tutti lo conosciamo, come redenzione per i suoi peccati. Lui ne ha fatte un po', tra cui una strana storia che non viene bene definita con i genitori, perché lui si sente in colpa, insomma ha fatto delle robe brutte, e fatto sta che niente, viene obbligato a servire questo dio e niente, e la storia sti gran cazzi, però ha degli scenari e dei personaggi molto cyberpunk, dei colori strabelli.
0: Grande.
1: Ed è un modo di approcciare il cyberpunk mischiato con la mitologia taiwanese e anche con ovviamente degli influssi cinesi molto grandi. E, insomma, ci sono varie cose dentro, c'è il confucianesimo, ci sono mille robe, per cui è un cyberpunk con delle un'estetica abbastanza simile anche al cyberpunk nostrano, però in realtà poi dentro ci sono degli elementi molto più particolari, delle ambientazioni anche, è buffo perché ti ricordi si parlava in un'altra puntata di Tannhäuser dell'orientalismo dentro, certo, il cyberpunk, ecco, lì lo fanno loro, quindi
0: per cui...
1: quindi è lecito.
0: Ci sta fagiolo.
1: Ed è interessante vedere come lo fanno. E poi vi volevo fare, correlato a questo, un fun fact, perché mi ha fatto molto ridere che durante le riprese nel 2022, perché poi in realtà le riprese sono andate per le lunghe, per il Covid, tutte stemenate, e quindi sono durate parecchio, e un drone si è schiantato addosso al protagonista, l'attore protagonista, Kai Ho, mentre girava un primo piano. Cioè c'era sto drone che lo riprendeva davanti alla faccia e lui, praticamente il drone è impazzito e gli è schiantato addosso. La lama del drone gli ha tagliato uno zigomo. E insomma, non è stato bello, gli ha provocato delle grandi, delle lesioni facciali gravi, è stato ricoverato in ospedale con 30 punti di sutura. Insomma, bella la tecnologia, ecco, ma è andata un po' così. E questo era Agent from Above, che devo dire, io l'ho visto prima di sapere questo fatto, lo riguarderei con altri occhi, penso, se l'avessi saputo prima.
0: Vabbè, certo.
1: Cosa gli è costato?
0: E forse si vede anche poi la cicatrice, per forza, uno pensa sia...
1: Vabbè, immagino l'avranno mega truccato.
0: Modo. Ah, no, io l'avrei inserito nella storia.
1: Anche l'avrei, effettivamente, cioè, punto... è vero che hanno un sacco di botte, saccagnate, per cui ci sta. Sì, ci sta che si veda, sì.
0: Allora, a proposito di tempisti... Vi segnalo invece un'uscita, no, in realtà ormai siamo al terzo, quarto volume, che si chiama Astro Royale, sempre manga. Il plot qui in realtà non mi aveva attirato particolarmente, però io tendenzialmente i volumi 1 li compro sempre e me li leggo sempre.
1: Ma infatti.
0: O comunque li leggo in scan, in qualche modo i volumi 1 me li leggo sempre. E quindi insomma questo ho deciso di leggerlo, ed effettivamente però è scritto molto bene, è divertente. Il plot è questo, fondamentalmente siamo in un Giappone X inventato, dove regna la Yakuza, va bene, quindi la mafia all'interno di questa città mantiene l'equilibrio grazie a questo capo fortissimo, questo capo Yakuza. Questo capo Yakuza però muore, e quindi si arriva a designare il successore.
1: Scontro di potere.
0: Ci sono tutti i figli che sono, tranne uno, tutti adottati, perché no, cioè è come gli antichi romani, adottavi qualcuno che potrebbe poi quindi...
1: succede
0: legittimamente succedere. E designa però il suo figlio, che però è gracilino, è buono, e quindi capo mafia
1: scelto male.
0: Quindi insomma c'è una grande ribellione, per cui gli altri fratelli adottati non sono d'accordo, tutti vogliono essere il capo mafia. Comincia una grande battaglia per cosa non ti succede. Comincia una pioggia di meteoriti.
1: Ah.
0: Nel mentre di questa cosa qua, che ribalta tutta la città, delirio. Dice vabbè, peso, ha raso il suolo tutto. Sì, ha fatto casino, ma soprattutto ha dato dei poteri a alcune persone. Tra cui il nostro protagonista. A questo punto però ha dei poteri.
1: Non mi prendeva più in giro.
0: Esatto, quindi ora deve in qualche modo riuscire a ripacificare la città riunendo il messaggio in realtà è un po', no? Cioè, grazie alla mafia si pacifica, ma vabbè. Cioè, è una storia inventata.
1: Sì.
0: Chiaramente anche i capi degli altri hanno preso i poteri, e quindi il solito lui che va a giro e combatte.
1: Però allora non vale, allora è come prima, praticamente si è livellata.
0: Esatto, però lui almeno finalmente può combatterla in qualche modo alla pari. Poi chiaramente c'è sempre la questione della chi è buono, chi ha buona fede, chi ha no, il giusto mood di anima, allora può trovare la forza vera, bla bla bla. Però è scritto bene, scorre bene, quindi tutto sommato leggibile.
1: Ma dai, bello.
0: Consiglio.
1: Interessante. Forse potremmo fare un piccolo stacchetto per poi proseguire. Sei pronto?
0: Absolutely. Ci risentiamo fra pochino. E altra serie sempre consigliata, che è The Wonderful.

0: E rieccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser, Radio Wombat 1359 Onde Medie. Stiamo parlando dei consigli per l'estate, in particolar modo stiamo a consigliare delle serie.
1: Sì, ed eravamo, come abbiamo detto prima di lasciarvi la musichetta, a The Wonderfuls, anche questa coreana, uscita anche questa ora, se non sbaglio, produzione forse Netflix, comunque produzione mega blasonata, per cui la trovate molto facilmente. E 2026 è uscita qualche mese fa ed è ambientata negli anni 90 e in Corea ne abbiamo già parlato altre volte, c'è questo fenomeno del neutro, questa corrente controculturale, sottoculturale, per cui c'è una grande nostalgia del pre-digitale, quindi quel mondo che per certi versi appunto non aveva internet, non aveva un modello relazionale a cui invece siamo abituati adesso. E non a caso appunto questa serie è ambientata negli anni 90 e in particolare siamo alla fine del 99, quindi vi ricorderete il grande e annoso, la grande questione del Millennium Bug. Quindi
0: chi non se lo ricorda?
1: Un momento topico per l'umanità dove si sembrava, non lo so, le porte con l'apocalisse. Infatti in realtà ci siamo molto più adesso davanti che non a quel momento. E quindi c'era un po' il panico generale di queste profezie apocalittiche, gente in strada che sale sulle cassette e dice oddio, moriremo. E questa città di Haseong che diventa un po' l'epicentro di questo fenomeno strano, dove anche qua molto simile al film che vi raccontavo prima di Psychokinesis, per ragioni diverse, qui devo dire in Wonderfuls spiegate un po' meglio, ma insomma... ci sono dei tizi che si ritrovano loro malgrado per caso contaminati da una sostanza che alla fine, come non è, gli dà dei superpoteri. Quindi qui siamo al classico coreano, ovvero l'ambientalismo che mischiato con questioni politiche ben precise. Qui si tratta il contagio, insomma, tanto lo vedete tipo nella prima scena, a che fare con sostanze inquinanti, sversamenti, rifiuti industriali, tossici. Questa è una cosa che troverete molto nella cinematografia coreana, evidentemente c'hanno un certo, così come in quella giapponese del resto, almeno anni fa. E insomma, gli rode parecchio il tema. E loro, niente, questi qui sono dei poracci, anche loro sono degli emarginati sociali. Anche qua non si tratta del maschio alfa bianco, ma neanche beta, cioè si tratta di tre,
0: sì,
1: fondamentalmente,
0: sì,
1: per varie vicissitudini, tutti e tre con dei problemi, con appunto emarginazione sociale che se li mangia. E però per l'appunto proprio loro si ritrovano con questi superpoteri. Poi all'interno della serie si capirà che non sono proprio

0: questi superpoteri, ma insomma, loro sì, e sono questa Yoon Chae-mi, che è una ragazza che forse è una un po' più la più normale di loro da un punto di vista almeno di sociale, ma di fa è un po' una panchettina anche lei, un po' tutta ribelle, un po' così, ma più che altro c'ha una grave cardiopatia che quindi la rende di fatto un po' difettata, cioè viene vista dal resto del mondo come la poretta che non, comunque sa che c'è una spada di Damocle che da un momento all'altro potrebbe lasciarci la pelle, insomma, quindi è un po', vive un po' così. Più c'è un altro... l'altro è Son Gyeong-hun, che è un sostanzialmente un tipo buffissimo, che è il tipico vicino di casa scassacazzo,
1: sì.
0: Cioè quello che fa pianta sempre delle grane, che fa polemiche, che va sempre a protestare in comune, ma per delle robe che danno fastidio solo a lui, un po' quello così, no? Che si pianta, insomma, il pianta grane. E lui anche viene appunto insomma il grado si ritrova con i superpoteri, e questo Kang Robin, che è invece un ragazzo molto timido, bullizzato fondamentalmente da tutti, il classico ragazzo preso in giro a scuola, che tutti picchiano, insomma. Quindi questi tre, che normalmente sono chiaramente dei reietti, che anche questo è un grande classico di questi tipo di racconti, di fatto appunto vengono esposte a queste robe, acquisiscono questi superpoteri, e sono nel particolare una, lei acquisisce la capacità di teletrasportarsi ogni volta che il suo battito cardiaco aumenta, quindi paradossalmente la sua problematica legata al cuore in questo caso si rivela una cosa positiva. Gyeong-hun invece, il vicino fastidioso, riesce ad attaccarsi alle superfici ogni volta che dice una bugia, cioè, perché sono anche dei poteri particolari. Cioè lui praticamente scopre che quando mente si attacca alle cose, alle superfici, anche alle persone, però non è molto facile da gestire questo potere, perché poi devi anche staccarti. Invece Robin, Kang Robin, che era il ragazzo bullizzato, invece ottiene questo più classico, una mega forza sovrumana che quando lo fa arrabbiare diventa una specie di Hulk e mena tutti, e va bene. Però è buffo, perché anche lui, cioè, non è che vorrebbe usarlo sto potere, perché in fondo lui è una persona buona e gentile, e non è certo che dice la prima cosa che dice: ah, ora mi vendico, ora lo vedi. No, in realtà lui stava bene come stava, e quindi sto fatto di questo potere non è che proprio è contentissimo. E quindi niente, loro si ritrovano con queste cose, chiaramente come un grande classico della fantascienza, al centro in realtà di una cospirazione, per cui loro, sì, le vicende riguardano loro tre, ma in realtà poi si scoprirà ben presto che è qualcosa di molto più grande di loro, e anche lì devono proteggere il loro quartiere strapopolare di questa città di Haesong da un piano apocalittico che lo vorrebbe sterminare. Quindi ambientazione anche qua, come vi dicevo, carina, anni 90, in un misto di omaggio a un po' Stranger Things, volendo forse c'è qualche omaggio
1: un po' anche ai supereroi classici, no?
0: Supereroi classici, anche quelli, molti dei quali ambientati in altri decenni, quindi insomma ci sono un po' tutte, però devo dire è divertente, caruccia.
1: Ricorda forse un po' anche Misfits,
0: vero.
1: Dove non erano consapevoli, dovevano scoprirli i loro poteri e come diavolo si attivavano.
0: Ma pure loro
1: no, appunto, per quello dicevo che
0: sì,
1: me lo ricordava.
0: Sì, ci assomiglia molto. Diciamo che è un grande topos in realtà. È anche qui, è divertente il vederlo calato in un contesto a cui siamo poco abituate, quindi è divertente vedere cosa si inventano e come viene accolta la questione. E poi devo dire, c'è sempre una delicatezza in più, secondo me, nello sguardo coreano, almeno io lo noto questa cosa.
1: Vero.
0: Anche le relazioni sono sempre molto approfondite, non sono mai banalizzate, buttate lì, insomma c'è molta attenzione. E poi invece, ultima serie che vi butto là, però...
1: Figa!
0: Ammetto che allora, sulla carta è molto figa.
1: Certo.
0: Mi sono addormentata due volte nel guardarla, cioè magari era colpa mia. Mystic Knight, serie del 2026, anche questa uscita da poco, cinese, ambientata negli anni 40 più o meno, cioè non lo dice esplicitamente,
1: però
0: ma
1: si capisce.
0: Sì, dai, i vestiti, le robe, sembrerebbe proprio anni 40. E inizia così, in un ospedale militare appare un'intera squadra militare dal niente, boom, così si materializza, sono tutti feriti, sgarrupati, messi malissimo e stanno un po' catatonici e a un certo punto li guardi e dopo 3 secondi ti rendi conto che questi sono non morti, cioè sono in qualche maniera dei risorti, degli zombie, non si sa, però non sono aggressivi, stanno lì, stanno, fanno, oh no, ti sei rotto il ventaglio. Oh no, che cosa triste. Va bene. E, si tratta dell'unità 401, sono 127 uomini che si materializzano così da niente. E poi, come sono arrivati, il giorno dopo, boom, scompaiono. Cioè, dopo poche ore...
1: Ma allora, è in un ospedale, si è detto.
0: È un ospedale.
1: Quindi questi compaiono, aiuto, aiuto,
0: dicono. No, no, no, ah, non dicono niente. Stanno fermi come se fossero l'esercito di terracotta, no? Stanno lì,
1: okay.
0: E sono... apparentemente vivi, nel senso hanno gli occhi aperti, respirano, però non però sono tutti grigi, sono parecchio morti in realtà, si vede, però stanno lì fermi, infatti le infermiere si pigliano malissimo. Vanno lì cercando di capire, gli mettono cerotto, insomma un po' bizzarro, ma e fatto sta che non fanno un tempo a fare niente che questi riscompaiono. Viene mandata a investigare una squadra per cercare di capire che sta succedendo e si scopre un buco nel pavimento, un cratere gigantesco, profondissimo, che chissà dove porta. E da lì si apre un mondo, letteralmente, ci sono varie vicissitudini che mischiano anche qua, in perfetto stile asiatico, la fantascienza, ma anche con degli elementi della mitologia cinese e della religione del confucianesimo, insomma si mischiano molti elementi, molto bella da un punto di vista visivo secondo me del cinesi, devo dire le ultime cose che stanno facendo secondo me quasi tutte sono pazzesche, c'è un fracco di soldi che ci investono e molto molto elegante come estetica. L'ho trovata un tantino noiosa, ci ho provato 2 puntate, sono un po' morta, ma gli darò una seconda possibilità.
1: Vabbè, magari poi esplode.
0: Ci sta. Insomma, poi devo dire che molte di queste cose hanno anche dei ritmi un po' diversi da quelli americanoni a cui
1: certo.
0: Siamo abituati, quindi insomma ti ci va un attimo per ambientarti. Si trova in alcuni, dovete un po' trigare per trovare queste cose che vi ho detto, cioè alcune no, alcune sono prodotti anche internazionali che quindi trovate. Altri sono ritrovate più soltanto su siti di streaming che ci sono e si trovano...
1: non quelli classici però.
0: Non quelli classici, okay. Destinati più al mercato asiatico.
1: Ma e come li trovi, scusa? Punto JP?
0: Ma uno ad esempio è bilibili.com.
1: No, mai stato.
0: Ce ne sono tanti altri, CornClick, ce ne sono un po'.
1: Okay.
0: Che non so, non voglio manco fare troppa pubblicità, magari sono tipo la mafia russa, non lo so.
1: Cioè,
0: tanto non è che gli altri sono meglio, però effettivamente è un buon modo di vederli, anche perché altrimenti è un po' difficile beccare queste robe. Dovete un po' trigare, però almeno imparate a usare un motore di ricerca,
1: Tra l'altro, perché non è così banale.
0: Buttatevi e cercateli. Comunque, se partite dai titoli, insomma, più o meno ce la fate.
1: Ma sì, in modalità anonima, mi raccomando.
0: Magari. Questo per quanto riguardava le immagini in movimento, come dire, non so se tu hai altre
1: allora,
0: film,
1: purtroppo,
0: serie.
1: No, perché serie sto guardando pochissimo. Torno a casa sempre molto stanco, quindi ho bisogno di roba molto leggera. Non riesco a... Film, no, potremmo parlare dell'Odissea, sono andato a vederlo. Ma...
0: Sei andato a vederlo?
1: Sono andato a vederlo.
0: E che ti è sembrato?
1: Che mi è sembrato? Beh, allora, innanzitutto è un qualcosa che va al di là dello schermo, no? Perché se ne parla ovunque, ho letto 1000 recensioni, critiche, non critiche.
0: Sono curiosa.
1: Di per sé è un bel film, cioè Nolan comunque non è che fa dei film brutti e dice palle. Bello, bel film, attori oggettivamente bravissimi,
0: certo.
1: Per cui comunque è figo come
0: regge.
1: Film, regge. Poi le alcune critiche, soprattutto non so se avete letto quella della, di quella grecista, mi pare sia americana, che è una traduttrice ufficiale in America, insomma, dell'Odissea, che ha fatto un po' di appunti che tutto sommato però ho condiviso, cioè le figure femminili non sono state sviluppate particolarmente bene, nel senso che appunto Penelope è ridotta a una donna che aspetta il proprio marito, ecco.
0: Che è proprio c'era banalizzazione.
1: C'era ben di più. Però altre cose l'ho apprezzata, insomma alla fine è un film che ci sta, alla fine Nolan.
0: Vabbè, almeno ci ha provato poi.
1: Sì,
0: insomma.
1: È la sua visione, non è totalizzante, non è il top, ma va bene.
0: Ci può stare. D'altronde abbiamo iniziato, abbiamo esordito dicendo che sono i consigli dell'estate, quindi ma che volete. Invece arriviamo ai libri, facciamo un po' la cultura.
1: Vabbè, invece io i libri ho letto un botto.
0: Oh, per Dio.
1: Ho visto poco, ma ho letto un botto.
0: Io invece più o meno, nel senso che... lo confesso, sto leggendo Dottor Zivago.
1: Vabbè,
0: è successo.
1: Che problema c'è?
0: Però non è di fantascienza, però ci metterò milioni di anni a leggerlo, è lunghissimo. Molto bello, madonna com'era bello. Va bene, ma a parte questo, poi come mio solito in contemporanea sto leggendo altri 7 libri insieme. E quindi vi cito Chana Mieville, il solito...
1: Io sono monotematico.
0: Ma io non scherzo per niente. Sì, devo dire che sono ciclica, ci ritorno.
1: Sì, sì,
0: provo
1: anch'io.
0: Ogni tanto a staccarmi, ma poi ci...
1: C'è verso.
0: Chana Mieville, sono usciti 2 libri, uno l'anno scorso e uno quest'anno, ma in realtà erano suoi storici libri.
1: Sì, sì, cioè pubblicati, ma...
0: Non erano, è che solo che li abbiamo tradotti adesso. Uno è Tre momenti di un'esplosione, uscito in Italia adesso, ma è un libro del 2015 e sono dei racconti. Tra l'altro non si trova nei pub, non si trova nei circuiti delle Shadow Library, su Nas Archive, io l'ho cercato ovunque, non si trova, quindi appello accorato, mettetecelo se ce l'avete, popolate l'internet libero condividendolo. Allora vi leggo velocemente il retrocopertina, dice, dell'edizione italiana ovviamente, dice: l'esplosione non è un evento, è uno stato mentale, benvenuti nell'istante in cui tutto cambia. In questa folgorante raccolta di 28 racconti la quotidianità viene smembrata, ricomposta e trasformata in qualcosa di magnificamente mostruoso. Dai ricami dell'universo impressi nell'articolazione di un cadavere a colossali iceberg che solcano i cieli di Londra, dalle piattaforme petrolifere che riaffiorano sulla terraferma a un'apocalisse che si manifesta attraverso un mazzo di carte. Mieville ci conduce in un labirinto di orrore ecologico, noir metafisico e folklore urbano in cui ogni storia è un frammento di un mondo che sta per esplodere o che l'ha appena fatto. Devo dire, ottimo retrocopertina. Lo comprerei subito e quindi niente, bei racconti devo dire di un Chana Mieville secondo me ancora abbastanza illuminato, quello del 2015, e non l'ho ancora letto, ho letto solo il primo racconto che è quello degli iceberg, bellissimo, che non vi posso raccontare perché sennò ve lo rovino, ma è veramente bello bello. E invece sto leggendo, però mi ci sono veramente approcciata adesso, quindi ve lo cito soltanto così e non ve lo posso raccontare, sempre di Chana Mieville, Rile Sea, un oceano di rotaie, il sottotitolo, che è invece del 2012, quindi ancora precedente, ma uscito in Italia nel 2025. Ed è la storia di questo ragazzino che si ritrova imbarcato, per niente consenziente, mal volentieri, su una baleniera, che però è una baleniera caccia talpe. È palesemente un omaggio a Moby Dick.
1: Che figata.
0: Brutalmente. E questa, in realtà la cosa buffa appunto è che al posto di cacciare le balene si cacciano queste gigantesche talpe. E la capitana di questa nave è infissa in maniera ossessiva con riuscire a catturare la famosa talpa bianca. E quindi,
1: albina.
0: E quindi è così. Ma l'altra cosa particolare, questo veramente stile Chana Mieville, assolutamente wild, letteratura wild, il fatto che la Terra non c'è di fatto, perché è completamente ricoperta da rotaie che stanno a vari livelli, una sull'altra, ammassate, intorcinate tutte, quindi tu ti muovi su questa nave, in realtà è un treno, cioè...
1: Okay.
0: È stranissimo.
1: È strano, infatti mi è venuto voglia di leggerlo.
0: È difficilissimo anche solo raccontarlo, perché anche come la spiega lui ti ci devi un po' entrare. Però sì, praticamente, cioè, di fatto ci sono solo dei piccoli intestizi tra una rotaia e l'altra, e quelli sono come se fossero dei buchi tra la terra, cioè dove tu puoi entrare nell'acqua, ma non c'è l'acqua, c'è la terra, e da lì ogni tanto salgono in superficie le talpe. Quindi molto assurdo, in un mondo molto complesso dove lui si è immaginato vari strati, vari livelli, le creature minacciose arrivano dall'alto e dal basso, in questa maniera un po' strana. Molto bello, è come altri libri di Chana Mieville, una favola per ragazzi adulti, così dice lui, insomma ha anche un modo di narrare un po' da adolescenti anche, però è molto bello.
1: E allora, similare, c'è sempre manga, di cui c'è anche l'anime, già lo trovate molto facilmente, Drifting Dragons, che è la storia di, in questo mondo inventato, in cui i nostri protagonisti sono sopra una caccia draghi, che è un nuvolante, in cui i draghi volano, però non sono fatti come i draghi classici, né i nostri orientali, né quelli occidentali, il contrario, né i nostri occidentali, né
0: le altre,
1: esatto. Ma sono delle forme strane, inventate, possono essere di mille fogge, quindi sono degli animali strani, che non esistono. E è tutta la storia di loro che vivono sopra questo nuvolante, che vivono cacciandolo, però con un rapporto molto stretto con la natura, nel senso che vivi per cacciare, non sprechi niente, qualsiasi cosa che quando lo catturi devi riuscire a parte a farlo soffrire il meno possibile, ma poi a conservarlo bene, subito lo devi tagliare, prendere, perché poi va a male le cose, perché devi vendere tutto vendi.
0: Anche le talpe, vedi?
1: Esatto, qualsiasi cosa vale e serve a loro per sopravvivere, anche solo per mangiare. E la cosa, c'è la nota anche divertente, che appunto loro mangiano anche, quindi c'è tutta la spiegazione delle ricette che fanno con anche poi tra capitolo e capitolo ci sono sempre delle pagine di intermezzo dove ti fa proprio la ricetta,
0: se tu casomai ci avessi sotto mano
1: un drago. Lì c'hai anche le quantità, come cuocerlo,
0: certo.
1: Cioè tutto.
0: No, perché poi nessuno te le dice queste cose, no?
1: Esatto. Però carino, scritto bene, disegni molto belli, quindi consigliato, e si lega un po' a questo
0: bello
1: mondo di rotaie.
0: Io poi più o meno questo, e l'altra cosa, l'esperimento che sto provando a fare è di rileggere, tanto per tornare ai miei classici, rileggere le Gibson, le edizioni contemporanee di Gibson, perché se vi ricordate abbiamo detto tempo fa ma sono riusciti, cioè per Mondadori sono uscite le nuove edizioni, tant'è che addirittura hanno fatto raggruppato nel 2017 la trilogia dello Sprawl, che sostanzialmente sono Neuromante, Giù nel cyberspazio e Mona Lisa Cyberpunk. L'hanno messa, non era mai uscita in Italia insieme, l'hanno messa in un unico libro, e io ho pensato vabbè dai, magari con l'occasione hanno rivisto le traduzioni, perché francamente io devo dire, volevo rileggermi, avevo voglia di rileggermi un po' i classici del cyberpunk, quindi mi sono ovviamente buttata su Gibson, avevo a casa l'edizione cartacea di Giù nel cyberspazio, che è un'edizione piuttosto vecchia, ora non mi ricordo precisamente l'anno, ma poteva essere intorno a fine 90 inizio 2000, non mi ricordo di preciso, e mentre lo leggevo dicevo madonna che traduzione terrificante, perché comunque c'era
1: 86,
0: vedi, io poi non so l'edizione che c'ho io, forse dopo, ma insomma, e comunque veramente, cioè, la traduzione non si poteva leggere, perché tra l'altro c'aveva sta fisima in italiano, di tradurre tutto in italiano, sembravano francesi.
1: Certo.
0: Cioè, è bellissimo il cyberpunk perché c'è un sacco di termini veloci, tecnici, cioè avevano in quegli anni la fisima, anche perché era una roba nuova il cyberpunk, quindi di tradurre tutto. Quindi veramente a noi ci risuona come qualcosa di ridicolo più spesso, insomma. Quindi mentre lo leggevo ho detto vabbè, senti, ma facciamo il confronto. Prima ho fatto proprio una roba da nerd, lo ammetto.
1: No, vabbè, giusto.
0: Sono andata a cercarmi, a spulciarmi, mi sono scaricata l'EPUB di adesso, quindi del 2017 della Mondadori, e sono proprio andata a vedere che avevano cambiato. La traduzione è la stessa, cioè nel senso l'autore è lo stesso. Tra l'altro non lo citano manco, cioè questa roba io la trovo incredibile. Incredibile. Non c'è, nella copertina non c'è.
1: Ma vabbè. Davvero?
0: No, no, non c'è, zero. Poi io ho l'edizione EPUB, non so se quella cartacea si sono degnati, spero di sì. Però nella versione che c'è io digitale non c'è proprio traccia della traduzione, ma è palesemente la stessa, perché se la confronti è proprio uguale. Salvo aver corretto alcune robe che proprio si vede che qualcuno gli aveva fatto notare che proprio questa non lo potevi mettere. Quindi per esempio la parola negra è stata corretta in nera. La parola cyberspazio, che prima era ciberspazio con la I, è stata ritradotta con cyberspazio. Fine. Cioè, tutto il resto, tipo tutta una serie di anche di giochi di parole molto belli che c'erano dentro uno dei protagonisti di Giù nel cyberspazio, si chiama Count Zero, il nickname suo, no? Quindi evidente, Count però scritto come Conte, quindi cioè è un chiaro riferimento e Butad. Ecco, in italiano viene tradotto il Conte Zero, che diciamo, però così me l'hai veramente ridicolizzato e non l'hai perso tutto. E questo non è stato cambiato, cioè un sacco di roba, anche di termini, il cowboy, tutta una serie di cose abbastanza ridicole, purtroppo sono completamente rimaste le stesse. Quindi purtroppo niente di nuovo sotto il sole, edizioni veramente raffazzonate, con tutti i soldi che c'ha la Mondadori, due soldi da spendere per una traduzione buona, maledetti loro, se la dovrebbero... Dovrebbero farcela, edizione assolutamente poco curata e quindi...
1: Ma di Neuromante basta è uscito?
0: No, questo che vi avevo detto io era Giù nel cyberspazio, ma questa è proprio tutta la trilogia. Neuromante, Giù nel cyberspazio e Mona Lisa Cyberpunk. Tutte e tre messe, si chiama Trilogia dello Sprawl, uscito nel 2017 per appunto...
1: Sì, ma c'è cioè una nuova edizione ora è uscita?
0: Nel 2017,
1: sì, quella... Sì. Con in copertina,
0: sì, tipico. Okay.
1: Pensavo ne fosse
0: faccia.
1: Uscita una nuova che mi ero perso e volevo.
0: No.
1: Ah, okay,
0: magari, okay. magari. No. Anzi, se la Mondadori ci degnasse,
1: ha ristampato Neuromante, ma 2 anni fa, però.
0: Quello l'ho visto, sì. Quello non... Ma sì, hanno fatto varie ristampe dei singoli romanzi, devo dire. Non, quelli non l'ho controllati. Io ho controllato questa. Vi posso dire che purtroppo i risultati sono deludenti. Bene, ora che vi ho dato queste opinioni non richieste...
1: Allora, io invece ti direi quello che ho letto io. Ti direi quello che ho letto io e partirei da un qualcosa che in realtà normalmente non mi appartiene. Cioè la fantascienza un po' horror. Non la leggo spesso.
0: Vedi.
1: O comunque in generale ciò che è un po'... cioè horror... sì, diciamo l'horror... insomma, ho letto questo libro, vicino... perché è veramente piccolino, il titolo è L'occhio di Belle. È di John Coyne, uno scritto degli anni 80, 1981, che era uscito con Urania, avevo trovato questo Urania buttato nel macero, l'ho preso, ho detto, secondo me questo è bello, l'ho letto e mi è piaciuto.
0: E c'avevi ragione.
1: Ambientato in una cittadina vicino Washington, negli anni, non è specificato, sì, direi comunque negli anni 80, quindi
0: contemporaneo
1: quando l'ha scritto più o meno. Questa città viene costruita, praticamente questa nuova cittadina, è popolata da tutti coloro che lavorano all'interno degli uffici di Washington nelle varie loro diramazioni, quindi da normali contabili a astronomi a anche gente che lavora per la CIA, no? Insomma, un po' di tutto. Praticamente c'era questo grande, antica piantagione, insomma, dove si coltivava. A un certo punto però ormai coltivare non è più remunerativo se non coltivi a livello intensivo, per cui insomma per campare il proprietario, insomma l'ultimo contadino rimasto, vende tutto ai grandi lobbisti che ci costruiscono questi grandi villetti a schiera.
0: E così è.
1: Il appunto, diciamo, ci viveva all'interno di questa proprietà il, appunto, l'ultimo contadino con la sua moglie e con la figlia, che è nata, questa figlia è nata, gli dicono, è autistica fondamentalmente. Fondamentalmente questa figliola è nel suo mondo, non interagisce con la gente, scappa, la trovi, a un certo punto te entri in casa tua, tranquillo, entri in casa, apri il tuo armadio dove c'hai i tuoi vestiti e ci trovi lei dentro.
0: Ah, beh, beh.
1: Così, cioè, è proprio... è di fuori.
0: È come il gatto.
1: Sì, è un gatto, esatto, è un gatto... E nulla, e quindi poi questa invece città, appunto, dove ci sono famiglie e tutto, però tutte legate appunto al Washington. Iniziano ad esserci delle strani avvenimenti, non solo delle morti particolari, morti strane in cui praticamente ti esplode quasi il cervello, ti liquefà, roba strana,
0: brutta.
1: Non si capisce, quindi allora la polizia entra nel mezzo per cercare di indagare, che comincia a cercare, a trovare, ma non riesce veramente a spiegarselo. La storia è tutta raccontata principalmente dal punto di vista di una ricercatrice di psicologia, di neurologia, fa gli esperimenti con i topi, le scimmie, sul cervello, quindi è psicologia, ma...
0: No? Neuropsichiatria.
1: Neuropsichiatria, tipo. Esatto. Lei e questo invece giornalista del Post, che è lì perché sta seguendo questo poliziotto perché ha le prime armi, perché vuole provare a fare un articolo in cui racconta come avviene
0: tutta
1: un'indagine, esatto, e quindi si trova all'interno di questa situazione incredibile. E fondamentalmente, non voglio spoilerare eccessivamente, visto che siamo già stati rimbrottati per...
0: abbiamo l'ansia ormai.
1: Esatto. Quindi ci sono questi... Lei, questa bambina sicuramente è collegata in qualche modo, anzi viene ben presto anche un po'... Non ci crede la polizia, però da alcuni cominciano a pensare sia lei l'assassina. Però non è tutto così chiaro. C'è anche uno dei protagonisti che è il marito tremendo di una donna a cui a un certo punto loro sono a cena, tornano su e trovano la figlia che gli si è sciolto il cervello, la figlia neonata.
0: E com'è?
1: Malissimo. Era l'unica cosa che teneva questa donna con questo marito pessimo. Questo marito pessimo però, insomma, di nascosto lui sotto casa, c'ha tutti questi strani computer, sta facendo degli esperimenti su dei laser o comunque su delle onde. Allora forse è lui? Non si sa, non si capisce. Nel mentre è chiaro che questo è un posto talmente antico, che in cima a questa collina c'è una tomba. È una tomba addirittura con dei segni celtici sopra. E si capisce essere qualcosa di importante a livello astronomico, fin dall'antichità. Quindi allora forse c'è qualcosa legato alle stelle che in qualche modo... Perché non solo ci sono queste morti, ma le donne... Piano piano, in un cerchio che si allarga di più, tutte le donne che abitano in quella cominciano ad avere degli orgasmi irrefrenabili, così all'improvviso, che sono talmente forti che in realtà è dolore, è una roba tremenda, né? Queste donne fanno malissimo. E quindi c'è anche da capire che cos'è
0: che
1: questa roba,
0: succedendo?
1: Perché, quindi allora tu lettore... che dice, vabbè, cioè, allora forse il maschilismo, allora lui, allora non si sa, è tutta una roba strana. Non vi sto a spoilerare, però in realtà la storia è molto più complicata di quello che sembra. Il risvolto finale è ganzo, è divertente. E fino all'ultimo non si capisce bene cosa stia succedendo.
0: Cioè, rimani col dubbio?
1: No, alla fine si sa, alla fine si capisce perfettamente come è andata e cosa è stato.
0: Però
1: tu, lettore, scopri via via, insieme a questo giornalista, a questa neuropsichiatra, passo passo scopri
0: pezzettini.
1: Un pezzettino in più e
0: Bello.
1: Anche sbagli strada insieme a loro.
0: Certo.
1: Quindi divertente.
0: Bello.
1: Mi ha divertito, è un libricino veramente di 150 pagine.
0: Però carino.
1: Easy. Però consigliato, L'occhio di Bell è la traduzione in italiano, se no si chiama The Searing, che è tipo bruciare.
0: Ok.
1: La traduzione è tipo bruciare. Molto figo, consigliato.
0: Interessante.
1: Poi
0: Poi no, anche te ritorni dai tuoi classici.
1: Io devo tornare assolutamente dai miei classici, devo tornare dall'Ursula Le Guin, perché è uscito da quest'anno, non tanti mesi, il, diciamo, il secondo volume di una trilogia. Non è una fantascienza, è più fantasy, diciamo, però è come sempre un qualcosa che sta un po' a cavallo, o comunque non è neanche fantasy classico, è qualcos'altro. L'Ursula Le Guin, forse vi avevo raccontato già del primo, che si chiamava The Gift, i doni, dove fondamentalmente questo mondo in cui c'è questa montagna altissima, in cima a questi monti, nelle alte lande, ci sono, diciamo, dei villaggi dove abita questa gente che ha avuto, che ha dei doni. Non tutti ce l'hanno, però cioè, alcuni hanno dei doni, cioè dei superpoteri. Questi superpoteri chiaramente creano una sorta di casta, per cui i clan che hanno i superpoteri più forti riescono a spadroneggiare e a andare. Questi superpoteri possono essere dal controllo degli animali al ti guardo e ti rigiro come se fossi un cavatappi. O appunto i nostri protagonisti che ti sciolgono dentro. Io ti guardo e ti faccio sciogliere al passino.
0: Ah,
1: tutto.
0: Interessante.
1: Tremendo. Loro, i nostri protagonisti di questi clan, stanno nelle alte lande, ma nel mezzo, più in alto di loro ci sono altri clan ancora più cattivi, ancora più potenti. Ogni tanto scendono e razziano tutto.
0: Vabbè.
1: La storia, appunto, è di questo clan e del nostro protagonista, che ben presto, all'interno della sua crescita, è il figlio del capoclan, quindi deve riuscire ad ereditare il dono, questo dono per difendere il proprio clan dagli arrivi di quegli altri, per far vivere in pace. E nulla, a un certo punto però, quando gli si manifesta, praticamente essicca un'intera collina.
0: Oh no.
1: E allora, non potendolo, e essendo già successo in passato nella loro stirpe questo dono, cioè, wild,
0: un po' eccessivo,
1: allora lui da quel momento deve vivere bendato per non rischiare di ammazzare la gente.
0: Ma infatti,
1: però comunque sei un deterrente niente male lo stesso, perché vuol dire che c'è uno che, se si rileva la benda, fa il delirio.
0: Certo.
1: Il romanzo gira tutto intorno a questa questione qua, però in realtà poi è molto intimista, è molto legato ai legami familiari, a ciò che la società si aspetta da te, no? Chiaramente. Alle scelte che fai per stare dentro la società.
0: Quindi il punto di vista è di questo personaggio.
1: Sì, è del cieco. Il punto di vista è del cieco. È uscito il secondo volume, invece, che si chiama The Voice, che c'entra, è il collegato, ma non li puoi tranquillamente leggere separati, perché questo secondo romanzo, che si chiama The Voice, la protagonista invece è una ragazza, è ambientato nelle basse lande, cioè nella grande pianure, dove invece vive la gente che non ha poteri, non ci sono questi doni, gift. E è la storia di questa ragazza che vive, anzi bambina all'inizio, che vive in questa città che purtroppo era una repubblica, diciamo, marinara, libera, dedita al commercio e soprattutto famosa per la sua grande biblioteca, quindi dedita alla conoscenza. Anzi, era fondamentale, ma non solo, c'erano anche antichi riti legati a quel posto dove c'era un oracolo e una fontana. La religione si è diffusa, è animista, per cui ogni cosa ha un'anima che ti può benedire, quindi è bene sempre ringraziare tutto e tutti.
0: Ma già che sì, ma infatti.
1: Bello. Però fin dall'inizio iniziamo già il romanzo che purtroppo questa bellissima città a un certo punto viene invasa da una tribù, anzi da un grande regno del deserto, che invece venera un altro dio.
0: Aha.
1: Questo dio è il dio del diciamo il sole, il fuoco, il bruciare, la luce contro le tenebre, e bandisce ogni forma di scrittura, perché è l'oscurità che porta alla scrittura, è blasfemia. E quindi invadono questa città e la radono più o meno al suolo, e la conquistano e bruciano tutti i libri che trovano, e chiunque venga trovato con un libro in mano viene o sepolto sulla spiaggia o la testa fuori, così poi l'alta marea lo nega. Insomma, delle atrocità tremende.
0: Bei modi.
1: La nostra protagonista vive dentro la casa del, diciamo, era il capo spirituale di questa città, che chiaramente quando viene assediata e presa viene torturato e chiuso per anni dentro le carceri, e poi viene rilasciato storpio.
0: Certo.
1: Torna a casa, non sono riusciti a tirargli fuori niente. E la nostra protagonista, fondamentalmente, una sera, ricordandosi di quello che la sua madre purtroppo è morta all'interno proprio di questa invasione, gli aveva insegnato un modo strano di muovere le mani e di dire delle parole, per cui le riesce ad aprire un muro all'interno della casa, e dentro ci trova una piccola biblioteca. Si è salvata.
0: Oh no. Cioè, bene.
1: No, bene, lei si rifugia lì, comincia, però non sa leggere, non sa scrivere, perché è stato tutto bandito, per cui la cultura è super bandita, anzi anche le donne devono andare, devono stare molto attente, quindi lei va vestita da bambino, si veste da maschio quando va a fare la spesa al mercato, perché può rischiare di essere, insomma, presa, insomma, non... Il grande capo spirituale è stato liberato, poi la scopre che lei ha trovato questa stanza, quindi da lì inizia questa relazione, per cui lui comincia a insegnargli a leggere tutti i libri. Però il figo di questo secondo volume a me è molto piaciuto, perché è la resistenza, a parte l'importanza della parola, della lettura, della scrittura, e della resistenza contro un occupante, fare resistenza, riuscire a tenere una società in piedi e a cospirare in qualche modo per ribaltare la situazione, però in un modo intelligente, non andiamo con le tre spade che abbiamo, e questi sono super armati, sei un deficiente, devi trovare un modo più intelligente per...
0: senza manco avere dei superpoteri.
1: E tra l'altro, esatto. Quindi sì, c'è un pochino di magia qui, ma è labile. E uno dei protagonisti poi all'interno, insieme a lei, di questo racconto è invece il protagonista del primo libro, che dopo alla fine del primo va giù nelle basse lande, e lo ritroviamo che lui giunge lì perché fa il cantore. Quindi è apprezzato, insomma, non è avversato da questo popolo del deserto, perché lui le racconta le storie, non le scrive.
0: Certo.
1: Quindi raccontandole va bene.
0: È proprio la parola scritta.
1: La parola scritta il problema. Il problema più grosso. Quindi molto bello, molto
0: affascinante,
1: una storia appunto di resistenza in un clima di occupazione, e secondo me ci sta, mi è piaciuto di più del primo, peraltro, direi. Quindi lo consiglio, Ursula Le Guin, The Voice si intitola, appunto. E concludiamo invece delle mie letture con la trilogia di Evangelisti della serie. Io solo sto leggendo Antracite, il secondo volume, ora non mi ricordo come si chiama il primo, mi sfugge.
0: Anche a me mi sfugge, ma sempre di Ciclo di Pantera, no?
1: Sì, è il Ciclo di Pantera, esatto. Il protagonista è questo messicano con origini africane, che è un cowboy, però è anche uno stregone. Uno stregone voodoo, uno stregone legato a quella cultura lì, che viene dall'Africa, quindi gli spiriti che ti possono dare forza, insomma, molto interessante. Vediamo se mi dice come
0: stavo
1: si chiama.
0: Stavo cercando anch'io.
1: Ecco, anche te, come si chiama. Molto bellino, perché? Perché, come sempre, Evangelisti ti racconta, sì, certo, il nostro protagonista, Rude, e Ganzo, perché è un mezzo stregone, ma è quello che c'è intorno che è divertente, che è interessante. Per esempio, per farvi un'idea, in questo secondo volume il nostro protagonista Pantera si interfaccia con i minatori. C'è in atto questo grande sciopero di minatori, e lui viene assoldato per cercare di scovare le spie dei padroni che hanno in qualche modo sono riusciti a far finire questo sciopero. Però la cosa bella che ti racconta è questa, che perché la rivoluzione non è mai avvenuta veramente, no? Anche in quei posti come l'America, dove il proletariato, porca miseria, se era presente. Ci racconta bene che effettivamente poi comunque il capitalismo comincia a metterti uno contro l'altro, nel senso che crea dei substrati. Per cui sì, i minatori gallesi e inglesi che vanno a fare minatori in America sono sfruttati, ma a loro volta sfruttano come manovali, sottopagandoli, gli irlandesi. Minatori inglesi e anche i tedeschi ci sono. La cosa ganza è perché i tedeschi, che invece erano, no, negli anni della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, dei gran compagni pronti a, non so, Rosa Luxemburg e
0: certo,
1: tutti i movimenti
0: spartachisti,
1: tutti i movimenti operai tedeschi fondamentali, che lì di proletariato ne avrebbero un ben donde. Ma perché gli irlandesi non gli vanno dietro? Perché le disuguaglianze sociali e la estrema povertà continuano ad esserci, e quindi l'estrema povertà ti impedisce poi di pensare a un'idea di collettiva. Ma pensi a sbarcare il lunario, fondamentalmente. E allora c'è questa interessante dicotomia tra minatori inglesi, alla fine della rivoluzione non l'hanno mai voluto fare.
0: Ma sì.
1: Sti tedeschi che invece sì, loro sono pronti, c'è Marx nei loro saloon, però non riescono a collegarsi al resto del proletariato, e quindi, anzi, alla fine finiscono per disprezzare questi irlandesi e pensano solo a ubriacarsi. E gli irlandesi che a loro volta invece sono abituati invece a resistere, perché comunque è la grande immigrazione irlandese,
0: che l'hanno sempre prese,
1: cioè erano là e erano sotto il dominio dei padroni inglesi, arrivano lì e di nuovo i padroni sono inglesi e americani, e gli americani poi sono...
0: E ti dicono niente di nuovo sotto il sole.
1: Niente di nuovo sotto il sole, esatto.
0: Se ricordo bene, perché l'ho letto quando l'ho letto veramente annissimi fa, quindi ho dei ricordi un po' vaghi, anche se mi ricordo che era molto bello. C'erano anche degli elementi fantastici legati al fantastico celtico.
1: Sì.
0: C'erano i tipo folletti, cose,
1: sì.
0: Spiriti.
1: Perché? Perché appunto anche lì c'è la religione, no, di mezzo. Sono tutti cattolici in qualche modo. Anche protestanti, però insomma fondamentalmente è il cattolicesimo ancora preponderante. Però gli irlandesi in realtà hanno un cattolicesimo diverso,
0: pagano in realtà,
1: è legato al paganesimo, appunto sulle croci c'è il vischio, sopra le croci ogni tanto bruciano dei topi in questi feticci, e anche questo chiaramente è sintomo di diffidenza, di aiuta anche a cementare all'interno della minoranza, che poi minoranza non sono la maggioranza, però
0: certo.
1: Sono quelli in fondo alla catena. No, in fondo forse ci sono, perché poi ci sono anche gli slavi e gli italiani pochi, ne parla poco.
0: Ancora
1: poi,
0: no,
1: italiani.
0: Dopo, negli altri...
1: Dopo, anche i cinesi pochi arriveranno dopo. Gli slavi invece ce n'è diversi, loro invece se ne fottono, stanno...
0: Ma sì.
1: Non gliene frega niente di nulla, basta sopravvivere.
0: Fanno soldi.
1: Però
0: gli altri due del ciclo, guardato nel frattempo, il ciclo di Pantera, chiamato così, è Metallo Urlante del 98, Black Flag del 2002 e poi c'è Antracite del 2003. Tra l'altro, Metallo Urlante e Black Flag bellissimi, che mi sento di consigliare.
1: Scusa, il terzo volume, non il secondo, ho detto il secondo.
0: Perché
1: prima.
0: Poi in realtà è stato forse anche, è stato ripubblicato Antracite, non è che è stato ripubblicato, ma viene compreso anche in questa trilogia americana che raggruppa quei libri. A un certo punto Evangelista è andato in fissa con la storia sindacale del movimento operaio sindacale.
1: Sì, è vero.
0: Nordamericano, e quindi c'è in quella trilogia c'è Antracite, Noi Saremo Tutto, dove invece sì che
1: sì,
0: ci sono gli italiani,
1: esatto.
0: E One Big Union, che invece confesso non ho mai letto, e sì, quindi Antracite viene compresa in tutti e due i cicli, insomma, perché effettivamente c'è Pantera e quindi rientra nel ciclo di Pantera, però parla di...
1: E un'altra, secondo me, un'altra cosa interessante è questa, no? Che noi pensiamo alla rivoluzione industriale, al benessere in qualche modo che ha portato, ma che in realtà no, sappiamo bene aver nascosto una tremenda sfruttamento, ma anche tremendo inquinamento anche dei corpi delle persone, portandoli alla morte, e la gente era incastrata, cioè, nel senso, chi te lo fa fare di sputare nero e andare tutto a vivere? Poi il racconto di queste miniere, che sono delle seconde città sottoterra, con una loro poi logica diversa da quella che è fuori. Chi te lo fa fare andare lì? Vai da un'altra parte, no? No, non è così semplice. Perché il capitalismo comunque ti fagocita, e in questo momento storico qua, in particolar modo, non avevi modo di riscattarti in nessun modo. Rimanevi lì e ci morivi e speravi di campare il più a lungo possibile.
0: E grassa se succedeva, sì.
1: Esatto. Molto figo.
0: Devo dire, Evangelisti ci manca un bel po',
1: sì.
0: Soprattutto le devo dire le cose più vecchie, a me mi piacevano tantissimo,
1: sì, sono d'accordo.
0: Il ciclo di Aymerich, incredibile, sì. Che per me rimane imbattuto.
1: Anche secondo me. Tortuga forse un po' più debole.
0: Quello non mi ha letto.
1: Quello un pochino più debole.
0: No,
1: forse.
0: Le parti sui pirati non le ho proprio lette. Ma, cioè, devo dire che in quelle ultime fasi mi sono un po' disamorata, ammetto. Però invece sia il ciclo di Pantera mi è piaciuto tantissimo. E anche di Aymerich, sì, bellissimi. Trilogia americana anche cose belle, anche se l'ho trovato un po' didascalico a volte, quindi un po' mia.
1: Sì. Sì, non è il mio genere, non è proprio il mio genere, però interessante, quindi mi sta piacendo lo stesso.
0: Nel mondo comunque ce n'è bisogno, quindi va bene
1: infatti,
0: così.
1: Infatti.
0: Assolutamente.
1: Allora, voglio concludere la puntata invece con un manga coreano che è divertente perché si chiama The Omniscient Reader.
0: Ho visto che c'è anche il film, tra l'altro.
1: Sì?
0: Ma non ho visto, eh.
1: Ah, no, neanche io l'ho visto. Ah, Ganzo, andrò a vederlo. Vabbè, il plot è molto divertente perché c'è questo protagonista che vive nella società pazza coreana, quindi fondamentalmente sempre in giacca e cravatta e sui treni da casa, lavoro a casa.
0: Sì, ma poi ci sono gli zombie.
1: Aspetta, no, perché cosa fa lui? Qual è la sua unica passione, l'unica cosa che gli è... Lui legge novel online.
0: Ok.
1: Bene. E legge in particolar modo questa novel che dura da tantissimi anni. C'ha pochissimissimi lettori, anzi forse lui è l'unico che la legge fino in fondo.
0: Che sfiga.
1: Una volta che l'ha finito e legge l'ultimo capitolo, felicissimo però comunque di aver potuto leggere e vivere questa esperienza, l'autore o l'autrice, non si sa, gli manda una mail.
0: Ah,
1: e gli dice, guarda,
0: sei l'unico,
1: ti mando un regalo.
0: Dai.
1: Ti mando il romanzo intero, te lo regalo. Perché poi comunque ora lo pubblicherò e comunque insomma ti servirà, vedrai che ti servirà.
0: Beh.
1: E lui è molto contento.
0: Giustamente.
1: Nel mentre è molto contento di questa cosa, accade qualcosa. Il mondo si trasforma, compaiono questi esserini mostruosi che gli dicono: ah, ma ciao, bene, ora comincia il grande gioco. Voi dovrete sopravvivere o mettere delle strane regole. Insomma, viene fuori velocemente che ciò che raccontava questo romanzo è diventato realtà.
0: Ecco.
1: E lui è l'unico a sapere come vanno le cose.
0: No, e anche come va a finire.
1: Perché ha letto il romanzo. Ora, chiaramente, tu stai vivendo un mondo a tutto tondo. Non un romanzo è come se fosse in qualche modo una
0: telecamera. Un centro.
1: Invece cioè, il mondo è gira. Quindi lui deve riuscire ad usare le sue conoscenze per sopravvivere in questo mondo. Cioè. Solo lui sa già anche quello che succederà. E viene fuori fondamentalmente gli alieni, alieni, si parla di questi esseri, questi chiamati dei delle stelle, che guardano la televisione e la Terra è diventato un programma televisivo.
0: Ah, vedi?
1: Questi esserini mostruosi sono una sorta di youtuber che seguono varie situazioni all'interno di questo mondo e hanno il potere di far appunto entrare zombie, oppure gli dice dovete ammazzarvi fra di voi, se ammazzate almeno una persona sopravvivete, se non ammazzate nessuno io vi uccido.
0: Certo.
1: Cosa fate? Tutto così.
0: Anche questo è un grande classico.
1: Un grande classico, però capito, il nostro protagonista, tanto dai, è il primo volume. Il nostro protagonista, avendo letto, fa: sai che io so già qual è questa cosa qui. C'è un ragazzino che ha delle cicale dentro una cosa, un cestino.
0: Ok.
1: E allora dice: fermi tutti, che ognuno di noi ammazzi una cicala.
0: Oddio.
1: Abbiamo ammazzato un essere vivente, quindi superiamo la prova. Invece di ammazzarci fra di noi, capito?
0: Ah, perché lui sapeva che...
1: Esatto. Quindi lui c'ha questi trick che poi se è
0: specista
1: furbo. Specista, hai ragione, effettivamente specista. Però quindi interessante perché appunto è un po' una sorta di cercare di buggare il sistema, no?
0: È certo.
1: E quindi Ganzo, divertente, mi sta piacendo, siamo all'inizio, cioè almeno io sto leggendo ora, però buffo. Sì.
0: Pensa a te. Sì, devo dire anche questo è un grande classico, appunto questa cosa del c'è un grande gioco e ci sono i concorrenti che si devono sfidare e questa cosa inizia
1: Squid Game,
0: esatto.
1: No?
0: Ma ce n'è 2000 e anche giapponesi, tra l'altro, hanno un po' sta fissa.
1: Battle Royale. Che è il top, primo.
0: Devo dire che sfiora il sadismo questa cosa,
1: sì,
0: c'è una roba che proprio non passa mai di moda.
1: Sky Violation, bellissimo. Sempre così, la gente si risveglia all'improvviso, non sa come è finito, in questo mondo fatto solo di grandissimi palazzi enormi, cioè grattacieli, legati fra di loro solo da dei ponti.
0: Bello!
1: All'interno di questo mondo Quindi te devi sopravvivere, trovi a giro roba, armi, devi riuscire a scappare da questo mondo raggiungendo questo punto dove ogni tot parte un elicottero. Però A, ti devi scontrare con gli altri partecipanti, che anche loro sono stati qui,
0: perché sei in competizione.
1: Quindi il primo, chi prima riesce a entrare nel mood è avvantaggiato. Ma non solo, ci sono delle persone con delle maschere. Queste maschere impongono a chi ha questa maschera di uccidere per forza chi incontra. Chi senza maschera lo deve uccidere. E anzi gli dà anche dei poteri in particolar modo, aumentando i suoi. Tipo, quello che giocava a baseball lancia la palla talmente veloce che spacca muri. Ok, quello che faceva il pescatore c'ha questa canna per cui arriva dovunque. Tipo, no? Beh, tutto così. Figo, però anche quello figo. Ragazzi, sono belli, sono scritti bene.
0: Sono scritti bene, sono introspettivi, ma poi secondo me c'hanno, vabbè, di fondo questa questione che da un lato sembra che stiano normalizzando la competitività, no? La competizione capitalista.
1: Esatto.
0: In realtà poi quando la approfondisci ti rendi conto che è proprio una storia simile horror, cioè per farti venire a galla quanto fa schifo la competizione e quanto invece sarebbe meglio una cooperazione più anche normale, se vogliamo usare questo termine improprio, la cooperazione tra esseri umani.
1: Esatto, la cooperazione e l'impossibilità di normalizzare la violenza fine a se stessa.
0: Sì.
1: Perché tutti i protagonisti in tutte queste storie, quando c'è qualcuno che si è calato e ha detto no ragazzi, il mondo ormai è così, che cazzo volete? Il mondo è così e quindi ora io vi sgozzo, punto.
0: Sì.
1: No, invece.
0: E gli altri fanno no.
1: No, faccia di merda. Proprio perché il mondo è così, uniamoci e vediamo di migliorare, insomma.
0: È vero, c'è sempre un po' questa retroscena, infatti... Io non disprezzo. Devo dire appunto, come molti romanzi, storie, racconti che riguardano situazioni distopiche dove l'essere umano è visto come appunto in lotta,
1: certo.
0: Mi angosciano sempre molto, devo dire. Perché comunque dici, vabbè, ma già lo so che sono un mondo di merda, non me lo fa vedere ancora peggio, dove proprio c'è il peggio dell'essere umano. Però in realtà è vero che alla fine della fiera ne esci così.
1: Esorcizza, no? In qualche
0: Esattamente.
1: Modo.
0: È come se te ne uscissi con una... rafforzato nella tua idea del ma vedi che in fondo bisogna proprio far diverso.
1: Sì, sì, sono d'accordo. E basta, perché poi in realtà
0: su 2 ore poi che parliamo e quindi forse la gente si è sparata, ma tanto non ci stanno ascoltando in diretta.
1: Per cui
0: va bene, quindi è venuto il momento di stoppare la nostra registrazione sperando che sia venuta bene, perché altrimenti siamo fregate. E a questo punto vi salutiamo, vi auguriamo un buon agosto, sopravvivete al caldo e noi ci risentiamo finito l'agosto.
1: Sì, a settembre rinizieremo come di consueto.
0: Sì, non vi racconteremo che cosa abbiamo letto l'estate, perché sennò non vale. Cioè,
1: esatto.
0: Ci siamo già giocato.
1: Esatto, a parte l'estate siamo già...
0: Sì, infatti. Ma poi abbiamo una lunga sfilza di cose. Mi sono già puntata a 2 cose che hai detto come eventuali argomenti delle prossime puntate. Quindi guarda,
1: proprio... Poi avevamo 2 cose che ci eravamo dette ultimamente e non abbiamo sviluppato.
0: No, abbiamo un sacco di cose in canna per voi, quindi ci sentiamo la prossima stagione di Tannhäuser, che comunque tra un mese ne ha.
1: Evviva, evviva, grazie a tutte e tutti per essere stati qui con noi. Porta di Tannhäuser, buona sudata.
0: Ciao ciao.
2: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
3: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
4: This is the way.
5: This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
6: No, io sono tuo padre.
7: È sempre efficiente lanciafiamme.
8: Il mio preferito.
9: Benvenuto sulla terra!
10: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: guai.
1: No,
2: ricordiamoci.
1: Vabbè, è l'attung facile,
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: siete gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312-1312.
3: Radio Wombat
4: da sempre
5: e obiettivamente
6: la migliore.

criminale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

trovasse non nella provincia di Roma, ma magari un po' più là, per esempio in Umbria, ci può ascoltare in DAB. Il nome di Onda Rossa.

0: Andiamo quindi ad iniziare la puntata odierna, una puntata che cercheremo di non rendere monotematica, nonostante chi ci ascolta potrebbe sapere che c'è un grande argomento che impegna la nostra testa, ma proprio per questo cercheremo anche di guardare altrove. Ma comunque partiamo da quello che per noi è stato l'argomento più rilevante in questo periodo, cioè naturalmente la chiusura di Autistici Inventati, una chiusura arrivata in maniera edittale direttamente dagli Stati Uniti, direttamente dal governo. E di cui probabilmente sapete già per sommi capi quantomeno che cosa è successo, di cosa si tratta, e quindi terremo insieme due piani in questa puntata odierna, cioè il piano quello delle mobilitazioni, quindi di cosa possiamo fare, come dire, per cambiare le cose, magari non tanto perché Autistici Inventati torni ad essere attivo come collettivo e come servizi, ma che, come dire, che cosa del genere non accadono più, come possiamo difenderci da questa giro di boa della repressione. E poi un altro piano che comunque nomineremo è il piano anche tecnico, cioè del che cosa è il caso di fare urgentemente, del che cosa è urgente, come dire, di cosa sarà comunque urgente fare, ma per cui l'urgenza è un po' minore, quindi di che cosa potreste anche fare per esempio la settimana prossima, e cui ho usato una forma impersonale, ma per chiarezza non mi stavo riferendo ad una generica empireo di persone smanettone, ma a tutte quante voi che i servizi autogestiti li avete utilizzati e siamo sicure volete anche continuare ad utilizzarli. Comunque, di questo ne parliamo dopo. Volevo partire dagli appuntamenti che ci sono stati e che ci saranno. In particolare vi segnalo il fatto che a Milano ci sarà un'assemblea cittadina al piano terra, quindi in zona piuttosto centrale, in via Federico Confalonieri, sabato 19 settembre alle ore 15:30, una call for action, questo è il modo con cui la lanciano. E di cui andiamo a ripercorrere per sommi capi il testo per darne un'idea. Dicono: questo è il momento di rilanciare l'autogestione virtuale sostenendola attraverso una responsabilità distribuita, perché come la sproporzione della vicenda che ha toccato AI ci ricorda, chi possiede il server è importante, chi controlla il dominio è importante, chi può terminare l'account è importante e chi sa come ricostruirlo da qualche altra parte è importante. AI non fu costruire un giorno, né lo sarà ciò che verrà dopo. Per muovere i primi passi dobbiamo ricordare da cosa iniziano loro ormai 26 anni fa, la necessità. Quali sono le esigenze dei movimenti? Che strumenti possiamo costruire per dare risposta a queste esigenze? È il momento che ogni collettiva torni a chiedersi quali sono i propri bisogni di spazi di comunicazione virtuale, che cosa vuole da questi strumenti e quali siano le competenze tecniche già presenti al suo interno. Sabato sarà il momento per fare il punto, capire le esigenze, sondare le competenze. Sarà anche il momento di porsi la fondamentale questione politica alla base dell'autogestione di spazi web liberati. E quindi dicono: è ora di dare il via ad uno sforzo comune da parte degli ACLAB alla comunicazione, all'organizzazione di momenti di formazione, da parte dei movimenti ad un sostegno più ampio e generalizzato, ad una responsabilità condivisa degli strumenti che tutti utilizziamo, nell'utopia che un giorno ciascun movimento possa gestire le proprie infrastrutture e che nascano altri 10, 100, 1000 server autogestiti.
1: Intanto ciao a tutte e tutti, su questo volevo dire che questa è esattamente l'indicazione che il collettivo Autistici Inventati ha dato nel suo ultimo comunicato, che per l'appunto è 10-100.000 server, perché è di questo che secondo loro c'è bisogno e è questo quello che loro dicono di aver detto già da quando si sono formati, e quindi questa è la strada da percorrere, e noi diciamo la percorriamo.
0: Certo. Sì, questo è sicuramente un passaggio importante. E poi invece nomino alcune assemblee che ci sono già state, quella di Firenze, di cui abbiamo parlato anche venerdì mattina in radio. L'assemblea era stata giovedì sera, venerdì mattina l'abbiamo raccontata, ce ne sono state anche a Perugia, c'è stata anche un'altra a Torino, di cui attendiamo ansiosi gli aggiornamenti, e ce ne sarà una anche a Roma, sarà al presso il CSOA Forte Prenestino, in questo caso magari con un taglio non certo in contrasto ma leggermente diverso da quello che è uscito, quello che lancia l'assemblea di Milano. Pensiamo che siano piani che si completino, e quindi magari, esatto, ci vuoi dire qualcosa tu al riguardo.
1: Sì, io diciamo che sono piani complementari, a mio parere, cioè l'aspetto del riprodursi, del moltiplicare le esperienze di autogestione, benché diciamo sul web, quindi autogestione digitale, è certamente un piano da percorrere, un piano che ci ha sempre contraddistinto e che continuerà ad essere un punto centrale di tutto la scena degli hack club e di hack meeting. Quindi questo sicuramente è un piano che mi sento di dire che è un piano comune. Però la valutazione che ha fatto Avana nella convocazione della assemblea pubblica cittadina di mercoledì 16 settembre presso il Forte Prenestino è risultata abbastanza evidente, e è quella di fare anche, porre l'accento anche sulla necessità di contrastare in maniera importante, in maniera forte, questo meccanismo delle sanzioni, che è un meccanismo che è completamente illegale, che supera ogni tipo di ragionamento giudiziario e che fa forza sul proprio potere in due fondamentali meccanismi, che sono quello finanziario globale e quello delle infrastrutture di internet, che ormai non sono più solo un'architettura per la comunicazione, ma hanno pervaso la vita delle persone e la vita delle imprese in maniera completa, possiamo dire. E quindi l'idea è che sia necessario lanciare una campagna e occuparsi di contrastare questo meccanismo in maniera allargata, trasversale, coinvolgendo anche non solo il movimento strettamente detto, diciamo, ma anche tutto quello che è il panorama del dissenso, inteso come per esempio tutta la cooperazione sociale, tutto il terzo settore, tutto il welfare dal basso, che sono peraltro diciamo quelli che potrebbero essere i prossimi nel mirino di queste misure, perché abbiamo visto che sono misure che vanno a colpire quello che è il dissenso negli Stati Uniti, in Europa, ma in tutto il mondo. Noi diciamo abbiamo visto che siamo nel 25esimo, tra l'altro a me insomma mi faceva anche un po' impressione rendermi conto di questo, ma siamo nel 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Quello che ha determinato il fatto che dopo pochi giorni l'allora presidente degli Stati Uniti d'America Bush Junior, il secondo Bush, fece questo si chiama
0: executive order,
1: esatto, un executive
0: 1, 3, 2, 2, 4,
1: order, sì. Sì, esatto, fece questo executive order che sostanzialmente nella dichiarazione della guerra al terrorismo sostanzialmente sanciva questo meccanismo delle sanzioni, ovvero chiunque secondo gli Stati Uniti d'America aiutavano, supportavano o addirittura fornivano degli strumenti anche a loro insaputa, che fossero usati a loro insaputa da soggetti sanzionati e indicati come terroristi dagli
0: o fingerale a soggetti che sono, che si muovono in ostilità alla linea politica estera degli Stati Uniti, perché questo poi sì, di fatto all'interpretazione che concretamente abbiamo visto, per esempio, no, sono le motivazioni del mantenimento delle sanzioni verso la Francesca Albanese e gli altri giudici, sì, come Khan e gli altri, la Corte Penale Internazionale,
1: diciamo che
0: la cosa, questo tipo,
1: la cosa è peggiorata rispetto a quei 25 anni.
0: Sì,
1: diciamo,
0: può sempre peggiorare qualcosa.
1: Può sempre peggiorare, per cui appunto da questo, da quello che era, diciamo, la lotta al terrorismo, perché l'America era sotto attacco, è diventato strumento di repressione del dissenso puro e semplice, insomma. E sono 25 anni che c'è stato l'attentato alle Torri Gemelle e sono 25 anni che sono nati autistici e inventati, e a me questo mi ha un po' impressionato. Comunque, per tornare
0: sì, questo è un altro discorso.
1: Sì, esatto. Sì, se sono, diciamo, no, non completamente indipendenti, ma insomma,
0: no, certo.
1: Ma insomma, sì, è un altro discorso. E per tornare all'assemblea di mercoledì prossimo, al Forte Prenestino, lo ricordiamo, 16 settembre, che è pubblica, cittadina, aperta a tutti. L'idea appunto è quella di contrastare con forza queste sanzioni e contrastarle in maniera coinvolgendo trasversalmente tutto quello che è il dissenso allo stato di cose presenti, e cercando di tenere insieme quello che è, per esempio, la lotta solidale con la Palestina e contro il genocidio, con l'antimilitarismo, con le proteste per la penetrazione dei militari all'interno delle scuole, e quindi tutto questo che si muove e che potrebbe essere per l'appunto il prossimo ad essere colpito.
0: Sì, talvolta non è nemmeno il prossimo, a volte anche il precedente, per esempio, certo, no? Il caso di Palestine Action, certo, ci dimostra come, come dire, il Movimento Solidarietà per la Palestina non è il prossimo che potrebbe essere colpito, è quello che è già colpito da questo genere di sanzioni. Anche qui vi prendo proprio qualche riga dal comunicato che dice in particolare, per questo come Havana indichiamo un'assemblea pubblica accesso a Forte Prenestino in cui approfondire i temi e gli obiettivi della campagna, decidere collettivamente come declinare la giornata di mobilitazione qui a Roma, giornata di mobilitazione che spiega prima e dice pensiamo che su questo si possa muovere una mobilitazione larga e trasversale, dato che il meccanismo OFAC è una spada di Damocle che pende su ogni genere di realtà conflittuale. Per questo la campagna nel mirino ha indicato la data del 25 settembre, data simbolica perché è il termine ultimo per l'entrata in vigore delle sanzioni contro autistici inventati, come giornata di mobilitazione territoriale in tutta Italia. L'obiettivo di questa giornata sarà in primo luogo quello di continuare la pressione su Banca Etica. Se, come afferma nel suo comunicato, le sanzioni sono ingiuste, allora non deve rendersene complice e pretendiamo passi concreti. Insomma, poi le modalità che ci si darà le vedremo sicuramente. Sappiamo che è importante che queste mobilitazioni non siano dei fuochi di paglia, quindi che possano durare anche, no, con delle modalità che siano poi praticabili dalle varie realtà che ci parteciperanno, e per il resto non possiamo dire molto di più, ma banalmente perché finché quell'assemblea non ci sarà non c'è davvero molto che si possa dire al riguardo. Però invece forse vale la pena dire qualcosa su cosa si muove anche fuori da questa cerchia, che senza farci illusioni sappiamo essere molto ristretta e parziale sicuramente, e che e crediamo come dire, non sarà in grado di scalfire questo attacco da sola. Sicuramente avrà bisogno, no, che quello che è successo venga contestato a tanti livelli e con tanti tipi di strumenti. Questo stiamo vedendo che comunque sta succedendo. Abbiamo sempre venerdì, abbiamo in una redazione della mattina che potete trovare sul sito ondarossa.info, abbiamo parlato di di cosa stava succedendo, per esempio, sul piano della gestione di internet, cioè il fatto che il dominio autistici.org sia stato chiuso così rapidamente non è passato inosservato a chi comunque aveva il ruolo anche istituzionale di fare in modo che le entità non commerciali avessero una rappresentanza dignitosa su internet e non finissero schiacciate dagli interessi commerciali o di nazioni specifiche. Questo sta comunque portando un dibattito, a delle riunioni sul piano internazionale in cui comunque è abbastanza chiaro che alcuni soggetti, il cui peso non potrei dire che è determinante, ma che non sono nemmeno dei semplici opinionisti che passano di lì, chiaramente considerano quello che è successo come un problema, ne individuano anche la possibilità che questo continui ad accadere in futuro e ritengono prioritario il capire cosa è successo e capire cosa si può cambiare per garantire che un completo arbitrio non sia più in essere. Il caso specifico che si prende in azione qui è quello del .org, perché comunque la gestione di internet è poi settorializzata, diciamo, no? Per cui se fosse successo su un altro dominio sarebbero dovuti essere altri soggetti che avevano la legittimità di potersi alzare e chiedere conto di quanto stava succedendo. Però è comunque un segno molto importante, e per come funzionano poi questo tipo di dinamiche sappiamo che probabilmente se una risposta decente c'è stata su un attacco a un dominio che era dentro al .org, questo probabilmente suggerisce che almeno tutto quanto il lato dei soggetti che gestiscono i generic top level domain, che sono i vari org, com, net, info, basta?
1: Com.net.org.info.
0: Vabbè, poi ci sono edu1000 e gov, ma quelli
1: sono
0: specifici,
1: sono solo americani, solo statunitensi.
0: Forse sono finiti, vabbè. Forse me ne manca uno, abbiate
1: secondo
0: pazienza.
1: Secondo me erano 5, ma non mi ricordo.
0: Secondo me c'era il biz, ma non mi ricordo mai che fine ha fatto poi il biz. Vabbè.
1: Ma tu stai parlando della lettera al peer della Internet Society, in particolare in Italia?
0: Ancora di più, in realtà, al dibattito interno alla NCSG, la Non Commercial Stakeholder Group, penso che sia l'acronimo, che è il gruppo che riunisce i portatori di interesse non commerciali dentro la gestione dei domini internet, che è un caso interessante. Poi c'è stata anche quella a cui stai riferendo tu, quindi la lettera della sezione italiana della Internet Society,
1: che è un ente che, diciamo, che in ogni nazione ce n'è uno che si occupa di promuovere lo sviluppo e l'evoluzione e l'uso responsabile di internet, che ha scritto una lettera,
0: e che, giusto per completezza, Internet Society è quella che ha creato il PIR, il Public Interest Registry, quindi quando
1: non la sezione italiana,
0: non la sezione italiana, ma la Internet Society generale,
1: sì, esatto,
0: è quella che ha creato il PIR, che è quella che gestisce il .org, che è quello che ha bloccato autistici,
1: esatto, che ha il mercato portò,
0: sì, è così, è lunga.
1: E va bene, quindi la Internet Society, che non è propriamente, diciamo, non è che proprio non conta nulla all'interno di questa organizzazione, che pure è verticistica, come abbiamo visto, ha fatto una lettera al PIR e ad ICANN, che è l'ente che invece controlla tutti i domini di primo livello, quindi non solo questi.
0: Lo controlla tecnicamente, ma non dal punto di vista della governance.
1: No.
0: Cioè non è che, l'org in teoria è loro, non è loro,
1: no, però,
0: ma la delega,
1: diciamo,
0: l'hanno loro.
1: Però diciamo che hanno voce in capitolo, non poco. Quindi loro hanno scritto, la Internet Society Italia ha scritto al PIR una lettera per conoscenza ICANN, in cui dicono che sono molto preoccupati perché la natura globale, leggo non direttamente la lettera, ma un pezzo, che perché hanno fatto la lettera e poi sul loro sito hanno scritto che hanno fatto la lettera, e quindi dicono che Internet Society Italia richiama inoltre la natura globale del dominio.org, considerandolo una risorsa essenziale per la libertà di espressione e associazione online, non soggetta alle decisioni di un singolo governo. La sezione italiana chiede quindi a Internet Society e PIR di sviluppare adeguate garanzie giuridiche e strutturali per prevenire casi analoghi, anche valutando la collocazione legale delle organizzazioni e la protezione dei soggetti coinvolti nella gestione del registro.org, e chiedono che si apra un dibattito sulla governance globale di Internet proprio a partire da questo caso. Insomma, qualcuno comincia ad accorgersi della gravità di quello che è successo, e quindi, tanto che addirittura c'è stato AWS che ha fatto un'interrogazione parlamentare. Wow.
0: Incredibile. Quanto ci hanno messo?
1: Esatto, beh, più che autistici a chiudere, comunque.
0: Sì.
1: Perché appunto, non, secondo me, c'è una interpretazione che è quella che dice che la gravità della questione non è stata compresa, sia la parte delle sanzioni, del meccanismo delle sanzioni finanziarie, ma sia il fatto che viene colpito una infrastruttura di comunicazione che, diciamo, in Italia ma anche in tutta Europa è garantita da un punto di vista legale rispetto alla necessità di dover controllare cosa fanno coloro che utilizzano la propria infrastruttura. Cioè, a meno che non si, da un punto di vista giudiziario, quindi non c'è un giudice che dice no, tu lo sapevi che quello faceva il tale la tale cosa e allora sei complice, ma se non è così non c'è assolutamente nulla che possa colpire le infrastrutture, diciamo, di comunicazione. Peraltro Autisti ce l'ha detto varie volte, quando qualche giudice si è presentato dicendo questa pagina web è illegale, la dovete oscurare, loro hanno rispettato quella che era una decisione giudiziaria e non avrebbero potuto fare altrimenti.
0: Certo, ma infatti, diciamo, anche questa è una cosa buona. Il del caso si sta iniziando a parlare parecchio anche all'estero, anche direi non soltanto nei giri, diciamo, di movimento, ma anche in siti, diciamo, più legati al mondo della tecnologia. Quindi anche questo piano è un piano che si sta muovendo. Non sappiamo poi questo se porterà effettivamente a dei cambi effettivi, ma diciamo che rispetto ad una cosa che era arrivata completamente inaspettata, quindi in un certo senso anche senza anticorpi, questo un po' sta cambiando, e quindi non è irrilevante. Naturalmente poi vedremo dove andrà, quanto si manterrà alta l'attenzione, però insomma tutti questi passaggi non sono sicuramente influenti. Io andrei con un rapidissimo stacco musicale e poi passiamo invece alla domanda: ma quindi io esattamente col mio account Inventati che ce devo fa? Questi sono gli Undertones.

0: Era finita la canzone, vabbè. Noi
1: eravamo qui per conto nostro.
0: Vabbè, gli Undertones vanno veloci e così. E quindi c'è finita in fretta. Dicevamo, consigli tecnici, no? Quindi noi prendiamo dalla lettera, dalla nostra posta del cuore, no? Della signora Pina da Salso Maggiore che ci chiede: ma quindi io con la mia casella email @inventati.org che devo fare esattamente?
1: Pina da Salso Maggiore @inventati.org.
0: Sì, esatto. Che ci arriviamo questa email finché gli dura, finché gli funziona. Innanzitutto ricordiamo se una cosa importante da chiarire. Per quanto noi abbiamo capito, vedremo se ci stiamo sbagliando, ci correggeremo, i giorni arrimasti da qui fino alla chiusura sono esattamente 5, ovvero il 18 settembre sarà il giorno in cui l'infrastruttura chiuderà. Cioè, per la verità io non ho ancora capito se il 18 è già chiusa o il 18 è l'ultimo giorno di apertura.
1: Vabbè.
0: Diciamo che il 17 funziona, il 18 non lo so, il 19 no. Ok. Quindi questo da tenere molto bene a mente, quindi per alcune cose i giorni utili sono quelli che vanno da qui al 17 incluso, ok? Quindi se ci sarà ascoltare in diretta sono esattamente 4 giorni, che ci rendiamo conto possono essere pochi per fare alcune cose. Voi potreste dire, ma quali cose esattamente c'è da fare da qui al 17? Beh, dipende. Facciamo alcuni casi. Andiamo per ordine, esattamente andrei in ordine sparso. Nell'ordine sparso la prima cosa che mi viene in mente è fare il backup delle mail. Quindi diciamo che voi avete anni di messaggistica in cui avete discorso di filosofia con il vostro circolo di filosofia di Salso Maggiore.
1: E non avete ancora fatto il backup?
0: Non avete ancora fatto il backup.
1: Vabbè, ma
0: la filosofia ne subirebbe un grave danno.
1: Esatto.
0: Come si fa a fare il backup? Allora, innanzitutto, se avete preso carta e penna, ottima mossa, ma considerate che questo che vi sto dicendo c'è anche sul sito keepitfree.ie, nella sezione guide tecniche, com'è che si chiama, sì, nella sezione aggiornamenti tecnici.
1: Aggiornamenti tecnici.
0: Cioè, un semplice tu. Diciamo che riassumendolo, in breve si tratta di sul proprio computer, più semplice fare questo.

0: non è necessario che sia l'unico modo, ma è, diciamo, un modo sufficientemente pratico. Thunderbird potreste già utilizzarlo o comunque conoscerlo.
1: Se non lo utilizzate, noi ve lo consigliamo.
0: Noi ve lo consigliamo sicuramente. Non è che serve tanto a fare questo, è un programma molto comodo per leggere le mail in generale.
1: E anche scriverle, pensa.
0: E anche scriverle, certo. Quindi così si fa la copia del proprio contenuto della casella di posta. Questo naturalmente non impedirà di perdere il proprio indirizzo email 17, soltanto di non perdere i messaggi lì contenuti, e li copierà sul vostro computer. A quel punto poi voi potreste decidere di copiarli sul nuovo account di posta che vi andrete a fare, oppure no, tenerli su una cartella in locale, e così, diciamo, sicuramente chi gestisce il server eventuale su cui vorreste copiarli vi sarà grata, esatto, del fatto che noi state caricando altri 3 giga di email su un account fresco che vi ha creato ieri, già avete la casella piena. Valutate voi, diciamo, no, quale... Che cosa vi serve?
1: Diciamo che io mi regolerei così, qualora state già usando Thunderbird o decidete di usarlo, Thunderbird vi consente di avere più account, quindi voi potreste avere il vecchio account in cui avete copiato tutti i messaggi di posta elettronica del vostro @inventati o @autistici, quello che è,
0: le copiate in quelle che Thunderbird chiama cartelle locali,
1: esatto, e poi vi create un nuovo account. Sempre una volta che avete creato un account che vi ha dato uno dei server che sceglierete, a quel punto all'interno di Thunderbird potete creare un nuovo account che si collega con il corrispettivo remoto sul server, e quindi voi dentro Thunderbird avrete sempre la possibilità di andare a cercare le vecchie email dentro la cartella locale e guardare quelle nuove man mano che vi arrivano.
0: Certo, hai parlato di farci un nuovo account, quindi nominiamo anche questo. Quindi ok, autistici,
1: non lo dovevo dire,
0: chiude, no assolutamente. Come mi voglio fare un nuovo account, dove me lo devo fare esattamente? Allora, qui il tema è grande, nel senso che noi non vogliamo in questo momento farvi una lista, non dei motivi ideologici particolari, ma per motivi, diciamo, semplicemente prudenziali. Quindi l'invito che vi facciamo
1: Diciamola completa, scusami, sì, perché autistici chiude perché teme che, rimanendo aperto, tutti coloro che hanno relazioni con l'associazione e con il collettivo potrebbero essere
0: a catena in questo reta strascico che fanno, sì, sempre leggi antiterrorismo di
1: potrebbero subire delle sanzioni cosiddette secondarie. Quindi noi non vi faremo una lista di server, semplicemente perché vogliamo evitare, per questioni di prudenza, che qualsiasi server possa essere accusato di avere contatti con autistici org, sì, e quindi essere...
0: sì. Dico però eventualmente al maresciallo che ci stesse ascoltando che il server in partnership con questa associazione è Google.
1: Ah, pensavo Amazon io.
0: Pensavi Amazon, forse anche loro, ma attenti, sono Google, andate da loro. No, vabbè, scherzi a parte. Diciamo, quindi questo è il motivo. Però probabilmente, se già ne conoscete su vari di questi, magari anche sul sito stesso di autistici, chi lo sa, in tante altre parti, se trovate altre informazioni su servizi autogestiti, noi quello che vi diciamo è che sostanzialmente, diciamo, nei servizi autogestiti abbiamo sempre fiducia, no? Ogni volta che, diciamo, dei siti si linkano tra di loro, grosso modo è perché quelle persone hanno dei motivi per ritenere che l'altro servizio sia affidabile, quindi, diciamo, non vi fate troppi problemi su questo. La ricerca di qual è quello migliore probabilmente non è il punto della faccenda, diciamo, magari le pratiche di gestione delle mail, diciamo che ormai sono sufficientemente consolidate, per cui, per carità, può capitare che un certo gruppo potrebbe fare un errore, ma si tratta se sono errori che vengono fatti, allora sono magari proprio delle sviste, che allora però sono imprevedibili e, diciamo, non abbiamo gli strumenti. Non è che c'è quello che ha le mail più sicura e quell'altro che ha le mail meno sicura. Quindi diciamo che nell'ambito dei servizi gestiti siamo sicure che tutte quante quelle persone che gestiscono quei server faranno comunque tutto per avere il minimo possibile di dati che possono identificare, di usare la crittografia in maniera appropriata e in generale di avere un'etica politica, diciamo, con cui probabilmente vi sentirete in sintonia.

0: Una cosa specifica, forse però la vogliamo dire, su un tema che in questo momento si nomina parecchio e che è vero che è opportuno rifletterci, ma forse vogliamo dire di diminuire un pochino la paranoia per una volta, che è il tema del ma dovrei fidarmi di servizi che sono ospitati dentro gli Stati Uniti o dovrei invece scapparne a gambe levate? Noi quello che sentiamo di dire è non c'è un motivo particolare per scapparne a gambe levate. Ovviamente quello ogni volta che ci si bilancia il rischio di smentita c'è sempre nel futuro e nella storia, però noi ci sentiamo dire che non riusciamo a capire un motivo per cui dovrebbe capitare che un servizio autogestito ospitato negli Stati Uniti sia maggiormente a rischio o di chiusura o del fatto che possano essere infiltrati e quindi i dati possano essere rubati dal governo degli Stati Uniti. Mi sento dire che questo è probabilmente ugualmente probabile di quanto avverrebbe invece su un server che non è basato negli Stati Uniti. Quindi da questo punto di vista
1: parliamo di servizi autogestiti degli Stati Uniti, non di qualsiasi servizio negli Stati Uniti, perché lì sappiamo che c'è il Cloud Act che impone a qualsiasi azienda di donare tutti i dati in proprio possesso alle agenzie di intelligence statunitensi. Quindi ci riferiamo ai servizi autogestiti degli Stati Uniti.
0: Sì, un'altra cosa che vogliamo nominarvi è il fatto che in generale in questo momento quello sta cercando di fare è sparpagliarsi e favorire 10, 100, 1000 nuovi server autogestiti. Quindi laddove vi troviate in un contesto in cui vicino a voi ci sono delle persone che conoscete di persona o che sono persone conoscenti di amici andate da quelle, andate dove c'è un legame di fiducia concreto, perché questo è sempre un passaggio da non dimenticarsi. Un po' troppo facile può diventare il fatto che magari l'espressione autogestito possa diventare, perché i servizi che di collettivi che praticano effettivamente l'autogestione, però non è che poi autogestito deve diventare tipo biologico, per cui è un'etichetta su un prodotto, no? E tu vuoi usare quello autogestito. Penso io che autogestito voglia dire sia il modo con cui il servizio viene mandato avanti, quindi il modo in cui il collettivo tecnico si organizza, ma è anche la relazione che passa tra chi usufruisce di un servizio e chi invece quel servizio lo gestisce. Mano a mano che queste cose si allontanano, l'autogestione comunque perde punti. Questo non vuol dire che poi dopo ti leggono le mail o c'è un bug specifico, è più un tema politico, no? È quella cosa che vale altrettanto, no, per il modo in cui ci si relaziona nell'andare ad un centro sociale o con qualsiasi gruppo con cui si faccia politica e cose del genere. Non è lo stesso modo con cui ci si rivolge a uno sportello del Comune di Roma, anche quando vai lì magari per qualcosa che ha la forma di un servizio, no? Magari vai al corso della palestra.
1: Certo.
0: Eppure il modo con cui si relaziona tra loro fa differenza. Quindi, se possibile, cercare di rivolgervi là dove ci sono dei legami di conoscenza più diretti.
1: Assolutamente sì.
0: E questo aiuterà anche ad evitare il fatto che si creino dei soggetti troppo grandi, no? Che si accollano tutto quanto sulle spalle, che quindi poi possono diventare dei bersagli in futuro.
1: Più individuabili, più facilmente individuabili, diciamo.
0: Sì, non che gli altri siano stealth, ma nel senso che non svettano.
1: Esatto. Sì, sono perfettamente d'accordo, l'abbiamo già accennato domenica scorsa su questa questione di nominare servizi e gli strumenti che vengono messi a disposizione dai server autogestiti, che è un termine che non ci piace molto proprio perché crea una distanza.
0: Cioè servizi, non autogestiti. Autogestiti ci piace. Certo. Servizi,
1: non ci piace molto. Perché appunto crea una distanza tra chi fornisce il servizio e chi ne usufruisce, mentre a noi piace pensare all'utilizzo di tecnologie conviviali che quindi vengono progettate, create e tenute insieme sia da chi vorrà e dovrà usarle, sia da chi le dovrà poi realizzare in sostanza.
0: Certo.
1: E questa è una cosa che assomiglia un po' alla modalità dei gas, per esempio, no? Quindi, vabbè, Cioè, certo. Io penso che di questo anche dovremmo in futuro parlarne, magari dedicargli del tempo.
0: Sì, sì, sì, sicuramente è sempre buono riscoprire dei principi importanti. Certo, vogliamo scoprirlo con più
1: relax. Le migliori.
0: Però
1: vogliamo andare avanti con gli altri servizi?
0: Sì. Altri servizi, anche con le altre cose da fare riguardo al vostro indirizzo email. Nel senso, un'altra cosa a cui far caso è, e questo diciamo richiede anche di fare un po' mente locale, magari sfogliare la vostra casella email, la inbox, vi può aiutare, o magari avete una buona memoria, altrimenti non saprei proprio cosa potete fare per aiutare voi stesse, è il se siete iscritti a qualche servizio con l'email che vi sta per chiudere, allora avete pochi giorni di tempo per sistemare questa cosa. Anzi, la dico meglio, se siete iscritti a questo servizio con la vostra email @autistici.org, allora mi dispiace, ma in effetti non avete fretta.
1: Esatto.
0: Cioè, è già troppo tardi.
1: Stavolta non dipendeva da voi.
0: O meglio, dipende, no? Proviamo un po' a spiegare di cosa si tratta. Diciamo che vi siete fatte l'account usando la vostra email autistici su un forum, non lo so, su un forum in cui si parla di uncinetto, ok? E l'email è il vostro, in molti posti, no? L'email è il vostro nome utente.
1: Sì.
0: Diciamo che voi l'email ce l'avete e la password non ve la siete persa. Buono, buono. Bene. Questo è un inizio. Se queste cose sono vere, allora voi dovreste riuscire a fare login su questo forum e probabilmente speriamo che ci riuscite. Questo non è garantito al 100%, perché? Perché talvolta i servizi vi mandano un'email di conferma in cui dentro c'è il codice, no? Il classico OTP che tu poi devi ricopiare indietro. Quando tu quell'email non ce l'hai più, nel servizio non ci entri più. Quindi se avete per esempio un'email @inventati o @anche.no o @vattrapesca,
1: avete ancora 4 giorni di tempo
0: per andare nel servizio. Tipicamente, quasi sempre c'è un modo, poi quando riesci a far login, perché cosa funziona, poi per cambiare l'indirizzo email oppure per aggiungerne uno, cose del genere, e in genere non ci vuole nemmeno tanto poi per fare questa pratica. Però è una pratica che diventa molto più complicata se invece poi perdete le mail. A quel punto potrebbe essere che sul forum dell'uncinetto perdete l'utenza e dovete farvi un nuovo account che avrà pochissimi punti catenella e, insomma, è tutto quanto da ricominciare.
1: Allora fammi dire questa cosa, quando diciamo se avete perso le mail, stiamo dicendo che se la vostra mail è @autistici.org già adesso, da dopo che il PIR ha fatto sparire il dominio autistici.org dalla faccia di internet,
0: ovvero il 28 agosto,
1: chiunque scriva una mail a tizioecaia@autistici.org si vedrà tornare indietro quella mail, cioè quindi voi non la riceverete e la persona che ve l'ha mandata o il servizio che ve l'ha mandata gli ritornerà indietro. Quindi è proprio, non esiste più quella mail,
0: sì.
1: Questa è la questione che va compresa.
0: Se non per la questione del tutto interna ai servizi autistici. Questo lo dico perché sì. Potrebbe essere che voi avete un'email @autistici, siete iscritta alla mailing list del tal collettivo, sempre su autistici, no? Del
1: sì.
0: Collettivo di yoga, in cui vi date l'avviso su quando andate ad allenarvi al parco e a voi le mail arrivano. E quindi potreste dire, ma io non ho nessun problema, a me mi sembra che mi funziona tutto. E questo diciamo è sia un bene che un male, perché i servizi interni ad autistici e grosso modo la maggior parte di quelli comunque interni ai servizi autogestiti stanno continuando a funzionare. Nonostante la chiusura di autistici per dei dettagli tecnici che sorvoleremo, ma di cui il senso fondamentale è che dentro ad autistici è tutto interno, no? Senza,
1: sì.
0: No? Senza spiegarla
1: sì,
0: tecnicamente,
1: sì, sì, sì, sì. Va bene.
0: Che tra di loro si ricapiscono, ok? Però di nuovo questo smetterà di funzionare tra 5 giorni, quindi entro il 18 settembre dovrete cambiare questa cosa. Qual è un classico servizio, di nuovo questa parola, a cui potreste essere iscritte? Sono molte mailing list, quindi sia che voi diciamo abbiate una mailing list su autistici che vada spostata, che a quel punto va spostata via da qualche altra parte, e sia che la mailing list non sia su autistici ma voi ci siete iscritti con il vostro indirizzo autistici, in tutti questi casi c'è qualcosa da fare. Quindi se siete iscritti ad una mailing list, la mailing list non è su autistici o lo era ma è già stata migrata, dovete sbrigarvi a fare un nuovo account, poi mandare un messaggio a chi la gestisce dicendogli questo è il mio nuovo indirizzo, cambiamelo per favore. diciamo, no? Proprio se volete fare le cose precise, il messaggio per indicare il nuovo indirizzo lo mandate con il vecchio indirizzo.
1: Certo.
0: Per un motivo di fiducia.
1: Quindi
0: altrimenti
1: va fatto,
0: spero che abbiate dei legami di fiducia a prescindere, altrimenti.
1: Quindi va fatto anche questo entro il 18.
0: E anche questo qui è meglio se lo fate entro il 18, non è irreversibile se non lo fate, perché appunto, supponendo che questo sia la mailing list in cui vi coordinate per le scampagnate, quelle persone voi le conoscete, troverete un altro modo per dire: guarda, non l'ho fatto in tempo, ci ho messo un mese in più, le mail trado uguale. Però sicuramente complica la vita a voi e a chi gestisce la mailing list, probabilmente, che preferirebbe fare tutti questi cambi più o meno tutti sta settimana, e così non ci pensa più e vi vuole meglio. Se siete voi che gestite la mailing list, o se vi sembra che non ci sia nessuna persona che sta gestendo la mailing list, nel qual caso siete voi che gestite la mailing list, questa è, no, l'antica
1: normalmente
0: legge,
1: normalmente è così,
0: no? Se nessuno lo sta facendo, qualcuno lo deve fare. Allora, se voi che la gestite, dovreste creare una mailing list da qualche altra parte. Dove si creano le mailing list? Di nuovo, anche qui non faremo le liste, praticamente tutti quanti i server autogestiti forniscono mailing list, è una di quelle, sì, cose base, che mail e mailing list sono,
1: in genere sono offerti da tutti.
0: Sono offerti da tutti, e di nuovo anche qui non ci sono particolari motivi per preferire alcuni servizi rispetto ad altri.
1: Alcuni server rispetto, sì, ad altri.
0: Sì, alcuni server.
1: Sì, e su questo va
0: detto. Soprattutto sulle mailing list, le considerazioni di sicurezza valgono forse ancora meno, perché a meno che non lo gestisca in maniera molto accurata, per esempio dicendo che non si possono inserire indirizzi non indirizzi commerciali,
1: tipo non possono
0: Gmail. No Gmail, allora o tu metti questa regola, o comunque, diciamo, questa regola si mette da sola per la sensibilità del gruppo, oppure questo vuol dire che Gmail vedrà tutte le mail di quella mailing list, per cui diciamo qui la scelta dell'autogestione è una scelta in molte mailing list soprattutto etica, soprattutto legata proprio appunto all'autogestione, e a meno che non la si sommi con un e non si utilizzano email commerciale, non è una scelta di sicurezza. Però appunto magari invece ci sta che fate parte di una mailing list in cui dite soltanto email non commerciali, e allora in quel caso valgono considerazioni di sicurezza. Anche qui non ci sentiamo di dire che metterle in una certa nazione piuttosto che in un'altra sia meglio. Di nuovo, cercate di privilegiare i legami di fiducia, chiedete a chi pensate che intorno a voi lo sappia, se ci sono delle guide recenti che vi sembrano scritte da persone affidabili, dategli credito, ma considerate che le guide online le potrebbe mettere chiunque, quindi, no? Quindi diciamo, magari fatelo un colpo al vostro hack club di fiducia. Questo è sempre il nostro consiglio. Se non sapete cosa fare, scrivete a chi pensate che forse lo sa.
1: Sì, c'è una sola cosa da aggiungere su questo per coloro che non sanno chi amministra la mailing list e quindi sono gli admin.
0: Sì.
1: A loro dovrebbe essere arrivata, almeno questo è quello che scrivono nella guida, sì, il collettivo di Stitch Inventati, dovrebbe essere arrivata una mail con la lista degli iscritti, così da consentirvi di prendere quella lista e iscrivere quelle persone nella nuova mailing list che creerete su un altro server autogestito.
0: Sì, esatto, se risultavate espressamente come si dice owner, il linguaggio è proprietario purtroppo, quindi formalmente come gestori. Sappiamo che molte persone in realtà non fanno così, cioè che fanno? Tu crei una mailing list, la mailing list ha una password, dipende dai sistemi, ma in quelli di chiave autistici le mailing list hanno una password, magari la password ce l'hanno tutti quanti dentro al collettivo, no? Magari sta scritta sul muro, e non è un problema, ma non risultano formalmente come owner. Questo vuol dire che l'email automatica non gli è arrivata in quel caso. Quindi se sapete la password, se conoscete chi sa la password e non vi sembra di aver capito che ci sia qualcuno che sta migrando quell'email, dovete invece andarvi a loggare nel sistema di gestione della mailing list, dove, ecco, il sistema di gestione della mailing list, in genere trovate il link in fondo alle email della mailing list stessa. Quindi in genere la mailing list sotto c'è scritto www.inventati.org/mailman/listinfo/circolo del bridge. Ok?
1: Ah, non era quello dell'uncinetto?
0: Ci sono scritto tanti circoli, ah, per okay, quello. Poi bridge e uncinetto sono legati da un'antica tradizione, certo, di lotte comuni. voi cliccate lì, dovete poi inserire la vostra password, che sapete, della mailing list, sperando che la sappiate, e così potete accedere poi alla lista degli iscritti. Lista degli iscritti che, se non vi è arrivata per mail, vi anticipo che se gli iscritti sono tanti è un accollo da tirarsi fuori, però diciamo provateci. Se avete davvero una mailing list con tante persone iscritte, tipo più di 100, per cui farlo a mano risulta davvero un'impresa, di nuovo scrivete al vostro HR di fiducia. Esistono dei trucchi per estrarla un po' più rapidamente, quindi se non eravate owner e quindi non avete ricevuto le mail, ma la password la sapete, ma gli iscritti sono tanti, che sono tutte considerazioni messe in fila, tante cose quasi verificano, che possono comunque accadere, scrivete al vostro club di fiducia, chiedetegli una mano, e c'è il modo di tirare fuori questa lista, chiaramente sapendo la password, in una maniera più rapida. Però non ci mettiamo a spiegare qui. Andiamo, quando sono le 21:52, a concludere con l'ultimo suggerimento molto importante e anche francamente il più difficile, di cose che è meglio se le fate urgentemente. Abbiamo cercato di definirvi sempre quali sono le cose per cui c'è molta fretta di farle e quelle per cui ce n'è meno. Per esempio, nel caso delle mailing list, spieghiamolo, se la lista degli iscritti ce l'avete, tecnicamente non c'è urgenza di fare una nuova. Certo, nell'interregno in cui la lista nuova non è stata fatta e quella vecchia si è chiusa, non avete più una mailing list. Però, diciamo, al netto di questo, non è che se lo fate il giorno dopo rispetto al giorno prima cambia niente. Invece è un caso che però invece, se non avete la lista degli iscritti e dovete andare ad estrarvela, quella sì, vi dovete sbrigare. Se avete un no blog, avete un sito noblogs.org, adesso chiuderà, quindi volete spostarlo da un'altra parte, che cosa si fa in quel caso? Di nuovo, se l'account era intestato a voi e cose del genere, avete ricevuto un'email automatizzata che conteneva un link a uno zip da scaricare. Scaricatelo, magari fatelo scaricare anche ad altre persone, così per non sbagliarsi, chiaramente di vostra fiducia. Il link, diciamo, è uno di quei link che dopo non è che serve che metti la password. Il link stesso è molto lungo e semi casuale, quindi il link è la password, come si suol dire. Quindi se volete passare da un'altra parte, basta che girate il link ad un'altra persona e quella, nel bene e nel male, potrà scaricare tutto. Quindi considerate che quel link, fino al 18 settembre, è la password per scaricare questo zip. Bellissimo, in quello zip tecnicamente c'è tutto, per cui avete sempre modo di creare un nuovo blog o di importare questi contenuti in un blog esistente. Tuttavia, per motivi tecnici,
1: in un blog esistente, purché questo blog sia fatto con WordPress.
0: Sì, in realtà non soltanto, quel formato di interscambio è più o meno compatibile anche con qualcos'altro. Però dipende che cos'è questo qualcos'altro. Diciamo che è più semplice con WordPress.
1: Per andare sul sicuro, se aprite un blog su un server che mette a disposizione WordPress, fate meglio, fate prima a reimportare i contenuti.
0: Sì, diciamo che appunto quello zip le informazioni le contiene tutte, per cui non sarà poi impossibile reimportarlo, però la semplicità di importazione potrebbe fare la differenza. E a questo proposito, fa molta differenza nella semplicità di importazione se questo nuovo blog lo creerete prima del 18 settembre. Il motivo tecnico lo possiamo anche spiegare, ed è, diciamo, in quello zip ci sono un sacco di file che tipicamente sono quasi tutte quante immagini, potenzialmente potrebbero anche essere file audio o file video, ma nella realtà tendono a essere soprattutto immagini. E poi c'è un file che invece è un XML, che contiene, diciamo, i testi del sito, cioè contiene l'elenco degli articoli, il testo di ogni articolo, le categorie in cui è messo l'articolo, la data di creazione, cose del genere.
1: Contiene anche
0: i link agli allegati, quindi contiene i link alle immagini. Quando voi andate ad importare questa cosa da un'altra parte, non caricherete lo zip tutto intero, ma caricherete soltanto l'XML. Il file XML andrà a riprendersi le immagini dal sito vecchio, se questo funziona, altrimenti non ci riuscirà e quindi non funzionerà. Ovviamente avrete sempre il modo di reimportare manualmente queste immagini, perché nello zip ci sono, per cui una a una, ma anche tutte insieme, potete anche ricaricare
1: e poi poi ricostruite i link manualmente all'interno di ogni articolo.
0: Se gli articoli erano 6, perché era il classico no blog che diciamo, è sotto di presentazione, no? Quelle tipo c'è un home page, una pagina con le attività del centro sociale e una, no, con il logo e con la foto del giorno dell'occupazione. In un pomeriggio si fa. Se è il genere di cose in cui pubblicavate, no, tipo di notizie, per cui pubblicavate 3 articoli al giorno e avete questo sito da 10 anni, quindi ormai avete accumulato 10.000 articoli con 400 immagini, la cosa inizia a diventare noiosa. Non è che sia impossibile automatizzare la questione, può darsi che esistano magari dei plugin o dei trucchi per farlo, però diciamo, sentiamo di dire, se lo fate prima del 18 è tanto meglio. Per voi,
1: per carità, può essere anche l'occasione per svecchiare un sito pieno di notizie, però insomma vabbè.
0: Sì, beh diciamo il testo sarà sempre facile da importare, quello anche dopo, è le immagini che diventerà scomodo reimportare successivamente. Quindi anche questa è una di quelle cose che sarebbe meglio farlo in fretta. Sì. Voi potreste chiedervi, ok, ma come faccio a farlo in fretta? Anche qui voi ci avreste la lista, ma non me lo dite? No, qui il gioco è più complicato. Qui il gioco è più complicato ancora, perché noi francamente non ci abbiamo nemmeno la lista. Perché questo? Beh, perché ospitare i blog è faticoso e quindi pochi lo fanno.
1: È anche rischioso, come abbiamo visto.
0: È anche rischioso, forse questo lo sapevamo meno prima, che non si fosse mai capito, diciamo. Comunque anche per autistici il grosso delle grane, non tutte, sono spesso venute comunque dai siti.
1: Sì, ma anche quello che c'è scritto nella sanzione, nella definizione, nelle liste speciali dei terroristi globali, fanno riferimento a dei siti che stavano su un blog, certo, sì. Non a mail o mailing list o newsletter, quindi sì. Diciamo il punto su cui si sono attaccati è stato quello.
0: Sì, esatto. E quindi in pratica che cosa potremmo consigliarvi, senza fare troppi giri di parole, e quali chance potreste avere? Qui la cosa è difficile, nel senso che una possibilità può essere quella, no, diciamo, se la vostra immagine ve lo consente, di aprire un blog WordPress anche su una piattaforma commerciale, tenerlo privato, quindi in realtà voi aprite un blog, ma in realtà non è visibile a nessuno, ci importate tutto, ok? E poi aspettate che noi possiamo in radio annunciare il lancio di qualche piattaforma di blog per migrare tutto da quel sito a quell'altro, o comunque no, per richiarirvi le idee. Per questo fatto che l'importazione funziona meglio finché l'altro è ancora attivo, ok? Questa potrebbe essere una possibilità.
1: Questa è una bella dritta però, eh?
0: Questa può essere una dritta, sicuramente. Questo vuol dire fare le cose in due passaggi. Certo. Vuol dire passare comunque per dei servizi commerciali. Quel servizio commerciale vedrà i nomi utenti che hanno scritto gli articoli. Questo va chiarito. Ovviamente vedrà anche il testo degli articoli, ma quello è pubblico, per cui poco male. Però magari il nome utente invece, no, vi vede un po' di più, perché potreste aversi fatto le cose con un nome utente che è riconducibile a voi. E allora magari questo potrebbe starvi un po' stretto come principio. Che cos'altro vi possiamo dire nell'immediato? Possiamo dirvi che potrebbe valere la pena di guardare all'offerta che c'è su chaton.org. È scritto CHATONS, che penso voglia dire gattone.
1: Gattini. In francese.
0: In francese, .org. Che cos'è? Chaton.org è un servizio, dire, piuttosto carino. Da quella pagina, se voi cliccate su servizi, dove c'è la rotellina gialla, poi potete filtrare, cioè ci sono tutte quante diciamo offerte di server che mettono a disposizione degli strumenti. Occhio qui, che diciamo quello che hanno in comune questi server non è necessariamente una linea politica che diciamo sia simile, per dire, a quella di questa trasmissione. Molti di questi servizi sono offerti da un ambiente che diciamo riguarda un attivismo digitale più associazionista, praticamente sempre del contesto francese. Quindi
1: che fanno dei, diciamo, loro dicono che fanno anche loro fanno l'esempio del gas che facevo prima, e i principi fondanti a cui fanno riferimento sono quelli del software libero. Anche qui occhio, del software libero, non dell'open source. Quindi diciamo non sono, non sono proprio, diciamo, magari non sono server di movimento, ma comunque sono server che fanno riferimento a un associazionismo dal basso, che si prende cura dei beni comuni, e tra le altre cose ha a che fare con Framasoft, che è un'altra associazione francese,
0: è la più famosa, esatto, di questo ambito,
1: esatto, che probabilmente avete sentito qualche volta nominare anche da questi microfoni, insomma.
0: Per capirci, diciamo, ok, ma che vuol dire questa distinzione? È soltanto dicendo chi è più vostra amica e chi meno? No, non è tanto questo, ma per capirci, per esempio, molti di questi servizi loggano gli IP. Ok? Quindi sono servizi non commerciali, ci fidiamo che per esempio non rivenderanno i vostri dati alle major, ma potrebbero avere delle politiche di conservazione dei dati per motivi, diciamo, tecnici, anche ma per dei motivi, mi sento di dire, quasi sempre non commerciali, praticamente sempre in questi casi, ma comunque potrebbero avere una raccolta di dati con uno spirito che magari è diverso da quello che ci sentiremo di consigliare noi. Sono sicuramente dei soggetti migliori e diversi di quello che offre, diciamo, il libero mercato propriamente detto, e quindi vale la pena dargli un'occhiata, però noi purtroppo dobbiamo dirvi che alla data di oggi non abbiamo ancora avuto tempo e modo di fare un'analisi, per esempio, di quale tra questi servizi che sono basati su WordPress. La paginetta è molto carina, la filtri molto bene, puoi andare sia a categorie che proprio a nome tecnico del servizio, e cose del genere, puoi fare, insomma, un sacco di filtri per muoverti. Non abbiamo guardato né quale di questi servizi ha delle policy di conservazione dei dati che ci sembravano migliori, né quale di questi servizi ha, diciamo, un altro classico problema delle cose gestite, offre ancora il servizio che diceva di offrire quando hanno compilato questa lista. Questo è un altro grande classico. Oppure quali sono i tempi di attivazione, o se per entrare no, diciamo, serve un invito di un'altra persona, no? Quali sono i modi con cui ti fanno entrare, no? Se sono riservati a dei gruppi specifici o no, ad altro. Noi questo non abbiamo avuto modo, francamente, di farlo, e questo ci dispiace perché il tempo stringeva, per cui, per quanto senz'altro lo faremo nel futuro, il suggerimento oggi sarebbe stato molto più utile del suggerimento tra due settimane, ma insomma questo è quello che siamo riusciti a fare, soprattutto se masticate il francese, perché la maggior parte di questi servizi hanno le loro pagine in francese, non sarà così lungo da esplorare. Si tratta di una quindicina di possibili soluzioni. Guardate se c'è qualcosa tra questo che sembra fare al caso e che effettivamente vi offre un blog su WordPress. Se questo non dovesse essere, avete principalmente due scelte. Una è quella di appoggiarvi a un hosting completamente commerciale, quindi, parlandosi di WordPress, il nome, diciamo, viene da sé, è quello fornito dall'azienda di casa, che, diciamo, no, è un WordPress, è uno di quei sistemi in cui, che sono software libero, ma l'azienda che lo sviluppa ne mantiene anche, sento, una versione speciale che utilizza se stessa nel suo stesso servizio di blogging, sì. Che è una linea, come dire, è un modello di business un po' diffuso e, come dire, tra quelli non terribili, perché comunque mantiene un software di utilità generale in maniera comunque accessibile a chiunque altra, pur mantenendo questo plus tutto loro. Questa è una delle scelte. L'altra scelta è tenervi questo zip fermo dove sta per il momento, aspettare che abbiamo qualcosa da consigliarvi, diciamo, in questa radio o altrove, e poi, quando ci sarà questa cosa da consigliarvi, andare a caricare i vostri dati su quest'altro servizio, tenendo a mente che potrebbe essere un caricamento dei dati più complicato. Non è detto, magari vedremo che si verranno sviluppati degli strumenti che vi permettono di caricare questi dati in maniera semplificata, no? Risolvendo questa fregatura che vi ho descritto prima, no? Cioè del fatto che voi le immagini ce l'avete, ma caricare nella maniera giusta è scomodo. Penso che si intuisca il fatto che è il genere di cose che dovrebbe funzionare e non funziona solo perché non funziona, ma non perché ci sia un profondo motivo per cui non funziona. Quindi chissà, magari anche su questo si riuscirà a mettere mano, e questa può essere l'altra alternativa, quella di fermarsi e dire va bene, ok, facciamo che per un mese possiamo anche non avere un blog, poi lo caricheremo, se quello che possiamo reimportare è bene, quello che si è perso non fa niente, si è perso non era niente di centrale per il mondo. Se questa dovesse essere la scelta che state seguendo, allora magari una cosa che può interessarvi di fare è assicurarvi che il vostro sito sia presente su Internet Archive. Cioè, se il vostro ragionamento può essere quello di memoria storica della serie, io se mi faccio un sito nuovo va bene che non c'ho tutte le immagini caricate, però mi piacerebbe che non fossero proprio perse del tutto, che da qualche parte fossero, allora assicuratevi che il vostro sito sia ben indicizzato su Internet Archive, ovvero no, quella che è raggiungibile con web.archive.org. Anche di questo trovate parecchie spiegazioni di come si fa, sia nelle guide che fate da autistici che da quelle fatte da Sabo Media, quindi Sabot Media. E questo a me sembra che sia tutto anche per i consigli tecnici, che dici?
1: Sì, sì, rimane la questione delle newsletter, per le quali siamo allo stesso stato del blog.
0: Noi per le newsletter, la strategia che stiamo seguendo è quella dello struzzo.
1: Esatto.
0: Stiamo facendo finta
1: che
0: newsletter
1: di morto.
0: Che le newsletter non esistono, che nessuna persona intorno a noi abbia delle newsletter da mantenere. No, in realtà è un grande peccato, perché le newsletter sono uno strumento anche efficace, accessibile, federato come è federata l'email, e però anche molto comune da utilizzare. Anche sulla newsletter è un po' da capire, nel senso che se la vostra newsletter che avete è piccola, parlate con chi vi offre una mailing list, mandategli un'email per chiarezza, la potete probabilmente spostare lì. Chiariteglielo prima, voglio usare una mailing list come una newsletter, perché se non ci avete mai riflettuto, la newsletter è tipo una mailing list configurata un po' diversa.
1: Sì.
0: Spesso infatti i software che fanno l'una fanno anche l'altra, però è importante dirglielo prima, perché per chi gestisce un server le newsletter sono un accollo. Quindi se avete intenzione di spostare la newsletter su uno dei server autogestiti che conoscete che offre mailing list, che sono praticamente tutti, contattateli. Anche se dovessero avere un form automatizzato per farlo, contattateli, specie se il numero di iscritti a questa mailing list è superiore ai 100, così per dare un'idea a spanne.
1: Sì.
0: Noi ci prendiamo un bello stacco musicale, perché abbiamo parlato tantissimo, e torniamo tra un po' per parlare finalmente di altro.

0: Le 22:15, anche questa volta c'era cascato un po' di silenzio, perché sì, e torniamo in onda. Come dicevamo, per una volta negli ultimi tempi non parleremo della vicenda Autistici Inventati, vorremmo tornare alla notizia, una notizia proprio giusto del 26 agosto, quindi era la notizia che noi pensavamo che ci avesse svoltato la prima trasmissione dopo l'estate, non sapendo che ben altre notizie sarebbero arrivate. E la notizia riguarda la sentenza che non possiamo dire condanna, ma in cui Meta, che era accusata di aver avuto dei comportamenti che solamente danneggiavano le persone adolescenti, favorivano l'adescamento, lo sfruttamento sessuale e che più in generale causavano dipendenza e quindi inducevano le persone più giovani a dei comportamenti dannosi per la loro salute, mi rendo conto che ha detto tante cose diverse, ma perché così era, perché era una di quelle grandi sentenze un po' minestrone, perché sì, si mette
1: facendo due passi indietro, c'erano stati già due processi
0: a Meta. Scusa, c'è questo tasto difettoso,
1: allora dicevo, perché c'era stato già tanto il microfono.
0: Riproviamo?
1: Riprovo adesso. Perfetto, non lo toccare più.
0: Lo so.
1: C'era stato già lo scorso anno, mi pare, o i primi mesi di quest'anno, un processo in Texas che aveva condannato in primo grado Meta, perché è ritenuto responsabile di aver progettato Instagram e Facebook per dare dipendenza in particolare a adolescenti. Questo è il precedente. Poi è successo che a un certo punto 29 stati, peraltro alcuni governati dai repubblicani e altri dai democratici, hanno portato in tribunale Meta, ovviamente, come dicevi te, per una serie di questioni, quindi non solo per quello per cui era già stato condannato in Texas e per il quale Meta ha annunciato un appello, ma per tutta un'altra serie di questioni, insomma. E quindi il processo è partito a fine agosto, mi pare, in California, appunto, da in cui Meta era accusata di questa serie di nefandezze da 29 procuratori distrettuali di questi stati, e dopo solo una settimana, mi pare di capire, Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari, di cui 2,2 alla California, non so per quale motivo.
0: Perché questi soldi sono spalmati tra i diversi stati,
1: immagino,
0: e hanno tra l'altro una serie di altre eccezioni. Cioè, qui va detto qualcosa, che questa cifra di 17 miliardi di dollari,
1: che sembra gigantesca,
0: stiamo parlando dell'8% del ricavato annuale di Facebook, di Meta, e del 27% dei profitti annuali. Quindi stiamo parlando di un'azienda che, diciamo, questo colpo che gli ha permesso un vantaggio di mercato per 15 anni buoni, magari di più, magari di meno, per aver fatto male i conti, ma diciamo un vantaggio accumulato storicamente che continuerà a dare i suoi frutti, nemmeno se lo guardi sulla base annuale la fa andare in rosso. Esatto. Sostanzialmente è quanto piccolo è un vantaggio, no? È come se la multa per aver parcheggio di sosta costasse meno del parcheggio di sosta anche di un giorno solo, no? Chi dovrebbe mai, no, pagare il ticket?
1: Certo.
0: Questo è il genere di multa di cui stiamo parlando. In realtà multa, ho usato questa espressione, ma in realtà non è esatta, perché questo è stato, diciamo, un patteggiamento. Cioè c'era questo processo in cui gli esiti esatti non erano prevedibili, ma che sarebbe stato sfavorevole a Meta, almeno almeno diciamo nella forma, cioè nel fatto che c'è stata una condanna, si capiva. Poi che cosa avrebbe ordinato, questo non lo sappiamo, però diciamo che Meta in questo colpo, cioè acconsentendo a questo patteggiamento, in realtà se l'è cavata molto bene, se l'è cavata così bene che il giorno del patteggiamento le sue azioni sono salite di parecchio. Questo vi fa capire come evidentemente questa notizia era assolutamente positiva per Meta, perché poteva andare molto peggio. Quello che è successo non è poi così grave e non si sono presi grossi provvedimenti contro il suo monopolio da questo punto di vista. Alcune precisazioni sui soldi sono che, vabbè, quei soldi vanno poi distribuiti tra vari stati, questo può essere anche un dettaglio da poco, che dovrebbero usarli per diciamo degli argomenti correlati.
1: Non sono neanche un miliardo a stato, comunque.
0: Beh no, sono molto di meno, perché gli stati
1: sono 29,
0: sono 51.
1: No, ma 50. Quelli che hanno fatto il processo sono 29.
0: Ah, solo quelli dici si buscano i soldi.
1: Beh, penso proprio di sì. Comunque, sono meno di un miliardo.
0: Sì, sono meno di un miliardo, ma 5 di quei miliardi sono in realtà condizionali, cioè quei soldi verranno pagati non tutti subito, ma saranno diluiti in 10 anni.
1: Quindi, pazzate.
0: Ok.
1: Il solletico proprio gli hanno fatto.
0: Il solletico, quindi sì, no, non c'era, quest'anno non è che faranno no, un fatturato del 25% più basso delle previsioni, ma solo del 2,5% più basso. Ho fatto i conti un po' non benissimo, ma insomma penso che di questo stiamo parlando all'incirca. Ma altri di quei soldi sono invece a dare ancora dopo, e solamente se altre aziende, i suoi principali rivali, che se non sbaglio sono state indicate in particolare in YouTube e un'altra che non mi ricordo, forse poteva essere TikTok, se anche le altre implementeranno questo genere di misure. Ok, quindi
1: quale genere di misure?
0: Esatto, quelle a cui arriviamo tra poco, cioè okay, ai cambiamenti che devono essere implementati.
1: Quindi l'esito del processo è che loro hanno patteggiato di versare questo denaro in queste forme che ci hai appena descritto, e in più hanno accettato di fare dei cambiamenti al software.
0: Esatto, hanno accettato di fare dei cambiamenti al software. Questo è forse l'aspetto più interessante, perché si va a nominare quello che sembrava essere un tabù. Cioè stiamo vedendo che l'aspetto monetario, finché si rimane su queste cifre assolutamente trascurabili per queste aziende, non risulta mai rilevante, non è un deterrente efficace per nessuno. La prospettiva di essere scoperti dopo 20 anni e che puoi ricevere una multa che fa il solletico chiaramente non mette paura a nessuno. Qualcosa per... che sì,
1: no, dico peraltro, diciamo, Meta ha accettato di fare questi cambiamenti, ma non ha accettato di prendersi la responsabilità di aver causato tutta quella serie di cose.
0: Sì, cioè non si è dichiarata solo colpevole.
1: Cioè, lei ha detto: vi do sti soldi, faccio questi cambiamenti che voi ritenete, ma io non ho responsabilità su quello che quanto è successo finora.
0: Sì, è il giorno di patteggiamento che tu fai appunto per non arrivare a sentenza. Questo per loro è stato di nuovo un ottimo vantaggio. Perché? Perché la sentenza è vero che poteva essere grave, ma soprattutto una condanna, soprattutto in un no, in una cornice di giurisprudenza giuridica come quella, diciamo, di stampo anglosassone, in cui il precedente conta, sarebbe stata pesantissima, perché avrebbe dato la stura a un'enorme quantità di nuovi processi che grosso modo tutti poi sarebbero conclusi in maniera avversa a Meta. Cioè,
1: tanto che
0: se 29 stati poi risultano vittoriosi, perché gli altri non dovrebbero fare altrettanto?
1: Ma tanto che si parlava di un meccanismo simile a quello che, diciamo, hanno subito le industrie del tabacco, no?
0: Sì.
1: Quindi esattamente quello, da dipendenza, fa male alla salute, voi lo sapevate, e quindi una serie di a cascata di misure che hanno limitato il potere e il guadagno delle industrie del tabacco.
0: Sì, quindi peraltro, questo non c'è stato, e attualmente non c'è una sentenza né in un verso né nell'altro. Meta, esatto, non risulta né innocente né colpevole delle cose che sono state di cui era accusata. sta semplicemente pagando e ponendo comunque, accettando di fare alcuni dei rimedi per un problema che loro sostengono che non esista. Vediamo quali sono i cambiamenti che hanno detto durante, appunto, approvati da un giudice, quindi dovrebbero avere un effetto obbligatorio, deduco, non sono tanto degli annunci che si fanno alla stampa, sono tutti quanti effetti che si applicano solamente alle persone sotto i 18 anni, e per cui quindi varrebbe un limite giornaliero di 2 ore per le utenti sotto i 18 anni, oppure questo potrebbe diventare di 1 ora se le altre piattaforme di social media, se non sbaglio sempre sono YouTube e TikTok quelle in questione,
1: sì,
0: acconsentono a fare altrettanto. Ok, quindi stanno dicendo: noi non faremo, cioè faremo dei passi in più delle altre, per questo che ho detto, ma appunto, quindi la riduzione a 2 ore, ma per fare quella 1 ora lo facciamo soltanto se anche le altre lo fanno. Quindi mi aspetto che questo non succederà,
1: no,
0: ma a meno che non saranno anche loro forzate dalle circostanze, che il numero dei like o le reazioni non verranno visualizzati alle utenti sotto i 18 anni, che di notte o nelle orari scolastici non verranno inviate notifiche su queste piattaforme agli utenti minori di 18 anni, un cambio dei meccanismi per riportare il contenuto pericoloso che si a cui si impegneranno questa volta a rispondere nel 90% dei casi entro 6 ore. Questo è il, diciamo, il livello di servizio a cui hanno acconsentito. Secondo me è interessante notare il fatto, no, che molte di queste cose sono sostanzialmente delle, come dire, si fatica a capire perché dovrebbero applicarsi soltanto alle persone sotto i 18 anni. Questo, sì, non abbiamo, sì, detto da subito, era il qui, come dire, si sta da parte, diciamo, delle persone adulte che poi sono quelle che portano avanti i processi, sta avvenendo anche un grande fenomeno, no, di paternalismo, per cui si sta dicendo che le uniche persone che subiscono i danni di questa piattaforma sono le persone minori, perché per carità non sarò certo io a difendere Meta se questo può essere un modo per metterla in difficoltà, ma sostanzialmente si sta dicendo che una serie di cose che sono buon senso in generale devono valere soltanto per delle categorie specialmente protette, nello specifico quella delle persone minorenni. Questo, sì, secondo me, come dire,
1: a me restano un paio di domande. Una è quella, questo era un processo di 29 stati. Potrebbe essere che gli altri, quanti sono? 50 e passa, meno 29, quindi
0: 22,
1: 22 stati facciano di nuovo causa a Meta, magari per le stesse ragioni?
0: Perché, immagino.
1: Perché, diciamo, l'impressione è che Meta stia cercando di parare i colpi e mettere delle pezze ad un processo, non in senso giudiziario, ma un processo
0: storico.
1: Sì, esatto, un processo storico che sembra partito, io aggiungo finalmente. E quindi, appunto, sì, intanto qui ha patteggiato e ha fatto e ha detto che farà queste modifiche, cercando di tirar dentro anche gli altri social media, perché ci sono stati anche processi verso YouTube di singoli stati che YouTube ha patteggiato e ha versato, in cui YouTube ha versato dei soldi per chiudere lì il processo. Ma insomma, il tema ormai è partito e è in via di sviluppo, diciamo. Quindi stanno mettendo delle pezze, ma sembrerebbe che non sarà l'unica pezza che dovranno mettere. Ecco, questo mi rimane un po' come auspicio, un po' come domanda, se effettivamente sarà così.
0: Senti, io non lo so ovviamente, però mi viene da dire che se avessero soltanto dato dei soldi come risarcimento, allora senz'altro avrei detto di sì, che era almeno quello che mi aspettavo, andando tanto al ragionamento. Però sempre per il ragionamento, la carta che dicono: ok, questo è vero che è successo, però io ora dei cambi li sto facendo, sarà sicuramente uno strumento che cercheranno di utilizzare per dire non mi puoi condannare due volte per la stessa cosa, anche se non è vero che l'hanno condannato due volte, sì, i soggetti erano diversi, no, e cose del genere. Quindi non so, può darsi che potrebbero esserci altri soldi da pagare, però come abbiamo visto si tratta comunque di non molta roba. Però per esempio non mi aspetto molti altri cambi da un processo se fosse fotocopia ma sugli altri 22 stati, perché sarebbe difficile dire perché dovrei fare delle altre cose oltre a quelle già patteggiate.
1: No, sicuramente questo è vero, però per esempio potrebbe essere vero che potrebbe essere che
0: poi a volte diciamo, le parti potrebbero rifiutare il patteggiamento, perché lì il patteggiamento diciamo non te lo approva tanto il giudice, te lo devono approvare anche
1: coloro che hanno fatto le denunce.
0: Poi i prossimi potrebbero rifiutare il patteggiamento e poter arrivare a sentenza, questo per noi esempio. Non lo sappiamo.
1: No, e l'altra cosa è che alcuni potrebbero fare denunciare invece YouTube o TikTok, che pure applicano le stesse tecniche per mantenere agganciate le persone, insomma.
0: Sì, e quindi diciamo, no, il morale della questione è queste cose sono sufficientemente sbagliate perché chi le fa paga, le persone dicono che fare così è manipolatorio e danneggia la salute mentale delle persone, che quindi queste misure vanno disabilitate. Ma questo non è un comportamento, a quanto pare, finora attualmente sanzionato da un punto di vista legale, né è sufficientemente riprovevole che questa cosa sia bandita completamente per le persone, a prescindere dalla loro età. Quasi che sia l'essere diciassettenni la cosa che ti rende vulnerabile, no, alle notifiche, al doom scrolling e a cose del genere, e non il modo in cui sono costruite, insomma, che risulti efficace a prescindere da queste categorie.
1: Sì, peraltro a me, tu mi perdonerai, mi prendo 3 minuti ancora perché questo mi riporta un po' alla questione autistici inventati, perché
0: non ci se ne libera mai.
1: Non ci se ne libererà mai, anche in futuro, per fortuna. Perché per esempio sul JAP, sul sito di JAP, Wuming Foundation, a un certo punto, parlando di autistici e inventati e di quello che era successo, ora si può più o meno essere d'accordo sulla motivazione, sullo specifico, però quello che loro dicevano è che uno dei motivi per cui autistici inventati è stato attaccato in quanto infrastruttura digitale indipendente, infrastruttura di comunicazione indipendente,

0: il legame tra l'apparato militare, l'apparato industriale tecnologico delle grandi imprese, soprattutto negli Stati Uniti, è fortemente compromesso, nel senso che è compenetrato, diciamo, e quindi la questione del comunicare esclusivamente all'interno di queste piattaforme dà un livello di controllo sia in termini appunto che tutte le varie intelligence possono facilmente arrivare agli autori di post, di messaggi e così via, sia perché c'è proprio un controllo di quello che è, di come è l'andamento della comunicazione. Quindi, diciamo, in altri articoli, per esempio, Circe ha scritto, Internet ormai è rotta. È rotta perché c'è un controllo statunitense su molte delle infrastrutture, ma è rotta anche perché noi abbiamo lasciato che la maggior parte delle nostre comunicazioni, delle nostre interazioni con altri esseri umani passassero quasi esclusivamente attraverso questo genere di piattaforme e quindi abbandonando sempre di più, diciamo, l'importanza che invece hanno le piattaforme indipendenti.
1: Certo, sì, appunto, sappiamo che no, la quantità di volte che le piattaforme dei social media sono state utilizzate addirittura, no, in molti casi per mandare in diretta, no, una quantità di stragi, no, l'hanno fatto spessissimo i terroristi bianchi negli Stati Uniti, ma l'ha fatto per la verità.
0: Anche in Nuova Zelanda è
1: Sacco di gente,
0: successo.
1: certo, quello di Christchurch in Nuova Zelanda, comunque 51 vittime, è stato trasmesso in diretta non mi ricordo su quale piattaforma, mi sembra
0: Su Facebook.
1: su Facebook è stato promosso, e no, e non è che sono andato a chiudere
0: Non sono andato a
1: Facebook per
0: chiudere
1: questo
0: Facebook,
1: motivo,
0: annaggia.
1: certo. Però sì, vabbè, diciamo, insomma, sulla notizia abbiamo un po' detto quello penso che ci fosse da dire, quindi l'abbiamo un po' ripresa per chi nel frattempo l'avesse persa, come era facile fare in questi giorni movimentati, e abbiamo cercato di far capire che, come dire, il danno ingiunto sono veramente bruscolini, però secondo me sarà interessante andare a vedere comunque come sarà recepito, no? Questi cambi che arriveranno, se
0: Se
1: arriveranno. Perché poi li
0: arriveranno.
1: stiamo a vedere, da una parte hanno ordinato un giudice e quindi lo devono fare, però siamo sicuri del fatto che si inventeranno tutti quanti i metodi con cui magari li può disabilitare se un genitore acconsente, e magari poi diventerà il segreto di Pulcinella qual è il trucco per fartelo disabilitare in automatico e cose del genere. Vedremo cosa succede. Secondo me rimangono comunque delle cose interessanti, perché queste sì vanno a smuovere un tabù, no? Quasi come quasi che l'idea che una piattaforma social media debba essere disponibile con funzionalità inalterate a tutte le ore del giorno e della notte, in tutte le modalità, sempre, sia assolutamente un must, no? Cioè tu o hai le notifiche sempre abilitate, oppure non è davvero una piattaforma libera in cui mandarsi messaggi, no? I limiti, il capitalismo non
0: Fanno
1: riesce proprio ad
0: emettere.
1: accettarli.
0: No, assolutamente. I limiti soprattutto sui propri guadagni non riesce ad accettarli.
1: Soprattutto quelli, sì. Noi ci prendiamo uno stacco con i Model 500, ritorniamo in chiusura, in realtà soltanto per una piccola notiziola che ci andava comunque a
0: Su
1: commentare.
0: una cosa che avevi promesso non avremmo parlato mai più.
1: L'avevo promesso.
0: Quindi, però vabbè.

0: Vabbè, io avevo promesso che non ne parlavo, l'avevo promesso soprattutto a me stesso di non parlarne.
1: No, pure
0: più.
1: A me, pure a me.
0: Ma anche a te l'avevo promesso. Però è così, a volte tocca rispondere. Le notizie di questi giorni ci parlano di questo personaggio che è Jacob Coxon, un ex dipendente di Anthropic, quindi la ditta che si occupa di large language model e dintorni, quella di Claude, se ne ha parlato tante volte, quella che si dipinge come quella più etica, che per capirci è quella che ha, per esempio, supportato gli Stati Uniti nella loro aggressione al Venezuela, questo sempre per la scala di che vuol dire l'eticità di queste aziende. Ora, questo personaggio che è uscito da Anthropic ha rilasciato delle interviste in cui dice questa tecnologia potrebbe ucciderci tutti, tutti gli esperti del settore concordano, anche se danno percentuali diverse, ma che più o meno potrebbe esserci una probabilità su 5 o magari una probabilità su 10 che il... che questa tecnologia arrivi a sterminare il genere umano. Quindi è stata qualcosa di davvero troppo potente che va assolutamente regolamentata. Questo ovviamente ha sollecitato molte reazioni sorprese, possiamo immaginare anche tra chi ci ascolta anche diciamo della simpatia verso chi finalmente dice le cose come stanno e dimostra come l'intelligenza artificiale sia pericolosa. Certo, poi è complicato mettere insieme questo con il fatto che quasi quasi sembra che invece i personaggi più in alto, per esempio Dario Amodei, CEO, amministratore delegato della stessa Anthropic, non è che proprio contraddicono questi fatti, cioè anzi dicono sì, questa tecnologia è molto pericolosa, bisogna regolamentarla. E quindi si potrebbe dire, ma come? Quindi cioè lui se ne è licenziato, se ne è via in polemica, ma in realtà anche il capo è d'accordo, ma allora siamo tutti d'accordo che questa cosa è molto pericolosa, quindi insomma forse è vero questa volta, e soprattutto come succede che questa volta siamo d'accordo con chi comanda? In genere non lo siamo praticamente mai. Tu come risponderesti a questi legittimi dubbi?
1: Ma allora io mi ricordo no, dico solo questo, mi ricordo quella volta che loro hanno tirato fuori, non mi ricordo che versione di Claude, che è il loro modello di large language model di Anthropic, che si chiama Claude, avevano tirato fuori una roba, una nuova versione, e dissero abbiamo fatto una cosa fantastica, però è troppo potente, non ve la possiamo vendere.
0: Sì.
1: Allora, uno che
0: la massa segreta, esatto. Dopo 3 giorni muori.
1: Esatto. Allora, mi sembra che siamo su quel livello lì, cioè...
0: Sì. Ricordiamoci poi, un mese dopo la aprirono al pubblico, dicendo, vabbè, forse non era poi così troppo.
1: Ma non era proprio, vabbè, usatela, ce la dovete pagare un po' di più, ma insomma usatela.
0: E poi 2 giorni dopo dissero, anzi no, in effetti no, la ritogliamo.
1: Sì, insomma, mi sembra che il giochino sia sempre lo stesso. Io ti dico che ti sto vendendo un prodotto e ti dico che... per riuscire a venderlo ti dico che è talmente tanto potente che è meglio che tu non lo usi, oppure che lo usi dentro certi limiti o con certi regolamenti, oppure è meglio che tutti quanti noi inteso noi che sviluppiamo e siamo la punta di diamante dello sviluppo, almeno diciamo in Occidente, negli Stati Uniti, dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, è meglio che rallentiamo e ci diamo delle regole, insomma. Mi sembra un po' la solita, perché allora, piccolissima premessa, tutte quante queste aziende, OpenAI, Anthropic, ma la stessa di Google che non ricordo come si chiama, o quella di Amazon,
0: Gemini,
1: sono delle aziende che hanno ormai dei debiti da capogiro, si parla di 800 miliardi di debiti, mi sembra di ricordare, e tutti coloro che li hanno finanziati cominciano, ormai sono passati 5 anni, cominciano 4 anni, cominciano a essere un po' nervosi perché vorrebbero vedere il loro ritorno di questi investimenti che hanno fatto. ritorno che è di là da venire, insomma, non si vede. In questi non fanno, non pronosticano neanche per il prossimo anno di avere degli utili e quindi di poter cominciare a restituire a chi li ha finanziati dei soldi. E quindi è chiaro che la questione dello sparare alto per dire no, ma noi stiamo andando fortissimo, anche se voi non ve ne state proprio accorgendo, ma noi andiamo fortissimo, questa roba può distruggere l'umanità per quanto è potente, è un modo per dire fidatevi, continuate ad investire su di noi. Oppure tu dicevi la questione della regolamentazione.
0: Certo, la regolamentazione è molto importante, mi sembra, perché appunto, no, come tu hai sottolineato bene, come il fatto di dire che è pericolosa è la stessa cosa di dire che è buona. Sostanzialmente,
1: certo, cioè, molto buona,
0: molto buona, quasi troppo buona. E invece l'aspetto della regolamentazione, no? Che poi dove si fa parare, se questa cosa rischia di essere pericolosa, quindi che fare? E quindi bisogna regolamentare. Che cosa vuol dire regolamentare in questo contesto? Beh, in questo contesto regolamentare vuol dire andare a chiudere un mercato che in questo momento ha il piccolo svantaggio di essere troppo aperto. Cioè, mi pare che le big tech, nella maggior parte dei casi, come sono riuscite a mantenere l'oligopolio nel tempo, non certo come loro dicono per il fatto di essere semplicemente migliori, ma perché su una serie di altri settori, non su questo, il mercato ha una grossa caratteristica di avere una grossa economia di scala. Questo da una parte, per esempio nel caso delle piattaforme visibili agli utenti, quindi tipo i social media, perché esiste il fenomeno della massa critica. Nell'altro caso, quindi per esempio le piattaforme cloud, il motivo per cui Amazon e Google e Microsoft fanno una quota enorme del mercato complessivo è che questa è una grande economia di scala, per cui se tu vuoi provare a batterli sarà molto difficile, perché l'investimento che ti serve è gigante e quindi questo agisce in un qualche modo da monopolio, passami il termine se non ti è appropriato, naturale, ok? Sono dei fattori che aiutano un monopolio naturale. Qual è l'altro modo con cui si tutelano il loro oligopolio? Beh, comprando i rivali. In questo lo fanno ripetutamente,
1: hanno fatto sì
0: ogni volta, soprattutto che il rivale in genere segue una strategia più che altro, no, di innovazione di prodotto, no? Quindi che sì, ti fa il nuovo social media, sì, sì, la nuova piattaforma, il nuovo modello, il nuovo chip, tutto lo compri e così tutto, ti inglobi tutto e continui a crescere e puoi mantenerti forte. Ora, questa cosa dell'intelligenza artificiale e questo, no, grosso rilancio in particolare sugli LLM ha la caratteristica a loro sgradita del fatto che comunque il mercato si è aperto. Cioè è vero che loro hanno una quota molto grande, tutti quanti parlano sempre soltanto di OpenAI, tutto quello che vi pare, ma è anche innegabile che è pieno di aziende che sta cercando di fare altrettanto e non ci sono dei fortissimi motivi per cui non dovrebbero avere dei risultati paragonabili e quindi dei prodotti spendibili. Da questo punto di vista sicuramente si è parlato più spesso dei modelli, diciamo, di produzione cinese, se ne è parlato poi anche semplicemente perché gli Stati Uniti hanno la paranoia della Cina, no? Hanno trasposto, sì, la minaccia sovietica, sì, con la minaccia cinese nel giro di un decennio e quindi tutto quello che viene dalla Cina gli fa paura come fosse la loro ombra. Ma in realtà tutti quanti, diciamo, stanno provando a fare altrettanto, con successi, diciamo, alterni magari, non è che dico che sicuramente gli faranno le scarpe, però il punto è che non è nemmeno vero il contrario. Loro non hanno un motivo forte per credere di dover rimanere quelli più famosi nel mercato anche tra 5 anni. Si potrebbe pensare, diciamo, quali sono degli strumenti che puoi avere per rimanere forte in un mercato del genere. È che tu o hai, diciamo, delle eccellenze, no, come gruppo di lavoro, per cui è un gruppo di lavoro che funziona molto bene e quindi, no, è una ricerca che riesce a stare sempre 2 anni avanti agli altri. Questo può essere uno dei casi. L'altro modo, di nuovo, è che tu hai una serie di risorse tecniche che gli altri non hanno e che per fare quella ricerca ti servono anche delle risorse tecniche, non basti essere bravi e con delle buone idee. Sulla bravura delle persone non ne ho idea, però diciamo che è difficile contare solo su quella, perché la gente intelligente c'è in tutte le parti del mondo. E sulle risorse tecniche si potrebbe dire, beh, ma sicuramente Google ha più risorse tecniche di quante ne può avere, no, un'azienda startup indiana per fare cose del genere, no?
1: Ma magari di Alibaba no.
0: Nel senso, sì, certo, sicuramente hanno una grossa, le risorse sono dalla loro, certo, ma sono comunque risorse che anche loro sostanzialmente sono in difficoltà nel reperire, sono delle risorse che comunque sono scarse, sono delle risorse in cui non è che possono stracciare chiunque. Certo, se decidete voi e altri 5 amici di farvi il vostro modello sarà un esperimento divertente, ma non è che, no, sfiderà i modelli che fanno questi altri, però con altre aziende comunque grande non hanno dei motivi particolari per cui non dovrebbero venire battute. Da questo punto di vista, quindi, regolamentare il mercato vuol dire fate delle cose che avvantaggino, che, no, che mantengano il vantaggio competitivo di chi è già in avanti. Questo del resto è un modello che vediamo spessissimo, se vuoi, no, in ambito sicuramente diverso, no, ma leggevamo insieme un articolo interessante da Agenda Digitale qualche giorno fa, che notava come la regolamentazione dei sistemi cloud, quindi cambiando argomento, che cosa fa questa regolamentazione che ha fatto l'Europa, no? Che in teoria sta stabilendo dei principi, avrebbe potuto permettere il nascere di alternative anche all'oligopolio di cui abbiamo parlato.
1: Anche perché la parola d'ordine è la sovranità. Quindi.
0: Esatto, e questa parola d'ordine di sovranità poi in pratica in cosa si traduce? Nel fatto che ti prendi delle aziende locali che in realtà sono dei rivenditori dei vari Microsoft, Google e Amazon, per cui le varie aziende diventano nient'altro, cioè tutti quanti sanno che quando dici ho fatto un accordo con Tim, in realtà hai fatto l'accordo con
1: Google.
0: Magari mi sbaglio, no?
1: No,
0: ma in realtà questi
1: Google,
0: grandi nomi o questi consorzi di nomi poi di fatto hanno uno dietro che è uno del GAFAM, diciamo, no?
1: Sì, sì. Beh, sono per il caso specifico che citavi, sono tre aziende che sono Tim, Leonardo e la terza non me la ricordo.
0: Manco io.
1: E che erano ognuna di queste in partnership con appunto Tim con Google, Leonardo mi pare con Amazon e la terza con Microsoft.
0: Sì. Perché avviene questo? Non soltanto ovviamente, no, perché non è che scardini così frente il capitalismo per dei motivi generici, però più nello specifico questo avviene anche perché tu vai a regolamentare un sistema basandoti su ciò che già c'è. Ciò che già c'è è quello che hanno costruito questi soggetti, per cui tu, per quanto vuoi, non fare altro che riprendere quello che già c'è e magari intervenire su qualche punticino qua e là, e poi richiederai delle certificazioni e tutta una serie di altre cose che sono però un meccanismo che comunque avvantaggia chi è già avanti. Avere le certificazioni per chi ha già un'infrastruttura lanciata non è una cosa poi così complicata, e se anche grazie all'azione di lobbying tu il modo in cui scrivi la regolamentazione è completamente funzionale ai modi di funzionare ai modi con cui queste aziende producono e gestiscono le loro infrastrutture, alla fine tu vai a fare una regolamentazione che dice che devi essere tale e quale a queste aziende, e se devi essere tale e quale a queste aziende, indovina chi vinceranno? Vinceranno proprio quelle, perché è più facile per loro impersonare loro stesse che per la nuova arrivata, magari relativamente, per dire OVH poteva essere, no, uno dei locali, dei rivali europei
1: a proposito del cloud,
0: a proposito del cloud, ma comunque, no, ha delle infrastrutture non paragonabili, alla fine diciamo ha una quota piccola, diciamo, del, pur essendo tra le grandi aziende europee. No, quindi questo qui, quello che valeva sul cloud e che l'abbiamo già visto all'opera, me lo posso immaginare come funziona sull'intelligenza artificiale. Tu la vai a regolamentare e chi sarà a dettare i termini di questa regolamentazione? Saranno di nuovo i soggetti di cui prima. Sarà una regolamentazione che continuerà a trasferire soldi dal pubblico alle aziende nostrane nella protezione, no, della natura occidentale,
1: certo,
0: dei modelli di linguaggio, no, in difesa dei cattivi cinesi, dai cattivi cinesi,
1: sì,
0: e andrai a rinforzare questo modello. Quindi ecco, quando vediamo degli articoli allarmisti sull'intelligenza artificiale, prima cosa andare a capire, no, ma in cui ci dicono che dei ricercatori dall'America dicono che andiamo a guardare quali sono le affiliazioni di questa gente. Potremmo scoprire molto spesso che si tratta, e anche quando le persone che lo scrivono sono tipo magari dei filosofi, che come direte, beh, stavolta non saranno di Google, no? Magari sono di un'università americana.
1: E chi la paga?
0: Ma a parte questo, e comunque non dimentichiamoci che queste aziende spesso hanno dei dipartimenti di filosofia e etica per bombardare sostanzialmente anche quegli ambienti con le loro letture, che sono spesso delle letture apocalittiche di questi strumenti. Chiaramente poi nel paper di filosofia non hai bisogno, no, di proporre delle soluzioni normative, queste poi fanno scopa con invece i vari position paper in cui il think tank di qua e il loro comunicato stampa da una parte e il loro diciamo esperto di legge dall'altra va a dire che qui serve un framework normativo per decidere il modo in cui si fa l'intelligenza artificiale. Certo, la parte contraddittoria è che, diciamo, per certi punti di vista è vero che è assurdo che a fare modelli, no, che la stessa sciocchezza, che è già una sciocchezza se fatta una volta, venga replicata mille volte. Abbiamo parlato un po' di tempo fa del dramma dei bot per chi gestisce siti, cioè sì, il fatto che tutti quanti si vogliono ricreare, tutte queste aziende si vogliono ricreare un corpus con tutto internet dentro, sta facendo sì che il crawling di internet, quindi lo scavare, andare a recuperare contenuti da internet, sia impennato,
1: abbia superato quello che invece la normale navigazione degli utenti. Questo è, per esempio,
0: se andiamo addirittura,
1: quindi vabbè, tu dici quello che stai dicendo, mi sembra di capire, è assurdo che una tecnologia che per svilupparla ha bisogno di così tante risorse naturali e ha un impatto così forte sul consumo di energia, sul consumo di acqua, sul consumo di suolo, e venga diciamo,
0: per certi di farla una volta, dici,
1: facciamo, esatto, facciamolo bene, ci stanno tre aziende, facciamolo, lo fa solo a loro, invece no, lo fanno centinaia di aziende, quindi tu dici per certi versi sarebbe meglio che questa cosa fosse regolamentata.
0: Nel senso, noi vorremmo la facessero zero aziende nello specifico, esatto. Uno potrebbe pensare che tre è più vicino a zero di 5.000,
1: certo.
0: E senz'altro lo è. Certo, no, come dire, e quelle tre aziende saranno ben contente di essere proprio loro le tre,
1: sì,
0: in
1: sì,
0: questione.
1: Sì, però diciamo ci sono due problemi che si scontrano con questo. Uno è che già adesso i modelli linguistici, i grandi modelli linguistici, quelli che ci spacciano come intelligenza artificiale, hanno il problema di cristallizzare quelli che sono rapporti di potere, bias cognitivi, pregiudizi che sono tipici della società occidentale, in particolare tipici di quelle aziende, perché non ci dimentichiamo che quelle sono aziende, diciamo, detta in una parola, trampiane fino al midollo, ma comunque connesse con l'apparato militare statunitense fino al midollo. Quindi riproducono come risultati di questi modelli quello che è questo stato di cose, per cui il fatto che ce ne siano di più e magari alcune da altri contesti culturali consentirebbe una diversificazione. L'altra questione è che mi sembra di poter dire che queste 3-5 aziende statunitensi che vanno per la maggiore puntano tutto nello sviluppo sulla crescita della potenza di calcolo, mentre una serie di altre aziende che stanno cercando il loro modo di lavorare agli LLM stiano cercando di non aumentare il numero di parametri e quindi la potenza di calcolo e di restringere però il dominio di conoscenza su cui operano, quindi tanti modelli diversi. Adesso, senza, ne so poco pure io, insomma, intendiamoci, però questo mi è sembrato di capire.
0: E quindi no, quello che direi, il fatto che ci sono dei diversi approcci è anche, può anche voler dire che a un certo punto potrebbe vincerne un altro, risultare
1: sì,
0: migliore, più,
1: certo,
0: anche per motivi di mercato, è più competitivo.
1: Sicuramente perdiamo noi che ne vorremmo zero, però insomma, certo. Vabbè.
0: E quindi questo, diciamo, spiega il perché vogliono restringere il campo.
1: Sì.
0: Va bene, con questo è tutto. Avevo un'altra notiziola, ma siccome sono le 23 e un minuto primo, io me la tengo per la prossima volta, ma a te invece te la lascio dire.
1: No, niente, volevo però in chiusura ricordare l'appuntamento di mercoledì 16 settembre, quindi mercoledì prossimo, per chi ascolta in diretta questa puntata. Assemblea pubblica contro le sanzioni ad autistici inventati, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino alle ore 19. Vieni e fai venire.
0: E noi ci risentiamo quindi domenica prossima, vi lasciamo con un brano sicuramente appropriato a ciò di cui abbiamo parlato. Lo so, va veloce, non è facile capire quello che dice se non parlate bene l'inglese, provateci. And I'm abducting your intention with apocalypse and vengeance like an alien injection. I'm an anal imposition, an American implosion with an asymptote infection, abdicating intersection while I'm eating insurrection. And inasmuch as I'm automating industry, amping inequality, altering intimacy in our aging idiocracy, aesthetically insipid with an artistry of impudence, abetting irrelevance, aligning in indifference with the past impostors, I'm getting the cons, a flaming influence, annihilating Iran, aspiring immortals, authoring isolation, awkwardly immoral, agents of inflation, absent of identity, except avoiding ignominy, autocratic imagery, authentically illusory, amending imperfection with abundant direction and aimless ideation, while aroused by vermectin, no, fuck you.

0: No.
1: Ci riprendiamo già.
2: Vabbè, è l'Hartung facile, era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.
3: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi? Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: probabilmente potremmo andare.
1: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate.
3: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
4: in simultanea su Wombat,
5: Onda Rossa,
1: Neanderthal, Eustachio,
6: Quar,
7: Blackout,
8: Spore.
9: E quindi bentrovate e bentrovati a questo nuovo Ponte Radio di venerdì 28 agosto, un Ponte Radio che non sarebbe dovuto esistere, nel senso che per agosto ci eravamo presi una pausa, forse anche già dalla fine di luglio, adesso non ricordo esattamente come era il Ponte Radio, ma insomma si sa che tutto si rallenta ad agosto e così anche le radio non fanno eccezione. Abbiamo fatto invece proprio un'eccezione perché ci sembrava che le notizie ci travolgessero e così ci arriva già con piacere uno squillo 06 49 17 50. Prendiamo subito la telefonata e vi anticipiamo che potrete continuare a chiamare durante il grosso della trasmissione, che sarà anche su questo. Sto andando in maniera un po' caotica, ma tant'è. Dicevamo, ci potete ascoltare in questo momento in diretta dalle frequenze 87.9 a Roma, 105.250 a

proprio quello di cui andremo a parlare oggi. Quindi, come forse avrete saputo, per chi ha letto i giornali o sentito la radio magari in questi giorni, ne abbiamo parlato. Autistici è entrata tramite un provvedimento del governo degli Stati Uniti, è diventata un'associazione terroristica, un'organizzazione terroristica, e diciamo, spiegheremo in questo Ponte Radio che cosa comporta tutto questo, che cosa significa e che cosa sta succedendo. La notizia, diciamo, la novità rispetto a quello che è successo ieri è che oggi il sito autistici.org non si raggiunge più, perché il dominio è stato tolto, risulta sospeso, non si capisce bene che cosa vuol dire ancora. Diciamo, stiamo cercando di fare chiarezza su tecnicamente chi è che ha bloccato cosa, e ancora a questa domanda non possiamo rispondere, ma il risultato è che se andate sul sito www.autistici.org in questo momento non vi risponde nessuno.

0: E quindi loro cantano i social distortion, ma per la verità non è nemmeno la legge in senso stretto, nel senso che ripartiamo un po' da indietro, per la verità non da molto indietro, perché non è una vicenda che parte da lontano. Se proprio la vogliamo prendere da più lontano, possiamo dire che ci sono stati nell'ultimo mese, se ricordo bene, alcuni articoli, alcuni gruppi MAGA, quindi vicini a Trump negli Stati Uniti, che fomentando, no, un po' questa ricerca dell'internazionale antifascista, hanno anche nominato autistici inventati, forse da qui quindi può partire la faccenda. Fatto sta che ieri, quindi il 27 agosto, giovedì 27, il 26
1: era mercoledì.
0: Sì, mercoledì 26, il governo degli Stati Uniti, con un atto esecutivo che non è un procedimento giudiziario, per chi è appassionata di queste distinzioni, la cosa un po' tornerà più avanti, mette autistici inventati nella lista delle organizzazioni terroriste globali. Lo mette in quanto ritiene che la sua infrastruttura sia sostanzialmente funzionale ad altri soggetti che inquadra di nuovo come terrorismo. I soggetti, tra l'altro, di cui parla e di cui nel comunicato va a nominare, non si riferiscono nemmeno a fatti violenti, nel senso che non ci sono violenze contro le persone contestate, da quel che pare di capire, ma ci sono comunque delle azioni dirette che secondo loro sono state in alcuni casi pubblicati dei post che le rivendicavano tramite la piattaforma di NoBlogs, oppure in alcuni casi ritiene che alcuni gruppi si coordinassero tramite le email che loro gli fornivano, e da qui in poi fa il passaggio: gli date quegli strumenti non perché siete un servizio qualcuno, ma qualsiasi, ma perché fate un'operazione di scrutinaggio, direi, no? Loro usano l'espressione vetting, che penso sia qualcosa tipo una sorta di filtro, e questo torna un po' con alcuni giornalacci da queste parti, no? Che avevano parlato del test ideologico che autistici inventati avrebbe fatto. La realtà è un po' più banale.
1: Sì, diciamo che il test ideologico che autistici fa, secondo loro, sarebbe la policy di autistici, ovvero il fatto che sul sito è specificato che loro forniscono gratuitamente servizi, e stiamo parlando, ricordiamolo, diciamo, per chi magari non conoscesse bene l'infrastruttura, o per chi magari la usa ma non ha proprio contezza di tutto quello che fa. I servizi che fornisce autistici sono sostanzialmente le email, le mailing list, ossia la possibilità di mandare gruppi di email, quindi mandare un'email a tante persone, i blog con la piattaforma NoBlogs, quindi la possibilità di avere un proprio blog dove poter scrivere, quindi sopra mettere dei post, immagini, video, insomma un normale blog, e le chat e poco altro. Non c'è alcuni siti statici, insomma stiamo parlando di questo genere di servizi, quindi servizi che un normale provider di internet fornisce sempre, quindi diciamo servizi che fornisce, non lo saprei, Google ad esempio, o Microsoft, o anche società minori, Libero, eccetera. La differenza è che in questo

0: questo caso sono gestite, questo tipo di servizi sono gestiti da un collettivo che diciamo ha una propria policy e quindi ci tiene all'anonimato delle persone, quindi non richiede che ci sia un documento o anche soltanto un'email per potersi registrare sul sito ed accedere a questi servizi. L'unica cosa che richiede è che i servizi vengano usati per delle cose che rispettano la policy, e la policy è che siano contenuti che comunque rispettino un discorso antifascista, antisessista, antirazzista, antimilitarista, e che non vengano usati per fini commerciali. Quindi sostanzialmente non possiamo parlare di un'organizzazione che chiede di abbracciare, diciamo, in qualche modo non lo so, un'ideologia o qualcosa. Ci scrivono sopra persone di tutti i tipi, chiunque di noi negli anni ha frequentato, diciamo, magari una mini lista anche grande o un contenuto su autistici o su no blogs eccetera, sa benissimo che la galassia, diciamo, di sinistra tra virgolette globale alla quale possiamo fare riferimento è talmente variegata, dove sopra ci sono persone che si odiano. Quindi è chiaramente, non si può parlare di un'organizzazione, di servizi per un'organizzazione. Ma tra l'altro le cose che vengono contestate dall'amministrazione Trump come pericolosi atti terroristici, poi se andiamo a vedere quelli che vengono elencati, sono sostanzialmente una vandalizzazione di alcune cliniche, di quelle cristiane che ci sono negli Stati Uniti, che sono finte cliniche per l'aborto, ossia dei posti dove tu magari vai perché pensi che lì puoi fare un aborto, invece sostanzialmente ti trovi questi cristiani pro vita che fanno in maniera che tu non faccia mai questo aborto. E quindi uno degli eventi contestati è il fatto che su NoBlocks veniva diciamo descritta, rivendicata questo tipo di vandalizzazione nei confronti di queste cliniche, e alcuni gruppi antifascisti dell'Oregon, di Portland, scusate, che avevano fatto delle azioni. Anche qui non stiamo parlando di niente di eclatante, niente di così grande, ma questo non ha nessuna importanza, perché diciamo quello che sta succedendo in questo momento è che si sta creando un precedente, ovvero diciamo mettere proprio sotto attacco chiunque la pensi diversamente dall'amministrazione Trump, e quindi colpire qualunque cosa.
1: Penso, mi vorrei agganciare proprio alle ultime cose che stavi dicendo, perché infatti, come dire, questi fatti sono tutto sommato così piccoli che il collettivo di Stici Inventati al riguardo non era nemmeno citato in tribunale. Voi sapete che naturalmente, no, questi gruppi potenzialmente avrebbero anche potuto postare le stesse cose su Instagram, e naturalmente il fatto di avere una policy d'ingresso non è assolutamente un fatto specifico soltanto di loro, tutti quanti i servizi hanno una policy che, no, per esempio, se usate Instagram oltre a delle policy che si potrebbe dire che in un certo senso sono obbligati ad avere, delle altre invece sono molto più opzionali. Il modo in cui loro gestiscono, per esempio, il tema della nudità è una loro scelta, adesso senza nemmeno entrare nel merito, ma ognuno ha le sue policy su cosa si può e non si può dire, su quali sono i termini, su quali sono anche soltanto, come dire, le quantità di utilizzo, no? Io ti do un sito, sì, ma quanti post puoi fare? Potenzialmente uno può anche dirti sì, ma non puoi fare più di un post al giorno, e ogni vari servizi possono avere limiti di questo tipo. Naturalmente i post possono anche essere ritenuti dalle varie giurisdizioni in violazione, e in quel caso poi decidono in tribunale, eventualmente portando all'oscuramento dei singoli post. Questa è una procedura che talvolta capita, che sicuramente il collettivo autistici non accettava supinamente quanto altre aziende, ma nemmeno si trattava, no, come dire, di rifiutarle a muso duro, perché era chiaro che sostanzialmente se tu sei un service provider non puoi davvero rifiutarti di oscurare i contenuti se ti chiedono di oscurare un singolo contenuto, perché altrimenti oscureranno l'intera piattaforma. Quindi, diciamo, se ci fossero state delle richieste motivate da un giudice che dicevano questo articolo per esempio come quelli che ha citato andavano nascosti, non saremmo a parlare di questo, magari ne avremmo parlato lo stesso come un fatto di cronaca, ma sicuramente di un'altra completamente di un'altra gravità. Quindi alcune singole giurisdizioni possono decidere di bloccare alcuni singoli indirizzi. Qui invece l'attacco è contro l'intera organizzazione come infrastruttura complessiva, a prescindere da quello che sono alcuni usi o alcuni altri usi, perché sostanzialmente viene inquadrata come funzionale a questo cosiddetto terrorismo antifascista, in cui Antifa si scrive con la maiuscola, e questo non smetterà di farmi ridere, no? Cioè, quando le procure, gli stati di tante parti del mondo decidono che qualcosa deve essere data come un nemico, si passa, no, dal passare da un nome dal nome comune, no, a un nome proprio. E così è. Insomma, questo è quanto. L'ordine esecutivo arriva mercoledì. Quello che l'ordine esecutivo prescrive, però, che cos'è? Cioè, ti mettono in una lista, va bene, questa è una lista chiaramente ideologica, una lista, come dire, è un comunicato politico naturalmente, ma non è soltanto un comunicato politico, è comunque un ordine esecutivo che impone alcune cose. Dopo ci torneremo meglio sulle cose da liste con una ventina di minuti in cui ne parleremo, ma prima di questo appuntamento così lungo la ridiciamo comunque molto in breve. Quello che essere in quella lista vuol dire che non puoi fare affari con soggetti negli Stati Uniti. Quindi se per esempio loro avessero avuto un contratto per avere un server con una società statunitense, quella società era obbligata a revocargli il contratto. Se avevano un contratto magari con una banca statunitense, quella banca era obbligata a revocargli il contratto, ma volendo anche per altre cose, anche se ci compravano le magliette, no, negli Stati Uniti, allora la cosa valeva altrettanto. Quindi ogni tipo di attività commerciale che ha a che fare con gli Stati Uniti. Vuol dire anche chiaramente che delle persone residenti negli Stati Uniti non possono essere parte, diciamo, dell'associazione. Questo è un problema magari meno spinoso per la maggior parte delle persone che ci ascoltano, però diciamo, considerare che le persone comunque nel mondo si muovono, e questo, diciamo, poteva essere un tema in alcuni casi, probabilmente nel caso di autistici non era il caso centrale. Ora, questa affermazione, per carità, l'aspetto politico rimane, ma voi potreste chiedervi, vabbè, ma tutto sommato quindi è poca cosa. Cioè, l'unica cosa che mi stai dicendo è che in pratica gli adesivi non li prenderanno dagli Stati Uniti, che era comunque forse una buona idea a prescindere per questioni di trasporto, e che non potranno avere un server negli Stati Uniti, che è un peccato, per carità, però il mondo è grande e si possono avere server in tante parti del mondo, e Autistici Inventati ha sempre avuto, no, una scelta tecnica di cercare di distribuire i server in parti diverse del mondo. E vabbè, nel senso, ma il mondo è ancora grande, anche il Nord America è ancora grande, no? Ci sono altri stati che non fanno parte che non sono gli Stati Uniti, per cui si potranno mettere altrove. E in un certo senso dovremmo dirvi sì, esatto, è proprio così, e quindi non c'è nessun problema, se non che invece i problemi ci sono, ci arriveremo dopo. Che cos'è che volevo dire?
0: Direi che sì, ci arriveremo dopo, nel senso che parleremo, insomma, di quello che significa poi entrare, diciamo, in una blacklist degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda il resto del mondo occidentale. Ma credo che dovremmo anche menzionare un pochino come funziona il mondo di internet, ovvero nel momento in cui io ho un sito, come faccio veramente, quando mi collego, come faccio a sapere veramente dove mi sto collegando, da chi mi devo collegare, chi me la dice questa cosa? Perché praticamente varie volte ne abbiamo parlato magari qui in radio, nella trasmissione Nell'Idea Nella Presa, abbiamo spiegato che in realtà la rete è divisa per indirizzi, quindi sostanzialmente un oggetto quando si collega a internet riceve un indirizzo che è proprio un numero, cioè è una sequenza di numeri e quello sei tu. Però io
1: è il cosiddetto indirizzo IP.
0: È l'indirizzo IP. Nel momento in cui io mi collego a un sito, però non metto un numero, quindi io voglio andare sul sito www.autistici.org, non è che scrivo 10. Non lo so, o quello che è. Quindi vuol dire che c'è un soggetto che mi deve fare da intermediario e mi deve dire: guarda, tu stai scrivendo autistici.org, ma in realtà devi andare verso questo sito, e quindi cioè verso questo indirizzo IP. E quindi questa cosa c'è qualcuno che la fa.
1: Come l'elenco telefonico di una memoria ormai un po' persa nel tempo, forse un'analogia che funzionava meglio 20 anni fa, ma l'idea, no, è un po' questa. E questo è il sistema dei DNS, dei cosiddetti nomi di dominio, che trasforma quindi un nome memorizzabile come autistici.org in un indirizzo IP che nessuna persona si ricorderebbe, vabbè, diciamo, sì, c'ha altri vantaggi, ma insomma questo è. che è un sistema globale, ma globale che vuol dire esattamente globale? Chi ce le ha le leve delle cose globali? È complicato e sicuramente possiamo dire che ci sono alcuni aspetti che sono, diciamo, gestiti da dei gruppi che sono, che fanno comunque, hanno un grosso vertice intorno agli Stati Uniti, ma hanno degli aspetti multipolari, potrei per così dire. Quindi, per esempio, hanno avuto, no, per esempio, lo IANA e l'ICAN, no, sono degli enti che nascono proprio come delle controllate statunitensi, ma poi nel tempo hanno anche avuto dei vertici che non erano a guida statunitense, quindi c'è stato un progressivo spostamento degli equilibri dagli Stati Uniti a qualche cosa di multipolare, ma diciamo poi ci sono anche invece i domini, no? I domini sono invece spesso nazionali, per esempio il punto it, chi lo gestisce è tecnicamente una società, ma di fatto come dire, è lo Stato italiano che lo conferisce alla società che poi gestisce il punto it. Quindi di fatto, diciamo, l'autorità in capo sul punto it ce l'ha l'Italia. Il punto org fa parte di una strana categoria di domini che in realtà all'inizio erano i più comuni, di cui fa parte per esempio anche il punto com, che è forse il dominio più usato, storicamente era il dominio più usato, no? Ma di cui fa parte anche in modo diverso il punto net e il punto info, che sono dei domini cosiddetti generici, che quindi non fanno capo a nessuna nazione nello specifico e quindi sono gestiti di nuovo in senso globale. Questo per molto tempo li ha resi i domini più tutelati, perché voleva dire che non erano sotto il controllo diretto di un specifico stato, ma in realtà di fatto gli Stati Uniti avevano un grosso controllo su, su questo. Quindi un'altra delle cose che diciamo questa, questo provvedimento esecutivo può implicare è anche il controllo sui nomi di dominio, e quindi può darsi, ma noi attualmente non lo sappiamo, che questo sia il motivo per cui in realtà il sito autistici.org oggi non è più raggiungibile. Noi ieri, quando stavamo preparando la trasmissione, l'abbiamo preparata tutta quanta diversa da come, o almeno comunque con dei grossi controlli diversi da come invece sarà. Perché? Perché beh, un punto importante che ci sembrava da sottolineare era: funziona ancora tutto, quindi niente panico. Sì, la cosa è molto grave, c'è bisogno di mobilità, però i servizi funzionano e abbiamo una ragionevole aspettativa che possano funzionare per un altro mese, fino al 25 settembre. Perché il 25 settembre? Perché l'atto esecutivo dice che le varie società hanno 30 giorni di tempo per adeguarsi, no? Perché è chiaro che io non posso darti un ordine oggi e pretendere che tra un secondo tutti i soggetti abbiano letto l'ordine e fatto tutto quello che va fatto per chiudere una relazione commerciale. Quindi do 30 giorni di tempo. E come dicevamo, beh, sicuramente, no, molte cose avverranno magari verso la fine di questo periodo, o comunque non proprio all'inizio. Non lo sappiamo cosa succederà in questo periodo e passati questi 30 giorni, ma sappiamo che dopo nemmeno 24 ore dall'emissione dell'ordine il dominio autistici.org è stato sospeso. Non è chiaro da dove sia la responsabilità di questo. Sappiamo che il meccanismo con cui, diciamo, si comprano i domini, perché i domini sono una cosa che si compra e che si ha intestati, quindi sono una proprietà, è complesso, quindi diciamo che ci sono, no, dei registri principali, poi li si rivende, ci sono i registrar, è complesso. Diciamo che in genere quando tu lo vai a comprare ti parli con una ditta che non è poi davvero quella che gestisce il DNS. Loro, quella, la ditta a cui si rivolgevano è Gandhi, questa è un'informazione pubblica, diciamo che è
0: si
1: tecnicamente tracciata su internet. Sappiamo che non è stato Gandhi a revocargli il controllo del dominio. Quindi probabilmente qualcuno da più in alto.
0: Che è una società francese, Gandhi.
1: È una società francese, infatti sarebbe stato molto strano se proprio una società francese fosse stata la... Molto strano, ma non stranissimo. Dopo ci torneremo su questo. Se una società francese fosse stata la prima a prendere un provvedimento diretto. La prima a prendere un provvedimento diretto forse è stata ancora prima della sospensione del dominio, o comunque giù di lì, è stata PayPal. di cui non smetteremo mai di raccontare le malefatte, da quelle primigenie a quelle continue, così come, che ne so, magari potreste ricordarvi che tanti anni fa, no, ai tempi di WikiLeaks, in cui, no, diciamo, questo modo diverso di fare giornalismo aveva effettivamente comunque posto delle domande e messo in difficoltà l'amministrazione statunitense. Ci ricordiamo che no, ad esempio, no, tanti furono i processi, no, e ora c'ho il vuoto di come si chiamava quello di WikiLeaks, quindi non fa niente, non lo dirò, mi verrà in mente sicuramente appena terminata la trasmissione. E PayPal fu uno dei primi soggetti a fare quello che si chiama il debanking. Il debanking sarebbe veramente la pratica di toglierti la possibilità di avere un conto in banca. PayPal, magari le persone non ci si rapportano come un'istituzione propriamente bancaria, ma più come qualcosa che fa i pagamenti, ma di fatto è un'istituzione bancaria, quindi se PayPal ti caccia hai dei problemi. Ora, nel caso specifico di autistici è sicuramente un segno politico grave, non è il problema principale, e qui forse adesso io mi prenderei una piccola pausa, visto l'antifatto l'abbiamo raccontato, e raccontiamo le cose come stanno adesso, le cose che hanno dei problemi, anche le cose che funzionano, le cose che speriamo tornino a funzionare, cosa sappiamo che è utile fare e cosa sappiamo che in questo momento non è particolarmente utile fare.

0: Le 13.25 riprendiamo con il Ponte Radio, stiamo parlando di autistici inventati, abbiamo fatto un preambolo diciamo su all'ordine esecutivo, è arrivato il momento di raccontare come stanno messe le cose in questo momento. Considerate che per noi è difficilissimo fare pronostici, forse per chiunque lo sarebbe, quindi davvero quello che diciamo vale adesso e non sappiamo poi per quanto vale. Fino a ieri sera funzionava tutto, stamattina ci siamo svegliate che invece autistici.org non funzionava più. Ora considerate che, e questo è particolare, è stato bloccato solo autistici.org.
1: Esatto, infatti anche ora se andate sul sito www.inventati.org raggiungete tranquillamente l'home page di autistici, perché inventati.org non è stato bloccato. Quello che potreste non raggiungere in questo momento, ma sappiamo che già si sta lavorando per ovviare questo problema tecnico, potrebbero essere, vabbè, ovviamente le mailing list che fanno accesso su autistici.org. Potrebbe essere difficile o impossibile per voi mandare o ricevere email, perché anche se non avete un dominio @autistici.org, perché magari comunque il server registrato su cui si fa l'autenticazione può essere sempre un server autistici.org, e naturalmente in questo momento le mail @autistici.org sono inutilizzabili. Cosa succede però? In realtà i dati di queste mail non sono persi, quindi se avete un'email @autistici.org non avete perso tutto quello che c'è sopra. Questo lo diciamo perché magari in questo momento anche è importante cercare di non riempire autistici di richieste, perché comunque, come potete immaginare, la situazione è complicata e bisogna cercare di salvaguardare l'infrastruttura e portare avanti una battaglia politica complicata sicuramente, e quindi diciamo evitiamo di mettere sul piatto anche tutta una serie di domande sempre uguali su quello che funziona, quello che non funziona, eccetera, perché affatichiamo soltanto le persone del collettivo.
0: Per quanto sia ovviamente comprensibile, e no, come dire, noi abbiamo potuto farle queste perché con la scusa che dovevamo fare il Ponte Radio eravamo legittimate, perché diciamo no, beh, a noi ce lo dovete dire, perché poi noi così lo diciamo ad altre persone.
1: Sì, noi quindi abbiamo voluto fare sto Ponte Radio solo per poter parlare con autistici, diciamoci la verità.
0: Esatto. Quindi diciamo alcune cose funzionano.
1: Allora il sito di NoBlogs funziona, quindi noblogs.org funziona, e quindi se avete un blog su NoBlogs potete tranquillamente accedere, funziona tutto quanto. Per quanto riguarda XMPP, la chat XMPP potrebbe funzionare o non funzionare a seconda diciamo di una serie di circostanze tecniche, però può darsi che alcune persone tra quelle che ci ascoltano gli stia funzionando, alcune no. Per quanto riguarda l'email rimane il discorso di cui prima.
0: Sì, diciamo che per raccontare anche un po' il motivo magari vi costa aiuto a capirle, autistici.org aveva molti domini, no, per le email, no? Quindi magari chi di voi aveva le mail, non so, anche.no, no? Cioè @anche.no, e no, autistiche.org, ne aveva altri.
1: Inventati, paranoici, c'erano morte male, ci abbiamo domini in abbondanza, ci stavano.
0: Domini in abbondanza.
1: Ci sono.
0: L'unico bloccato è autistici.org. Non sappiamo chiaramente se rimarrà l'unico, noi speriamo che rimanga l'unico e chiaramente speriamo anche che si riesca ad annullare questo provvedimento, però per ora è così, e quindi questo è stato bloccato. Quindi quello che dovrebbe succedere in teoria è che dovrebbe funzionare se avete un servizio tramite autistici, ma non su autistici.org, perché magari la vostra email era @inventati.org o qualsiasi altra cosa, allora in quel caso dovrebbe ancora funzionare. Questa è la teoria e ci possiamo aspettare che magari non subito, ma in dei tempi ragionevoli, magari anche dovendo fare dei cambi nel modo in cui si utilizza, questo potrebbe richiedere, sono tutte cose che scopriremo francamente anche nei prossimi giorni. Noi cercheremo di dare informazioni, sicuramente il collettivo lo farà, no, ancora meglio di noi, noi cercheremo di amplificare, cercherà di spiegare magari che cos'è che bisogna cambiare, può darsi che questo capiti.
1: Allora nel frattempo correggiamo un attimo, sì, un'informazione,
0: sì, una certezza,
1: in questo,
0: sì.
1: In questo momento noblogs.org non funziona, ma è un problema temporaneo, non è, cioè insomma, dovrebbe rifunzionare. Quindi se in questo momento avete fatto la prova dopo che abbiamo detto che funziona, vi assicuro fino a mezz'ora fa funzionava. Adesso in questo momento non funziona, ma è un problema temporaneo, si dovrebbe risolvere.
0: Quindi va bene. Quindi ovviamente ci sono anche alcune cose che non stanno funzionando. Perché? Perché naturalmente un po' immaginiamo che il collettivo in questo momento starà alacremente al lavoro cercando di cambiare cose per no, venire incontro ai problemi che stanno facendo. Quindi è chiaro che c'è una fase, diciamo, di trambusto. E ci si può aspettare che un po' rimanga così, nel senso, per un pochino, no? Che c'erano cose che vanno e poi magari non vanno più, cose che bisognerà cambiare, questo potrebbe capitare, ma più o meno, se le cose dovessero rimanere come stanno dal punto di vista dei provvedimenti che vengono, diciamo, dagli Stati Uniti e di chi se li prega, allora quello che vedremo è che gli unici problemi riguardano i servizi che specificamente sono su autistici.org. Quindi se avete per esempio il sito del vostro centro sociale su autistici.org, ormai è un caso rarissimo, ma ce ne sono ancora alcuni che lo hanno per motivi storici, allora lì potrebbe esserci un problema. Se avete un'email @autistici.org, in questo momento, come dire, l'unica cosa che può farla tornare indietro, scusate la retorica, è la lotta, ma altrimenti non ci sono cose tecniche che possono fare per ridarvi come dire, la fruizione di queste mail e la capacità di mandare e ricevere email. Potranno essere in grado, quello sì, di darvi comunque il contenuto delle mail, che non è andato perso, quindi non preoccupatevi di questo, il contenuto delle mail non è andato perso di nessuna email, e magari potranno darvi in automatico, magari non subito ma dopo, no, trasformarvi quella casella @autistici.org in un'altra casella con un altro nome. Questo ci rendiamo conto che è un problema, perché se con quella indirizzo email, no, una persona che voi conoscete vi va in rubrica così, dopo non vi riesce più a scrivere e non lo sa che l'avete cambiato l'indirizzo potenzialmente, così come se eravate iscritti ad un servizio con quelle mail. Quindi è un problema, ma diciamo è qualcosa di un po' più limitato. Che cos'altro possiamo dire? Che non hanno ricevuto alcuna notifica per entrambe le sospensioni, quindi né su quella del DNS, se mi ricordo bene, e nemmeno per quella su PayPal, nessuno ha avvisato il collettivo di niente. Questo fa capire delle cose. Che cos'altro c'è da dire? Che per esempio che continuano ad arrivargli invece donazioni sul conto corrente che hanno in Italia. Questo è un buon segno anche nel senso dell'affetto, come dire, su cui erano certe, però ci tengono anche a dirci in questo momento non serve.
1: Non serve, in questo momento non serve, anche perché ora ne parleremo, diciamo, come è successo per PayPal, ci potrebbero essere dei problemi sui conti correnti, quindi per il momento non è necessario mandare soldi ad autistici. Autisti, diciamo, ha la confidenza e diciamo così la consapevolezza del fatto che nel momento in cui servono soldi per autistici, ogni volta che sono stati chiesti questi soldi sono arrivati, perché c'è una comunità di persone che lo usa, che è consapevole del fatto che comunque gestire questa infrastruttura ha bisogno di soldi, insomma, per pagarla, e quindi non è necessario mandare ora soldi ad autistici. Quando sarà necessario verrà detto, e diciamo sarà importante raccoglierli in quel momento. In questo momento questa è una cosa che non serve.
0: Sì, quindi, come dire, se raccogliere soldi poteva essere anche un buon pretesto magari per fare delle iniziative e pararne in giro, allora ben venga, no? Li prendete, li mettete dentro una busta e aspettate il momento giusto in cui questo servirà, che potrebbe tranquillamente capitare. Qual è qualche altra domanda? Ma come si fa a sapere delle informazioni al riguardo? Un po' aggiornate quando servono. Il canale principale di autistici è il loro blog, che è cavallette.noblogs.org,
1: che in questo momento però non si può raggiungere, però
0: bravissima,
1: più tardi credo che si potrà raggiungere. E poi c'è un canale su Mastodon, su Bida.
0: Sì, esatto, quindi il canale, diciamo, ufficiale finché funzionerà sarà cavallette.noblogs.org, ma chiaramente come piano B c'è un altro account Mastodon che, per la verità, adesso non ce l'ho il nome sotto mano, ma lo ritroveremo facilmente. Non è stato molto usato in passato, quindi può darsi che mi sembri un po' sospetto, ma invece lo ritroveremo. Quindi dal punto di vista bancario bancario, problemi su PayPal, ma ancora tutto ok per quanto riguarda l'account che hanno con Banca Etica in Italia. Apprendiamo dalle pagine del Manifesto che nella prossima settimana ci saranno delle interrogazioni parlamentari a riguardo. Questo, diciamo, consapevole, interrogazioni parlamentari sono importanti ma non risolutive, evidentemente. Vedremo anche che cosa, no, uscirà fuori da quegli argomenti. Perché comunque, diciamo, no, c'è un tema che forse è stato quello in cui magari chi ha voluto esprimere delle posizioni comunque solidali senza essere particolarmente affine alla nostra posizione, no, a volte ha citato una posizione, diciamo, blandamente sovranista, no, in cui diceva: ma noi di autistici ne possiamo parlare quanto ci pare, cioè non so, possiamo dire quello che ci pare come opinioni. Fatto sta che comunque il governo statunitense ha deciso che una situazione italiana non poteva più avere spazio, e questo, come dire, no, in teoria il nazionalismo, io avevo capito che funziona diversamente, ma evidentemente al governo la pensa in un altro modo. Con questi aggiornamenti noi diamo anche, iniziamo a dare lo spazio alle telefonate che ci dovessero arrivare per mandarle in onda, perché pensiamo anche che sia importante confrontarci tra compagni e compagni per capire come dire, come procedere. Naturalmente anche, no, leggeremo, insomma, gli argomenti della trasmissione non sono finiti, ne abbiamo ancora, ma è sempre a questo punto un buon momento per chiamare lo 0649 17 50. Avremo anche modo poi di leggere vari comunicati di solidarietà, ne sono già arrivati tanti e sono comunque, per quanto una goccia nell'oceano, un passaggio importante. Abbiamo ricevuto una chiamata che magari,
1: sì, allora, visto che la chiamata sollecitava, ripetiamo, insomma, allora il canale appunto ufficiale è cavallette.1blogs.org, in questo momento non è disponibile, invece il contatto sta su mastodont.bida.im, l'indirizzo è mastodont.bida.im/chiocciolacavallette. Comunque, se cercate Mastodon Bita e autistici lo trovate subito anche su motore di ricerca. Comunque lo ripeto, mastodont.bida.im/chiocciolacavallette. Mastodon, lo ricordiamo per chi ci ascolta, è un diciamo social network autogestito, federato, ci sono vari server, diciamo, che ospitano Mastodon. Uno tra questi è Bida, appunto, e niente, è un collettivo che sta qui in Italia, e lì sopra c'è un canale Cavallette, @cavallette, proprio l'utente dove autistici pubblica le proprie informazioni.
0: Sicuramente pubblicheremo il link nel testo poi del Ponte Radio. Noi ci prendiamo un altro stacco musicale, e così, visto che tanto a quanto pare

0: Prima telefonata in onda, sono le 13:40. Allora, innanzitutto diamo il ben trovato a chi è dall'altra parte della linea. Ciao.
1: Ciao, ciao, grazie per questo speciale che state facendo, perché c'è bisogno, siamo tutti e tutte un po' disorientati. E io la prima cosa che vorrei fare è intanto ringraziare Autistici Inventati per lo grandissimo lavoro che stanno facendo, che fanno da anni e che, perché danno la possibilità di, l'avete spiegato voi, di comunicare in maniera indipendente ad ampi stesse del movimento, senza censura, senza essere, diciamo, all'interno della commercializzazione dei social media. Quindi grazie tantissimo ad Autistici Inventati. Mi pare che voi avete spiegato molto bene quali sono le conseguenze di questa sanzione, che non si limitano ad essere esclusivamente economiche.
0: Scusami, sei col viva voce per caso? Ti sento un pochino male.
1: Mi sento male proprio io, perché sono in un punto dove un po'.
0: Beh, allora prosegui così.
1: Se pensate che...
0: No, prosegui.
1: Ok. E allora la cosa che dicevo, che mi sembra che questo l'avete spiegato molto bene, questa sanzione mette in risalto due questioni. La prima, appunto, che l'avete spiegato molto bene, che questo mito della neutralità della rete in realtà è un mito, perché abbiamo visto che il servizio di DNS, che è uno dei servizi principali perché per poter far funzionare internet, è in realtà fortemente condizionato dalle imprese degli Stati Uniti, che hanno sede negli Stati Uniti. Peraltro va sottolineata una cosa, cioè c'è stata una solerzia incredibile nel dare seguito a questa sanzione, perché ci sarebbe spazio, diciamo, in teoria la sanzione entra in vigore fra un mese, invece il giorno dopo della sanzione già, a quanto pare, il responsabile di domini.org ha oscurato autistici.org, quindi la solerzia è abbastanza impressionante. Appunto, mette in risalto questa questione del mito della neutralità della rete, che è per l'appunto un mito, ma secondo me mette in risalto anche un altro aspetto che ci riguarda più
0: meglio. Cioè, adesso sentiamo davvero male, però.
1: Ok, e allora ti richiamiamo appena mi sposto e ti richiamiamo appena per un 35 minuti.
0: Va benissimo, facciamo così. Nel frattempo noi prendiamo un'altra telefonata che ci arriva. Allora, la dovremmo avere a questo punto in onda. Ben trovata su Radio Onda Rossa. Ciao, ci sei ancora? Eccoti. Pronto, ci sei? Pronto? E guarda, anche a te ti sento davvero male e adesso va e viene.
2: Allora guarda, sai cosa faccio?
0: Cosa fai?
3: Penso che si sia staccato dal telefono mentre aspettava. Proviamo a attaccare e ci richiama magari, perché...
0: Va bene, allora riattacchiamo. Niente, è una giornata travagliata per le comunicazioni, l'avevamo detto. Ci riproveremo sicuramente. Comunque mi sembra alcuni dei punti, no, che stava sottolineando dal compagno al telefono erano davvero importanti. La non neutralità della rete, perché lo diciamo da tanto tempo, ma di fronte a questi fatti evidentemente si mostra ancora più netta. E anche, no, appunto, il tema di questo eccesso di solerzia, nel senso che non è proprio che le sanzioni entravano in vigore tra 30 giorni, è più tipo che c'erano 30 giorni di tempo per attuarle, che non è esattamente la stessa cosa. Fatto sta che vederle arrivare già in 24 ore, alcune già messe in atto, è sicuramente... colpisce molto. Non so se voi...
3: diciamo che colpisce fin dall'inizio il fatto che Rubio mandi un tweet, cioè, nel senso, non voglio assolutamente sminuire il lavoro che facciamo, né ancora di più. Non voglio sminuire quel lavoro che fa Autistici, che è fondamentale, usato in tutto il mondo eccetera, però a me anche il fatto che un segretario di Stato americano mandi un Twitter per prendersela con un'associazione italiana, diciamo parlando di terroristi internazionali, è una cosa che mi ha colpito. Comunque c'è una telefonata, andiamo avanti.
0: Allora eccoci, Bern ritrovato, vediamo se stavolta va meglio.
1: Sì, allora, salve, mi sono tolto gli auricolari, dovrebbe andare meglio.
0: Molto meglio, sì.
1: Mi chiamo Antonio Pavolini, mi occupo di media da tanto tempo, in particolare di tutto quello che non funziona nell'industria dei media, e naturalmente grande solidarietà ad Autistici Inventati per il loro straordinario lavoro e a tutte le realtà che fanno quella che una volta si chiamava controinformazione, voi compresi indubbiamente, di Radio Onda Rossa, in tutti questi anni di, diciamo, convergenza, omologazione, pensiero unico. Mi sembra un lavoro straordinario. In particolare, ecco, io il contributo che vorrei dare da studioso del settore è, prima di arrivare al, come dire, al tratto terminale della traiettoria di questo missile balistico, che poi è, diciamo, quando il re è nudo e si mostra in tutta la sua tracotanza, come è successo in questo caso, forse negli anni precedenti un po' più di consapevolezza nell'uso di questi strumenti eterodiretti e controllati dal grande capitale di questi monopoli naturali sarebbe stato utile. Tante volte, per esempio, cioè, non ce ne accorgiamo, ma usiamo magari una di queste piattaforme chiuse come Facebook, si apre un browser che non è il browser che vogliamo noi, ma è il browser di Facebook, anche solo per andare nella open internet, comunque continuiamo a condividere i nostri dati, oppure quando su Instagram ti tolgono la possibilità di linkare verso l'esterno, e allora tutta la nostra grande azione militante si risolve nel mettere il nostro link nella bio, ma in realtà stiamo solo celebrando i limiti della piattaforma, no? E quando scriviamo link in bio, in realtà stiamo dicendo che accettiamo di stare in questo mondo parademocratico, ecco.
0: Come se ne esce?
1: Come se ne esce? Diciamo che...
0: Lo so che è difficile.
1: No, anche perché naturalmente queste piattaforme giocano col nostro ego, con la nostra ricerca della visibilità. Noi sappiamo che abbiamo tanti contatti su queste piattaforme, non li vogliamo perdere, e andare per esempio nel Fediverso, su Mastodon, o magari anche su Substack, no? Che forse è leggermente meno tossico, però... sono tutte scelte a volte dolorose, perché pensi di non poter, come fa qualcuno, cambiare più il sistema dall'interno, no? Però a un certo punto una scelta radicale va fatta. Io credo che arriveremo a un punto critico, che però passa dalla consapevolezza di tutto ciò che di tossico stiamo facendo oggi tutti i giorni sulle piattaforme dei social media. Tutto qua.
0: Grazie mille per il tuo intervento.
3: Per l'intervento. Nel frattempo vi dico che noblogs.org rifunziona, quindi se volete andare su cavallette.noblogs.org ci potete andare. Insomma, era soltanto un problema temporaneo che è stato risolto e possiamo andare avanti, quindi. Dicevamo, eravamo rimaste quindi io credo che sarebbe ora che spiegassimo, insomma, che cosa significa poi queste sanzioni da parte del governo degli Stati Uniti, come possono poi colpire un'associazione. Nel frattempo ci abbiamo un'altra telefonata che sta dall'altra parte del mondo, no? Perché verrebbe da dire, se questo provvedimento è negli Stati Uniti, a noi tutto sommato che cosa ce ne frega? Allora, c'è una telefonata in diretta.
0: E quindi riprendiamo la telefonata con il primo ascoltatore che ci aveva chiamato.
3: Diciamo subito di abbassare la radio perché si sente...
4: Sì, eccoci qua. Adesso va meglio?
0: Adesso va meglio.
4: Sì. Bene, meno male. I potenti mezzi, e quindi allora riprendo dalla seconda considerazione che ci riguarda più direttamente, e che è una considerazione anche più tipicamente politica, diciamo. Ovvero Autistici ci ha aiutato tantissimo, e nasce all'interno dell'Humus, degli ACLAB, degli ACT Meeting, in cui tutti quanti mettevamo le mani dentro e creavamo i nostri piccoli server, e poi questa...
0: Al presente, mi declino al presente, però fammi sto favore.
4: Devo declinare al presente?
0: No, ci mettiamo le mani dentro.
4: Ci mettiamo le mani dentro, esattamente, hai perfettamente ragione, ci mettiamo le mani dentro. Gli ACLAB sono ancora tanti, e anzi sono di nuovo in crescita come numero negli ultimi anni. Le ultime edizioni di Hack Meeting sono state delle edizioni molto interessanti, in cui le persone che hanno mostrato voglia di fare sono state sempre di più, e quindi però quello che volevo dire è che a un certo punto quello che è successo è che Autistici è diventato il provider di movimento, per cui siccome c'era Autistici, in molti ci siamo sentiti direi quasi autorizzati a delegare a loro la nostra indipendenza nella comunicazione via internet, e loro infatti sono anche cresciuti in termini di infrastruttura. E quindi però quello che è successo ieri e quello che sta succedendo oggi, con migliaia di persone che non hanno più la mail, che a breve, da quello che si è capito, riusciranno a ripristinarla, perché ci stanno lavorando, ci avete appena detto, però è chiaro che invece che avere un provider di movimento, diciamola così, riuscire ad avere tanti server di movimento, magari più piccoli, magari più decentrati, magari federati, questo ci renderebbe la comunicazione indipendente molto meno attaccabile da sanzioni di questo genere, o anche da attacchi tipo di DOS che comunque Autistici ha subito nella giornata di ieri, tanto per accompagnare la sanzione degli Stati Uniti. Quindi diciamo, dal mio punto di vista, questa potrebbe servirci da lezione per tornare perché poi i server di movimento ci sono, non è che non ci sono, ce ne sono tanti, sono piccoli, probabilmente sono poco federati, probabilmente sono poco conosciuti, e però veramente come dire, insieme all'ACLAB di quartiere o di città andrebbero diffusi e forse semplicemente comunicati server di movimento. È chiaro che questo non è solo un fatto tecnico, perché come esatto, stiamo vedendo c'è anche un tema di assunzione di responsabilità anche legali e anche di affidabilità, diciamo, del servizio che viene dato, no? Perché se poi una persona ha la propria mail su ciccio.net, che è il server della club del paese Vatta la Pesca, è chiaro che poi magari ci conta, e quindi diciamo, io non è che sono un fautore dell'uptime del 99,99%, però insomma un po' di garanzia in più.
3: Però scusami se ti interrompo, no? Allora, come ragionamento generale siamo d'accordo che idealmente, anche come comunità, che magari è una cosa che sempre abbiamo detto, moltiplicare i server, decentralizzare, eccetera. Però in questo caso io penso che qui la questione sia diversa, perché è vero, da una parte è giusto, ci abbiamo sempre pensato, ci potevamo pensare di più, ci possiamo pensare da ora in poi, e va bene. Questo è per quanto riguarda le nostre pratiche di resistenza in generale, eccetera. Però cioè, quello che è successo è una cosa gravissima, che non doveva succedere, non può succedere, non può passare così. Quindi diciamo che in questo momento credo che sia importante da parte di tutte e tutti, e non parlo della comunità hacker, della comunità di Hack Meeting o degli Hack Club a livello globale, eccetera, parlo proprio di come compagni, compagne, e non solo, perché questa qui è una cosa che travalica anche diciamo la parte più di movimento, eccetera. Cioè il fatto che il governo degli Stati Uniti, e non è, chiaramente non è la prima volta, ora ne parleremo anche delle sanzioni, quello che c'è stato finora e quello che potrebbe esserci dopo, però il fatto che il governo degli Stati Uniti possa prendere un collettivo italiano e dichiararlo una organizzazione terroristica, e in base a questo un collettivo che fornisce servizi, quindi servizi su internet, e in base a questo fare sì che non possano più accedere a conti correnti piuttosto che gli si possa tirare giù dopo un giorno il dominio è una cosa gravissima, che esula il discorso dei mini server, perché si può fare anche una lista lunga a piacere in cui ce li metto tutti i mini server. Qui è che si sta creando un precedente che non deve esistere, è una cosa che non può passare inosservata da parte nostra, perché è di una gravità inaudita.
4: Io sono perfettamente d'accordo, guarda, la mia osservazione non è in contraddizione con questo. Penso che questo è una gravità, è di una gravità inaudita. Gli Stati Uniti, d'altra parte, quello che stanno facendo è evidente. Sarebbe interessante anche sapere cosa ne pensano tutti quelli che si riempiono la bocca di sovranismo digitale in Italia, non perché a me il sovranismo piace, ma perché diciamo questo è
0: che almeno significhi qualcosa.
4: Esatto, che almeno significhi qualcosa. Quindi io sono perfettamente d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con il fatto che va fatta una campagna, una protesta, una lotta che respinga al mittente questo tentativo e che vada anche oltre, diciamo, la comunità hacker italiana e europea e mondiale. Però diciamo a me sembra che è utile, forse non è questo il momento, perché questo è forse il momento di serrare le fila e lottare tutti insieme, però è utile anche ragionare sul fatto che quello che abbiamo sempre detto, praticarlo ancora di più costituisce una riduzione del danno rispetto alla follia che gli Stati Uniti stanno mettendo in piedi. Era solo questo il ragionamento che volevo fare.
0: Sì, su questo sono completamente d'accordo. Penso che davvero noi in questa vicenda ci sarà da prendere appunti e no, a riflettere con un po' più di mente lucida tra qualche mese, anche un po' per aggiornare, come dire, per dirla noi in gergo tecnico, il modello di minaccia, o per dire in modo politico, no, un'analisi di fase, cioè capire esattamente qual è che sono i nostri problemi e quindi quando facciamo qualche cosa da che cos'è che ci dobbiamo proteggere, quali sono le opportunità che abbiamo, quelle che non abbiamo e così via. Ti ringrazio per l'intervento.
4: Grazie mille a voi.
3: Dai. Grazie.
0: Ciao, ciao. Presto.
4: Ciao, ciao.
3: Senti, io direi, se sei d'accordo, non so se volevi mettere della musica oppure vogliamo andare avanti, perché comunque il tempo corre.
0: Io volevo andare avanti correndo dietro al tempo.
3: Sì, voglio parlare un po' delle sanzioni.
0: Sempre, io voglio sempre parlare delle sanzioni. Allora, le sanzioni, questo mi sembra che no, che sia un tema politico che dovremo affrontare, speriamo di avere anche qualche spunto. Cornice generale, no? Qui chiaramente no, c'è una guida statunitense nel mondo che probabilmente non serve spiegare, c'è una grossa egemonia. Ora gli Stati Uniti hanno deciso che il loro nemico sia l'antifascismo e francamente sta usando strumenti spropositati. Questa cosa, come dire, immagino che a un certo punto diventerà anche una perdita di credibilità. Cioè è vero che le destre salgono dappertutto, però penso che comunque sia difficile spiegare a la persona comune esattamente in quale modo autistici inventati era il loro problema nella vita. Questa grande perdita di credibilità per l'uso spropositato delle sanzioni, noi lo stiamo vedendo in questo caso che ci tocca sicuramente più da vicino, l'abbiamo visto anche in un altro caso completamente diverso, ma che comunque sembra il caso di raccontare, che è diciamo che riguarda le sanzioni, per esempio quelle contro la Russia. Nel senso, le sanzioni americane e europee ci sono sempre state e fanno anche alcuni paesi, nel senso dell'Ovest globale, anche l'ONU fa le sue sanzioni, tutti fanno le sanzioni e diciamo, abbiamo sempre sentito dire, no, sono state messe sanzioni contro tale gruppo terrorista o più recentemente magari contro tale gruppo cybercriminale, contro tale oligarca russo. Poi ci sono un grande cambiamento. Il cambiamento sono state le sanzioni quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Noi abbiamo saputo che si era deciso, no, di bloccare 300 miliardi di dollari che la Russia aveva nei conti occidentali, di bloccare l'accesso russo ai conti correnti occidentali, ma in realtà la cosa così era un po' troppo semplificata. Le cose sono un po' più complesse. Prima di tutto, sì, persone russe sono state messe in una blacklist e tre cose sono successe. Una, la proprietà in Occidente sono state confiscate. Poi, secondo, tutti i loro soldi in Occidente sono stati bloccati, ossia non hanno più accesso al sistema SWIFT dei pagamenti, lo nominiamo dopo. Quindi, per esempio, gli oligarchi russi stazionavano i loro yacht nel Mediterraneo per le loro vacanze e quelli sono stati confiscati o sequestrati, cioè, vabbè. Si sono salvati alcuni degli oligarchi che sono riusciti a spostare le navi in altri posti in tempo, per esempio a Dubai. Lo yacht di Putin, per esempio, è a Marina di Carrara. Queste proprietà sono mantenute dagli stati che le ospitano, tra l'altro con costi di stazionamento altissimi, perché devi comunque mantenerle inefficiente, e quelli sono gli yacht costosissimi che tu tieni lì fermi per non fare niente. Ci sono alcuni articoli recentemente che ne parlano sui giornali. Per esempio, l'Italia ha già speso 100 milioni di euro per gli yacht russi, ma vabbè. Sono passati parecchi anni e ormai alcuni paesi hanno iniziato a vendere gli yacht, e quindi alcuni, per esempio, sono stati venduti per 180 milioni di euro. La Russia ha reagito e si è appropriata delle proprietà occidentali sul suo territorio e ha cominciato a gestirsela da sola. Quindi, se andate a Mosca, troverete tipo McDonald's, Starbucks con nome e logo leggermente cambiato, ma funzionano ancora. Sono state nazionalizzate anche tipo Danone o Carlsberg, quella della birra. Però la Russia ha subito anche una roba più pesante, perché questo riguardava una serie di oligarchi, e comunque ne potremmo dire che comunque agli oligarchi gli sta bene, nel senso, magari non è chiaro, perché se sei un oligarca pur in Italia allora no, però nel senso, non sarà per gli oligarchi la mia empatia. Che tutto il paese nel suo intero è stato sanzionato, anche se a volte vengono chiamate misure restrittive. In pratica che vuol dire? La Russia per intero ha perso accesso al sistema SWIFT. Le imprese russe che lavorano in una serie di settori chiave, tecnologie avanzate, petrolio, macchinari industriali, non possono più fare affari con imprese occidentali. Quindi, se le imprese dei paesi occidentali fanno affari con loro, automaticamente vengono punite anche loro con arresti dei manager, multe e anche con quella che si chiama la morte finanziaria, che di nuovo ha a che fare con lo SWIFT, ma tra un po' ci arriviamo. Terza cosa, c'è stato un grande isolamento dei trasporti. Le imprese logistiche russe non possono più muoversi nello spazio occidentale via terra, mare o aria. Quindi, per capirsi, adesso le compagnie russe non possono più volare in Europa. Come conseguenza, la Russia ha bloccato lo spazio terrestre e aereo russo agli occidentali, anche quello solo in transito. Quindi vuol dire che le compagnie aeree europee da allora non possono più passare sopra la Russia per andare in Asia. Quindi il viaggio aereo si è allungato di 3-4 ore e il costo dei biglietti aerei è molto aumentato. Quindi, per esempio, il 40% dei voli diretti dall'Europa all'Asia sono stati tagliati, cioè non ci sono proprio più, quindi quasi dimezzati. Le compagnie del Golfo, che invece non hanno bisogno di passare sopra la Russia, hanno registrato un aumento corrispondente sostanzialmente, perché le persone comunque in Asia non è che non ci vanno, semplicemente ora passano per il Golfo, e le compagnie cinesi sono diventate le uniche che hanno voli diretti, perché possono passare ancora sopra la Cina, e anche loro hanno aumentato le loro entrate, quindi per esempio il Roma Hong Kong non esiste più.

0: l'overcompliance bancaria, cioè un eccesso di conformità o iperadeguamento nei confronti di questo tipo di provvedimento. È un fenomeno di estrema prevenzione del rischio, e in base a questo le banche e gli istituti finanziari praticamente applicano delle sanzioni internazionali in modo più rigido a quello che in realtà era richiesto dalla legge. Anziché analizzare minuziosamente se una transazione è legale o esentata, le banche preferiscono bloccare direttamente qualsiasi operazione che abbia anche solo il minimo legame indiretto con un paese sanzionato. Questo avviene per il timore di incorrere in sanzioni secondarie, e avviene comunque, o che avviene ovunque nel mondo. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea puniscono non solo chi commercia direttamente con la Russia, ma anche le banche di paesi terzi, che possono essere per esempio, non lo so, la Cina, la Turchia o gli Emirati Arabi, e facilitano transazioni per l'industria militare russa. Per una banca verificare la conformità di una transazione complessa con la Russia richiede costosi controlli legali, e spesso il profitto di quella transazione non ripaga alla banca il rischio che viene preso. L'overcompliance ha trasformato sanzioni che sulla carta erano...
1: Invece, appunto, immagino per i conti correnti appunto delle persone comuni, quindi se è un migrante russo che sta in Italia, c'ha il suo conto corrente con sopra 2000 euro e no, senso, questa qui genera un profitto alla banca in minuscolo, il rischio è di prendersi un milione di euro, di dollari di multa, chi me lo fa fare?
0: Certamente. E quindi l'overcompliance ha trasformato le sanzioni che sulla carta in teoria erano mirate, cioè dirette soltanto a persone specifiche o a beni specifici, in un blocco praticamente totale e indiscriminato, generando profondi effetti geopolitici ed economici. Intanto si è creata una paralisi dei pagamenti anche con gli altri paesi oltre alla Russia. Per esempio, quasi il 98% delle banche cinesi rifiuta i pagamenti provenienti dalla Russia, oppure respinge i trasferimenti anche in yuan dopo settimane di stallo. Le transazioni rimbalzano senza spiegazioni per paura di essere tagliati fuori dai mercati occidentali. Un altro problema è il blocco dei beni unitari ed esenzioni legali, ossia le banche rifiutano di processare i pagamenti anche per questi prodotti salvavita perché non vogliono prendersi il rischio di valutare la documentazione.
1: Sì, questo riguarda addirittura anche appunto i beni, cioè, che quindi sono umanitari, quindi potrebbero passare perché è tutta una serie di categorie di esenzioni, e anche questi vengono bloccati sempre soltanto per minimizzare il rischio. Quindi questo qui, come potete immaginare, alla fine chi ci rimette è la popolazione civile, no? Poi di nuovo appunto, quindi i cittadini russi all'estero, anche lì, no, su base di nazionalità, fondi congelati, rifiutano l'apertura di conti correnti, anche se sei residente legalmente, no? Ma anche se sei rifugiato, no? Di nuovo, c'era la cosa dell'A, quindi se scappi la Russia per scappare da questo regime, allora no, in teoria sei rifugiato, non sei in nessuna lista nera e comunque ti bloccano. Questi sistemi sono anche, penso, molto automatizzati, cioè queste liste sono, da un punto di vista proprio, penso, informatico, comunque, no, diciamo, sì, informatico, sono particolarmente, cioè si propagano in modo molto rapido, non è che si tratta, no, dell'andare a trovare il tuo nome dentro degli archivi, quindi il sistema è più o meno automatizzato e sostanzialmente ti blocca in delle maniere che non permettono più di tanto nemmeno una negoziazione, no? Il classico computer says no, cioè nel senso il computer mi dice che sei bloccato, c'è una qualche lista, la procedura mi si blocca. Questo, no, come dire, l'overcompliance è qualcosa che io penso che in questa vicenda ci riguarderà molto, cioè come dicevamo, o almeno speriamo che non ci riguardi, ma che dobbiamo tenere a mente, cioè non è detto che tutto ciò che vedremo sarà tecnicamente ciò che quell'atto, no, del governo degli Stati Uniti prevede, potrebbe essere molto di più, perché c'è questo fenomeno appunto dell'overcompliance, per cui sostanzialmente si accetta, ci si confà delle norme, a degli ordini che nessun soggetto ti ha dato. Qui, no, nel senso, come dire, io vorrei riprendere un articolo interessante che ha scritto Sabot Media, l'articolo è in inglese, è linkato dal sito di Cavallette, comunque è sabotmedia.noblogs.org, quindi andateci se Noblogs funziona, se le mascherate l'inglese è davvero ben fatto, sia con una storia di autistici, sia anche un po', no, con il cosa possiamo fare. E no, qualche cosa dice delle passaggi importanti sull'overcompliance, in cui dice i soggetti che decideranno di andare in modalità di over compliance, quindi, no, di non soltanto, come dire, di obbedire alla legge, che capiamo che se sei un soggetto commerciale non è che puoi fare diversamente, ma che decidono di fare di più, in qualche modo vanno portate alle loro responsabilità, no? Cioè questo va mostrato perché è il segno evidentemente di una presa di posizione, cioè non ti interessa abbastanza dei soggetti che hai a fianco e, no, diventi poi più la lista del re. Vabbè, comunque, insomma, alla fine c'è un grande

0: addosso, no? Nel senso, quindi attualmente un terzo del PIL mondiale è all'interno di paesi che sono sotto sanzioni. Che puoi anche vederla come dire, cioè che i governi occidentali hanno fatto sanzioni su un quarto, su più di un quarto di tutte le nazioni del pianeta. Prima, qualche anno fa, la cosa era piuttosto diversa. Le sanzioni principalmente riguardavano tipo Cuba, Corea del Nord e pochi altri. Chiaramente non è che l'embargo a Cuba non fosse importante, l'abbiamo sempre denunciato, però si trattava di dei casi speciali. Ormai riguardano dei colossi che sono, da un punto di vista sia geografico, demografico, energetico, sono grandi, cioè la Russia, l'Iran, il Venezuela e più una serie di restrizioni che riguardano però soltanto il settore tecnologico contro aziende della Cina sono sotto sanzioni. Tra parentesi, è interessante il fatto che il Venezuela è ancora sotto sanzioni anche dopo che Maduro è stato prelevato e francamente il governo si è completamente allineato alla linea USA. La Siria invece, che adesso, che prima era sotto sanzioni, ora che è comandata dal governo ex ISIS, invece non lo è più. Ma questa è un'altra storia di nuovo. Diciamo, poi abbiamo fatto il conto per PIL, se lo facciamo per numero di abitanti non è che cambia molto, anche lì è inquietante. Se sommi la popolazione di tutti questi paesi e anche altri svariati paesi africani che sono sotto sanzioni, le fasce di popolazione cinese colpite dalle sanzioni, si scopre che centinaia di milioni di cittadini del mondo vivono sotto le sanzioni. Quindi, diciamo, come dire, la cosa buona è che Autistici Inventati non è da solo, però in Italia invece ne sono poche di entità sanzionate. Il caso, ovviamente, il primo che vi può venire in mente è quello di Francesca Albanese. In genere chi è sanzionato in Italia sono persone non italiane, che ne so, russe, per quello che dicevamo prima, oppure ditte non grandissime, alcuni, in alcuni casi, perché sarebbero legate ad Al-Qaeda e quindi i media non ne parlano. Quindi diciamo questa cosa, di fatto il denaro qui viene usato come forma di coercizione, no? È di colonialismo economico, e questo era chiaro per chi viveva nei paesi non occidentali anche prima delle sanzioni della Russia, alla Russia. Ora diciamo sempre più paesi hanno chiaro, no? Il fatto che il colonialismo funziona anche così, col dominio monetario, e quindi sono un sacco di anni che dei paesi non dell'ovest si stanno un po' preparando a questo. Questo è, no, la il fase della dollarizzazione, ne abbiamo parlato anche da Roma a Bangkok, no, quindi per esempio vari paesi, per esempio i BRICS, hanno fatto, creato delle entità che gestiscono i loro, diciamo, gli scambi in valuta per sganciarsi dal dollaro, no, con questo. Quindi ad oggi tipo si calcola che il commercio, cioè la Cina, in gran parte non include il dollaro. Il 30% delle merci è scambiata con la Cina non in dollari, e il 53% del valore economico del commercio cinese non è in dollari. Quindi, no, senso, come fanno a pagare tra no, queste valute tra i paesi BRICS?
1: Sì, diciamo che ormai si pagano direttamente in valute locali. Ad esempio l'85% del commercio tra Russia e Cina ormai avviene in yuan e rubli, l'India paga il petrolio russo in rupie e in dirham degli Emirati Arabi Uniti. La Russia, come ci si può immaginare, è al 95% dollar free, per quello che abbiamo detto finora. Il Brasile commercia al 41% in yuan e per quanto riguarda le materie prime con la Cina, come ad esempio la soia oppure anche minerali, petrolio, eccetera. E questo trend si sta estendendo anche ad altri paesi del blocco per l'acquisto di tutte quelle che sono le materie prime e non solo il petrolio. In particolare nei paesi BRICS e della Via della Seta cinese ci stanno accordi chiamati di currency swap, cioè di scambio di denaro, credo che si dica in italiano. La Cina per esempio ce l'ha con tantissimi paesi, tra cui il baht thailandese, il real brasiliano e il tang kazako. Ma insomma, in realtà sono arrivati currency swap in 31 paesi per un totale di circa 500 miliardi di dollari. Il currency swap, praticamente, per spiegarlo, è un accordo tra due parti, che possono essere due aziende o due banche centrali, ad esempio di stati diversi, per scambiarsi temporaneamente una quantità di denaro con due valute differenti, per poi restituirsela dopo un certo periodo di tempo. Facciamo ad esempio: la banca centrale cinese e la banca centrale del Brasile vogliono smettere di usare il dollaro, quindi si scambiano un miliardo di yuan in un caso, cioè la Cina dà un miliardo di yuan al Brasile e il Brasile dà il corrispettivo di real alla Cina, e a quel punto, diciamo, quando le aziende brasiliane devono usare quei soldi, li scalano semplicemente da lì e quindi pagano, ad esempio, non so, i pannelli solari cinesi li pagano con la moneta che hanno scambiato precedentemente, e viceversa, chiaramente, no? In questo caso quindi è chiaro che non c'è stato nessuno scambio di dollari per fare questo tipo di pagamento. Il Brasile restituisce alla Cina gli yuan e viceversa. In questo modo, oltre a non usare il dollaro, i paesi evitano anche di pagare il 3%, che è il costo medio della transazione quando si usa il sistema SWIFT per transazioni internazionali. Ok.
0: E quindi però, tanto, diciamo, gli swap in realtà sono il cuore della questione. Poi in realtà, se vi leggete i giornali, si parla molto più spesso delle cose avveniristiche, che in realtà sono una parte piccola dell'organizzazione, cioè tipo il CIPS, che è il circuito cinese per i pagamenti globali in yuan, poi c'è l'SPFS sviluppato da Mosca, l'Iran c'ha lo Shepab, no? Ce ne sono vari, l'India c'ha il suo, le Maldive hanno il loro, il Brasile ha il suo, si chiama il PIX, e poi forse non lo sapevate, ma il SEPA, no? Che no, penso, a un certo punto non avevo scoperto, no, che il Libano si chiamava SEPA, no?
1: Bonifico SEPA c'è scritto sopra.
0: Bonifico SEPA c'è scritto, che vuol dire bonifico SEPA? Continuo a non saperlo cosa vuol dire SEPA, ma il SEPA in realtà è indipendente dallo SWIFT, è stato fatto separato dallo SWIFT ufficialmente perché è istantaneo, mentre lo SWIFT ci mette giorni, quindi in teoria il motivo è tecnico, come dire, il motivo, almeno il pretesto, però chissà che qualcuno nell'Unione Europea per una volta non ci abbia visto lungo. Quindi vuol dire che l'Unione Europea in realtà ha un piano d'emergenza, e nel caso in cui la rete SWIFT subisse per esempio un attacco informatico globale, che comunque può essere usato in tutti i casi, significa che per non saperne leggere né scrivere l'Europa è indipendente allo SWIFT, anche se lo usa molto. Cioè, quei sistemi attualmente non è che non sono collegati allo SWIFT, lo sono, però se lo SWIFT si staccasse da loro, questi continuerebbero a funzionare, ok? Quindi non sono sistemi isolati, sono sistemi che possono andare anche senza. Poi ci sono anche altri sistemi di interpagamento, che sono spesso quelli di cui magari parlano di più i giornali, che per esempio tipo c'è il BRICS Pay, no? Poi c'è l'M-Bridge, che è condiviso tra una serie di banche dei BRICS, principalmente Cina, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Hong Kong. Questo è in fase pilota da un po' di anni, ha comunque un uso rilevante, si parla di transazioni di milioni di dollari equivalenti, anche se non sono in dollari. Insomma, poi no, c'è l'M-Bridge, che la Russia, no, ci aveva puntato parecchio, vabbè. Ce ne sono vari.
1: Una serie di soluzioni alternative.
0: Sì, che comunque ci sono spinte, ce ne sono varie, e queste hanno diminuito un po' la centralità del dollaro. Quindi gli Stati Uniti continuano a usare il dollaro e il sistema finanziario come strumenti di coercizione, ma questo in un certo senso non fa che rafforzare l'interesse a costruire alternative che abbiano maggiore sovranità. Quindi la dedollarizzazione in realtà è una conseguenza della politica con cui gli Stati Uniti in teoria cercano di difendere la propria egemonia, cioè proprio questo uso disperato del dollaro come strumento di egemonia è esso stesso la ragione per la perdita di efficacia di quello stesso strumento, almeno sul medio periodo. Nel lungo periodo la fine dell'egemonia statunitense non è necessariamente che sarà un evento improvviso, ma potrebbe essere il risultato di una lenta perdita della capacità di controllare i flussi finanziari, commerciali, monetari, no? L'abbiamo già visto nel fallimento della guerra americana dei dazi e anche nella sconfitta americana nella recente guerra in Iran, che continua a commerciare liberamente via terra e in mare in altre monete. Noi non ce ne accorgeremo perché tanto i media non ce lo diranno, ma questa è, no, un'altra storia di nuovo. Per i momenti politici chiaramente la questione è diversa, no? Nel senso, evidentemente non è che siccome l'ha fatto la Thailandia allora lo facciamo con un collettivo di 30 persone. Però qual è la questione? La questione è che se osserviamo i processi questi da lontano non ci capiamo tanto, e invece se magari riusciamo a costruire rapporti con reti di movimento che sono in paesi sottoposti a forte sanzioni, che hanno isolamento finanziario, vedremo forse che queste realtà hanno dovuto sviluppare delle strategie, no? Per continuare a organizzarsi, commerciare, no, mantenere relazioni internazionali, fare donazioni, no, ricevere donazioni, aiuto allo sviluppo, nonostante le restrizioni, e quindi entrare in relazione con loro vuol dire anche imparare. Quindi le esperienze, no, che poi ci sono qui in questi paesi sottoposti a sanzione forniscono conoscenze utili, perché alla fine, no, hanno vissuto il colonialismo, no, in maniera hanno sul colonialismo, mentre diciamo in Italia no, anche se magari alle volte non alludiamo al fatto di essere una colonia degli Stati Uniti, ma diciamo sono due cose diverse.
1: Molto diverse.
0: Però comunque hanno già sviluppato degli strumenti su come affrontare questo tipo di situazioni. Quindi no, chissà che l'internazionalismo, oltre a essere una pratica comunque sana, non diventi anche poi no, uno strumento di formazione, di preparazione no, collettiva, anche per i gruppi che hanno sanzioni qui da noi, che comunque no, sono sempre di più, no? Se il sistema internazionale comunque va verso una maggiore frammentazione, e quindi conviene forse imparare ad essere preparati a vivere in questa frammentazione e non soltanto come dire, no? A ricercare no? Di stare dentro alla parte no? Non frammentata, quindi che non dipendano completamente no? dalle infrastrutture che poi ti sanzionano.
1: Io direi che dopo diciamo lo spiegone sulle sanzioni, intanto ricordiamo il numero di telefono 06 49 17 50, questa è Radio Onda Rossa, ma siamo in Ponte Radio, quindi in collegamento con varie radio antagoniste italiane, e se volete chiamare appunto 06 49 17 50 forse farei una piccola pausa musicale e poi ritorniamo in onda.
0: La faccio anche più leggera, ti dirò.

0: Non so se mi perdonerete o magari addirittura mi ringrazierete per questo cambio di tono brusco che ci ha portato dallo spiegone ad Alberto Camerini. A me sembrava francamente imprescindibile. Comunque sì, abbiamo ricevuto una telefonata allo 06 49 1750, quindi diamo la bentornata qui.
1: Ciao, ciao a tutte e a tutti. E intanto, beh, a parte ringraziarvi dello speciale che state facendo perché è molto utile, soprattutto con questo tempismo, non voluto, però è andata così. E poi volevo ovviamente iniziare dando un abbraccio gigante alle persone che sono dietro Autistici Inventati, perché posso solo immaginare tutto il turbinio in cui siamo immersi in questo momento, cioè al di là della questione generale molto pesante, anche proprio mi immagino il delirio da gestire in queste ore. Quindi niente, grazie davvero mille per l'ennesima volta di quello che state facendo, e un abbraccio solidale. E per il resto una piccola considerazione, nel senso che chiaramente ci troviamo, cioè, dopo lo spaesamento e anche un certo grado di rabbia, penso che ovviamente ci stiamo tutte chiedendo, va bene, ma quindi cosa possiamo fare? Gli spunti che davate ora, proprio prima del pezzo musicale, sul prendere spunto anche da altri paesi che si trovano in una condizione simile, nel senso che sono sottoposti a sanzioni, penso sia molto interessante, non banale, sarebbe davvero da iniziare a studiare. E del resto è anche molto tempo che ci diciamo negli ambiti hacker, diciamo, siamo abbastanza consapevoli che internet non è un posto libero e che ha di fatto è sottoposto a monopoli e ha anche ingerenze molto molto grosse, molto pesanti, che lo condizionano, e per cui evidentemente c'è una sudditanza dagli Stati Uniti, insomma ce ne eravamo accorti anche prima, e quindi è tanto che diciamo va bene, ma quindi come facciamo? E adesso direi che il problema si pone in maniera un po' più pressante sicuramente, e mi chiedo se nel caso di stati sottoposti interamente a sanzioni, chiaramente, cioè, paradossalmente è come se però hai tutto lo Stato dalla tua, nel senso, se chiaramente è uno Stato intero che ha dovuto rivedere certe livello organizzativo di un intero Stato che di fatto ha accettato e anzi ha favorito il tagliare i ponti tra virgolette con gli Stati Uniti, noi ci troviamo purtroppo in una situazione un po' ibrida, purtroppo non lo so, ma insomma di fatto è una situazione ibrida, per cui non è l'intero Stato italiano a essere sanzionato, che paradossalmente ci avrebbe forse facilitato in questo caso. Qui si tratta di un piccolo collettivo, un'idea politica che viene sanzionata evidentemente, e che ovviamente lo Stato italiano ha ben, insomma, gli fa solo gioco che sparisca, non è certo il governo Meloni che ci aiuterà in questo. Quindi io penso che forse se c'è uno spiraglio di qualcosa da fare, oltre all'immediato, a dare supporto a Autistici come possiamo, solidarizzare in tutti i modi, anche diffondere anche un po' fuori dai nostri giri consueti quello che sta succedendo, in più forse potremo individuare come soggetto da su cui fare pressioni proprio gli organismi nazionali e europei, perché facciano sì che queste connessioni troppo vincolanti con gli Stati Uniti cessino, e andare verso un'indipendenza. Chiaramente si sta parlando, insomma, di un'utopia, o quantomeno di un qualcosa di molto difficile da ottenere, però non è che non è sul banco delle questioni, almeno in Europa, immagino, perché come dicevi giustamente sono stati fatti dei passi in questa direzione, perché non è che ce ne siamo accorti solo noi che questa dipendenza dagli Stati Uniti è un problema, anche perché è molto evidente che quando si svegliano fanno un po' il bello e il cattivo tempo, un po' piacimento,
0: il cattivo, questa cosa non detto.
1: Fortunatamente sì, il bello e il cattivo non ce ne siamo accorti solo noi, questa è l'unica cosa positiva forse, ecco.
0: Va bene, grazie mille davvero per questo intervento. Sì, certo, ovviamente sono d'accordo con te che, come dire, prendere ispirazione, no, da quello che si fa in altre parti del mondo, non lo so poi in realtà che cos'è che vuol dire, non so nemmeno se può essere una soluzione magari nel breve termine, magari può essere uno spunto di riflessione, come dire, no, su come magari impostare la prossima cosa interessante che faremo, forse nel breve tempo, no? E per difendere autistici magari c'è bisogno invece di puntare su altro. Comunque, insomma, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ti lascio
1: libera. L'altra cosa era stato detto all'inizio, dalla prima telefonata che avete ricevuto, chiaramente si tratterà anche di diversificare meglio le nostre risorse e fare in modo che autistici, per troppo tempo è stato l'unico collettivo, uno dei pochissimi collettivi che fornivano email. Certo è che fornire mail nel 2026 è problematico, mentre prima era qualcosa tecnicamente e burocraticamente un po' più semplice, farlo adesso richiede, non a caso autistici è un collettivo molto solido che ha da anni ha sviluppato sistemi di resilienza che facciano in modo che ad esempio da un punto di vista tecnico sia difficile buttarle giù, e ci è voluto un provvedimento particolare come questo per metterli in crisi. Ecco, i nostri sistemi più piccoli, certo, Sicuramente dovrebbero essere calibrati diversamente.
0: Sì, e poi chissà, c'è da capire, no? Non so, questo qui è un po' a dibattito, diciamo, immagino che la soluzione un po' di disperdersi può essere efficace, però nella misura in cui questo poi non diventa la polverizzazione, perché penso che la situazione, benché sia molto grave, per come la vedo io, magari altre persone la pensano diversamente, non è disperata, e non è disperata perché il collettivo autistici comunque è fatto ha una storia, ha un nome, ha delle relazioni che comunque in questo momento può mettere in campo. Chissà se invece andavano a prendere, no, il serverino fatto da due persone nel loro tempo libero, che aveva la sfortuna di aver ospitato il post che a qualche politico di Washington gli è stato antipatico, e diciamo, se questo qui poi hai comunque delle reti larghe di solidarietà su cui contare, allora non è un problema il fatto che il tuo singolo server sia piccolo, perché quello che conta è la rete di solidarietà. Però forse no, quella è un po' la scommessa che forse misureremo anche qui, cioè dipende se anche se autistici potrà contare solo su se stessa, oppure se no sapremo, come dire, dare un significato alla parola movimento.
1: Esatto, sono molto d'accordo, sì.
0: Va bene, ti do un abbraccio e ci risentiamo sicuramente. Noi vi ricordiamo che il numero di telefono 0649 1750 è a disposizione per chi ci vuole chiamare e condividere opinioni, riflessioni su quale sia, no, come dire, sulla fase in cui stiamo vivendo, su come se ne esce, per chi vuole dare solidarietà. Nel frattempo io vi leggo dal Manifesto di oggi un articolo che in rassegna stampa non c'è stato tempo di leggere, è firmato da Andrea Capocci e dice: e il lettore sa bene che è facile imbattersi in antifascisti veri o presunti anche in piattaforme commerciali come Instagram, Facebook, X, però questi non sono mica sanzionati per i servizi offerti, eppure utilizzare un'infrastruttura online per diffondere posizioni dissidenti o comunicare atti illegali anche ben più odiosi di quelli addebitati al movimento antifa non ha mai portato a simili conseguenze, eppure i precedenti non mancherebbero, no? Basti pensare ai numerosi massacri trasmessi in diretta social dai killer stessi. E allora qual è il motivo, qual è il vero delitto commesso dal collettivo autistici inventati? Quando ai nostri account ci dichiariamo in disaccordo con Trump, Meloni, Netanyahu, le piattaforme non rischiano nulla, perché in fondo ospitare il dissenso è un simbolo del loro successo e anche della loro utilità per il potere politico. Un'opinione affidata a un social network non è paragonabile a un volantino distribuito davanti a una fabbrica o a un manifesto clandestino. Viene analizzata, indirizzata, amplificata o silenziata dagli algoritmi a scopo pubblicitario e alla bisogna giudiziario. Gli schieramenti politici, anche più urticanti, possono essere preziosi per individuare gruppi di affinità e nuove nicchie di mercato, al pari delle foto delle vacanze o della band preferita. Solo questa massiccia attività di tracciamento giustifica l'apparente libertà con cui i nostri pensieri viaggiano in rete. La piattaforma fatta da autistici inventati invece tutela la privacy degli utenti, ne garantisce l'anonimato, non propone contenuti commerciali. Le capacità tecniche del collettivo sono state messe a frutto per rendere questa anomalia il più robusta possibile e non per affinare le strategie di marketing, e questa è la vera differenza rispetto alle big tech, e per questo oggi il collettivo viene punito da una superpotenza mondiale. Oggi sganciare la comunicazione dal marketing è un crimine assai più grave che accalappiare minorenni e generare dipendenza da storie e reel fino a indurre al suicidio diversi adolescenti. Per tacitare questa accusa, due giorni fa la società Meta, proprietaria di Instagram e Facebook, ha accettato di pagare una multa di ben 17 miliardi di dollari. Conseguenza, il titolo azionario ha guadagnato il 3%. Ha guadagnato, non perso, eh? L'ammenda, per quanto pesante, non ha messo in discussione il dogma del libero mercato e i dati personali, e gli investitori ne sono stati rassicurati. Se questa interpretazione della vicenda di AI è corretta, la sanzione del Dipartimento di Stato riguarda le regole vigenti nell'intero sistema mediatico, compreso questo quotidiano, cioè il Manifesto, da cui scrive. Per il nostro particolarissimo giornale, i lettori sono allo stesso tempo una comunità politica e indispensabile acquirenti e sostenitori. Il nostro sito, tuttavia, non profila gli utenti, e anche il modo in cui siamo in rete nei social network punta a essere meno invasivo possibile. Ma la sfida di informare senza generare profitti, in un panorama tecnologico e rapido evoluzione, non è mai vinta, e ogni giorno si ripresenta in forme nuove. Se Autistici inventa di vincerà la sua battaglia, avremo tutti una risorsa in più per combattere la nostra. Con questo spunto firmato Andrea Capocci, prendiamo una telefonata, ed eccoci, sei in onda su Radio Onda Rossa.
2: Ciao, vi ringrazio, volevo semplicemente intanto ringraziare, come tutti hanno fatto e come è giusto, il collettivo, perché è stato indispensabile, lo è e lo sarà ancora. Questi 25 anni sono sotto il suo segno inevitabilmente, anche soltanto per quello che ha fatto per Genova, eccetera. Ma la cosa in più che voglio aggiungere è veramente questa, è incredibile che hai letto bene nelle parole dell'articolo sul Manifesto, questo scollamento pazzesco tra etica e mercato, per cui sostanzialmente Facebook diciamo ammette il suo limite, i suoi limiti, e è disposto a pagare miliardi di dollari, e questo gli fa guadagnare fiducia da parte degli investitori. Questa è una delle cose veramente allucinanti, che poi riguardano sostanzialmente un po' tutte le piattaforme che sono neutrali fino a quando gli fa comodo. Poi quando si tratta invece, per esempio, Instagram, di bannare o cancellare completamente account o chiunque parli del genocidio in atto, ovviamente questo invece dovrebbe teoricamente andare bene. Quindi secondo me poi la lotta va in qualche maniera estesa non soltanto dal punto di vista intanto del sostegno Autistici Inventa di assoluto e totale, ma poi anche va esteso appunto al discorso dei social media. Quindi una delle cose secondo me assurde che sta succedendo, che però è comprensibile anche per motivi di diffusione della notizia, è che spesso o comunque volentieri in generale si ritrovano post su questa situazione, su anche altre situazioni di ban e di censura su Facebook, articoli interi scritti su Facebook, come se appunto questo mezzo non fosse diciamo completamente interno al discorso neocapitalista, distruttivo e comunque ecocida in generale. Ricordiamo anche che cosa ha fatto, che cosa sta facendo Zuckerberg in termini di distruzione dell'ecosistema attraverso i giganteschi data center che sta acquistando un po' dappertutto. Quindi la lotta va un po' estesa su tutti i piani, e una delle cose che farà Autistici Inventati è proprio quello di fornire queste alternative. Un altro gruppo importante è il gruppo Devol, che è devol.it, dove appunto si possono prendere diversi servizi che sono completamente alternativi ai vari Instagram, Facebook, Twitter, eccetera. Già Mastodon è Mastodon.1, che è l'istanza italiana, è una delle più grandi che ci stanno in giro, e secondo me è una di quelle importanti su cui stare e su cui continuare a portare avanti delle lotte che non devono necessariamente escludere i grandi social. Cioè dice, vabbè, alla fine se io sto su Facebook riesco a raggiungere più persone e quindi informare più persone di una lotta che è in corso. Questo chiaramente vale anche per il popolo palestinese, perché molti materiali sulla e dalla Palestina ci arrivano grazie a Instagram. Quindi questo non vuol dire, quello che sto dicendo, demonizzare i social generalisti, però significa sicuramente partire dai social generalisti per arrivare su luoghi completamente indipendenti, senza pubblicità, senza profilazione, con rispetto della privacy, eccetera. Questo secondo me è importante. Cioè, per
0: ti faccio una domanda, Facebook, spero non troppo provocatoria, sì. No? Penso che sia importante chiedersi appunto, no, come allargare, no, quale realtà coinvolgere, per non essere sempre, no, perimetrati come a volte capita. Hai citato Devol, che sono quelli, diciamo, per capirci, tipo di Mastodon.1, se magari, esatto, magari è un po' più famosa. Secondo te, per esempio, no, quindi, su una cosa del genere, riusciranno a prendere parola in maniera chiara di solidarietà? La loro prima reazione a caldo è stata un po', diciamo, un po' sotto le righe, però questo per me, come dire, non pregiudica il fatto, no, che si possa cercare, no, di allargare una battaglia coinvolgendo magari oggetti come anche loro. Io devo dire la verità, non li conosco particolarmente. Come dire, secondo te, no, come dire, è qualcosa che in questa battaglia possiamo portare, no, a prendere parole chiare?
2: Ma sì, ma totalmente, tra l'altro proprio le piattaforme che loro implementano sono proprio quelle che al momento mi sembrano tra le più attive, invece no, per diffondere almeno la notizia e per tenere, diciamo, tenerci aggiornati su quello che sta succedendo, per esempio sia sul loro profilo sia su altri che possiamo trovare in rete, non soltanto Mastodon ma anche altre piattaforme. Secondo me questo è importantissimo. E poi un'altra cosa secondo me da fare, che stavo per dire prima, è usare sì i media generalisti, quindi però virusandoli, cioè diciamo così, hackerandoli dall'interno, utilizzando per esempio le loro pagine e i nostri profili per postare esclusivamente dei link che portano fuori da quei profili. Certo, su Instagram non lo puoi fare, però magari se metti un link breve magari con t.li o tinyurl, chiaramente li metti e fai uscire la gente in questo modo dai social generalisti e li porti su Mastodon, su le piattaforme Noblox. Io ho due siti su Noblox che ovviamente in questo momento sono in down e spero che vengano riattivati al più presto, dove appunto le notizie vere ci sono, hanno luogo, dove ha luogo la realtà, cioè le notizie, per esempio, a me, io non potrei mai entrare negli Stati Uniti perché mi vanno a vedere il sito che ho su Noblox, cioè, è quasi tutto sulla Palestina. Quindi chiaramente se tu metti un link all'articolo che hai fatto sull'ultimo genocidio, sull'ultimo evento disastroso che lo Stato genocida sta mettendo in atto, e lo metti su Facebook, ma fa riferimento a un post che sta con notizie aggiornate, magari interviste, altri materiali che stanno su Noblox o su un'altra piattaforma esterna, tu fai un servizio secondo me comunque importante, di valore, perché sì, d'accordo, stai usando il social media generalista, ma stai portando la persona proprio fuori da lì. Per cui questa secondo me è una delle strategie da portare in atto, per cui io invito anche molte persone che adesso stanno distribuendo questa notizia, giustamente lo fanno, su Facebook, su Instagram, su che ne so, X, ma anche lo stesso Threads, secondo me, a invece usarli solo esclusivamente come piattaforme di lancio per dei link che portano fuori, perché bisogna uscire da questo meccanismo secondo cui esiste soltanto il social appunto proprietario.
0: Va bene, grazie per il tuo spunto e rimani
2: per quello che fate.
0: Ma in ascolto, e risegnaliamo naturalmente che 0649 1750 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa, che siamo sì in Ponte Radio con altre 6 radio autogestite un po' in tutta Italia, ma appunto chiamando, quindi qui vabbè, ci si mette in comunicazione. Raga, chiaro, mi sono incartato.
3: Diciamo che intanto, vabbè, per chi chiamano, chiedono, eccetera, no, blogs funzionano, blogs non funzionano, l'abbiamo detto prima. Ci sono, in questo momento ci stanno dei problemi su Noblogs, può darsi che funzioni come che non funzioni, ma sono problemi temporanei, quindi per ora diciamo aspettiamo un attimo. Noblogs dovrebbe comunque andare, e lo ripetiamo per chi si fosse collegata non dall'inizio, che appunto anche per quanto riguarda l'accesso alle mail come ad altri servizi sono in corso in questo momento dei lavori da parte del collettivo autistici per mitigare il problema, che è il fatto che il dominio autistici.org è stato cancellato, perché come abbiamo detto internet non è neutrale, e quindi a un certo punto se gli Stati Uniti decidono che sei un terrorista internazionale, non si sa per quale ragione, non c'è stato un processo, non c'è stato niente, è stato un ordine così fatto direttamente dalla Casa Bianca, a un certo punto può succedere che, essendo tutto molto dipendente dagli Stati Uniti, ti possano bloccare il dominio, ovvero il nome autistici.org non corrisponde più a un server o a dei server, ma diventa il nulla. E per ora su questo non ci possiamo fare nulla, però abbiate fiducia perché potremo fare qualcosa, cioè nel senso non noi, ma autistici, diciamo, sta lavorando per fare qualcosa per far sì che comunque il problema sia mitigato. Noblogs in questo momento non dovrebbe essere affetto, quindi noblogs.org, da questa problematica, non sta funzionando per un altro problema, ma sono in corso dei lavori, quindi su questo aspettiamo. Io invece volevo prendere spunto sia da quello che dicevi su questa telefonata, sia dalla telefonata della compagna di prima, perché diciamo una cosa che un po' abbiamo cercato di dire in questo spazio ridotto del Ponte Radio, cioè dobbiamo cercare di allargare, perché questa cosa non può passare inosservata, no? E quindi la domanda che mi chiedo, che voglio fare diciamo anche a chi ci ascolta, che può chiamare allo 06 49 17 50, è: come fare per allargare, per far capire che questo problema non è un problema della comunità hacker italiana, non è neanche soltanto un problema del movimento antagonista italiano o europeo o globale, perché appunto diciamo tutto parte da no blogs di gruppi degli Stati Uniti, ma è un problema più generale, è un problema analogo a quello che è successo a Francesca Albanese, ed è diciamo la novità in questo caso è che si sta attaccando un collettivo che offre servizi. Quindi l'abbiamo detto pure sulle telefonate, qual è la differenza con altri provider che offrono servizi, anche diciamo l'ascoltatore che ha parlato prima diceva sì, ho capito, ma Facebook ora ha pagato 15 miliardi guadagnando tra l'altro il 3% in borsa, quindi molto di più di quello che ha pagato, per delle cose gravissime che sono successe, le abbiamo denunciato tante volte, i problemi infiniti portati da Instagram anche per quanto riguarda le persone adolescenti eccetera, non gliene frega niente a nessuno, non sono terroristi, non sono nemici giurati del governo degli Stati Uniti, possono fare quello che gli pare. Per un servizio offerto da un collettivo italiano succede questa cosa, quindi credo che sia un problema che ecco, c'è una telefonata che però non siamo riusciti a prendere, quindi chi ci ha telefonato se vuole richiamare, però è un problema che ci dobbiamo porre come diciamo portare avanti questa battaglia politica, perché non può passare in sordina così come se niente fosse. Oggi ho dei problemi a parlare, ma forse
0: ma la comunicazione
3: la comunicazione
0: ci hanno sabotato tutta, ma l'ortografia,
3: esatto,
0: in giù.
3: Io c'avevo il mio dizionario, ce l'avevo su autistici.org e ora non lo raggiungo, quindi
0: esatto, sei spacciata. Va bene, io forse andrei con un brevissimo stacco musicale e poi saremo sempre aperti alla possibilità di ricevere telefonate, ma magari nel frattempo leggeremo qualche comunicato, daremo conto delle prese di posizione che ci sono state, degli spunti che arrivano da questo.

0: Copenaghen riceviamo una comunicazione, era un po' quello che avevamo anticipato, cioè del fatto che insomma alcuni dei lavori tecnici che stavano facendo in questo momento il collettivo di Invent.it stanno piano piano funzionando, per cui l'accesso alle email, che adesso era sostanzialmente impossibile per qualsiasi email, sia che la vostra email fosse su autistici.org, sia che fosse su altri domini, era in tutti quanti questi casi era sempre impossibile, ma invece la stanno risistemando, diciamo, spostandosi su un altro domini che non è bloccato.
1: Non lo diciamo.
0: Ho capito dov'è, sì.
1: sono qua. Allora, diciamo che ci comunica che adesso mail.inventati.org funziona, quindi dal sito mail.inventati.org, ma anche aprendo il sito www.inventati.org e facendo login, immagino, questo l'ho detto prima di provarlo, sì, lo confermo, si può fare l'accesso e quindi accedere alla propria email. Le email che non sono @autistici.org dovrebbero funzionare. Per quanto riguarda le mail autistici.org, si può accedere, quindi consultare la propria email e magari fare un backup, quindi a questo punto della propria mail, ma chiaramente non è possibile né inviare né ricevere email perché, come abbiamo detto, il dominio autistici.org è sospeso in questo momento.
0: Sì. Forse cioè, potete inviare ad altri soggetti che sono sempre le mail autistici, tipo da autistici.org, se me le puoi inviare, vabbè, non lo so.
1: Quello che
0: provateci, alla peggio non funziona.
1: Esatto. Quello che sappiamo è in questo momento che Thunderbird potrebbe chiedervi di nuovo la password, quindi se non ve la ricordate dovreste comunque riuscire a recuperarla dal gestore di password di Thunderbird. Comunque a breve Autistici pubblicherà una guida e si potrà diciamo consultare la guida.
0: Sì, la pubblicheranno quindi immagino su cavallette.noblogs.org, che rimane.
1: Sì, scusate, l'indirizzo per l'email chiaramente è webmail.inventati.org, mail.inventati.org e il server IMAP per chi vuole configurare Thunderbird.
0: Vabbè, diciamo,
1: comunque dal sito inventati.org cliccate su login e entrate.
0: Esatto, quindi sappiamo, no, che diciamo ci sono due modi principali, no, di usare le mail, forse due modi e basta. Uno è che la fa dalla webmail e un'altra è che lo fa da un'applicazione. Le applicazioni più comuni sono Thunderbird, sono Apple Mail o sono anche K9, K9, no, su Android. Queste sono alcune delle più diffuse e diciamo magari i dettagli esatti di cosa fare cambiano, ma per esempio per la webmail, se andrei su inventati.org dovreste riuscire a fare tutto quanto esattamente uguale a come prima lo facevate andando su autistici.org. Questa mi sembra quella che è radiofonicamente spiegabile.
1: Sì.
0: E per il resto dentro di dire tipo il
1: seguite,
0: funziona,
1: seguite
0: dovendo seguire una guida.
1: Esatto, sì. seguite il sito di Autistici, seguite il blog perché arrivano, diciamo, le informazioni vengono pubblicate e si cerca di far fronte. E quindi ritorniamo al discorso di cui prima, no? Poi la soluzione tecnica magari riusciamo a trovarla per mitigare il problema, resta da capire la soluzione politica qui quale può essere, diciamo, a questo scherzetto, diciamo, del governo Trump. Io vedo che tu ridi sotto i baffi, come mai?
0: No, non te lo posso dire perché ridi sotto i baffi, poi dopo te lo dico perché ridi sotto i baffi. Sicuramente anche perché, no, come dire, la drammaticità della situazione a un certo punto deve anche come dire, esprimersi invece in una demenzialità che esce fuori. Ma invece, tornando al serio, volevo un po' dare conto delle tante realtà che hanno preso posizione, no? Per esempio ha scritto Osservatorio Repressione, ha scritto della caccia alle streghe contro gli Antifa e, no, e in questo dice la risposta sta nella costruzione di un nuovo nemico interno Antifa che non indica un'organizzazione strutturata con una direzione, una gerarchia, un programma unitario, è una categoria politica estremamente ampia e questa indeterminatezza costituisce oggi la sua maggiore utilità repressiva. Se il nemico non ha confini precisi, allora ogni volta li potremmo stabilire di volta in volta, no? Vabbè, il comunicato è molto più lungo di così, questo mi sembrava un passaggio che volevo raccontare, no? Dice, prima viene criminalizzato chi agisce, poi chi parla, poi chi manifesta solidarietà, infine chi mette a disposizione gli strumenti attraverso cui quelle persone possono parlare e organizzarsi. Il filo che unisce questi passaggi è il progressivo abbandono del diritto penale del fatto a favore di un diritto penale del nemico. Chi altro prende parola? Prende parola ben più effimera, che no, racconta di come da conoscono da tempo il collettivo Autistici Inventati. La nostra stessa lista di discussione, dicono, è da anni ospitata sui loro server e con loro abbiamo attraversato moltissime riflessioni e battaglie politiche. La Medei, San Precario, Serpi Canaro non sarebbero mai state concepite in quello stesso modo senza l'esperienza hacker che in quegli anni ha concepito e praticato la diffusione di strumenti liberi, autonomi per tutte e tutti, di cui Autistici Inventati si è fatto promotore fin dal momento della sua nascita. Rubio, alla fine il suo post tuona: useremo ogni strumento e autorità in nostro possesso per proteggere il nostro stile di vita e l'arroganza di quei pochi potenti che stanno diffondendo guerre, collasso sociale e ambientale. Non è questa la nostra idea di vita, cura, comunità. Continueremo a incarnare l'alternativa a questo modello grazie a fianco dei nostri compagni di AI, a camminare con loro. E poi lo scrivono altri siti che però sono su NoBlox e quindi adesso non mi caricano. Per esempio, riso, appunto, Sabot Media aveva preso parola, ma appunto adesso non mi carica più. Contropiano ha scritto: gli USA definiscono terrorista Autistici Inventati, nel mirino c'è l'infrastruttura del dissenso, il Dipartimento di Stato arriva a descrivere AI come nodo tecnologico utilizzato da reti antifasciste, anarchiche e marxiste per comunicare, organizzarsi e diffondere i materiali. Il salto di qualità è evidente, non si colpisce solo chi viene accusato di aver commesso un determinato atto, si colpisce chi mette a disposizione l'infrastruttura attraverso cui i soggetti politici comunicano. Ok, Havana scrive: solidarietà ad Autistici Inventati, il collettivo viene chiamato un'organizzazione terrorista, abbiamo tratto ispirazione dal loro impegno continuo nel mantenere attivi dei servizi anche quando le persone intorno a noi li chiamavano anacronistici, ma come è successo che un piccolo collettivo che gestisce una decina di server diventa un'organizzazione terrorista? Una parte della risposta è che reprimere tutti i soggetti che non si rassegnano all'internet che vediamo e al contrario costruiscono alternative diventa un passaggio necessario per l'autoritarismo. La seconda parte della risposta richiede di guardare alla forma, anzi alla struttura. Autistici non è un collettivo prima di un'infrastruttura, è un gruppo di affinità e non un partito, un insieme di pratiche di cura e non una falange. Quindi a essere intollerabile per il capitalismo è anche l'antifascismo, che è intrinseco nella capacità di organizzarsi dal basso. E poi scrivono davvero, no, tantissime altre realtà, prende parola Bida per esempio, ma insomma comunicati ne trovano davvero davvero tanti. Ha scritto Osservatorio Nessuno, tra l'altro forse era uno dei primi che è usciti. Dicono che questo provvedimento si inserisce nel piano di lungo corso dell'amministrazione Trump di colpire l'intero movimento antifascista, non solo americano ma mondiale. Oggi hanno colpito gli antifascisti e le antifasciste italiane, domani sarà il turno di altri. Ancora più di prima supporteremo chi si oppone alle ingiustizie per la costruzione di una società all'insegna dell'uguaglianza e della libertà, e invitiamo tutte e tutti a farlo. Avanti così, massimo supporto e solidarietà ad Autistici Inventati dal collettivo Bida e insomma vari altri. Adesso non vedo, scrive Crime Think, scrive, no, davanti a me il comunicato, no, del CSA ex Emerson, che dice: viene a domandarsi se il governo USA, dopo aver dichiarato che non c'è posto per il terrorismo politico nella nostra società, allora rimetterà il mandato e si consegnerà all'autorità. Non è neppure troppo chiaro dove sia nato il termine antifa, dalle bandiere e dagli adesivi antifascisti. Si comprano su Amazon a 17 euro, consegna premi in 4 giorni, e ora che facciamo? Sanzioniamo tutto? In questo piano manca un elemento irreale: come tutti e tutti sappiamo, non esiste un'organizzazione internazionale chiamata antifa se non nella retorica dell'amministrazione Trump. Invece il termine antifascismo ha una radice storica che l'amministrazione Trump non è davvero in grado di ridefinire e a cui loro non sono, come CSX Emerson, non sono disposte a rinunciare. Insomma, tantissime le prese di parola in solidarietà, ed è come dire, bene che ce ne siano altre. Interessanti anche alcuni articoli che hanno pubblicato vari quotidiani, tra l'altro così, sempre per la linea del farci due risate, possiamo dire che comunque nel senso il tema dei giornali di qualità infima è mano a mano mitigato dal fatto, quindi dalla pigrizia, che sappiamo essere uno strumento potente per l'umanità, e che talvolta mi sembra che faccia sì che alcuni giornali tutto sommato scrivano degli articoli su di noi che potevano essere peggio, no? Se il caso sì, quello del giornale.
1: Sì, sì, non so se avete letto l'articolo su Il Giornale, cioè mi auguro di no, insomma, perché leggere Il Giornale, però diciamo, per preparare questa trasmissione magari noi ci siamo fatti una carrellata di articoli sulla stampa ufficiale per vedere chi ne parlava e chi non ne parlava, e come ne parlava, e vabbè, sono saltati fuori più di un articolo fatto probabilmente con dei chatbot e neanche riletti, tra cui quello sul Giornale, che sostanzialmente fa un riassunto di quella che è la storia di autistici e di servizi che fa, senza entrare neanche nel merito della notizia.
0: Il titolo è: dal G8 di Genova a Gaza Web, chi sono gli hacker italiani di autistici inventati colpiti dagli USA, socializzare saperi senza fondare poteri, no, raccontano la loro storia. E tutto sommato, no, come dire, fanno un articolo, come dire, meglio di altri che...
1: Sì, sì, un buon articolo, è sostanzialmente un riassunto di tutte le attività che ha fatto autistici, diciamo, dal 2001 a oggi, quindi non niente da dire, diciamo, in contrario, è un articolo celebrativo, ecco.
0: Va bene che anche questi articoli ci siano. Sono le 14.55, noi siamo proprio agli sgoccioli di questo Ponte Radio. Sicuramente possiamo dire che nei prossimi tempi dovremo tornare sull'argomento, che ci saranno delle novità importanti, speriamo tanto in senso positivo e di rilancio delle mobilitazioni, senz'altro Radio Onda Rossa ne darà conto, e diciamo potete sicuramente, no, come dire, per quello che si può fare, no, potete contare sul fatto che terremo aggiornate sulla vicenda, no, anche dal punto di vista del quali sono le cose più utili da fare in questo momento, nei termini in cui poi il collettivo Autistici Inventati stesso lo indicherà, per chi vuole continuare ad opporsi a questo provvedimento che arriva da lontano, ma che colpisce in tempi rapidissimi.
1: Sì, diciamo che sarà importante in questi giorni, chiaramente, come per tutto, ma in particolare per questa vicenda, continuare a sentire la radio, continuare a tenere d'occhio quelli che sono i canali di informazione del collettivo Autistici, quindi lo ripetiamo un'altra volta, cavallette.noblogs.org è il blog ufficiale. Nel momento in cui questo dovesse funzionare poco o non funzionare, c'è una pagina su Bida, quindi
0: mastodon.bida.im/cavallette,
1: e quindi diciamo non perdiamo di vista questa faccenda, perché è tutt'altro che finita, è appena iniziata e diciamo è parte anche della storia del movimento antagonista italiano, quindi sicuramente è una cosa che ci riguarda tutti e tutte come compagni e compagne, ma l'abbiamo detto e lo ripetiamo, è una cosa che non riguarda soltanto il movimento antagonista, è una cosa più grande, perché è un nuovo paradigma che sta attaccando attraverso, diciamo, le sanzioni economiche, sta attaccando dagli Stati Uniti proprio un modo di essere, un modo di voler fare le cose su internet, e questa cosa non può passare così.
0: E quindi un abbraccio a chi ci ha ascoltato dagli 87.9 in modulazione di frequenza qui a Roma, un abbraccio anche a chi lo ha fatto dai 105.250 a Torino, dai 13.59 kHz a Verona e a Firenze.

che si è collegato su Radio Spore, su Radio Quar e su Radio Neanderthal. Come cantano Bob Vylan, non siamo arrivate su internet così a caso. Ci abbiamo campato qui.

0: anche le foche bevono Radio Wombat.
1: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
2: No.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare. Nel Medioevo, delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa, lo fa.

Sto trafficando beato me sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

crack.

Buongiorno Palestina, 176esima trasmissione su Radio Wombat. Il progetto della multinazionale israeliana Sicon e Binuai approda in Italia e in Toscana, a Ribolla, comune di Roccastrada nel Grossetano, e prevede l'installazione di 36.000 pannelli solari per produrre circa 19 megawatt di potenza elettrica. La Sicon e Binuai, che nei nostri territori si presenta attraverso una SRL italiana, la SPV Energy, dal capitale troppo modesto per essere credibile, in realtà nasconde questa multinazionale che in Palestina ha realizzato molto per lo Stato di Israele. Ha realizzato il fotovoltaico nel deserto del Negev, per il quale sono state demolite 1200 abitazioni beduine, ha partecipato alla costruzione del muro e della barriera tecnologica che ha rinchiuso Gaza in una gabbia, all'impianto di pannelli solari sul Golan siriano occupato e ha fatto accordi con il gruppo Leviathan per l'estrazione di gas naturale dal mare di fronte alle coste palestinesi. Non siamo contro l'energia green, ci dicono a chiara voce gli attivisti che si oppongono a questo progetto, ma non vogliamo aprire le porte ad aziende che hanno le mani grondanti di sangue del genocidio palestinese. Ne è scaturita una petizione presentata agli enti competenti per fermare il progetto. Ascolterete parte dell'intervento della giurista Michela Arricale, intervistata da Simone, e le risposte alle domande sempre di Simone ad alcuni attivisti della zona di Ribolla. Il 13 settembre è stato sciopero e mobilitazione dei lavoratori per 4 ore agli aeroporti di Firenze e Pisa, dalle 11 alle 15. All'aeroporto di Firenze, ai nostri microfoni, abbiamo Lorenzo Robin, delegato USB, Unione Sindacale di Base, intervistato da Claudio, che fa il punto della situazione dell'economia del genocidio, avvalendosi Toscana Aeroporti, ancora a presenza Marco Carrai, per quanto riguarda anche l'aeroporto di Pisa. Un aquilone per la Palestina. Come sappiamo tutti, ormai in tutta la Palestina è proibito far volare gli aquiloni. Alle Cascine, sabato 12 e domenica 13 scorsi, con il Circus Fantastique, festival di circo contemporaneo, c'è stata un'iniziativa spontanea, nata senza una vera programmazione, che ha coinvolto bambini e famiglie palestinesi che si trovano a Firenze per cure mediche e tutta la cittadinanza.

uscito il 10 settembre, distribuito da Wanted, il film Palestina 36 della regista palestinese Anne-Mazir Jassir. Trasmettiamo alcune dichiarazioni della regista. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di

Buongiorno, sono Claudio. Indico alcuni articoli di cui trovate i link sul blog di questa nostra 176esima trasmissione di Buongiorno Palestina. Titolo: Rapporto. L'esercito israeliano ha archiviato la maggior parte delle indagini su saccheggi da parte di soldati a Gaza e in Libano. Questo è secondo le informazioni riportate dal quotidiano israeliano Yediot Aharonot, che è il più diffuso. La notizia è riportata da Zeitun, Middle East Monitor e anche da Sole 24 Ore. Titolo su Zeitun è ripreso da Electronic Intifada. Come la propaganda israeliana distorce i dati dell'ONU sulla fame ad Gaza. Il governo israeliano e i suoi apologeti stanno tentando di stimolare l'uso della fame come arma di guerra. Questo citando un nuovo studio dell'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, in cui questa operazione che sta facendo il governo israeliano avviene isolando ed estrapolando alcune affermazioni sul miglioramento della situazione a Gaza contenuti in questo rapporto. Ma in realtà lo studio è assai più complesso e descrive estesamente la situazione di carenza alimentare e le sue conseguenze di cui è responsabile Israele. Titolo: Cisgiordania, il terrorismo coloniale di Stato. Un soldato dell'IDF, dell'esercito israeliano, spara a una gamba senza alcun motivo, né preavviso, a un palestinese mentre questo stava sulla sua terra. L'articolo è di Lavinia Marchetti su Facebook, riportato anche dal Corriere della Sera. È un soldato israeliano che cammina intorno e accanto a dei coloni, a un certo momento punta il fucile contro alcuni palestinesi fermi in un campo e spara a un uomo in una gamba. Il fatto è accaduto presso Jenin. I fatti sono sempre gli stessi: un gruppo di coloni stava invadendo terreni palestinesi portando con sé un gregge di pecore per devastare le coltivazioni palestinesi. Titolo: Le sanzioni del Regno Unito contro Israele rappresentano un reale progresso o sono solo un'illusione? Le nuove sanzioni britanniche contro gli insediamenti israeliani presentano in effetti numerose scappatoie. A partire dai componenti per gli F-35 sono esentati. L'applicazione delle misure non inizierà prima di diversi mesi. Insomma, si tratta di un piccolo passo avanti concreto, ma ben lungi dall'essere sufficiente. La notizia è da Vatican News, da Assopace e da Zeitun.

Titolo: Cisgiordania, il nuovo ghetto. Notizia da relazione da Anbamed. Un mese e 5 giorni dall'inizio dell'assedio delle 3 famiglie palestinesi di Qusra, di cui sta parlando tutto il mondo. Tutto il villaggio ora si è trasformato in un teatro di morte e violenze quotidiane perché i coloni armati provenienti dagli insediamenti non si sono limitati a sradicare centinaia di olivi, ma sono arrivati al punto di incendiare le case, distruggere le reti elettriche, sparare a chi cercava di spegnere gli incendi. L'area edificata di Qusra si trova in gran parte nell'area B, che è vietata agli israeliani. Gran parte dei suoi terreni agricoli ricade invece nell'area C, dove gli israeliani hanno l'amministrazione, ma sia chiaro, non il possesso né la proprietà della terra, quella appartiene ai palestinesi. Loro, gli israeliani, hanno solamente l'amministrazione nell'area C. Titolo: Al Festival di Cinema di Venezia ha vinto La Paura, così scrive Lavinia Marchetti. Nazza è il film che il genocidio ce lo mostra all'interno e che smonta la macchina dello sterminio con le voci stesse dell'intelligence e dell'esercito israeliano. Malgrado che il film abbia ricevuto il più intenso e lungo applauso della mostra, si è preferito dargli solo il premio speciale della giuria, che è la medaglia più piccola. Titolo: Relatrice dell'ONU, albanese, che dice: la rimozione delle macerie di Gaza da parte di Israele compromette le prove dei crimini di guerra. Già nel 2024 la Corte internazionale di giustizia aveva ordinato a Israele di impedire la distruzione delle prove relative ai crimini di guerra, sui quali Israele evita e impedisce di fare ogni indagine di carattere internazionale indipendente. Titolo: Studente palestinese di odontoiatria ucciso durante un attacco dei coloni israeliani presso Nablus. È la sera del 6 settembre. Omar, 20 anni, tra i migliori studenti della sua scuola. Ed era il sogno dei suoi genitori e suo, quello di diventare un odontoiatra, ammazzato, ciò a seguito di uno dei 2030 attacchi documentati solamente nel mese di agosto perpetrati dai coloni nei territori palestinesi occupati. Per concludere, segnalo invece un libro, e cioè di Stefano Levi della Torre, libro che si intitola Il concetto di Dio dopo Gaza. In particolare raccomando la nota di postfazione sulla crisi dell'ebraismo e di Israele, in cui l'autore demolisce i diversi aspetti dell'uso strumentale della Torah, cioè l'Antico Testamento. Con questo concludo e vi saluto.

0: Fotovoltaico. Come nasce il progetto per il fotovoltaico della multinazionale Shikun e Binuai a Ribolla in provincia di Grosseto? Ascoltiamo Simone che introduce l'intervista alla giurista Michela Arricari.
1: Abbiamo parlato con Michela Arricale, giurista esperta di diritto internazionale, dei progetti che l'azienda israeliana Shikun e Binui ha in Toscana e di cosa possono fare le istituzioni per fermarli. Di certo la regione toscana ha più di una motivazione per bloccare i progetti, a partire dal fatto che questi sono stati presentati separatamente, nonostante si tratti di fatto di un progetto unico.
2: A far entrare tutti questi, cioè questi soggetti. Tutto. Chi è questa società? Shikun e Binui, no? Non è una qualsiasi società israeliana, è una società enorme che si occupa di infrastrutture e che è attivamente coinvolta nell'occupazione della Palestina, nella costruzione dell'apartheid. È lei che ha costruito parti del muro divisorio, è lei che costruisce i checkpoint, quindi è una società infrastrutturale legata a doppio filo con il governo israeliano, quindi è implicata in azioni criminali, in crimini internazionali. Questa società ha intenzione di investire in vari progetti di energia rinnovabili in Italia, che tutti insieme superano i 100 megawattori ed è una quantità di energia incredibile, cioè un soggetto straniero caratterizzato come è caratterizzato, cioè per la sua aderenza a Israele, è legittimato a fare un intervento così grosso in un'infrastruttura sensibile come quella energetica, perché uno degli errori, secondo me, che è stato fatto nell'affrontare questa questione è stato proprio quello di immaginare tutti i vari progetti presentati che fanno riferimento a questa società come operazioni autonome, operazioni commerciali autonome. Se ben guardiamo, questi non sono progetti singoli, sono progetti che ricadono sullo stesso territorio, perché tutti questi progetti appartengono ad un unico soggetto industriale, anche perché la stessa società israeliana che, presentando i progetti agli investitori attraverso giornali finanziari, dichiara essa stessa che questo è il progetto unico di costruire questa pipeline italiana, che poi non si fermerà in Toscana, perché loro hanno anche un investimento attivo a Cagliari, dove hanno un impianto da 60 megawattore, e anche in Sicilia. Quindi non si tratta di una società che viene a fare un progetto di agrivoltaico, no, è una gigantesca società infrastrutturale legata al governo di Israele che viene a investire in progetti per più di 100-120 megawattora in Italia, e questo è evidentemente deve essere oggetto di via nazionale certamente, ma potrebbe addirittura essere oggetto di Golden Power, delle cose di importanza strategica nazionale, quindi la produzione di energia lo è. È proprio uno di quei casi in cui tutto l'esercizio, tutto il potere discrezionale che è in capo alla pubblica amministrazione e al governo deve essere utilizzato per cercare di impedire che un soggetto straniero pericoloso come Israele possa entrare nel nostro territorio. L'articolo 6 del comma 3, dove dice che un progetto si considera unico quando comprende più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili ad uno stesso centro di interessi. Voglio dire, è praticamente la definizione legislativa di quello che debba essere valutato come progetto unico. E anzi, il fatto che la società abbia volutamente diviso, frazionato il progetto è un'operazione dolosa, l'ha fatto apposta per nascondere se stessa e nascondere la reale entità di questo progetto infrastrutturale. che ci mette in pericolo, che ci mette in pericolo tutti. Poi ricordiamo anche una cosa importante, è vero, si fa la VIA, si fa la conferenza di servizi. La conferenza di servizi, allora la VIA dice no, quella è un'autorizzazione amministrativa, se ci sono i requisiti noi la dobbiamo dare per forza. E facciamo finta che ci hanno ragione, ma nella conferenza di servizi gli amministratori devono ponderare, si fa apposta la conferenza di servizi, per ponderare tutti gli interessi coinvolti. E gli interessi coinvolti non sono solo quelli finanziari, ma sono certamente anche quelli, come dire, di preoccupazione per i diritti umani, anche se non è esplicitamente adesso ancora inserito nella legge. C'è da sottolineare però che un regolamento dell'Unione Europea, non ancora in vigore, però già formato, quindi è una chiara indicazione politica su quello che un'amministrazione dovrebbe fare quando un soggetto straniero viene a investire sul nostro territorio, che dice esattamente che gli investimenti stranieri vanno valutati non solo dal punto di vista economico e tecnico, ma vanno valutati anche dal punto di vista soggettivo, cioè valutare magari se il soggetto che investe, è coinvolto in crimini di guerra e crimini contro l'umanità, come il genocidio, per esempio, e ci si può opporre agli investimenti di questi soggetti, per questi motivi. Ovviamente l'Unione Europea probabilmente l'ha fatto in funzione antirussa, in funzione anticinese, eccetera, eccetera, però la legge dice questo, e sembra, fatta apposta per permetterci di difenderci contro le infiltrazioni di Israele. Sì, perché poi è questo balletto che dà fastidio. Cioè, da una parte i politici, i governanti, quando si rivolgono alla loro base, cercano di tranquillizzarli rispetto al genocidio, alla guerra e tutto il resto. Però poi, quando hanno un briciolo di potere, non lo utilizzano mai per portare avanti le cose che dicono, per portare avanti la pace, per portare avanti la giusta lotta del popolo, per rivendicare la giusta lotta del popolo palestinese. Noi le dobbiamo continuare a ripetere queste cose perché non sono cose normali, queste non sono cose normali. Noi ormai ci siamo abituate alla barbarie, ci siamo abituati a dare sostegno, che il nostro governo sostiene in maniera assoluta e indiscriminata uno stato genocida. Allora, fondamentalmente l'amministrazione mantiene sempre un principio di discrezionalità che riguardano interessi, come abbiamo detto, che non sono monetizzabili, l'ordine pubblico, il patrimonio ambientale e culturale, eccetera, eccetera. E queste cose si fanno in conferenza di servizi. Quindi se c'è qualche amministratore che vuole mettere i bastoni fra le ruote a questo progetto, singolarmente, ecco, deve cercare di intervenire su questa cosa qua, cioè sul fatto che l'impatto, comunque del progetto, elettrico di produzione di agrivoltaico, comunque impatta su altri, viene in contrasto con altri diritti fondamentali e devono essere, diciamo, non può essere autorizzata. Certo, poi sicuramente ci saranno questioni. Allora, non è possibile immaginare un procedimento che, bloccando i lavori all'azienda a questo stadio, non comporti contestazioni. Anche quando c'hai tutte le ragioni del mondo, quelli ti faranno la guerra. Tu devi essere pronto però a difendere i diritti di tutti, perché non sono solo i diritti dell'amministratore. L'amministratore dovrebbe rappresentare tutti noi, tutti quelli che abitano nel territorio, che evidentemente problema con un amico dei genocidi che viene a investire in Italia e sul loro territorio, a casa loro, ce l'hanno.

0: يعني وصل صحتين
1: صحتين
0: صحتين
2: E buongiorno Palestina, su Radio Wombat continuiamo con l'argomento dell'agrivoltaico, sempre con Simone che introduce le interviste a due attivisti di Ribolla in provincia di Grosseto.
3: Come dichiarato dalla stessa azienda nella presentazione agli investitori, il gruppo aggrega i singoli siti all'interno della Pipeline Italia. Questa viene promossa come un unico piano strategico di espansione nel mercato europeo delle rinnovabili, con l'obiettivo complessivo di raggiungere circa 300 MW di capacità installata tra Toscana, Sicilia e Sardegna. Questo è importante perché se le cose stanno così, la VIA, valutazione di impatto ambientale, con cui la Regione ha emesso parere favorevole al progetto di Ribolla e agli altri, deve essere revocata. Oltre i 100 MWh di produzione, infatti, l'azienda deve richiedere un'autorizzazione nazionale e non regionale, con criteri più stringenti e con la possibilità che questa venga negata, anche perché è in via di approvazione un regolamento europeo. Quindi gli strumenti per fermare e ostacolare questo progetto ci sono. Resta solo da verificare la volontà dei nostri amministratori di utilizzarli.
4: Avevano iniziato a circolare delle notizie sulla presenza israeliana in questo campo, cioè il campo dell'agri e fotovoltaico in Italia. Il progetto ha ottenuto finora l'autorizzazione dal punto di vista ambientale da parte della Regione Toscana. Si tratta della SPV Energy 3 che sulla carta ha poche migliaia di euro di capitale, zero dipendenti e che attraverso delle visure camerali si è scoperto che è controllata dalla Shikun & Binui, un'azienda, un colosso israeliano pesantemente implicato nell'occupazione dei territori palestinesi e sostenitore del genocidio in corso.
5: Questi signori hanno fatto soldi sul sangue dei palestinesi e questo denaro che gronda sangue viene utilizzato per fare ulteriori soldi con progetti che puzzano di colonizzazione.
4: Shikun & Binui ha sostenuto la costruzione del muro attorno a Gaza.
5: Per costruire un impianto agrivoltaico hanno sfrattato 1200 beduini palestinesi, che a noi ricorda molto il fatto che l'impianto agrivoltaico di Ribolla sorgerà sullo stesso luogo dove nel 1956 sono stati ritrovati i minatori morti in una delle più grandi stragi avvenute nelle miniere in Europa, cioè uno stile veramente sionista.
4: E si è costituito questo collettivo
6: appositamente
4: sì.
5: col passaparola.
4: È iniziata la mobilitazione, per me si è iniziata una raccolta firme, sono prodotti alcuni materiali insomma divulgativi,
6: più o meno la risposta della gente
4: direi molto buona,
5: la voce si sta spargendo sempre di più e online le firme siamo arrivati ormai a 5.000, ma noi facciamo anche, siccome questo è un territorio con la popolazione diciamo di una certa età, facciamo anche le raccolte a firme in presenza. Se tu vai al bar che c'è a 2 chilometri da qui trovi il foglio per la raccolta delle firme.
6: Il problema non è ambientale,
5: intanto ben vengano le tecnologie green, diciamo,
6: è un problema,
5: ma non sul sangue dei palestinesi,
6: è un problema proprio politico, quindi
4: sì.
5: È un problema politico e etico
6: per l'amministrazione. Sta venendo trattato come un problema esclusivamente tecnico e ambientale. Qui si leggeva che il progetto è stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale. Non c'è allo stato attuale nessuna valutazione che viene fatta sulla proprietà di un progetto anche così importante che viene proposto in
5: Ma discussione. Secondo le norme stesse della Regione invece andrebbe fatto, perché c'è un articolo, se non ricordo male, l'articolo 3,2 dello Statuto della Regione Toscana, che prevede che la Regione sia attenta anche al contenuto etico dei progetti che approva. E poi ci sono delle normative internazionali.
6: Il parere della Corte Internazionale di Giustizia stabilisce che tutto ciò che sostiene dell'occupazione illegale dei territori palestinesi occupati va ostacolato.
4: Basta, cioè, in questo caso a qualsiasi livello, per cui anche gli enti locali non dovrebbero fare affari né dal punto di vista economico, finanziario, commerciale, con imprese che di fatto sostengono l'occupazione e il genocidio in corso. Parliamo comunque di amministrazioni che a livello simbolico si sono esposte, forse è un parolone, però hanno dichiarato il loro sostegno
5: al
4: popolo palestinese e un auspicio della fine della guerra, però quando si tratta di passare concretamente all'opposizione e al sostegno verso la questione palestinese, sostegno nei fatti, questo sostegno non c'è. E ancora di più, cioè nel momento in cui è la tua popolazione, cioè la popolazione che tu dovresti rappresentare, che si mobilita e non l'ascolti, e in alcuni casi anche la squalifichi, perché c'è, cioè, il problema, come dicevamo prima, è politico. Al momento il comune si è espresso favorevolmente,
6: il
4: rispetto
6: di Roccastrada
4: si è espresso a favore della mobilitazione locale.
5: Quando in regione ci sarà la conferenza dei servizi, già preannunciata da Gianni per settembre, il comune andrà in rappresentanza della popolazione locale a esprimere un parere negativo, che però questo a noi non ci rassicura più di tanto. Vogliamo un impegno preciso da parte del Presidente della Regione Toscana, Gianni, affinché un progetto che gronda sangue non venga approvato. Insomma.
4: E cioè, la mobilitazione c'è. Le persone si esprimono anche chiaramente, ma difficilmente vengono ascoltate.
5: Le comunità locali, come dicevo prima, vengono escluse dai processi decisionali reali.
6: Sono processi partecipativi che riproducono il rapporto tra colonizzatore e colonizzato.
5: Esatto.
6: Perché te parli e vieni ascoltato e puoi partecipare solo finché non disturbi
5: il manovratore.
6: Ma la Regione Toscana ha riconosciuto formalmente lo Stato di Palestina. Ora, riconoscere lo Stato di Palestina e non opporsi a un progetto che fa guadagnare a un'azienda che in quello Stato che ti hai riconosciuto lo occupa e ci fa profitto, è una contraddizione.
5: Beh, io credo che chi prende le decisioni politiche debba assumersi la responsabilità delle decisioni che prende. Non nascondersi dietro tecnicismi, non nascondersi dietro cavilli amministrativi, burocratici. La decisione, la scelta è una scelta politica. A nostro parere non ci possiamo rendere complici di quello che avviene in terra di Palestina, e la regione toscana deve essere lineare rispetto al riconoscimento dello Stato di Palestina.
6: Hanno esposto la bandiera.
5: Bravi.
6: Dal Consiglio regionale.
5: Bravi, complimenti. Però a questo devono seguire i fatti, non bastano le dichiarazioni di principio. Venendo in Palestina, diciamo così, se non l'appoggiano direttamente.
6: Ci sono vari progetti dello stesso tipo in tutta Italia.
5: Noi abbiamo notizie di impianti simili a Siliqua, in Sardegna, a Sassari, a Colle Salvetti, a Gavorrano, a Casciana Terme in provincia di Pisa, a Grosseto, cioè insomma tutte queste vicende io personalmente le vedo collegate anche a quello che accade in Albania, cioè il meccanismo è sempre lo stesso, l'esclusione sistematica della comunità locale dai processi decisionali, strumenti amministrativi speciali per aggirare le normative ambientali e urbanistiche e il flusso di capitali che provengono direttamente o indirettamente dal regime israeliano, cioè come sia importante fare rete. Noi stiamo cercando infatti di metterci in contatto con, anzi questo video ci può aiutare magari a metterci in contatto con altre comunità di altre località d'Italia che stanno subendo progetti di questo genere.
4: Ciascuno di noi può fare qualcosa anche quando sembra che si giochi tutto su piani internazionali molto distanti da noi, dalla nostra vita. È proprio la rete, il supporto reciproco tra comitati collettivi, tra cittadini, cioè è tutto un settore, un ambito che richiede l'inchiesta, dal basso, affinché si faccia luce sulla realtà che viviamo. Ci sono stati dei contatti tra il Movimento dei Giuristi per la Palestina, che sono stati contattati dal collettivo, e gli avvocati che lavorano all'interno del comune, per capire che cosa è possibile fare anche dal punto di vista giuridico, quindi per poter agire su diversi, diciamo, livelli, avendo un obiettivo comune.
6: La solidarietà con il popolo palestinese ha bisogno di azioni concrete contro Israele. Cioè.
5: Di dire no a questo progetto, di bloccarlo, di non farlo andare avanti in base ai principi etici contenuti nello statuto della regione toscana. Non c'è bisogno di andare nemmeno alla Corte Penale Internazionale o alla Corte di Giustizia, basta stare lì, in Toscana, non c'è bisogno di andare altrove. Questo può essere un punto di partenza per ripartire con le mobilitazioni da parte della popolazione, del popolo, dei cittadini.
3: La solidarietà con il popolo palestinese ha bisogno di atti concreti per isolare e sanzionare Israele, non di vuote parole di condanna o inutili mozioni esclusivamente simboliche. La regione, i comuni e tutti gli enti possono e devono agire. Non normalizziamo la mancanza di azione contro un genocidio, continuiamo a mobilitarci e lottare.
5: E chiediamo a tutti quelli che ci ascoltano e si sentono di diffondere, sottoscrivere la petizione, diffondere questa cosa e prendere contatto con noi se anche loro vivono e subiscono progetti simili.
7: Camarada! Pueblos del mundo! En los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza.

0: 13 settembre, sciopero aeroporti per Etola, Firenze e Pisa. Marco Carrai è ancora presidente del Consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti, la società che gestisce il sistema aeroportuale toscano con gli scali di Firenze per Etola e Pisa San Giusto. Sotto la sua presidenza, confermata per il triennio, i vertici aziendali puntano sullo sviluppo delle infrastrutture regionali. Ma quali infrastrutture e per cosa? Ascoltiamo Lorenzo Robin, delegato USB all'aeroporto di Peretola, intervistato da Claudio.
1: Siamo davanti all'ingresso dell'aeroporto di Peretola. Oggi bandiere della Palestina, bandiere dei sindacati, sciopero. Allora, Palestina e sciopero, ce lo spiegano con questa combinazione?
2: Allora, sono Lorenzo Robin, delegato USB presso l'aeroporto di Firenze. La connessione tra la Palestina e il diritto al lavoro è un qualcosa che la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese ci ha spiegato molto bene. Esiste un indotto che è quello dell'economia del genocidio, che è foraggiato da chi direttamente fornisce armamenti e supporto di sorveglianza allo Stato legittimo di Israele, e chi invece è complice di politiche economiche, come in questo caso la regione toscana, verso la figura apicale di Toscana Aeroporti, che è ricoperta dal console onorario di Israele. In questi aspetti si registrano il supporto al genocidio, quindi i lavoratori, mentre reclamano un diritto al lavoro e alla vita migliore, reclamano anche la libertà e la giustizia per il popolo palestinese.
1: C'è anche una questione che riguarda l'aeroporto di Pisa, che è legato a questa manifestazione.
2: No, assolutamente, l'aeroporto di Pisa, essendo diviso per metà tra aeroporto civile e aeroporto militare, è sicuramente coinvolto attivamente in questa corsa al riarmo globale che sta investendo anche l'Italia. Quindi USB, che ha convocato questa mobilitazione, da sempre in prima linea per dire che il lavoro si oppone alla guerra, e a Pisa, come a Firenze, come in tutti i porti, come in tutte le stazioni ferroviarie, il diritto al lavoro è a disposizione del diritto alla autodeterminazione del popolo palestinese.
1: Grazie Robin.
2: Grazie.

0: Cirque Fantastique. Il Cirque Fantastique torna al Pratone delle Cascine. Tre tende da circo, 64 spettacoli di compagnie internazionali e una giostra a pianoforte per dimostrare che con la poesia tutto è possibile. Torna al Parco delle Cascine di Firenze Cirque Fantastique dall'11 al 21 settembre. Il tema di questa edizione sarà la capacità del circo, come la Fenice, di rinascere e reinventarsi di fronte alle difficoltà. Un'arte che sa trasformare gli ostacoli in slancio creativo, coniugando disciplina, gioco e solidarietà. Cirque Fantastique è un progetto ideato da Area Network Culturale con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Israele non vuole gli aquiloni? Li farebbe volare ancora più in alto. Questo è il messaggio degli attivisti e volontari al Pratone delle Cascine di Firenze, che ha dato vita a un laboratorio improvvisato, condiviso con le famiglie dei palestinesi presenti a Firenze e dintorni, per la costruzione di aquiloni.
1: Ho visto post su Instagram che questo weekend c'è il Kite for Gaza e Aquiloni per Gaza, e quindi ho detto: scusate ragazzi, abbiamo un evento bellissimo di Cirque Fantastique e hanno laboratori, chiediamo se si può mettersi accanto e fare.
2: L'idea. Ah, ecco, certo.
3: Stiamo facendo eventi.
1: Poi ai ragazzi di Cirque Fantastique ha detto: sì, certo, venite. Quindi ho buttato l'idea perché sono nel gruppo di Firenze per Palestina.
2: Sì.
1: E quindi abbiamo votato, abbiamo fatto, ci siamo coordinati un pochino, abbiamo comprato i materiali al volo, tutto al volo, in 2 giorni è nato, non è stato pianificato, ma mi sembra
2: Una
1: andata bene.
2: spontanea oggi e domani, se ho capito bene.
1: Allora, domani c'è l'iniziativa di Cirque Fantastique, mi sa, io non ci sono, ma comunque domani sono la gente invitata di portarsi materiale per fare anche domani per fare aquiloni.
2: Sempre per gli aquiloni, eh.
1: Anche per
4: Mamma, che
1: aquiloni, sì.
4: succede?
0: Al Cirque Fantastique abbiamo intervistato anche Natalia Bavar, direttrice artistica del circo, e ascoltato il suo invito per il giorno successivo alle 17 per partecipare e dare una mano alle famiglie Gazzawi di Firenze.
5: Allora sì,
2: Sì,
5: io
2: già
5: sono
2: certo.
5: Natalia e sono la direttrice artistica di Cirque Fantastique, che è un festival di circo contemporaneo che facciamo ogni anno 10 giorni a settembre alle Cascine. Però noi durante l'anno facciamo tantissimi progetti di circo sociale e teatro di comunità, con cui negli anni abbiamo lavorato cercando, diciamo, di creare degli spazi di inclusione e di elaborazione di percorsi difficili attraverso l'arte. E quindi in questo momento io da questa primavera ho conosciuto l'associazione Amicizia Italo-Palestinese a una manifestazione e ho conosciuto quindi questa rete informale che si è creata di volontari intorno alle famiglie Gazawi a Firenze e provincia che sono arrivati con i corridoi sanitari per appunto emergenza sanitaria di alcuni
2: Certo.
5: bimbi e quindi diciamo che con delle strane e pochissime persone che riescono a far uscire anche qualche fratellino e qualche parente, il che ovviamente è un'ingiustizia terribile perché
2: Sì.
5: ogni giorno loro hanno i parenti là
2: Certo.
5: e quindi per quanto pochi, pochi riescano a far uscire con i corridoi umanitari di vario tipo, la cosa tragica è che
2: Non
5: comunque
2: so.
5: più di metà famiglia
2: Se
5: poi ce l'hanno
2: rimane
5: là.
2: comunque a Gaza e non sanno cosa gli
5: E non
2: succede.
5: sanno ovviamente cosa gli
2: Cioè.
5: succede. La seconda problematica gigantesca è che queste famiglie arrivate qua sono state inserite in centri d'accoglienza di diverso tipo, un po' a caso dove c'era posto, e sono tutti sparpagliati tra Firenze e provincia, quindi è anche molto difficile creare dei momenti in cui stanno insieme, eccetera. E quindi in questo qui è il collegamento, cioè sia come volontari, ognuno cerca di creare più possibile momenti e spazi di comunità per far stare insieme queste famiglie, sia tra di loro ma sia anche con noi, con chi vive qua, perché si parla di rapporti di affetto, di amicizia che si creano, cioè non è assistenzialismo
2: istituzionale
5: infatti, e quindi questo si collega anche a altre problematiche di cui sia come Fantastic ma sia come tante altre realtà informali in città si sottolinea il bisogno dell'uso di spazi pubblici per ricreare spazi di comunità che ce ne stanno togliendo sotto i piedi, e quindi portare più possibile le famiglie in contesti intergenerazionali, ludici, creativi, ma soprattutto solidali, per stare insieme e portare avanti un concetto di accoglienza attiva dove non fai assistenzialismo occidentale, ma si sta insieme, e questo è un concetto completamente diverso. Quindi servirebbero spazi per questo, e soprattutto fare le cose insieme, perché le persone che arrivano sono persone che hanno miliardi di competenze, e quindi questa accoglienza di buono pasto posto letto è abbastanza deprimente. E questo è il mio pensiero personale, quindi certo, parlo a nome mio.
2: No, ma anche è vero che anche alcune famiglie sono state separate.
5: Sono state separate.
2: Purtroppo per mancanza di alloggio, alcuni padri o separate per motivi, cioè, per altri motivi.
5: Diciamo che posti vuoti
2: ci sarebbero.
5: Ci sarebbero, ma non vengano. Quindi non diciamo che non ci sono posti, perché posti
2: ci sono.
5: Vuoti è pieno. E detto questo, quindi come Fantastic abbiamo sempre quindi sia fatto progetti, laboratori, formazione di circo sociale, teatro, eccetera. In questo caso stiamo ovviamente prendendo posizione esplicita contro il genocidio in Palestina, e quindi ospitando più possibile le famiglie a partecipare gratuitamente ai laboratori, agli spettacoli e a tutto quello che possiamo offrire per farvi sentire accolti.
2: Perfetto, grazie mille. Non ti faccio, non so, potrei. Oggi c'è stata l'iniziativa degli Aquiloni, e ci saranno anche domani. Voi ci state fino al 20, però.
5: Allora, fino al 20 siamo qua.
2: Sì.
5: C'è questa sul sito, credo, dell'Associazione Amicizia Italo-Palestinese.
2: Sì.
5: C'è scritto che come diciamo chi vuole dare una mano, c'è sempre bisogno di volontari, perché comunque i trasporti di queste famiglie sono difficili, perché sono bimbi che sono o in carrozzina o sono piccini, sono mamme sole con tanti bimbi, oppure con disabilità motoria a causa delle bombe, eccetera. E quindi nel sito c'è scritto come mettersi in contatto, e se uno vuole può fare nel suo tempo a disposizione libero parte di questa rete di volontariato.
2: Domani?
5: Sì, volevo invitare chi vuole, diciamo, dobbiamo cercare di creare sempre più incontri reali, faccia a faccia, e non soltanto web, virtuali. Quindi noi domani qui a Fantastic alle 5 facciamo un incontro con volontari, associazioni o chiunque si voglia dedicare a questa accoglienza delle famiglie palestinesi qui, e raccontiamo un po' sia quello che stiamo facendo sia come ognuno può partecipare. Quindi domani alle 5 qui a Fantastic c'è un bel incontro con le famiglie, con i bimbi o con chiunque ha voglia di dare una mano.
2: Grazie.
0: Ovviamente l'incontro è avvenuto il 13 al Circus Fantastic, sempre alle Cascine, ma tutte le informazioni per dare una mano e collaborare con le famiglie dei giovani, dei bambini palestinesi, le trovate sul sito di Amicizia Italo-Palestinese, cui link lo troverete sulla pagina blog della nostra trasmissione di oggi. Come vi avevamo preannunciato nell'introduzione, il film Palestina 36 è uscito nelle sale il 10 di settembre. Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, è il titolo completo del film, è un film di Anne-Marie Yassir, distribuito in Italia con il patrocinio di Assopace Palestina, Amnesty International, Nazra Palestine Short Film Festival e Cultura è Libertà. Anne-Marie Yassir è una delle voci più importanti del cinema palestinese contemporaneo, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica. Da anni racconta memoria, identità, esilio e appartenenza con uno sguardo profondo. I suoi film sono stati presentati nei principali festival internazionali e tutti i suoi lungometraggi sono stati selezionati come candidature ufficiali della Palestina agli Oscar. Il film racconta la grande rivolta del 1936 contro il mandato britannico, un momento decisivo nella storia della regione e alle origini della resistenza palestinese moderna. Furono gli inglesi a elaborare il progetto dell'occupazione della Palestina e il modo di controllare il nostro popolo. Gli israeliani hanno solo ripreso gli stessi metodi, portandoli a un livello di violenza che non avremmo mai immaginato di vivere. Questa è la dichiarazione della regista. 90 anni fa, la grande rivolta araba contro il mandato britannico è raccontata in questo film. Troverete il link al trailer del film e il calendario delle proiezioni sul sito di Amicizia Italo-Palestinese, di cui link riportiamo sulla nostra pagina della trasmissione di oggi. Ed era questa la nostra ultima notizia e con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 30 di settembre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cancio.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Per voi e per gli amici,
1: Radio Wombat!
2: Dal 1312-1312. You spilled your blood. You spilled your blood.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali specchie o imprecisioni.

Anche le foche bevono Radio Wombat.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bane. Arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino. E mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bane. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato sette banche ho sfaligiato. Nello spazio limitato d'un mattino.

sono il dritto di Chicago Sugar Bay, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino la te. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Ava Gardner rifiutai.

Sugar Bay. Ho una villa riservata giù a Sinse. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago.

Bentornate, bentornati. Questa è Sbloccami, una trasmissione che va in onda su Radio Wombat quasi nessun mercoledì alle 21, per citare un'altra trasmissione di tecnologia che viaggia sulla ciurma delle radio autogestite.

I love you. E invece questa volta siamo tornate dopo la pausa estiva, diciamo che magari questa è la seconda stagione, seconda mini stagione di Sbloccami, dato che sono passate solamente 4 puntate. Vi ricordo appunto che ci state ascoltando da RadioWombat.net oppure dalle libere frequenze 1359 in AM dalle vostre radioline. E potete sempre scriverci, comunicare con noi in diretta dal pad, cercate sulla vostra barra di ricerca diretta wombat.vado.li.

Oggi c'è un aggiornamento, magari tantissimi di voi ormai sono già al corrente, ma presto la nostra posta, l'indirizzo mail della radio, postawombat@insiberia.net, tra l'altro quanto era bello il dominio insiberia.net, dico era perché, come avrete saputo, il collettivo Autistici Inventati ha deciso di chiudere tutti i suoi servizi in seguito all'inserimento della loro associazione, del loro collettivo all'interno delle liste OFAC, ovvero quelle dei terroristi a livello globale dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Insomma, la storia è lunga, vi consiglio di guardare il sito della campagna keepitfree.ai per insomma, conoscere meglio, approfondire la questione.

E dato che Sbloccami è la trasmissione in cui cerchiamo di approfondire, andare più a fondo nel nostro rapporto con il telefono, con la tecnologia in generale, capire quali sono i meccanismi di continuo scambio tra digitale e reale, anche a livello intimo, diciamo, partiamo per esempio da appunto gli strumenti che utilizziamo, no? E ricordiamo che Autistici era insomma, un collettivo che offriva vari servizi, come per esempio la mail, mailing list, blog con la famosa piattaforma NoBlogs, tutti concentrati sulla privacy, sull'anonimato e per rendere, diciamo, ogni persona, collettivo, associazione e quant'altro che lo utilizzasse indipendente dalle grandi aziende tecnologiche.

Vi ricordo inoltre che se siete in cerca di aiuto, siete un po' spaesate dopo insomma, questa notizia, potete avvicinarvi al vostro ACLAP di fiducia. Sul territorio fiorentino è presente l'ACLAP, scusatemi, l'ACLAP IFDU. E un altro dei servizi che autistici offriva era un servizio di chat, che utilizza un protocollo, diciamo, si chiama Jabber oppure XMPP, ve lo potete guardare, insomma, un po' se cercate anche su Wikipedia, su internet, troverete qualcosa a riguardo, e sostanzialmente era un modo per avere una chat, semplicemente registrandosi tramite l'email. Ci sono varie applicazioni, vari client, così si chiamano. Per utilizzare questo protocollo, per esempio da Android si chiama Conversations, mentre da iPhone si chiama Monal, uno insomma due di questi client, e questi insomma provvedimenti che sono stati presi contro autistici, queste decisioni unilaterali e senza accusa formale o processo, ricordiamo, rientrano in una strategia non solo di repressione del dissenso politico, ma anche di incanalazione delle informazioni e conversazioni in canali omogenei e sotto controllo.

E a proposito di canali omogenei e sotto controllo, oggi parleremo di WhatsApp e dei suoi ultimi aggiornamenti. E lo faremo accompagnandoci con due album che andranno in sottofondo, diciamo back to back, quindi una canzone da uno e una canzone dall'altra. Gli album sono Ineris Auge di Battiato e Recreate Patterns, Release Energy dei Planet Opal.

E parliamo di servizi come WhatsApp, non solo perché sono utilizzati dalla maggior parte delle persone, ma perché servizi come questi, che usiamo da tanti anni e detengono di fatto un monopolio di piattaforma, sono spesso rimasti sempre uguali, no? WhatsApp è stato molto reticente a aggiungere cambiamenti nell'applicazione. Basta pensare che la possibilità di eliminare un messaggio inviato per sbaglio è arrivata quasi 10 anni dopo la creazione di WhatsApp, forse. Adesso però la situazione sta cambiando. Sì, ci sono stati pochi cambiamenti fino ad ora, ma a causa di nuove legislazioni europee come il Data Markets Act, no, Digital Markets Act e il... adesso mi sfugge, e della pressione della concorrenza. Per esempio Telegram, che è un concorrente di WhatsApp dal punto di vista messaggistico. Ecco, le piattaforme sono bene o male costrette a cambiare qualcosa o aggiungere nuove possibilità, nuove funzioni, nuove possibilità di azione per gli utenti.

Eccomi qua, ciò che non riuscivo a ricordarmi prima, probabilmente perché sto registrando di mattina e il mio cervello sta ancora iniziando a accendersi, le legislazioni europee a cui stavo facendo riferimento sono il Digital Service Act e il Digital Markets Act, quindi rispettivamente DSA e DMA. Tra l'altro credo che l'Unione Europea abbia pubblicato delle infografiche, pagine su internet abbastanza esplicative a riguardo, quindi magari le affronteremo in future puntate di Sbloccami oppure già guardatevi, dateci un'occhiata. In ogni caso, gli aggiornamenti che queste piattaforme apportano, insomma, ai loro servizi. Non sono solo condizionate dalle legislazioni e dalla concorrenza, ma sono soggette quasi strutturalmente da anni ormai ad un processo chiamato enshittification. Penso qualcuno tra di voi l'abbia già sentito. L'abbia già sentito, è un termine coniato da Cory Doctorow. Anche a riguardo potete cercare qualcosa, approfondire. Credo che abbia addirittura pubblicato un libro intitolato Enshittification. In italiano potremmo chiamarlo merdificazione o meglio ancora smerdamento. E che cos'è questo processo? In sostanza, la piattaforma che nasce o startup o simili. All'inizio ha tanti soldi dagli investitori, no? C'hanno un loro progetto, vanno dagli investitori e loro dicono: sì, tenete questi miliardi. E quindi loro, con tutti questi miliardi, diciamo, è anche un po' la tecnica per entrare nel mercato e bruciare in maniera anche poco lecita la concorrenza, iniziano a offrire un servizio gratuito, perché tanto hanno tutti questi soldi che possono spendere, quindi iniziano a vendere questo servizio gratuito, bello pulito, per svariati anni, senza dover fare profitto o far pagare gli utenti.

E con Digital Reflection dei Planet Opal che inizia in sottofondo, ad un certo punto queste aziende li finiscono tutti questi soldi che sono stati dati dagli investitori, e quindi la merdificazione della piattaforma inizia. Quindi algoritmi più aggressivi, pubblicità invadenti, opzioni disponibili solo a pagamento e tante altre tecniche che vedremo con esempi, concreti tra poco. E c'è da dire che Meta, l'azienda proprietaria di WhatsApp, Facebook, Instagram e quant'altro, anche insomma, si capisce anche chiaramente come mai, è stata molto reticente a inserire, diciamo, modifiche all'interfaccia di WhatsApp. Perché sia è un sistema cruciale per il tracciamento dei suoi utenti, sia perché abbiamo sempre utilizzato WhatsApp come mandarsi messaggi. Cioè, all'inizio era la svolta perché finalmente potevamo mandare messaggi su internet senza consumare gli SMS. Quindi a quella funzione, diciamo, quella funzione ha assolto per la maggior parte del tempo, fino a che piano piano, diciamo, piccolo aggiornamento dopo aggiornamento, si sono inserite in maniera molto sottile, fino a un certo punto, nuove funzionalità.

Magari alcune di voi sono già venuti in mente esempi concreti di questa merdificazione, ma spesso non è facile notarli, sia perché sono ben nascosti o inseriti nel design dell'app, sia perché il modo in cui abbiamo imparato ad usare il telefono e le applicazioni è molto fragile, come dire. Ci fanno paura tutte le opzioni possibili. Anche che la stessa applicazione offre, i menu infiniti, le impostazioni incomprensibili. Io stesso provo un certo livello di spaesamento quando mi addentro, diciamo, in queste parti dell'applicazione. Quindi non tocchiamo nulla e ci manteniamo in equilibrio nel di fatto protrarre un utilizzo dell'app che la stessa app, tramite le sue interfacce, ci ha sempre consigliato.

E quindi oggi assieme andremo ad esplorare un po' l'interfaccia di WhatsApp, molto velocemente, il suo smerdamento e anche qualche opzione che, nonostante sia ben nascosta, potremmo utilizzare a nostro vantaggio.

Quindi, se avete il telefono WhatsApp sotto mano, potete prenderlo e aprirle l'applicazione, che tra poco la guardiamo un po' insieme.

Ecco, allora, aprendo il nostro WhatsApp, vabbè, ci abbiamo le varie chat e per esempio, diciamo, non ci concentreremo sulle tecniche di design dell'interfaccia per suggerire certi comportamenti piuttosto che altri all'utente, né magari ne cito qualcheduno. I cerchietti, i tondini, che nel caso di WhatsApp sono verdi, consigliano all'utente, o comunque la nostra reazione è il desiderio di cliccarlo. Insomma, la nostra azione nel cliccarlo poi viene proprio dal desiderio che quasi, diciamo, come dire, in maniera innata, quando troviamo un bottone, una cosa che ha una certa forma circolare, ne siamo attratti, attratte, e quindi la clicchiamo nell'interfaccia di WhatsApp, la vediamo, ma come anche in tutto il telefono, la vediamo nelle notifiche. Quindi se, allora, premetto che sto guardando WhatsApp da un telefono Android, quindi magari potrebbe variare un po' in altri dispositivi, però diciamo la sostanza è quella. Quindi vedremo magari questo pallino verde su l'icona in basso delle chat, delle novità che credo siano gli stati. Poi, tra l'altro, non ho nemmeno il telefono italiano, quindi perdonatemi se sbaglio qualche traduzione. E chiaramente ad ogni chat sulla destra avremo sempre lo stesso pallino se c'è un messaggio che sta aspettando di essere aperto.

Un'altra caratteristica, diciamo, di WhatsApp è il fatto che in ogni chat, sia quelli di gruppo che quelli individuali, a differenza magari di altre applicazioni, non è possibile costruire i thread o quantomeno, diciamo in altre parole, gli argomenti di conversazione. Cioè, cosa voglio dire? I messaggi all'interno delle chat vanno solamente uno dopo l'altro e non possono essere innestati, cioè io non posso creare una conversazione all'interno di un messaggio specifico per strutturare una conversazione su quell'argomento, l'argomento di quel messaggio primario, ecco, cosa che si può fare con certe configurazioni su Telegram, per esempio. Cosa implica questo? Suggerisce all'utente un bisogno di immediatezza nell'intervenire nella conversazione perché altrimenti quel messaggio scorre in alto se ci sono altri messaggi successivi da parte di altri utenti, ecco. Quindi in questo caso, ma come anche per esempio la barra diciamo di scrittura che lampeggia nella casella in basso quando apriamo una chat dove possiamo comporre un messaggio, questo ticchettio, ma come anche il discorso della chat che vi ho appena spiegato, sono alcune delle tecniche utilizzate dall'applicazione per creare un sentimento di aspettativa reciproca insomma tra gli utenti. Nel avere una risposta, no? Nel dover rispondere prima possibile, insomma, nel creare un senso di dovere. Ecco, queste sono alcune delle caratteristiche di design non neutre, chiaramente, che invece cercano di fare l'interesse della piattaforma, in questo caso aprire WhatsApp il prima possibile, il più frequentemente possibile, così che dati nuovi possono essere estratti.

Un'altra cosa che vorrei quantomeno citare, perché anche questo è, diciamo, fa parte delle tecniche che Meta utilizza per ripulirsi un po' la faccia e in maniera, diciamo, un po' subdola dare certe impressioni della piattaforma. Se apriamo una chat e poi clicchiamo in alto sul profilo della persona con cui stiamo avendo la chat, si apre appunto, vabbè, tutto il menu insomma, diciamo la sezione del profilo della chat che conosciamo, e vediamo come scorrendo giù ci sono varie impostazioni, no? Abbiamo amministra la memoria, visibilità di archivi multimediali, messaggi temporali di cui parleremo dopo, privacy avanzata della chat. E ne ho saltato uno, come avrete visto, ovvero c'è cifratura. I messaggi e le chiamate sono cifrate da end-to-end. Tocca per verificarlo. Questa, quindi, ne tocchiamo. Ed effettivamente ci dirà probabilmente che siamo, insomma, che la chat è crittografata end-to-end e di fatto Meta e WhatsApp ribadiscono molto, se poi approfondirete o comunque se vi fate, diciamo, un viaggio più approfondito nell'applicazione, questa cosa è, diciamo, un'affermazione ricorrente nell'applicazione, ecco, e nei loro termini e condizioni, diciamo, nella proposizione di vendita di questa piattaforma. Cioè, purtroppo però sono arrivato per dirvi una cattiva notizia, se già non pensavate che potesse esserci. Di fatto, il contenuto dei messaggi che ci mandiamo su WhatsApp è l'unica cosa che Meta non registra, perché diciamo che non può accederci, perché i messaggi sono cifrati dal momento in cui io invio il messaggio al mio telefono, viene cifrato dal mio telefono e decifrato dal telefono della persona che lo riceve. Quindi nel mezzo, diciamo, quando il mio messaggio arriva sui server di Meta per essere poi mandato sul telefono della persona a cui lo stavo mandando, perché dobbiamo sapere che c'è sempre questo passaggio. Io invio un messaggio, questo messaggio non arriva direttamente al telefono della persona, ma si ferma un attimo sul server di Meta e poi viene mandato alla persona con cui sto avendo la conversazione. Ecco, in quel momento Meta non può leggere il contenuto del messaggio, ma come vi dicevo, è l'unica cosa nell'applicazione che non viene letta. Tutto il resto viene attentamente monitorato e vai da Meta, e vi leggerò in breve ciò che si trova su facebook.com/privacy/policy, che ho trovato direttamente dall'applicazione di WhatsApp, dove continuamente, invece di spiegarceli in maniera semplice, ci rimandano alla loro sezione della privacy, che tra l'altro è strutturata in una maniera che ti fa volutamente perdere come in un labirinto, perché ci sono mille rimandi a pagine diverse in cui, diciamo, le informazioni che stai cercando in realtà vengono sotterrate sia tramite trucchi retorici che, diciamo, appunto, disperse nelle varie pagine che hanno creato. Però in questa pagina troviamo quali informazioni raccogliamo. In sintesi, nella presente informativa elenchiamo i tipi di informazioni che raccogliamo. Ecco alcune informazioni importanti. Raccogliamo, due punti. Informazioni che ci fornisci quando ti iscrivi ai nostri prodotti e crei un profilo, come il tuo indirizzo email, numero di telefono o età. Vabbè. Secondo punto. Attività che l'utente svolge sui nostri prodotti. Io penso che sia tenuta così generale proprio perché, per evidenziare, cioè per non entrare nel particolare e dire cosa stanno raccogliendo esattamente. Poi si specifica qualcosa. Ciò comprende contenuti che l'utente visualizza o su cui mette mi piace, post, foto, chat con le nostre funzioni che fanno parte dell'IA in Meta, quindi intelligenza artificiale, e messaggi che invia. E vabbè, in alcuni prodotti l'utente può usare messaggi con crittografia end-to-end, che è di quello di cui stiamo parlando. Quindi ciò comprende, dicevamo prima, contenuti che l'utente visualizza e basta. Quindi teniamo ben presente che ogni azione che noi facciamo sulla piattaforma
Nonostante Meta ci tenga ad assicurarci che loro non leggono i nostri messaggi, eccetera, ma qualsiasi altra applicazione viene attentamente monitorata e registrata per cosa? Non per cose, diciamo, al primo pensiero non deve arrivarci appunto che facciano cose per. Insomma, qualsiasi cosa di magia nera, eccetera, ma è semplicemente per tracciare, diciamo, le nostre connessioni sociali, dare un peso a ogni connessione, magari per quanto ogni quanto ci messaggiamo, oppure quanto ci mettiamo a scrivere un messaggio, oppure se controlliamo il profilo di WhatsApp della persona frequentemente, eccetera, eccetera, per capire quali siano le persone più vicine. O diciamo dedurre il rapporto che abbiamo con certe persone e poi utilizzare questi pesi sociali nelle altre applicazioni, come per esempio Instagram e Facebook, per sapere con quali persone possono fare leva, con quali contenuti di persone possono fare leva per attrarci o comunque farci continuare a usare durante la sessione di utilizzo della piattaforma, la piattaforma. Insomma, per aumentare i loro profitti. Quindi, per esempio, se viene dedotto tramite i nostri comportamenti su WhatsApp che a una certa persona teniamo molto, allora questa persona verrà messa tra le storie, per esempio, tra i post, verrà posta prima. Oppure, non solo, cioè non è che per forza viene, se la vedremo come prima storia. Oppure più probabilmente verrà la storia di questa persona o il contenuto pubblicato di questa persona a noi vicina, stavamo dicendo, verrà posizionata in un momento della nostra sessione di scrolling che è previsto che noi magari staremo per uscire dall'applicazione. Tutti questi calcoli vengono fatti continuamente per aumentare il tempo speso degli utenti sulle varie piattaforme, quindi magari io sto scrollando su Instagram, a un certo punto l'applicazione prevede che io in quel momento lì potrei scollegarmi e allora mi mette il contenuto della persona a me vicina, a cui io insomma sono affezionato, esattamente in quel momento. Così io trovo qualcosa di interessante e continuo il mio percorso. Ora, adesso appunto sto divagando al di fuori di WhatsApp, però penso che sia importante. Quindi queste sono, diciamo, alcune delle informazioni non precisamente specificate che WhatsApp raccoglie e credo che adesso possiamo continuare con la nostra esplorazione dell'applicazione.

Bene, adesso torniamo, insomma, se siete rimaste lì, nella parte di WhatsApp che stavamo esplorando, quindi sempre cliccate su una chat, andate in cima, cliccate sul nome del vostro contatto e si aprirà la scheda chat o scheda contatto, insomma, come vogliamo chiamarla. E che cosa succede lì? A un certo punto prima avevamo detto che c'è la opzione privacy avanzata della chat. A cosa serve questa impostazione? Se l'apriamo, lo vediamo e vediamo come vi avevo anticipato che c'è di nuovo qua un disclaimer in alto, io lo vedo quantomeno nella mia applicazione, tutte le chat sono private di forma, insomma, in maniera standard, diciamo, di default. Questo è indipendente da tutto il resto, diciamo. E quindi, come per dire, guarda che la privacy avanzata non influisce su questo, comunque non riusciamo a leggere i tuoi messaggi. Chiaramente viene messo questo disclaimer per incentivare l'attivazione della privacy avanzata. Ma l'attivazione di questa privacy avanzata, che impedisce, tra l'altro non l'abbiamo detto, che impedisce all'intelligenza artificiale di Meta di utilizzare i messaggi nelle nostre chat in cui abbiamo attivato privacy avanzata. Chiaramente per disincentivare l'utilizzo di questa impostazione ci impediranno poi, quindi una volta attivata, di salvare automaticamente gli archivi multimediali, cioè insomma le immagini multimediali nella galleria del dispositivo. Quindi se attiviamo insomma, la privacy avanzata, mi arriva una foto, un video su WhatsApp in quella chat. Non mi si salverà automaticamente nella galleria, sarà salvata sul telefono, ma non nella galleria del nostro dispositivo, il che secondo me è anche meglio, così non ci si intasa la galleria, no? Poi chiaramente ci dice: non puoi fare domande a Meta AI riguardo a questa chat. E la terza cosa, purtroppo, invece questo è un lato negativo e che io non credo che ci siano, diciamo, necessità tecniche di Meta per inserirlo in questa sezione, cioè perché, insomma, attivando la privacy avanzata non potremo più esportare la chat, che ci ritorneremo dopo. Credo che sia invece un'impostazione, insomma, una possibilità di azione molto interessante, che anche questa è stata degradata negli anni, insomma, lo vedremo tra poco. Ecco, c'è un'altra cosa che è importante sottolineare. Se non attiviamo la privacy avanzata e chiediamo a Meta AI di guardare all'interno di specifiche chat, surprise, surprise, il messaggio smette di essere crittografato end-to-end.

viaggiare in zone rarefatte del pensiero, dove si affina la mia disposizione a vivere, che si inebria di stili e discipline.

0: E
1: assurde.
0: allora adesso credo che possiamo entrare un attimo nello specifico di MetaAI, che cos'è, allora, cosa fa, come viene allenata. Iniziamo dalla parte dell'interfaccia. Se torniamo sull'interfaccia principale di WhatsApp, dove abbiamo tutte le chat, vediamo che l'utilizzo di MetaAI è incentivato da due cose: un bottone che è esattamente sopra il bottone Crea nuova chat verde, quindi cliccando lì apriamo la chat direttamente con MetaAI, ma anche in cima nella barra di ricerca non c'è più cerca tra le tue chat, ma c'è chiedi a MetaAI o cerca tra le tue chat. Poi, dato che già le impostazioni specifiche dell'applicazione danno un po' il voltastomaco, figuriamoci i termini di privacy e condizioni che l'azienda volutamente struttura per farci venire il voltastomaco. Non c'è bisogno che le guardiate, o meglio, se le guardate, ben venga per voi. Le ho guardate io stesso, non sarà l'argomento principale di questa puntata, ma qualche cosa di interessante ho trovato e ne parliamo adesso.

0: Io vorrei essere un'aquila.
1: Quindi tutte nei termini, insomma, nelle pagine di spiegazione dei termini, eccetera, eccetera, di Meta, troviamo che tutte le interazioni con Meta AI allenano il modello e vengono utilizzate per allenare il loro modello, che ricordiamo, tra l'altro, è un modello da cui loro fanno profitto e noi stiamo continuando a dare gratuitamente delle informazioni per continuare a fargli profitto, tenendo conto che poi questi tizi erano dietro a Trump e sono tra i più grandi finanziatori della campagna di Trump, nonché tra le aziende più finanziate al mondo, e quindi gliene deriva vario, cioè insomma un importantissimo potere economico e politico. Perché continuiamo a volergli regalare le cose, forse, insomma, poniamoci queste domande. Comunque, tutte le informazioni pubbliche postate su tutti i servizi di Meta, quindi Instagram, Facebook, WhatsApp e quant'altro, quindi i vostri post, i vostri commenti su Instagram, pure i vostri messaggi non sono crittografati end-to-end, quindi tutte queste cose allenano pure loro il modello.

Ora vi leggerò una cosa che ho trovato, poi magari vi lascio i link nella descrizione della puntata, però veramente simpatica, diciamo, la costruzione di questa frase in cui loro giustificano il rastrellamento dei contenuti per allenare l'intelligenza artificiale, e loro scrivono: in base ai contenuti, insomma, tra parentesi, quello che loro prendono online nei loro servizi per allenare l'intelligenza artificiale, ciò può comprendere informazioni riguardanti argomenti sensibili.

per te o altri. Ad esempio, se pubblichi un post pubblico su un argomento sensibile per te, come le tue informazioni di contatto. Usiamo questi contenuti per sviluppare e migliorare l'intelligenza artificiale in Meta e consentire ai nostri modelli di imparare da argomenti sensibili senza censura o discriminazione. Vabbè, fa ridere, non commentiamo, dai.

E vediamo come Meta cerchi di disegnare, diciamo, l'opzione per impedire alla sua intelligenza artificiale di sbirciare le nostre chat, quindi l'opzione di privacy avanzata, quindi la possibilità di abilitare la privacy avanzata, come abbiamo detto all'interno della chat, come cerca di dipingerla. Come se fosse un'opzione superflua, addizionale, tant'è che loro stessi la chiamano privacy avanzata. Allora, io non sono completamente sicuro, ma credo proprio che siano stati obbligati a inserire questa opzione perché in Unione Europea abbiamo il diritto di sottrarci l'allenamento dell'intelligenza artificiale con i nostri dati, quindi io credo che sia stato per questo che sia stato inserito, sono stati obbligati e nello specifico in una delle pagine di approfondimento di Meta sul loro sito che sarà su facebook.com o su whatsapp.com, insomma sono molto disperse da qualsiasi parte queste informazioni e c'è una sezione che si chiama Private Processing, in cui loro parlano della possibilità, probabilmente futura, perché non credo che sia possibile adesso, di parlare con Meta AI e non, diciamo, anonimizzare i nostri dati. Ok, questa opzione private processing. Comunque sia, sul loro sito, in questa sezione, è scritto: se vuoi impedire ad altri utenti di usare le funzioni di private processing nelle chat di gruppo, un amministratore del gruppo può abilitare la privacy avanzata della chat. Nelle chat individuali possono abilitarle entrambi i partecipanti. Che abiliti o meno privacy avanzata della chat, Meta e WhatsApp, di nuovo, come vi avevo anticipato, non possono leggere, quindi ribadiscono, o accedere ai tuoi messaggi personali condivisi con private processing. Quindi loro l'abilitazione in questo caso della privacy avanzata non la collegano, cioè una costruzione di questa frase onesta sarebbe stata: se vuoi impedire a Meta AI di leggere il contenuto delle tue conversazioni e anche in maniera anonima, allora un amministratore del gruppo può abilitare privacy avanzata della chat. E invece loro scrivono, cioè contrappongono l'opzione privacy avanzata della chat ha la possibilità di utilizzare Meta, cioè di utilizzare Meta AI in maniera anonima e non Meta AI to cure. Quindi ecco, queste sono tutte tecniche di costruzione della frase che vengono continuamente utilizzate nei termini di Meta. Se vi volete divertire, se questo è divertimento, potete farci un giro.

Ecco, però fortunatamente, dato che risiediamo nell'Unione Europea, o quantomeno credo parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici, ci si può opporre all'utilizzo dei nostri dati, diretti o indiretti, perché ricordiamo che anche i nostri dati indiretti vengono utilizzati per l'allenamento dell'intelligenza artificiale. Ci sono, insomma, un form da poter compilare direttamente su, insomma, dal sito di Instagram, Facebook e WhatsApp per richiedere l'opposizione all'uso dei nostri dati. Lo si può fare, quindi io direi facciamolo. Lascio i link nella descrizione dell'episodio.

E comunque andiamo avanti, dato che di nuovo questa puntata di oggi non è sui loro termini e condizioni, magari lo tratteremo in futuro, anche se non ho preso il tempo, non so da quanto sto registrando e non so quanto tempo è passato, quindi magari la maggior parte della puntata sarà su questo, però continuiamo. Aggiungiamo un altro elemento dello smerdamento in atto di WhatsApp. Che è il modo di salvare i contatti. Allora, se vi è arrivato recentemente un messaggio da un contatto non salvato, andando all'interno della chat vi verrà il banner, diciamo, questo contatto non è tra la tua lista, blocca oppure aggiungi. Bene, fino a veramente poco tempo fa, qualche mese fa, o sono io che non aggiorno un'applicazione abbastanza frequentemente, non lo so, però insomma, recentemente quando clicchiamo aggiungi non si apre più la rubrica del nostro telefono, ma si apre una parte, diciamo, una scheda di WhatsApp che ci fa salvare il contatto direttamente dentro WhatsApp e non più nella rubrica. C'è anche una, diciamo, un'opzione attivabile che c'è scritto insomma sotto sincronizza insomma, i contatti WhatsApp con la rubrica che sicuramente è utile, però non toglie che diciamo questa nuova impostazione vuole consigliare, invogliare, diciamo, o costringere, se vogliamo, l'utente a salvare non più i contatti sul suo telefono, ma legarli all'account WhatsApp.

Quindi ricordiamo che se vogliamo contestualizzare questo aggiornamento in un processo di smerdamento, merdificazione che è in atto e continuerà per forza di cose a esserlo, dato che queste aziende dovranno continuare ad aumentare i loro profitti, questa è l'opzione di sincronizzazione dei contatti WhatsApp, quindi ora come ci costringono a salvarli nella rubrica del telefono, può essere. Potrebbe essere tolta in seguito in un processo continuo di merdificazione, appunto. E potrebbe addirittura essere che se volessimo eliminare l'account di WhatsApp dal telefono, allora la sincronizzazione agisca in modo da eliminare i vostri contatti che sono stati salvati da WhatsApp anche dalla rubrica, che non è, diciamo, una cosa inusuale. Mi è capitato altre volte che magari certi contatti erano sincronizzati con altri servizi. Io dal telefono, su Android per esempio, avete una sezione nelle impostazioni account e lì avete tutti gli account collegati, tra cui anche WhatsApp, se c'è Google per il Play Store, insomma, eccetera. Se voi eliminate un account lì, rischiate di eliminare anche alcuni vostri contatti, e mi è successo purtroppo. Questo meccanismo di merdificazione, se non sbaglio, dovrebbe chiamarsi o rientrare all'interno di un meccanismo che si chiama lock-in, ha l'obiettivo di costringere l'utente a rimanere vincolato alla piattaforma, a chiudere all'interno di essa quante più informazioni dell'utente possibili, non solo informazioni personali, ma anche le informazioni che vogliamo raccogliere, no? Quindi possono essere le immagini, eccetera, eccetera. Per esempio, con la privacy avanzata, le immagini non si salveranno più all'interno della nostra galleria, quindi una volta che eliminiamo l'applicazione, si elimineranno anche dal telefono e quindi potenzialmente potremmo perderli, dato che WhatsApp tiene salvate sul loro server le immagini per un periodo molto limitato di tempo. Tutto questo cerca di, appunto, costringere l'utente a non andarsene più, mai più dalla piattaforma.

Però qua non siamo arrivate solo per tirare fuori i problemi, ma abbiamo anche delle soluzioni. Allora, per salvare i numeri invece in rubrica, per poter continuare a salvare i numeri in rubrica, quando ricevete un messaggio da un numero sconosciuto su WhatsApp, aprite la chat, cliccate nella barra in alto, quella che abbiamo cliccato prima per vedere la scheda della chat, e quindi insomma è nella chat dove solitamente sta scritto il nome del contatto, quindi cliccate sul numero in alto e a quel punto avete la scheda della chat con il numero bello grosso scritto subito davanti, tenete premuto sul numero e copiate il numero, quindi poi aprite la vostra app della rubrica o telefono. E salvate il contatto direttamente lì. Dopo che lo avrete salvato nella rubrica, WhatsApp si aggiornerà, però avrete il contatto salvato nella vostra rubrica e nella vostra memoria del telefono senza che rischiate di perderlo.

Un'altra caratteristica del processo di smerdamento, e sinceramente è quella che mi fa più incazzare, riguarda lo stato di WhatsApp. Quindi vi ricorderete che agli albori di WhatsApp, l'interfaccia era molto semplice, o comunque le funzionalità erano molto basilari. Ci avevamo la foto profilo, il numero di telefono e uno stato. Si chiamava Stato, mi ricordo, mi sembra che fosse così. Quindi era una frase, una parola o qualsiasi scritta che compariva sul nostro profilo ogni volta che qualcuno apriva la scheda della chat, insomma, cercava il nostro profilo su WhatsApp, ok? Adesso non solo quella parte lì, quella cosa lì non si chiama più Stato perché Stato è stato assegnato, cioè la parola Stato è stato assegnato invece alle storie di WhatsApp, ma quel campo che prima era lo stato, adesso si chiama info, è cambiato, ha cambiato a mio parere radicalmente la sua funzionalità, perché dagli ultimi aggiornamenti questo stato non ha più una durata infinita, cioè se io modifico lo stato e ci scrivo non vedo WhatsApp, scrivimi un SMS. Prima questa informazione rimaneva disponibile a tutte le persone che guardavano il mio profilo, magari appunto col fatto che magari non utilizzavo WhatsApp, si domandavano perché non rispondessi, guardavano sul profilo e vedevano: ah, non ha WhatsApp, gli scrivo un SMS. Ottimo, perfetto. Adesso questa informazione non rimane più disponibile a tempo indeterminato a tutti i miei contatti, ma posso renderla disponibile solo per 4 settimane al massimo. Quindi, seguendo il ragionamento di merdificazione, potrebbero anche diminuire in futuro. E soprattutto io ogni 4 settimane devo per forza ricordarmi di reinserire questa informazione all'interno del mio profilo per informare in maniera, diciamo, automatica le persone con cui che vogliono parlare con me. Ecco, io questo credo che sia veramente un colpo basso diciamo, per gli utenti, perché di fatto inserisce anche in questa piccola funzione qua una necessità di interazione continua da parte dell'utente. Quindi non rimane più nemmeno questa parte che, diciamo, ci salvava dal aprire l'applicazione e interagire.

Ma adesso veniamo al bello. Adesso andiamo, sempre partendo dall'interfaccia delle chat principale, clicchiamo sui pulsanti in alto a destra e andiamo, clicchiamo, ci verrà aperto un piccolo menu con scritto nuovo gruppo, nuovo canale, dispositivi vincolati, messaggi importanti, messaggi... No, segna tutti i messaggi come letti e poi impostazioni. Clicchiamo impostazioni. E adesso scopriamo con immenso piacere che la prima impostazione disponibile sono abbonamenti.

0: E se avete il telefono in mano e state guardando con me questa lezione, spero che in questi secondi di musica abbiate avuto il piacere di esplorare questa sezione, soprattutto nella sezione Meta One, perché dà delle informazioni su anche tutti gli altri abbonamenti che si possono fare sulle altre piattaforme Meta, che onestamente sono raccapriccianti, però riguarderemo nella prossima puntata. Ci concentriamo su WhatsApp Plus. Quindi, che cosa offre quindi WhatsApp Plus? Se noi clicchiamo su appunto abbonamenti WhatsApp Plus, vediamo che, e clicchiamo per esempio qua, vediamo invia sticker esclusivi, eccetera, eccetera. Possiamo anche cliccare direttamente su invia sticker esclusivi, tanto poi ci si apre uno slider dove ci sono insomma tutte le cose. Quindi invia sticker esclusivi, scegli un'icona di WhatsApp personalizzata, cambia lo stile dell'applicazione, ottieni toni di chiamata esclusivi. Allora, non mi è completamente chiaro ancora, però da come è scritto nella descrizione, nella piccola descrizione che c'è sotto, io credo che siano dei toni di chiamata che l'utente che chiama applica all'utente ricevente. Cioè, io posso, forse, sto speculando, però, con WhatsApp Plus avere dei toni di chiamata che sono associati al mio account e che vengono e che fanno squillare i telefoni delle persone che sto chiamando in una certa maniera solamente quando chiamo io. E diciamo, vabbè. Tralasciamo i commenti, magari li facciamo dopo. Quindi migliora la tua lista di chat, per esempio. Vabbè, ora diciamo approfondiamo come mai vengono offerti questi servizi e poi guardiamo che cosa invece si può fare senza questi servizi. Fissa chat addizionali in alto e basta. Quindi, a parte che mi sembrano, diciamo, impostazioni piuttosto, cioè, diciamo, funzionalità piuttosto. Aspettate, scusatemi, devo ascoltare questa canzone.
1: Monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti,

cosa possono le leggi, dove regna soltanto il denaro. La giustizia non è altro che una pubblica merce, di cosa vivrebbero

chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

Ebbene, stavamo parlando delle possibilità che offre WhatsApp Plus, quindi non solo cioè, offre diciamo, delle funzionalità grafiche, secondo me abbastanza inutili, scusate il termine semplice, però non ho intenzione di trovarne uno migliore per descrivere queste schifezze. Però offre anche delle possibilità di azione che, per esempio, far squillare il telefono in una certa maniera, che appunto a quel punto diventano riservate solamente per, diciamo, gli utenti che pagano. Inoltre, ci sono anche delle possibilità di organizzazione delle proprie chat, quindi che consentono di, strutturare le proprie abitudini con l'applicazione e con diciamo le conversazioni che interagiamo ogni giorno che diventano disponibili o comunque che sono disponibili solamente per gli utenti paganti, e questo io credo che sia una grande schifezza di nuovo, perché poter organizzare le proprie conversazioni e quindi il modo con cui si interagisce con le conversazioni con le persone e durante le nostre giornate debba essere chiaramente una cosa che tutti possono fare nella maniera in cui si sentono più a loro agio, no? E invece vediamo come qui la lista delle chat, per esempio, se noi torniamo indietro, fino alla schermata principale, abbiamo la lista delle chat sotto la barra di ricerca. Se scorriamo a destra, diciamo, spingiamo verso sinistra nella lista delle chat e clicchiamo più. Abbiamo non solo che gli stili delle liste, i toni delle liste, diciamo come squilla il nostro telefono quando arriva un messaggio all'interno della lista che sono disponibili solo WhatsApp Plus, ma vi ripeto, non è una cosa, diciamo, necessariamente importante, secondo me, però sono disponibili all'utente solo un numero limitato di liste all'utente non pagante adesso. Mentre in maniera simile, se noi fissiamo in alto su WhatsApp magari delle chat che ci servono da avere sempre lì, ecco, io credo, se non sbaglio, se ne possono fissare solamente massimo 3, esatto, perché se noi andiamo a fissare la quarta, ci dice non lo puoi fare, devi avere WhatsApp Plus. Favoloso. Se noi di nuovo andiamo in una chat, clicchiamo sulla barra di composizione del messaggio e poi su, diciamo, l'iconcina delle emoticons o delle GIF o degli sticker, vediamo di nuovo qui, se clicchiamo sugli sticker, in basso vediamo che adesso tanti sticker hanno l'iconcina del diamante perché sono disponibili solo per gli utenti paganti. Se clicchiamo infatti su, l'iconcina di aggiungere gli sticker in fondo a destra, vediamo che c'è tutta una serie di sticker che sono disponibili solo per gli utenti paganti. Ecco, ci tengo a sottolinearlo perché WhatsApp ha sempre cercato di stare lontano da inserire funzioni a pagamento, soprattutto per gli utenti singoli, piuttosto che per le aziende, perché per le aziende con WhatsApp Business le sta già facendo pagare da un po' per tutta una serie di funzionalità che non stiamo a discutere adesso. Però ecco, in questi punti qua, per esempio, vediamo come insomma, WhatsApp stia cambiando radicalmente e diciamo, le cose non andranno a migliorare.

Ebbene, ho fatto un piccolo calcolo, io credo che siamo già arrivati all'oretta, diciamo, di puntata, quindi spezzerò questi argomenti di cui stiamo parlando, di WhatsApp, la notificazione di WhatsApp, ma anche le impostazioni che potrebbero tornarci utili, in due puntate, quindi continueremo prossima settimana. E quindi io adesso vi lascio a questo pezzo che è Recreate Patterns di Planet Opal. E dopo del pezzo ci sarà, come di consueto, la suoneria che vi potrete scaricare dalla descrizione dell'episodio. Ciao.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Ho alzato lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri.

0: siamo qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, da qualsiasi regno ci siete ascoltando queste lezioni universali di esistenza. Mario, il maestro Tani, è con noi ancora oggi l'ingegner Ciccio Pennello. Buonasera a tutti, cari. Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Buonasera, Mario. Buonasera, maestro.
2: Buonasera.
0: Eh sì. Siamo qui per una nuova puntata di lezioni universali di esistenza. La scorsa puntata avevamo molte cose in programma, sono tutte andate un po' a rotoli, anche questa puntata la stiamo per riconfigurare rispetto a come avevamo pensato, quindi mettiamo quella base che abbiamo pensato per queste occasioni, quella quando cambiamo tutto in corsa. Te ricordi, maestro? Gli alienas, te li ricordi dalla scorsa stagione?
2: Certo.
0: Dai, dai,

0: Siamo punk, siamo sotto un regime, siamo contro questo mondo e non ce ne frega niente, giusto maestro?
1: Siamo sotto un regime, siamo
0: punk,
1: punk
0: siamo contro, questo,
1: contro
0: mondo,
1: questo mondo
0: e non ce ne frega niente.
1: Quindi
0: e parliamo in thailandese.
1: Siamo contro il regime, siamo sì. sotto il punk
0: sì, esatto. e non ce ne frega,
1: frega
0: proprio
1: nulla. Cazzo.
0: Benissimo, caro maestro, caro ingegnere, è un piacere avervi di nuovo con noi. Noi abbiamo ripromesso per le prossime puntate un dettagliato racconto, forse non dettagliato, ma comunque sentito racconto delle avventure del maestro alla vista della supernova, delle stelle esplose, ma prima abbiamo ancora qualche questione in sospeso che ci portiamo dai mesi di assenza e vogliamo oggi con voi chiarire. Sì.
1: D'altronde... La pazienza e la levitazione sono due valori imprescindibili.
0: Questa trasmissione è consigliabile ascoltarla con un taccuino e una penna sotto mano.
1: E un martello in mano.
0: Molto bene, allora da cosa iniziamo oggi? Oggi iniziamo da una storia incredibile. Sì, ma poi, prego.
1: Da una storia incredibile?
0: No, no, pensavo... no, ce l'ho io, va bene, faccio io. Allora, l'incredibile e mai spiegato fenomeno dei volti di Belmes. Oggi, caro ingegnere, caro maestro, vi parlo di questo. Cerchiamo di dare risposte noi a questa trasmissione, soprattutto delle risposte.
2: Soprattutto
0: delle risposte.
1: E ci smarcheremo dalle vostre domande, come io mi smarco dalle vostre stupide feste di Capodanno.
0: Ha. Sì, posto che non mi risulta, maestro, che tu sia riuscito a farlo, eccoci qua. Dunque, Belmes della Moraleda è un paese in provincia di Jaén, in Andalusia, l'Andalusia in Spagna, sul quale si accesero i riflettori nel 1972 a causa di un fenomeno alquanto insolito e del quale vennero date diverse interpretazioni. Nessuno oggi ha una risposta, o almeno nessuno l'aveva fino ad oggi. Forse è questo il giorno in cui finalmente il mistero dei volti di Belmes la troverà. In questo paesino viveva una certa Maria Gomez, una persona con una vita del tutto ordinaria fino al 23 agosto del 1971, quando vide comparire sul pavimento e sulle pareti della sua abitazione forme indefinite riconducibili a volti umani.
1: Maria Gomez.
0: Sì. All'inizio, seppur incredula, Maria Gomez cercò di eliminarli pulendo le superfici su cui erano apparsi, ma con il tempo queste figure continuavano a ricomparire, e non nello stesso identico punto, ma anche in zone diverse della casa. La signora interpellò dapprima gli amici, tutti pensarono uno scherzo ben architettato, però la voce si sparse per il paesino fino a che gran parte della Spagna venne a conoscenza di queste figure che divennero famose come Las Caras de Belmes, ovvero i volti di Belmes. In poco tempo il paesino si riempì di giornalisti e curiosi che arrivarono fino a 5.000 persone, tanto che le forze dell'ordine dovettero presidiare l'ingresso della casa di Maria. Fra incredulità e sospetta frode, a scopo pubblicitario, la casa venne chiusa per 3 mesi e, quando venne riaperta pubblicamente, 3 mesi dopo c'erano 17 nuovi volti pronti a fissare gli esperti intervenuti al controllo delle misteriose macchie, cioè parapsicologi, polizia e anche il parroco del paese. Vennero condotti scavi e vennero rinvenute delle ossa che, analizzate in laboratorio, risultarono datate al XII secolo. La gente iniziò a pensare che quelle chiazze fossero manifestazioni di coloro che qui erano stati seppelliti nei secoli precedenti, ma successivamente emerse un'ipotesi più razionale. Molti metri sotto la casa venne trovato un passaggio d'acqua sotterraneo che potrebbe aver provocato l'umidità responsabile della formazione delle macchie, interpretate come volti per paraidolia, ovvero l'illusione istintiva di associare volti a forme note, oggetti o figure dalla forma casuale. Alcuni parapsicologi arrivarono ad affermare che i volti venivano creati dal subconscio di Maria, un fenomeno chiamato appunto teleplastia, ovvero la capacità di materializzare involontariamente delle immagini. Attenzione, quando però la signora Maria morì, i volti iniziarono a comparire in un'altra casa, la casa in cui Maria nacque. Vennero molti studiosi, venne addirittura indagato il sindaco del paese per tentata frode, ma nessuno degli esperti fu in grado di spiegare come comparvero questi volti e perché ancora oggi continuano, secondo i media locali, a comparire. La domanda è la stessa che fino a ora rimane aperta. Perché?
1: La vera domanda da fare adesso è dove? Dove sei, Maria?
0: E la lasciamo aperta questa?
1: Non è che la lasciamo aperta, però è una risposta al perché, nel senso...
0: È risposto con una domanda a un'altra domanda.
1: A un'altra domanda. Perché tutto ciò? Perché Maria è il ponte. Maria è chiaramente una medium di un altro livello, probabilmente inconsapevole, probabilmente consapevole sotto copertura. Diciamo che l'interessamento repentino da parte delle istituzioni e di tutti quelli che sono le manifestazioni dei poteri forti non è casuale. Nulla è casuale.
2: Maestro, io se posso intervenire, penso che sicuramente in tutto ciò una risposta scientifica al 100% non regge, no? In questo caso...
1: Se lo dice un ingegnere.
2: Cioè, abbiamo detto appunto, Mario ci ha raccontato questa storia dicendo appunto che la causa potevano essere delle infiltrazioni di acqua sottoposte sotto la casa, appunto, ma secondo me in questo caso una spiegazione scientifica è davvero difficile darla a questo evento. La prima ipotesi è un dosaggio sbagliato di medicine per la signora Maria, ma penso che è stata esclusa nel momento in cui poi sono intervenute anche autorità diverse.
1: E anche nel momento,
2: no?
1: In cui è morta.
2: E anche nel momento in cui è morta, sicuramente.
0: Ammesso che non sia morta per quello, ma questo non è forse il punto.
1: Però
0: del nostro,
1: tutto sommato poi anche da dopo, certamente, ma anche successivamente alla morte di Maria, queste facce sono continuate a comparire.
0: E
1: comunque.
0: Non solo, sono comparse nella casa dove Maria nacque, non più nella casa dove abitava e morì.
1: Hanno traslato la
0: sì,
1: loro...
0: è come se avessero seguito a ritroso la vita di Maria.
1: Quindi, a ritroso?
0: Certo, perché...
1: O nel...
0: Ah, già,
1: verso
0: perché il
1: giusto.
0: Tempo non esiste, certo, scusate. Però una spiegazione scientifica, dicevi, però che non si può trovare. Quindi in quale ambito, ingegnere, dobbiamo ricercare? Nell'ambito della parapsicologia, della metempsicosi?
2: Secondo me la natura e la nostra psiche sicuramente hanno un collegamento, no? La natura e la psiche. E basta pensare, per esempio, le formazioni, per esempio, di roccia calcarea che si formano nelle grotte, no? delle stalagmiti, che si formano a volte delle forme animali oppure delle forme umane proprio, oppure basta pensare anche alle rocce, no? Quando a volte andiamo sulle montagne e vediamo queste rocce che hanno la forma umana oppure di animale, no?
1: Ingegnere di forme e frattali.
2: Sì, sì. Frattali. Questa cosa, cioè, fa pensare appunto che ci sia un collegamento intrinseco sicuramente tra la psiche e la natura stessa, no? Quindi in questo caso sono energie, secondo me, che si vanno a riportare all'interno della nostra dimensione della materia, e queste energie che vivano un po' all'interno sia di noi che della terra stessa.
1: Manifestazioni di archetipi ancestrali che prendono forme differenti a seconda del medium che iniziano a privilegiare in quel momento. Loro possono permettersi questo lusso, voi no.
0: E tu?
1: Ovviamente sì.
0: And we don't care. Molto bene, è il momento di cambiare base per una nuova notizia. Mentre la cambio, vi domando: ma dove stiamo per approdare adesso nelle nostre esplorazioni? Verso rettili infuocati o verso piramidi campane? Pensateci.
1: O verso fuochi rettiliani.
0: Bellissima la terza via che proponi, per la quale tuttavia non sono pronto. Ripeto la domanda in modo dicotomico, caro maestro: piramidi, campane o rettili infuocati?
1: Campane è un aggettivo o un sostantivo?
0: Giusto, è un aggettivo. No, piramidi campane, dai, anche perché abbiamo parlato delle piramidi del Congo, no? Delle piramidi della Sardegna la volta scorsa.
1: Le campane fanno le quinte, come diceva Debussy.
0: No, va bene, dai, abbiamo parlato della scorsa puntata dell'antico alfabeto lineare sardo, che è presente in tutto il mondo, dal Perù all'Egitto. Abbiamo parlato degli antichi popoli pelasgi, di civiltà antecedenti le ere di 10.000 anni or sono, avanti Cristo, e dunque è il caso di andare a fondo, insomma, direi. Quindi, le piramidi della Campania. Allora, la provo a sintetizzare, perché vogliamo parlare di tanto in questa puntata, la sintetizzo in presa diretta. Dunque, la questione è che in Campania, nella zona compresa fra le province di Caserta e Benevento, si elevano tre grandi piramidi che per la loro dimensione assomigliano a delle vere e proprie colline. Si trovano sparse nel territorio casertano. Appartengono da millenni alla tradizione più nascosta della zona e sono oggetto ancora oggi di interesse da parte di alcune comunità esoteriche locali. Si è cominciato a parlare di loro dopo la scoperta delle piramidi di Visoko avvenuta in Bosnia, di cui ovviamente vi abbiamo dato largo conto su queste frequenze. Diavolo, andate a riascoltare. La ripercussione culturale della scoperta delle piramidi di Visoko in Bosnia ha riportato alla luce anche queste campane, no? Anche se con molte controversie e molti segreti mantenuti dagli abitanti della zona.
1: Queste piramidi,
0: sì, sto un po' tagliando. La prima a essere stata scoperta ufficialmente è quella di Sant'Agata dei Goti, conosciuta come Collina Ariella. Venne scoperta nel 2008 da tal Leonardo Romano, che aveva trovato le similitudini con quelle bosnia che si era cimentato in scoperte, in ricerche. Successivamente le altre due piramidi sono state scoperte dalla Eco Spirituality Foundation. La cosa interessante è anche la notizia che negli anni 50-60 del Novecento, no, era stata tentata l'apertura di una cava estrattiva sullo spigolo nord della piramide di Sant'Agata dei Goti, quella trovata da Leonardo di prima. Ma lo scavo, non si sa perché, è stato chiuso subito.
1: Non si sa perché.
0: Ufficialmente non si sa. La cava venne quasi subito chiusa e ad oggi non se ne conoscono ancora i reali motivi. Si ignora quale civiltà antica possa essere stati fra i costruttori di queste piramidi. Per dirla velocemente, si possono ricordare che hanno abitato queste terre, no? Gli Osci, gli Ausoni, i Sannini, di ceppo indoeuropeo, quindi gli Etruschi, che già dal secondo millennio avanti Cristo l'abitarono, la Campania, poi i Greci, ma insomma stiamo andando molto avanti, no? Fino ai Longobardi, no? Del V secolo, con tutto quello che
1: Ducato
0: c'è nel mezzo.
1: Ducato di Benevento.
0: E tuttavia, sì, certo, vicino alla chiesa, no? E tuttavia queste piramidi sarebbero risalenti ad almeno 5, più probabilmente 10.000 anni avanti Cristo. Arriviamo alla fine. Intorno alle piramidi di Sant'Agata dei Goti sono state rinvenute, 5-10.000 anni avanti Cristo, vuol dire molto prima di tutte le popolazioni che abbiamo appena nominato, no? Intorno alla piramide di Sant'Agata dei Goti, la prima che dicevamo, sono state rinvenute nei campi circostanti grandi sfere di pietra di grandi dimensioni. Sono molto simili a quelle scoperte nei pressi delle piramidi di Bosniak e di Visoko e a quella di Monte d'Accordi in Sardegna. Si ipotizza che la funzione di questi manufatti potrebbe essere quella di accumulatori organici, utilizzati secondo le pratiche degli antichi popoli per assorbire l'energia positiva catalizzata dalla piramide. Nella misteriosa atmosfera, molte prete sono state sottratte da ignoti, tuttavia ne rimangono alcune che sono ben protette dalla gente del luogo, che le nasconde in luoghi segreti, probabilmente conoscendo il valore reale che esse rappresentano e per evitare ulteriori furti. In conclusione, vicino a Caiazzo, nei pressi della piramide omonima, ci sono resti di mura megalitiche, oggi fondamenta di un castello e vestigia dell'antica civiltà degli Osci, che ha avuto sede proprio in questi luoghi. Ecco, sì maestro?
1: Coincidenze?
0: No, non credo.
1: Io non credo.
0: Già mai. Però abbiamo parlato nella scorsa puntata di centinaia e centinaia di, di piramidi in Bosnia e in Sardegna. Qualche puntata fa, nella scorsa stagione, abbiamo parlato appunto approfonditamente delle piramidi bosniache. Adesso abbiamo trovato queste piramidi campane, tutte si presentano con queste sfere grandi accanto. Ce ne sono altre in Sud America che non sono state esplorate, ma di cui abbiamo dato conto precedentemente. Maestro, cos'è questa storia? Via.
1: Allora, innanzitutto non stiamo parlando di discariche abusive per i più, come dire, scettici e disillusi tra voi. Vi stiamo cercando e vi troveremo.
0: Gli scettici o chi fa le discariche abusive?
1: Tutti.
0: Tutti, certo, stronzi. No, non parliamo di quelle, anche perché quelle erano una forma più... collinare a cupola, diciamo.
1: E qua... si riconoscono dalla presenza di gabbiani.
0: Gabbiani, certo, esattamente. Nelle piramidi accumulatori orgonici, invece, è improbabile che vi siano gabbiani. Spesso, però, in Egitto abbiamo visto salirvi sopra dei cani. Cosa inspiegabile a tutt'oggi anche questo.
1: Inspiegabile ai profani. Ai profani, sì, agli ignoranti. Però noi sappiamo che tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori di Radio Wombat non fanno parte di questa categoria, e quindi sappiamo benissimo, e lo diremo soltanto, come dire, per togliere un po' di ruggine da queste stanche menti, che il
0: togliamola, sì, togliamo, un po' di ruggine, togliamo.
1: E diremo appunto soltanto che i cani giustamente salgono sulle piramidi in quanto assolutamente corrispondenti a livello simbolico e cosmologico rispetto al simbolo stesso della piramide, che, come i più affezionati ricorderanno, è sul Fa.
2: Tra l'altro, una domanda, maestro. Lei lo sapeva che in realtà le piramidi egizie, ok, non hanno quattro lati ma ne hanno otto? Perché risultano in realtà cave, leggermente cave su ogni lato, come se avessero otto facce, quindi.
1: La ringrazio, ingegnere, e posso assicurare che questo tema è stato già trattato in trasmissione. Non solo, abbiamo anche, come dire, scandagliato tutte le ipotesi riguardante questo aspetto, che sicuramente riguarda anche le piramidi bosniache e le piramidi campane, senza nemmeno vederle, lo so già. E quindi quale funzione
2: avevano secondo lei queste cavità, diciamo, sui lati della piramide?
1: C'entra sempre l'acqua.
2: L'acqua,
1: eh? E infatti ora voglio, come dire, fare una puntualizzazione. Io ho detto il Fa, sì, ma in realtà siamo in quella zona che c'è tra il Si e il Fa, tra l'acqua e il fuoco. E quindi la forma piramidale rappresenta il fuoco che si eleva dalla terra verso il cielo, e l'acqua invece scorre attraverso di essa dal cielo alla terra come la pioggia.
0: In un moto discendente e circolare anche, però.
1: Sì, che avviene soltanto all'interno di noi stessi.
0: E anche delle piramidi?
1: Sì.
0: Meno male. Ma l'abbiamo scandagliata davvero questa cosa, e tuttavia non hai risposto, maestro. L'ingegnere ha chiesto a cosa servono le piramidi.
1: Ovviamente siamo all'interno di quel contesto... estremamente simile a quello dei nuraghi, anche, per esempio, o
0: funzioni taumaturgiche.
1: Assolutamente sì, funzioni taumaturgiche, funzioni di abbassamento o innalzamento della frequenza. E in questo voglio ricordare anche diverse puntate precedenti della trasmissione in cui abbiamo trattato questo argomento. E non solo. Parliamo anche di vere e proprie trasmigrazioni animiche.
0: Capito? Cos'è pesa? Trasmigrazioni animiche, cioè la trasmigrazione dell'anima, maestro, dimmi se dico bene, da un corpo a un altro.
1: Assolutamente corretto.
2: Tutto chiarissimo, maestro, tutto chiarissimo.
0: Servivano a questo le piramidi, a far trasmigrare le anime da un corpo a un altro.
1: Se settata alla giusta frequenza, se settata. Utilizzata alla giusta frequenza, se utilizzata alla giusta quantità e portata d'acqua.
0: Non serve nemmeno dirle queste cose.
2: Ma quindi anche gli antichi popoli egiziani credevano proprio nella trasmigrazione dell'anima?
1: Non solo ci credevano, la praticavano.
2: La praticavano.
1: Grazie Mario.
0: Prego, prego, no, cioè, seguo, seguo. Anche perché abbiamo fatto quella puntata e su questo ci sono almeno due puntate. Io ricordo anche il titolo. La prima è Give Pyramids a Chance. La seconda è Il Professore, in cui approfondiamo anche le teorie del professor Malanga, che a tal proposito ha dato fondamentali contributi.
1: Fondamentali. Tanto quante le fondamenta di queste piramidi.
0: Che abbiamo scoperto recentemente essere grandissime e lunghissime, giusto? Con l'esperimento.
1: Profondissime.
0: Profondissime. Profondissime. Profondissime. Cosa c'è là sotto? Delle bobine?
1: Ci sono delle bobine di Tesla.
0: Ci sono bobine di Tesla, ingegnere, là sotto.
1: Ci sono Tesla di bobine.
0: E anche Tesla di bobine.
2: E ci ricaricano le macchine anche.
1: E ci ricaricano le macchine.
2: Era un parcheggio sotterraneo per le macchine elettriche, no?
1: Gli egiziani la sanno lunga.
2: La sanno molto lunga.
0: Quando finiscono però lo mandano a benzina con un generatore di corrente.
2: Ok, sì, alternata,
0: sì,
2: veramente.
0: Sì, sì, certo.
1: Tesla, ti sorpassiamo dalla fila
0: centrale.
1: Dalla fila centrale, no, diciamo dalla corsia di destra.
2: Quello di sorpasso, no? Quella di destra è quella d'emergenza.
1: Quella d'emergenza, da quella.
0: Tranne che starta sui viali a Firenze. Come vedete anche oggi pulluliamo di verità. Mi sembra che siamo più o meno a metà puntata, quindi dovremmo a questo punto mettere una canzone, anche perché sennò non ne abbiamo più per fare poi riassuntini. Tuttavia... anche perché abbiamo gli epitomi da fare ogni puntata. Tuttavia al ritorno io vorrei nel frattempo domandare all'ingegnere se come la volta scorsa ci volesse ora o poi ancora deliziare con qualche sua ablazione.
2: È un onore chiaramente, no, Mario, cioè, è assolutamente un onore fare un po' di ablazioni a questo fantastico pubblico di Radio Wombat.
0: Abliamoci vicendevolmente dopo aver sentito. Maestro, devi dire qualcosa prima.
1: Tra ablazioni e sublimazioni io vorrei ricordarvi di odorare sempre.
0: In modo transitivo o intransitivo? Odoriamo nel senso emaniamo o inspiriamo?
1: Questi termini non hanno alcuna differenza per me.
0: Non l'avranno da ora in poi neanche per me. Vai Frank Zappa, vai.

sangue sulla pelle, d'anima ancora, la mia bocca fame di fragranze leggere come sogni infranti, come dedali e girandole, nei verdi abissi giapponesi, dove di tanto in tanto ripide gradinate luccicanti illuminano tortuosi sentieri, pesanti divini giganti giocano ai giocolieri, gingillando palle, destini e cattivi pensieri. Garriscanco.

I miei ricordi hanno bisogno. Solo quando sarò sazio ti perdonerò. Se dovrai tornare sulle stelle nel profondo spazio, tra dei che bevan vino e ballan tarantelle. Ogni vita è un ciclo tortuoso, incide nell'anima il suo segno, anelli d'un albero secolare.

0: E questa gioia era l'ingegnere Ciccio Pennello, ablatore, poeta e gozzovigliatore del pianeta Violetto.
1: Geniere.
0: Il geniere. Il tempo, che pur non esiste nella sua versione lineare, in questa approssimazione esistenziale che abitiamo, è poco e quindi dobbiamo andare assai veloci. Dal serpente piumato alla croce, ho ora come ora deciso di intitolare così questo momento. Sì. Allora, abbiamo sentito Inca Road poco fa di Frank Zappa e ci spostiamo a un'altra civiltà precolombiana, andiamo dagli Aztechi.
1: Lì.
0: Tutti lì sono, Yucatan. Allora, quando arrivarono i conquistadores spagnoli in Sud America, in particolare in Perù, dove erano allocati gli aztechi, il loro arrivo fu preceduto da una serie di segnali che preannunciavano la comparsa di nuove divinità. L'incendio incomprensibile di un tempio, la distruzione di un altro ad opera di un fulmine, il crollo del palazzo reale. A Cuzco, un condor, interpretato come messaggero del sole, inseguito da falchi, era precipitato nella piazza centrale. Sembrò questo il realizzarsi di una vecchia profezia secondo cui gli dèi avrebbero mandato uomini nuovi durante il regno del dodicesimo Inca, quello che sedeva sul trono all'arrivo di Pizarro e dei suoi. Un'altra singolare coincidenza riguardava Quetzalcoatl, il dio maggiormente venerato dagli Aztechi, prima parlavo degli Inca, che appunto stavano in Perù. Rappresentato come un serpente piumato, animale mitico che volava e strisciava al tempo stesso, egli aveva insegnato agli uomini l'agricoltura, l'uso dei metalli, le istituzioni sociali e politiche. Si raccontava che al suo tempo la terra produceva fiori e frutti senza richiedere fatica. Si racconta che le pannocchie di mais erano così grandi che un uomo bastava appena per portarne una e che il cotone cresceva già colorato. Ma a un certo punto il serpente piumato aveva lasciato il mondo, promettendo che sarebbe ritornato un giorno a riportare una nuova età dell'oro. È questa la ragione per cui i conquistatori spagnoli, giunti dal mare ricoperti di ferro e di armature, furono creduti la reincarnazione di Quetzalcoatl. La mitologia degli Aztechi rispecchiava l'ambiente in cui vivevano, continuamente minacciato da terremoti, uragani, siccità. Infatti loro credevano che il mondo fosse passato attraverso quattro età, ciascuna delle quali si era conclusa con un cataclisma e con la trasformazione degli uomini in animali: giaguari, scimmie, uccelli, pesci, maestro.
1: Ma adesso siamo nella quinta.
0: Sì. In un modo inverso, diciamo, no, maestro, a quello darwiniano, capito? Gli
1: Certo.
0: uomini si sono trasformati in scimmie.
1: D'altronde noi Darwin l'abbiamo capito al contrario.
0: Dovevamo leggere come Galileo, come Leonardo da Vinci, da destra a sinistra. Come i manga.
1: Chiaro.
0: Scriveva in giapponese. In particolare, la prima età, quella in cui gli uomini sarebbero trasformati in giaguari, era stata dominata da un dio, poi trasformatosi in sole. Per sostenere la quotidiana lotta contro le forze della notte, il dio sole aveva costantemente bisogno di sangue e quindi di sacrifici umani. Alle vittime, che erano più di 20.000 ogni anno, veniva garantito un destino a diretto contatto con la divinità.
1: Una sorta di Valhalla.
0: Sì, esatto.

0: con le vergini
1: Ah,
0: per...
1: così, così.
0: Esatto, in cui il sacerdote squarciava il petto con un coltello mentre le vittime erano ancora vive, poi ne estraeva il cuore palpitante e lo mostrava subito al dio sole. Dopo il sacerdote stesso divorava il cuore, mentre il cadavere veniva smembrato e distribuito fra le personalità presenti affinché se ne cibassero. Ecco, in questo culto, fra l'altro, si può anche dire, secondo me, che questo ci sembrava no. Questo agli europei e agli spagnoli del tempo sembrava così inorridente, spaventoso, demoniaco, però era viceversa per l'immagine che portavano loro, quello di un uomo inchiodato alla croce come emblema del loro, insomma, agire e passare.
1: Difatti non daremo giudizi morali su delle pratiche antiche, ma moralizzeremo piuttosto il futuro.
0: Oh, finalmente è quello che
1: Finalmente.
0: ci voleva. Invece che voler estirpare il presente, moralizziamo il
1: Il
0: futuro,
1: futuro.
0: moralizziamo il futuro. Facciamolo.
1: Facciamolo adesso.
0: Ora.
1: E la morale, cari discendenti, è questa. Sì,
2: Della quinta epoca, giusto? Della quinta epoca,
1: di
2: era
1: quella.
2: quinta.
1: Non ci sono morali. Se
0: Questa.
1: posso proseguire nella narrazione,
0: Dopo aver detto la morale, sì.
1: da Erich Neumann, la grande madre. Quindi, Quetzalcoatl. Egli è un eroe che trasforma vittoriosamente non il mondo esterno, ma, attraverso l'espiazione, se stesso. Egli è il dio che muore e risorge, ma anche l'eroe regale, portatore di cultura, rappresentante terreno e divino del principio della luce e dell'umanità. Nella sua duplice natura egli connette l'aspetto occidentale di morte, in quanto stella del vespro, con l'aspetto orientale di vita, in quanto stella del mattino, simbolo positivo del potere ascendente, appartenente all'aspetto maschile, spirituale, celeste e solare. Perciò egli è legato al simbolo dell'Oriente, del serpente piumato, cioè all'aspetto vento spirito. E rappresenta anche la divinità del sapere, e la torre spiraliforme ascendente è uno dei suoi attributi. L'aquila, il cielo luminoso, inghiotte il serpente della notte. Il fuoco luminoso della coscienza trionfa sull'acqua dell'inconscio, e, come dicono gli indiani Kora, l'aquila che di notte appare al centro del mondo, tra le piante, nel fuoco che divampa, piccola e nuda, domina le cose antiche che dormono, mentre veglia su di loro. Perciò le sono cresciute le piume ed è volata via dritta in cielo. Salì e si posò in cielo. Là si fermò, si girò e si guardò indietro. Le sue zampe erano di un grazioso colore giallo mentre stava ferma. Si guardò intorno. Giallo era il suo becco, splendenti i suoi occhi. Rimase ferma là. E fissava con lo sguardo luminoso il suo mondo. Il significato cosmico di Quetzalcoatl, identico alla stella del mattino, che è il dio del vento e come divinità solare separa i genitori primordiali, è complesso. Lo stesso dio unisce in sé un significato lunare, solare e astrale. Egli non costituisce un'entità concettuale, bensì un archetipo che può essere delimitato solo da numerosi simboli. È un dio del vento fecondante, ma anche il re della fertilità dell'antico rituale, che deve morire per fecondare il mondo col suo sacrificio. È il portatore della cultura, l'eroe, ma anche il penitente, il trasformatore di se stesso.
2: Io appunto vorrei fare un intervento se maestro me lo permetti, chiaramente, posso parlare? Posso
1: Sento un attimo che dice Quetzalcoatl.
2: chiedilo un attimino, posso?
1: Acconsente.
2: Grazie mille, grazie mille, grazie, ringrazio la
0: Questo
2: divinità,
0: ecco.
2: ringrazio. Come ho spiegato nella scorsa puntata, durante il mio terzo master in Canada, ad Ottawa, ho avuto appunto l'onore di conoscere un personaggio, uno scrittore, antropologo molto interessante, che è Jeremy Narby, un grandissimo estimatore dello sciamanismo e grande studioso della biologia molecolare, ok? E mi dette appunto uno dei suoi tanti scritti, questo suo libro che si chiamava appunto Il serpente cosmico. Il serpente piumato di cui tu, maestro, stavi parlando prima, all'interno del libro di Narbi è proprio raffigurato come il serpente cosmico, no? Lui questo serpente l'ha anche un pochino visto, no? Perché essendo un grande stimatore dello sciamanismo, in questo suo libro lui racconta un suo viaggio fatto in Amazzonia, e durante questo viaggio lui si è trovato proprio di fronte alle tribù appunto amazzoniche che utilizzavano la ayahuasca come ponte di collegamento tra il nostro mondo e questo mondo, diciamo, invisibile, questo mondo di conoscenza invisibile.
1: Il mondo delle cose dietro le cose.
2: Il mondo delle cose dietro le cose, esattamente. E durante questa sua esperienza sotto questa sostanza dell'ayahuasca, lui si è trovato proprio di fronte anche uno di questi serpenti, no? E dentro il libro racconta proprio quanto è incredibile che queste tribù che non hanno conoscenza di tutta la scienza moderna, non hanno gli strumenti per conoscere la scienza moderna, riescano attraverso l'arte a raffigurare per esempio la riproduzione cellulare, perché utilizzando questa sostanza loro iniziano a sentirsi partecipi del cosmo, dell'universo, e iniziano a percepire la natura in maniera diversa, tant'è che per esempio utilizzano utilizzano determinate piante per curarsi da per esempio morsi di serpenti, e riescono a conoscere queste piante perché magari le piante hanno la morfologia dei denti di un serpente, cioè hanno la forma dei denti del serpente, quindi riescono, cioè qui fa capire proprio quanto la natura, quella vivente, riesca comunque sia copartecipare poi a quella che è la vita, no?
1: La misurazione e la logica sono soltanto forme d'arte estremamente noiose.
2: Estremamente, sono d'accordo, sì, sono d'accordo.
0: Scusate, ho una domanda, avevo il microfono spento. Ma quindi le noci fanno bene al cervello?
2: Perché hanno una forma del cervello, probabilmente sì.
1: Le noci fanno bene anche alle voci.
0: Per assonanza in questo caso, invece, non per somiglianza fisica, per assonanza sonora.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Le categorie sono solo fuori da noi.
0: Giusto.
1: Dentro di noi c'è soltanto quello che le accomuna.
0: Ma e queste conoscenze sono andate perdute?
2: No, queste conoscenze sono trovabili all'interno del libro appunto del serpente cosmico scritto da Jeremy Narbi, libro molto interessante appunto.
0: O anche in noi stessi.
2: E si parla, e anche in noi stessi, perché la cosa incredibile è che si parla all'interno del libro di questo serpente, proprio questo serpente cosmico, e il mio amico Jeremy sottolinea all'interno del libro che all'interno di diverse culture situate geologicamente in posti totalmente differenti,
1: sparse nello spazio e nel tempo,
2: riescono a raffigurare questo serpente come un qualcosa di protettore proprio della terra, della conoscenza umana, come quasi quel qualcosa che ci divide tra la terra e lo spazio.
1: Che cos'è,
2: no?
1: Per lei questo, ingegnere?
2: L'atmosfera.
0: Ah.
2: Potrebbe essere identificato come l'atmosfera, per esempio, o comunque sia come una conoscenza, cioè profonda dentro ogni essere vivente, no? Come quel ponte di collegamento di cui si parlava prima, no?
1: Io nell'atmosfera ci sono stato.
2: E cosa ha visto?
1: Non male.
2: Non male.
0: Non male. Non male. Una soluzione di continuità, in qualche modo, che sia simbolica o fisica, quell'elemento lì, comunque.
1: Ho una continuazione di solubilità.
0: Ovviamente, certo, anche quello.
2: Anche nel prosecco,
0: sì,
2: certo.
0: Sì, sì, oppure no. Perfetto. Sì, sì. Millesima. Tiranno è il tempo lineare, così come la scienza ufficiale. Poco è quello che ci rimane, molto quello che ci rimane da scoprire, ma quanto poco tempo, quante cose da dire, quale difficile scelta.
2: La
1: La mia casa è fatta di piume di uccello, di piume gialle dell'uccello dei tropici e di una rossa conchiglia. La dovrò lasciare. Così si dice, ahimè. E mia sorella maggiore, Quetzalcoatl, dov'è la tua dimora? Ora lasciaci ubriacare. Ahimè. Ahimè. Ahimè.

0: Dobbiamo andare veloci, non c'è tempo per la canzone, non la mettiamo questa volta. Vi chiedo l'ultimo enigma di risolverlo. Nel 1959 un pilota di elicottero belga, il colonnello Remy Van Lierde, durante una missione di pattugliamento sopra il Congo, scattò una fotografia. Quella foto esiste, rappresenta un serpente lungo circa 15 metri di lunghezza. Un colore marrone verde scuro aveva, il ventre bianco aveva. Una mandibola a forma triangolare aveva e una testa di circa 90 per 60 centimetri di dimensione. La foto è stata analizzata e ritenuta autentica. Il colonnello Van Lierde affermò che mentre si abbassava per un'ispezione più ravvicinata, il serpente si sollevò di circa 3 metri, dando un chiaro segnale di minaccia. Avrebbe attaccato l'elicottero se fosse stato a portata d'attacco, esattamente con questa voce disse ciò il colonnello Van Lierde. Ufficialmente fino adesso gli animali più lunghi rettili sono le anaconde di 7-8 metri, quasi parla del doppio. È possibile che nel 1959 esistesse un super serpente in Congo? E quali relazioni ci sono col serpente piumato Quetzalcoatl?
1: Non bisogna chiedere al serpente dove sta andando, ma bisogna chiedere a se stessi. A se stessi, sì.
2: Secondo me, maestro,
0: cosa?
2: La natura si esprime con degli enigmi. È lo scopo della vita di ogni uomo risolverli.
1: Giusto. E bisogna chiederci dove, se non sulle sue orme.
2: E su Radio Wombat.
0: Il fatto che il serpente non lasci orme non lo consideriamo un dato rilevante, no?
1: Questo sarà una riflessione soprattutto per te, ma
0: lo farò da ora inizio. grazie.

0: perché la base sta andando? Perché questi ultimi tre minuti ancora ce li abbiamo. Il maestro mi sta spiegando a gesti le orme che lascia in realtà il serpente, che sono sia fisiche sia simboliche. Io no, lo so, hai ragione maestro, mi sto vergognando, ormai è andata, però no, è andata. Scusa.
1: Parenti serpenti.
0: Scusa, questo allievo ancora impreparato. Parenti serpenti. Nel salutarci vogliamo ringraziare l'ingegnere Ciccio Pennello per essere stato con noi, ma non lo possiamo lasciare senza dargli ancora il silenzio e il microfono e chiedergli ancora qualche suo verso.
2: Ma certo Mario, non ci sono problemi, proprio appunto parlando di energie mi è venuta voglia di leggere questa poesia. Fondali. Un colibrì danza impacciato, i rami l'autunno ed ogni colore, il suo becco una chiave con la quale scatenare il furore del destino, saccente, onnipotente e sorprendente. Non conosce soglia del dolore, si sgretola acerbo di speranze, si smonta maturo di consapevolezze come dorati diosperi divorati nelle epiglottidi di fenicotteri. Un silente sussulto, soppresso dalle mani del sesso che stringono, spingono, strozzano, gole e preoccupazioni, spezzano in quarti le ore come quei quadrati quadernini tascabili dove testare le idee, come fragili forse, raccolti nelle fosse e trasformati in certezze, sguardi, morsi, carezze, oppure le certezze del maestro. Nell'eccitazione, l'estasi dell'ecstasi. Ergo citare la paradisiaca bellezza estone che danzante senza calze si muove fra fluidi cosmici. Dalle dita scivolano onde sinusoidali, dalle labbra cadono a pioggia fiori di loto. Il moto del prana è tanto percettibile quanto tastare una mollica di pane, quanto toccare del mare il fondale, quanto affogare e desiderare aria, aria, aria, aria.
0: È stato con noi in questa puntata il più grande poeta di tutto l'universo, direttamente dal pianeta Violetto, l'ingegner Ciccio Pennello. Grande ingegnere, che bello che sei stato con noi, grazie.
2: Grazie a tutti, grazie a tutti.
0: Grande ingegnere.
1: Fossero così tutti gli ingegneri.
0: Davvero maestro, davvero. Ben detto. Noi ci stiamo salutando, l'appuntamento è al mese prossimo, sempre su queste frequenze, sempre su Radio Wombat, sempre col maestro Ottani. Viva Robin Hood.
3: Sì.
0: Va bene. Viva Robin Hood.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.
3: Listen to what I-

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libererò Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfogliandomi?
2: Oh, no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente, Barnaba, niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento ricaso!
1: Non ha capito niente, scema!
4: Un brigante, devi dire!
0: È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo?
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha portati io!
0: Buon'idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Fila, il famoso assassino siriano! Scribi svariati sediziosi della Cesarea!
5: Don't forget to check your outfit.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout, Spore.